0: non è in Grand Funkle per fare non gli auguri, ma insomma per ricordare una grandissima attrice, Anne Bancroft, che era nata il 17 settembre 1931, e questo era, vabbè, insomma, vogliamo dirlo, il laureato Mike Nichols, forse non c'è bisogno.
1: Un classico. E adesso diamo il benvenuto a Mathilde Anro per il Festival del Film di Villa Medici, che è giunto alla sua sesta edizione. Buonasera Mathilde.
2: Buonasera.
0: Buonasera.
1: Buonasera. Allora, sesta edizione del Festival dei Film di Villa Medici a Roma. Oltre 40 proiezioni in 5 giorni, 3 sezioni. Mathilde, raccontaci di più del programma. C'è una giuria molto interessante con Zar Amir Ebrahimi, Rosa Barba, Radu Giude. Questi giurati non faranno solo i giurati, ma hanno anche una carta bianca, quindi presenteranno anche, hanno scelto dei film. Raccontaci di più su questa programmazione.
2: Sì, quest'anno abbiamo lavorato sul corso che presentiamo 12 film, che sono sempre, c'è questa, sempre questa particolarità del festival, che la selezione è composta sia di corti, narrativi, sperimentali, animazione, che di lunghi. E questo è molto raro per un festival di cinema, di solito le cose sono più sistemate in un modo diverso, e questa diversità, questo eclettismo della programmazione, speriamo che sia apprezzato dalla giuria, che presenta anche i loro film in realtà, perché Radu Jude presenta il suo film che è stato presentato a Cannes, Le Journal d'une femme de chambre, Zar presenta il film corto che ha vinto l'Oscar, Two People Exchanging Saliva, e Rosa Barba presenta anche film suoi e anche film degli altri. E dunque sarà un programma molto intenso per loro, sia come nella posizione di presentare il loro lavoro, che quello di vedere tanti film, discutere, mettersi d'accordo, eventualmente decidere i premi.
0: Una delle particolarità di questo festival, che è nato nel 2021, per cui è giovane ma si è imposto già con molta nettezza, è quello di veramente andare a indagare i legami tra il cinema e le arti contemporanee. Ricordiamo che questa edizione è dedicata alla memoria di Lily Hinstein, che è stata programmatrice e direttrice artistica di questo festival.
2: Sì, Lily, in realtà Lily ha cominciato la sua carriera alla Villa Medici. Tanti anni fa faceva lei la programmazione della villa, la programmazione cinema. Dopodiché ha sviluppato la sua carriera sia come direttrice al Cinéma du Réel che al Festival di Belfort, o anche era direttrice artistica al Locarno Film Festival in Svizzera. E poi lei ha fatto parte di questo piccolo gruppo di gente che hanno creato e costruito questa visione del festival, che accoglie tutti i generi di film e non fa troppo distinzione fra i film che si vanno di solito vedere nei musei o i film che si vanno vedere in sala, corti che di solito si vedono nell'ambito dei festival sulle piattaforme, e i festival largometraggio che si possono vedere in sala, che hanno una uscita anche commerciale. E questa, secondo me, anche un sguardo che vogliamo continuare a sviluppare, perché non era solo una programmatrice che aveva una visione bellissima e molto ampia del gesto cinematografico, ma era anche una carissima amica nostra, e vogliamo portare il suo spirito, anche il suo sguardo, la sua curiosità e anche la sua volontà anche di ribellarsi con noi per le prossime edizioni.
1: E adesso volevamo proporvi un ascolto, e proprio per aderire a quello che diceva Mathilde Anro, direttrice del Festival del Film di Villa Medici, vi proponiamo l'ascolto di uno dei corti in programmazione, A Woman's Place is Everywhere.
3: Would you raise your right hand so we can see it? Will you swear that your testimony today be the truth, the whole truth, nothing but the truth?
4: Yes.

0: like nervous, you want to hold my hand?
1: It's okay, we didn't do anything. We're simply just here.
0: All right, bedtime.
1: Okay.
2: Stiamo parlando con Mathilde Enroe del Festival di Film di Villa Medici. Vogliamo ricordare un po' anche di informazioni pratiche, come si fa a venire a seguire i film, che il Festival è in programma fino al 20 settembre.
3: Sì, allora sono diversi tipi di film e anche di biglietto, si possono comprare sul posto o anche online. Durante il giorno facciamo la programmazione dei film in concorso, anche delle carte blanche o dei contrechamps, che sono programmi creati insieme ai residenti della Villa Medici di quest'anno. E la sera sul piazzale facciamo vedere i film per il grande pubblico, che sono film che magari, tipo questa sera facciamo vedere il nuovo film del regista belga Lucas Daunt, il suo film Coward, che è stato presentato in concorso a Cannes. E sì, che i due protagonisti straordinari hanno vinto il premio di interpretazione, loro due, cioè hanno deciso di non scegliere fra le due,
2: sì, esatto.
3: Di non separare. È una bella cosa. Sì, sì. È bello che avete scelto Woman's Place, il film di Fanny Texier, che è il film che ha vinto The Silver Bear alla Berlinale quest'anno. È un film molto, molto bello che presentiamo domani, sarà la prima proiezione alle 2:30.
4: Infatti, sbirciando un po' il programma, abbiamo anche notato con piacere e con soddisfazione che ci sono tanti film realizzati da cineaste donne. Vero, Mathilde Enroe?
3: Sì, è giusto. Sono bellissimi.
4: Ci vuoi fare un percorso all'interno di questa selezione di questi film al femminile? Ce ne vuoi segnalare qualcuno che magari... pubblico.
3: Allora, io direi che tutti quelli del concorso sono bellissimi. Adoro, è come scegliere fra i figli, no? Io non scelgo. Adoro questi film del concorso, anche quelli presentati sul piazzale, che sono più magari per un pubblico un po' più ampio. L'idea di programmazione in realtà è un'idea di fare una selezione, cioè di scegliere e di fare vedere una cartografia della creatività visuale o cinematografica, ma in questo caso lì, visto che programmiamo anche film di arte visuale, dunque una cartografia del tempo. E questa significa scegliere i film anche con grande sguardo e intensità sulla realizzazione artistica, ma anche con una etica di programmazione, perché vogliamo anche proporre film che corrispondono alla nostra epoca, che parlano di temi che ci sono veramente importanti. E dunque l'idea di avere una programmazione sempre bilanciata fra registi uomini e registe donne è sempre stato dall'inizio del festival
2: una cosa
3: molto importante, come il fatto di non avere più di tanto dei film francesi
2: certo.
3: In concorso.
2: Mathilde Enroe, la dobbiamo salutare, grazie tante, e invitiamo di seguire il Film Festival di Villa Medici anche questa edizione, la sesta edizione.
4: E noi siamo arrivati alla chiusura della puntata di oggi, 17 settembre, e quindi, cara Stefania Olivi, non resta che salutare tutti quelli che hanno fatto questa trasmissione, ovvero Francesca Levi e Maddalena Nisci, le curatrici del programma, Alessandro Boschi, Erika Favoro e Maria Lucia Monticelli, e gli ospiti del della puntata, Adriano Giannini, Marco Bechis e Mathilde Enroe. Ma poi vi dobbiamo anche dire che domani non andremo in onda, domani venerdì 18 non andremo in onda perché su Radio 3 ci sarà una diretta dal Teatro Malibran di Venezia, ci sarà Pagliacci. E poi vi segnaliamo anche che il cinema alla radio di domenica sarà Il coltello nell'acqua di Roman Polanski, raccontato da Dario Zonta.
2: Giancarlo Mancini, buona serata.
4: È stata breve, ma
2: andate al cinema.
4: Bella.
2: Bellissimo. Buonasera.
4: Andate al cinema.
5: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
6: Classico notturno.
7: John Dowland, aria. Mistress Nicole Olmon, Farewell Unkind. Roberta Invernizzi, soprano, Accademia Strumentale Italiana, Alberto Rasi, direttore.

0: Di John Dolan abbiamo ascoltato Aria, Mistress Nicole Olmon, Farewell Unkind, Roberta Invernizzi, soprano, Accademia Strumentale Italiana, Alberto Rasi, direttore.
1: Franz Schubert, Gesang der Geister über den Wassern, per coro di voci maschili, due viole, due violoncelli e contrabbasso, di 714. Elementi dell'orchestra e del coro London Sinfonietta diretti da David Atherton.

0: Di Franz Schubert avete ascoltato Gesang der Geister über den Wassern, per coro di voci maschili, due viole, due violoncelli e contrabbasso, di 714. Elementi dell'orchestra e del coro London Sinfonietta diretti da David Atherton.
1: Astor Piazzolla, Esqualo, per sax alto, fisarmonica, pianoforte, contrabbasso e percussioni. Ensemble strumentale Scaligero.

0: Di Astor Piazzolla abbiamo ascoltato Esqualo per sax alto, fisarmonica, pianoforte, contrabbasso e percussioni. Ensemble strumentale Scaligero.
1: Maurice Ravel, Tzigan per violino e pianoforte. Patricia Kopaczynskaja, violino. E Polina Leschenko, pianoforte.

0: Di Maurice Ravel abbiamo ascoltato Zigan per violino e pianoforte, Patricia Kopaczynskaja violino e Polina Leschenko pianoforte.
1: Igor Stravinsky, suite numero 2 per orchestra, March, Vals, Polka, Galop. Orpheus Chamber Orchestra.

0: di Igor Stravinsky avete ascoltato Suite numero 2 per orchestra, Orpheus Chamber Orchestra.
1: Arcangelo Corelli, sonata a violino e violone o cimbalo, in re maggiore, opera quinta numero 1. Grave allegro adagio, grave allegro adagio. Allegro adagio, allegro, adagio, allegro. Imaginarium Ensemble, Enrico Onofri, violino. Alessandro Palmeri, violone. Margaret Köhl, arpa. Alessandro Tampieri, arciliuto. Riccardo Doni, organo e clavicembalo. Enrico Onofri, direzione.

0: Di Arcangelo Corelli abbiamo ascoltato Sonata a violino e violone o cimbalo in Re maggiore opera quinta numero 1. Imaginarium Ensemble, Enrico Onofri, violino. Alessandro Palmeri, violone. Margaret Köhl, arpa. Alessandro Tampieri, arciliuto. Riccardo Doni, organo e clavicembalo. Enrico Onofri, direzione.
1: Georg Philipp Telemann, quartetto in re minore per due traversieri, flauto dritto e basso continuo, da Tafelmusik II. Andante, vivace, largo, allegro. Ex Silvis Antiqua Musica, Luigi Lupo e Davide Bettin, flauti traversi. Martino Noferi, flauto dritto. Teresina Croce, viola da gamba. Anna Fontana, clavicembalo.

Di Georg Philipp Telemann abbiamo ascoltato quartetto in re minore per due traversieri, flauto dritto e basso continuo, da Tafelmusik II. Ex Silvis Antiqua Musica, Luigi Lupo e Davide Bettin, flauti traversi. Martino Noferi, flauto dritto. Teresina Croce, viola da gamba. Anna Fontana, clavicembalo.

César Franck, variazioni sinfoniche in fa diesis minore per pianoforte e orchestra, poco allegro, allegro non troppo. Arthur Rubinstein, pianoforte, Symphony Orchestra of the Air, diretta da Alfred Wallenstein.

0: Disse Sir Frank, abbiamo ascoltato variazioni sinfoniche in fa diesis minore per pianoforte e orchestra. Arthur Rubinstein, pianoforte, Symphony Orchestra of the Air, diretta da Alfred Wallenstein.
1: Piotr Tchaikovsky. Sinfonia numero 5 in mi minore, opera 64. Andante, allegro con anima. Andante cantabile con alcuna licenza. Vals, allegro moderato. Finale. Orchestra sinfonica di Göteborg, diretta da Neeme Järvi.

0: Di Piotr Tchaikovsky avete ascoltato Sinfonia numero 5 in Mi minore, opera 64. Orchestra Sinfonica di Göteborg, diretta da Neeme Järvi.
1: Antonio Bazzini, Quartetto per archi in Do maggiore numero 1. Adagio, allegro risoluto, andante sostenuto, scherzo allegro vivo, finale allegro deciso. Quartetto di Venezia, Andrea Vio e Alberto Battiston, violini, Luca Morasutti, viola, Angelo Zanin, violoncello.

0: Di Antonio Bazzini avete ascoltato il quartetto per archi in Do maggiore numero 1. Quartetto di Venezia, Andrea Vio e Alberto Battiston violini, Luca Morasutti viola, Angelo Zanin violoncello.
1: Johannes Brahms, quintetto in si minore per clarinetto, due violini, viola e violoncello, opera 115. Allegro, adagio, andantino, con moto. Reto Bieri, clarinetto. Quartetto Meta 4.

Di Johannes Brahms abbiamo ascoltato Quintetto in si minore per clarinetto, due violini, viola e violoncello, opera 115. Reto Bieri, clarinetto. Quartetto Meta 4. Rai Radio 3 Classica.

Béla Bartók, concerto numero 2 per violino e orchestra. Allegro ma non troppo. Andante tranquillo. Allegro molto. Violinista Kyung Wha Chung. London Philharmonic Orchestra diretta da Georg Scholti.

0: Ore 6.
1: Iodì, le patate fonte di iodio, da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.

Una volta tre vecchi proverbi si incontrarono e avevano appena aperto bocca che cominciarono a litigare. Chi ben comincia è a metà dell'opera, disse il primo. Niente affatto, disse il secondo, la virtù sta nel mezzo. Gravissimo errore, esclamò il terzo, il dolce è in fondo. Si presero per i capelli e sono ancora lì che se le danno. Gianni Rodari. E buongiorno da Alberto Piccinini alle 6:01 di sabato 19 settembre. Qui comincia Radio 3, questa è l'alba di Radio 3. Forse bisognerebbe dire meglio l'aurora, tra una ventina di minuti il cielo, secondo quel che ho letto, si illuminerà. In realtà questa mattina a Roma il cielo è particolarmente sonoro, rumoroso, borbotta di temporale, anche se non piove. Buongiorno Federico Vizzaccaro, il curatore del programma, in regia, e a Domenico Ganci in console. È un libro sui proverbi, dunque un libro di proverbi, quello di Maurizio Trifone, che ho stamattina tra le mani. Motto antico, mai smentito, lo pubblica Carocci nelle sue collane, sempre legate al mondo accademico, linguista, lessicografo dell'Università di Cagliari. Trifone si è occupato nei suoi studi di gerghi giovanili, di lingua, della burocrazia. È stato consulente per dizionari e per enciclopedie. Questa raccolta di schede su una sessantina di proverbi, quelli che vengono usati nella comunicazione quotidiana, nella cronaca, nella politica, sui social, arcaici sono i saperi trasmessi dai proverbi, arcaica è spesso la lingua che li esprime. Leggo, questa è una citazione di Luca Seriani, altro linguista che è stato molto amato qui a Radio 3. I proverbi sono davvero un salotto di nonna speranza, anche un concentrato di conformismo del quale a volte non ci accorgiamo, perché viene prima, no, il piacere infantile di una rima, di una parola. Leggo un po' l'indice di questo libro. A buon intenditore poche parole. Chi cerca trova, chi la fa l'aspetti, chi va piano va sano. Poi scopriamo sempre qui che buona parte di questi proverbi sopravvissuti sono citati in questo modo, a metà. Tanto il resto si sa, si conosce. Meglio tardi che mai, tra moglie e marito non mettere il dito, eccetera. Ecco, chi ha l'ascolto intanto può fare mente locale sui proverbi che usa ancora normalmente nelle conversazioni. Ci sono proverbi sui proverbi, e questa è una buona idea per cominciare un libro così. I proverbi sono la sapienza dei popoli, oppure i proverbi sono la scienza dei popoli. Poi ci sono proverbi che si gloriano di essere infallibili, il titolo di questo libro, motto antico mai smentito. Non avevo mai sentito quest'altro, ma mi pare bello: chi fece i proverbi li fece giusti, e basta così. Non mancano proverbi, aggiunge Trifone, che realisticamente ne mettono in risalto i limiti, le contraddizioni, l'inadeguatezza o addirittura l'inutilità. Di proverbi non si campa. I nostri vecchi si mangiarono i capponi e ci lasciarono i proverbi. Bello anche questo, immaginifico. Il mito dell'infallibilità dei proverbi, leggo ancora, viene sfatato da Gabriele D'Annunzio nel breve racconto Mani fredde, cuore caldo, sul difficile rapporto tra un giovane poeta e la contessa Barbara, donna fatale, figurarsi. Non avete un proverbio che dice mani fredde, cuore caldo, chiede il poeta allo scrittore. Sì, è vero, risposi, ma ne abbiamo anche uno che distrugge codesto, ed eccolo. Tutti i proverbi sbagliano. A volte i compositori aggiungono delle parole ai loro suoni, non sono proprio dei proverbi, almeno degli aforismi, magari sono frasi tratte da una lettera che poi si tramandano, e così possiamo cominciare anche con la musica di oggi scelta da Federico Vizzaccaro. Beethoven scrisse lettere che erano qualcosa di più, le lettere all'amata immortale, il testamento di Heiligenstadt ai fratelli, erano parole destinate a noi in realtà, no? al mondo. Solo la virtù può rendere felici, non il denaro, ditelo ai vostri figli, c'è scritto in questa lettera cupa, no? Il testamento, mentre la sordità avanzava. In realtà l'ultimo quartetto di Beethoven è di più di 20 anni dopo, il quartetto 16, e ha delle parole scritte sulla partitura dell'ultimo movimento, la decisione difficile, der schwer gefassten Schluss. C'è scritto tra le righe, deve essere, una domanda, seguita dalla risposta, deve essere, muss sein, con un punto esclamativo. Ascoltiamo l'ultimo tempo di questo quartetto 16 dall'Emerson String Quartet Ludwig van Beethoven.

L'ultimo movimento del quartetto 16 di Ludwig van Beethoven alle 6:12 minuti, qui comincia, siamo su Radio 3. Walter ricorda un proverbio: chi trova un amico trova un tesoro, quello che preferisce al 335 5634296. Il più diseducativo proverbio secondo Uranio è mal comune mezzo gaudio, che volgerei in ben comune. Che ne pensa? Ben comune gaudio. I proverbi a volte si contraddicono. Stiamo sfogliando stamattina il libro di Maurizio Trifone, motto antico mai smentito, esce da Carocci: chi fa da sé fa per tre, ma l'unione fa la forza. Chi si somiglia si piglia, ma gli opposti si attraggono. Al limite uno può dar retta a quello che più gli conviene in quel momento. La parola proverbio compare per la prima volta in italiano in un poemetto misogino risalente agli inizi del XIII secolo. Proverbia di contur super natura feminarum, proverbi che si dicono sopra la natura delle donne. E questo è significativo. Dice l'autore anonimo di questo poemetto di averlo scritto per ottenere il consenso della buona gente e delle donne buone, cioè si può dire anche che i proverbi hanno a che fare con la ricerca del consenso. Dipingono un mondo fermo, quasi, in cui i cambiamenti sono sconsigliati, e in questo le donne, come al solito capita, pagano un prezzo abbastanza alto. Al proverbio, leggo ancora Trifone, le donne non si toccano neanche con un fiore, si contrappongono proverbi che riportano una società primitiva con rapporti familiari basati su una sconcertante violenza e brutalità. Come ogni cavallo vuole sprone, ogni femmina vuole bastone. Mai sentito. Questo invece sì, quando torni a casa bastona la moglie, tu non sai perché, eccetera, eccetera. Le donne parlano troppo, si dilungano in chiacchiere, due donne fanno un mercato e tre una fiera, spifferano ogni segreto secondo un topos diffuso già nel teatro latino e nelle satire di Giovenale. Ecco una delle caratteristiche delle schede di questo volume su ogni proverbio, quella di indagare le occorrenze, come si dice, no? le apparizioni nella letteratura e nel teatro di questi proverbi dall'antichità fino ai giorni nostri. A buon intenditor poche parole. Il proverbio ha un antecedente in un antico motto latino presente nelle commedie di Plauto e Terenzio: dictum sapienti sat est, al sapiente è sufficiente una parola. E poi intelligenti pauca, a chi capisce basta poco. Nel XV secolo un madrigale anonimo intonato da Vincenzo da Rimini si richiama al proverbio per descrivere una sensazione di intenso piacere provata da un cacciatore nel vedere una bellissima pastorella bagnarsi le gambe in un ruscello: tanto era bella quanto luce il sole. A buon intenditor poche parole. Sui giornali, ecco dove ci porta poi questa indagine sulla permanenza dei proverbi. Sui giornali a volte viene menzionata soltanto la prima parte del proverbio, l'ho già detto, no? A buon intenditor. Elly Schlein lancia un appello agli alleati: non facciamo l'errore di arrivare all'ultimo perché sarebbe tardi, eccetera. A buon intenditor, punto e basta. Non è la questione politica che ci interessa ovviamente, ma la forma. Tra l'altro, togliere il finale, cioè delle parole, ad un proverbio che sostiene l'efficacia del parlare poco, beh, è curioso, è interessante. La musica più profonda è quella che si nasconde tra le note. Questo disse una volta Wolfgang Amadeus Mozart, e così questo aforisma profondo e misterioso si tramandò. Il concerto per clarinetto in La maggiore fu suonato a Praga nel 1791, una delle sue ultime opere scritte per un amico clarinettista in difficoltà economiche, un certo Anton Stadler. Lo scrisse per uno strumento più basso, Mozart, il corno di bassetto, poi è entrato in questa versione nel repertorio per clarinetto. Sabine Meyer al clarinetto, Berliner Philharmoniker, diretti da Claudio Abbado. Il secondo movimento dal concerto per clarinetto in La maggiore, K622, di Wolfgang Amadeus Mozart.

Secondo movimento del concerto per clarinetto in La maggiore di Wolfgang Amadeus Mozart alle 6:23 minuti su Radio 3. Qui comincio. Chi fa da sé fa per tre. L'attendere personalmente ai propri compiti è garanzia di migliore riuscita e risparmio di tempo. Moltissimi proverbi contengono il numero tre. Ci ricorda Maurizio Trifone, stiamo leggendo, stiamo sfogliando il suo motto antico mai smentito. Un libro che esce da Carocci, sono schede dedicate a ogni proverbio ancora in uso. In uno dei bozzetti del secondo diario minimo, Umberto Eco descrive le illusioni perdute di un giovane di buona famiglia che, nonostante le avversità, reagisce e raggiunge il successo. Cita due proverbi per mettere in luce la retorica dei valori borghesi. Diceva sempre che non bisogna perdersi d'animo, buon sangue non mente e chi fa da sé fa per tre. Ci sono rivisitazioni ironiche di questo proverbio. Marcello Marchesi, umorista, anni 60-70, il signore di mezza età si faceva chiamare, diceva: chi fa da sé fatica il doppio. Effettivamente. Caro Matteo Renzi, questo è Eugenio Scalfari, una decina d'anni fa su Repubblica: in Europa chi fa da sé non fa per tre. Ancora andiamo avanti. Chi non risica, non rosica. Risicare è variante toscana di rischiare. I verbi risicare e rischiare risalgono probabilmente al latino resecum, nel senso di pericolo per la navigazione, dal latino classico resecare, ritagliare, frastagliare, come una costa scogliosa, quindi pericolosa. Chi non s'avventura non ha ventura. E ancora, fidarsi è bene, non fidarsi è meglio. Quanti proverbi sono diffidenti nei confronti del prossimo. Di pochi fidati e da tutti guardati. Queste sono delle varianti. Il prete che si fidò della serva ebbe due gemelli. Questo è terribile. Commenta Trifone. Dalla loro lettura appare con evidenza un elemento costante. Il monito a non fidarsi informa senza eccezione tutti i proverbi. Tutti i proverbi in una visione pessimistica dei rapporti con il prossimo. Cioè tutti i proverbi sono in pratica uno solo. Fidarsi è bene, divi summa è meglio. Questo era uno slogan per la pubblicità di una calcolatrice. Olivetti l'aveva inventato, questo Marcello Marchesi. C'è anche molto Totò in questo libro. Uno dei meccanismi classici delle sue battute era quello di parodiare i proverbi. Nel film I pompieri di Vigiù, lui corteggia la moglie di un commerciante di stoffe molto geloso e dice a un certo punto: signora, tra il dire e il fare c'è di mezzo suo marito. Chi non sa ridere non è una persona seria, questo diceva Frédéric Chopin, o almeno così si tramanda. Aveva il gusto della battuta, questa è la sua serissima Polonaise numero 6, l'esecuzione di Marta Argerich.

La polonese di Frédéric Chopin, anche l'orologio rotto due volte al giorno segna l'ora esatta, mi scrive Giuliana da Roma, e qui sono le 6:33 minuti, qui comincia Radio 3. L'unico proverbio diffuso in forma dialettale nel corso del XX secolo, forse è motivo dell'efficacia fonico-rappresentativa del sostantivo scarrafone, è naturalmente ogni scarrafone è bello a mamma soia, ce lo ricorda Maurizio Trifone, variante di scarrafone e scarafone, anticamente si aveva anche la forma scarabone con il significato di calabrone. È stato Pino Daniele l'artefice della popolarità nazionale di questo proverbio. C'è una canzone, si chiama O Scarrafone, del 1991, sui meridionali, leggo, che emigrano al nord per la necessità di un lavoro, fanno fatica ad adattarsi al clima, aspettano il sabato per sentire i propri cari, sullo sfondo la nascita della Lega e il suo che sbraita contro i terroni napoletani ma anche contro gli africani. Una bella canzone, dice, commenta Maurizio Trifone. Abbiamo sfogliato stamattina assieme questo suo repertorio di proverbi ancora in uso, motto antico mai smentito che esce da Carocci. C'è un'altra canzone dialettale, questa mattina chiudiamo così, fatta soltanto di proverbi, meno nota, anche più difficile, la ascoltiamo assieme. Proverbi siciliani, la canta Rosa Balistrieri, figura straordinaria della canzone italiana degli anni 70-80. Loda il mare ma tieniti a terra, ecco un proverbio, non si mangia miele senza mosche, e poi chi insegue due lepri non prende né l'una né l'altra, eccetera, tutto in dialetto siciliano. Prima di sentire Rosa Balistrieri alle 6:34, devo ricordare che questo fine settimana dentro Qui Comincia non c'è Wikiradio, c'è la puntata invece nuova, lunga di questo programma, andrà in onda alle 13. Gianluca Favetto racconta Fruttero e Lucentini. Dopo di noi, prima del GR3 della rassegna stampa di Radio 3 Mondo, invece Florinda Fiamma anticipa in breve, prossimamente, la programmazione di Radio 3 della prossima settimana. Grazie per l'ascolto da Alberto Piccinini, ci sentiamo domani, grazie a Federico Vizzaccaro e a Domenico Ganci di Là dal Vetro. Buona giornata, Qui Comincia.

0: radio3.rai.it prossimamente.
1: Buongiorno da Florinda Fiamma ed Elisabetta Parisi. Siamo felici di essere presenti in questa finestra mattutina con il nostro radio3.rai.it per raccontarvi, come sempre, una piccola selezione di quello che andrà in onda nei prossimi giorni e nelle prossime ore. Come tutti gli anni, Radio 3 segue i festival di fine estate e siamo partiti lo scorso fine settimana con il Festival Letteratura di Mantova e proseguiamo oggi e domani con quello di Pordenone, con il Festival Filosofia di Modena, Carpi e Sassuolo. Tra pochissimo, infatti, alle 9.30, Felice Cimatti andrà in onda dal Festival Filosofia con Uomini e Profeti e tra gli ospiti ci saranno Simona Forti e Matteo Veggetti. Sempre da Modena, ma alle 17, un'ora di Fahrenheit in diretta con Tommaso Giartosio. E invece dalle 15 alle 16.45 Fahrenheit, i libri e le idee con Susanna Tartaro, sarà in diretta dal Festival Pordenone Legge e tra gli ospiti ci saranno molti stranieri come Caroline Duffy e poi Kader Abdollah, uno scrittore olandese di origine iraniana, e Bita Malakuti, anch'essa iraniana. Quindi l'appuntamento dal vivo con questi festival prosegue anche domani agli stessi orari, quindi la mattina con Uomini e Profeti e il pomeriggio con Fahrenheit. Adesso un'altra anticipazione con Valerio Corzani.
2: Bentrovati, voglio segnalarvi una celebrazione importante, quella del centenario dalla nascita di John Coltrane, grandissimo sassofonista afroamericano, che Radio 3 vuole ricordare proprio il 23 settembre, quando cade l'anniversario esatto. Lo farà anche con Qui comincia, ma poi ci sarà un focus importante all'interno di Radio 3 Suite. Innanzitutto un concerto che la nostra rete manda in onda in esclusiva 3 settimane dopo la sua registrazione all'interno del Festival Sardo Musica sulle Bocche, un tributo non convenzionale alla musica di Coltrane intitolato Out of Coltrane, congegnato, ideato, coordinato dal sassofonista Enzo Favata. Sempre il 23 settembre alle 23 ci sarà anche una sorta di magazine speciale intitolato Around Coltrane, una tavola rotonda moderata dal sottoscritto con Roberto Ottaviano, Claudio Fasoli e Emanuele Cisi. Dunque, 3 personalità importanti del sassofonismo in Italia che diranno la loro, ragioneranno intorno alla figura di questo mostro sacro della musica del Novecento. Allora celebriamo John Coltrane, la sua maestria, il suo grande talento innovativo, il 23 settembre a Radio 3.
1: Oggi alle 18, con un cambio orario rispetto alla scorsa edizione, andava in onda alle 13, invece da quest'anno alle 18, va in onda a 3 il formato dell'arte. Ospiti di Elena Del Drago con il racconto musicale di Francesco Mandica sarà Raffaele Bedarida, curatore della mostra Corrado Cagli, dal nome Nostoi Roma New York Taormina, con la direzione artistica di Franco Baldasso, in corso a Palazzo Corvaia a Taormina fino al 18 ottobre. Una mostra che intreccia arte, memoria, esilio, guerra e ritorno. Un progetto di respiro internazionale che approfondisce in particolare il rapporto di Cagli con la Sicilia e Taormina, città che negli anni 60 fu importante crocevia internazionale di artisti e intellettuali. A seguire ci sarà la storica del costume Raffaella Sgubin, direttrice del Servizio Musei dell'ERPAC, l'ente regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia, che racconta Italia 70, la creatività come antidoto, arte, moda e design, in corso a Gorizia. Questa sera alle 19 parte un nuovo ciclo di Pantheon dal titolo Bernardo Bertolucci, oltre il Novecento. A 50 anni dall'uscita nelle sale cinematografiche di Novecento, Giancarlo Mancini condurrà un ciclo di Pantheon in 6 puntate che indagherà i tanti aspetti di questo capolavoro smisurato che ha segnato in modo indelebile il cinema italiano e internazionale. La prima puntata, quella di stasera, si intitola Un'opera Mondo e avrà tra gli ospiti Francesco Casetti, studioso di fama mondiale e autore del primo Castoro su Bertolucci. Buon sabato e buon proseguimento con le trasmissioni di Radio 3 da Florinda Fiamma.
3: Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
4: Che fine ha fatto la moto?
5: Te ne pentirai, casa tia.
4: Dobbiamo ritrovarlo o sarà la fine di questa famiglia.
6: Finita l'estate, te ne torni in Marocco e la moto la restituisci.
7: E i figli dopo di loro, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
8: Negli anni sono molte le cose a cui mi sono legato. Una fra tutte è la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. Fai un lascito testamentario alla Lega del Filo d'Oro e regalerai a loro tanti anni d'oro. Vai su lasciti.legadelfilodoro.it.

0: Ore 6 e 45.
1: RAI GR3.
2: Buongiorno da Paolo Salerno e Valentina Antonelli. In Medio Oriente tiene banco il conflitto Arabia Saudita e Houthi yemeniti e mentre monta l'allarme per il transito delle navi attraverso lo stretto di Bab el-Mandeb, l'Italia chiede più soldi all'Europa per la missione di protezione a Spides.
3: Con il traffico commerciale di Bab el-Mandeb minacciato dagli Houthi e l'operazione Aspides principalmente affidata a Grecia e Italia, Roma incalza Bruxelles. La missione ha bisogno di altre navi o di più soldi. Lo chiede in una lettera all'alto rappresentante Kaja Kallas il ministro della difesa Crosetto e lo ribadisce il ministro degli esteri Tajani.
4: L'Italia ha dato disponibilità a fare di più, ma certamente dovrà essere anche l'Unione Europea a fare di più, anche a farsi carico dei costi.
3: Sollecitazioni arrivate mentre la nostra fregata Bergamini parte di Aspides scorta un mercantile italiano attraverso Bab el-Mandeb e mentre gli Houthi rafforzano la presa sullo stretto sul Mar Rosso conquistando anche la montagna che lo domina. Per ora le decine di bombardamenti lanciati dalle forze saudite alleate dell'esercito yemenita non sembrano fermare l'offensiva del movimento ribelle filo-iraniano e non si fermano neanche i raid in territorio saudita. Nella base di Al-Taif danneggiato un jet Eurofighter italiano. Nessun ferito tra i nostri militari dispiegati lì. Valeria Fraschetti, GR3.
5: Donald Trump ha annunciato un'intesa con Danimarca e Groenlandia per la sicurezza nell'Artico, che prevede una significativa presenza militare americana con la funzione di contenere l'influenza russa. Soddisfatta la premier danese Frederiksen, che parla di accordo vantaggioso anche per la NATO e l'Europa nel rispetto della sovranità territoriale e dell'autodeterminazione della Groenlandia. La firma è prevista nel corso dell'Assemblea Generale dell'ONU.
2: Il presidente americano intanto ha escluso i giornalisti della CNN dalla Casa Bianca, allontanati anche i cronisti di altre due testate sgradite a Trump, che ha minacciato di interdire l'accesso anche a New York Times e Washington Post.
5: E proprio quest'ultima testata accusa il governo di aver nascosto il numero reale delle vittime americane nella guerra con l'Iran. Il giornale, sulla base di informazioni fornite da funzionari del Dipartimento della Difesa, afferma che i militari deceduti sarebbero 22 o 23, mentre il Pentagono ha confermato la morte solo di 18 soldati.
2: Le minacce russe e la guerra ibrida in primo piano nella riunione che il presidente francese Macron ha convocato con i candidati alle presidenziali e i leader dei partiti. Il corrispondente.
6: Due guerre in corso da troppo tempo sono alla radice dell'emergenza caro carburanti che stiamo vivendo. Parte da qui Emmanuel Macron alla fine di un vertice con i capi di partito e con i candidati alle elezioni presidenziali di primavera. Innanzitutto l'Ucraina. Il sostegno francese a un popolo aggredito dalla Russia da 4 anni e mezzo non verrà mai meno, assicura. L'inquilino dell'Eliseo si sofferma poi sulla moltiplicazione di atti ostili ordinati dal Cremlino contro l'Unione Europea. La minaccia si è intensificata ma non resterà senza risposta, afferma. L'altra guerra, quella in Medio Oriente, è per Macron la prima causa dell'aumento dei prezzi dei carburanti. La Francia non ha partecipato alla guerra precisa, ma Parigi si sta comunque impegnando al massimo per riportare la pace, riaprire lo stretto di Hormuz e favorire il calo del costo del petrolio. Poi l'annuncio di un G7 presieduto dalla Francia nelle prossime settimane dedicato all'emergenza energetica. Da Parigi, Gavino Moretti, GR3.
5: Sta meglio Isabella Marsiglio, la professoressa ferita a scuola da uno studente 13enne. Il ragazzo ha ripreso tutto in una diretta social.
7: Tre colpi dietro la scella sinistra, inferti con un coltello da 20 centimetri. Poteva andare molto peggio ad Isabella Marsiglio a un anno dalla pensione. Ieri mattina era in cattedra quando alle 9.20 un suo alunno è entrato indossando un caschetto con una telecamera con la quale ha ripreso l'azione trasmettendola in diretta Telegram. Il ragazzo, 13 anni, ha prima spruzzato uno spray urticante e poi l'ha colpita. A bloccarlo è stato subito un altro compagno di classe, d'origine congolese. Alla base del gesto si ritiene ci siano i due debiti che la professoressa gli aveva dato a giugno. Proprio ieri mattina avrebbe dovuto recuperare quello in storia svolgendo il compito in classe. Nei giorni scorsi aveva detto ad alcuni compagni che voleva accoltellarla, ma non l'avevano preso sul serio. Sul suo profilo TikTok il 13enne aveva iniziato un conto alla rovescia prima dell'azione, mostrando anche il casco con una telecamera attaccata. Nessuno però sembra essersene accorto. La professoressa ferita.
8: Purtroppo sappiamo bene che i giovani di oggi sono esposti a mille devianze e questa è la cosa più preoccupante.
7: Claudio Vigolo, GR3.
2: In chiusura la notizia della morte a 83 anni di Sandro Mazzola, bandiera dell'Inter, ha militato nelle file nerazzurre per 20 anni, prima come giocatore e poi come dirigente. Con quella maglia ha disputato 570 partite, segnando 162 gol e vincendo 4 scudetti, 2 coppe dei campioni e intercontinentali. Figlio di Valentino, asso del mitico Grande Torino, morto nel tragico incidente aereo di Superga, Mazzola è stato grande protagonista anche in azzurro. Con la nazionale, infatti, è stato campione d'Europa nel 68 e vice campione del mondo nel 1970. Ora il meteo, poi Radio Tremondo, prossimo GR alle 8:45.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
9: Meteoradio.
10: Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, sabato 19 settembre. Una giornata che vede un deciso miglioramento al nord con ampi spazi di cielo sereno e maltempo sotto forma di piogge e temporali al mattino al centro, specie tra Marche e Abruzzo, e sulle regioni meridionali dalle prime ore del giorno fin verso sera. Le precipitazioni potranno essere localmente intense, inizialmente sulla Sicilia e nelle ore pomeridiane tra Campania, Molise, Basilicata e Puglia centro-settentrionale. Parziale miglioramento per fine giornata. Massime che tornano a salire al nord e che tendono invece a perdere qualche grado lungo le regioni adriatiche su Sicilia e Sardegna. Venti deboli per lo più meridionali con locali rinforzi in Sicilia. Maestrale atteso sulle coste occidentali della Sardegna. Mossi i mari intorno alle isole maggiori, poco mossi i restanti bacini. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
9: RAI, Radio 3.
11: Dal fondatore di Wikipedia Jimmy Wales ad Acia Maraini, poi Calabresi, Levante, Dandini, Francesco Costa. Con oltre 160 grandi ospiti, torna a Piacenza il Festival del Pensare Contemporaneo. Dal 24 al 27 settembre, l'occasione per pensare il presente e prepararci al futuro. Info su pensarecontemporaneo.it.
9: Radio 3 Mondo.

0: Buongiorno da Luigi Spinola, sono le 6:52 minuti e 40 secondi adesso e siete all'ascolto di Radio Tremondo, la rassegna stampa internazionale di Radio 3. Iniziamo come sempre con una carrellata di titoli. Il primo è il più fresco in questo momento, è al vertice della gerarchia delle notizie della BBC e delle altre testate, riguarda la Groenlandia. Il titolo è questo: Stati Uniti e Danimarca raggiungono un accordo sulla Groenlandia dopo le minacce di annessione di Trump. Questo è il titolo della BBC. C'è subito un titolo commento, diciamo così, sul Jyllands-Posten, principale quotidiano di Copenaghen. Trump si vanta dell'accordo sulla Groenlandia, ma non è lui ad aver vinto. Le notizie che arrivano dalla Groenlandia hanno spodestato dalla homepage della BBC. La notizia che ha campeggiato a lungo ieri riguarda il libro esplosivo del fratello della principessa Diana, l'intervista in esclusiva dopo il libro del conte Spencer, il fratello appunto della principessa, che conferma: dico tutta la verità in merito a alcune dichiarazioni oltraggiose fatte dal principe Carlo, una tra tutte: ci dimenticheremo presto di lei. Notizia che è in apertura su tutti i tabloid britannici, come il monarchico, ultramonarchico Sun, che difende la corona dall'ipocrita conte Spencer. Questo è il titolo a caratteri cubitali, che aveva promesso di non fare milioni di sterline con delle memorie esplosive come quelle che ha pubblicato adesso. In Spagna, El País titola sulla difficile operazione di ricollocazione dei migranti a Ceuta, caos e spari. Si conclude così il ritorno di migliaia di migranti, si conclude con il ritorno di migliaia di migranti sulle spiagge, il tentativo di portarle altrove. In Francia invece Le Monde e Le Figaro riprendono le dichiarazioni di Emmanuel Macron sull'intensificazione della guerra ibrida russa in Francia. Intanto in Russia si vota, ma la notizia viene... è considerata così poco interessante che su Izvestia, uno dei principali quotidiani di Mosca, viene sopravanzata dalla notizia che le alci in amore possono creare un pericolo per i viaggiatori sulle strade della federazione. Infine andiamo negli Stati Uniti, dove Trump ancora una volta definisce le paure dell'intelligenza artificiale una bufala. Questo è il titolo del New York Times, che ci dice: ma il dibattito all'interno della Casa Bianca è più complesso. E questo mentre la CNN in esclusiva in apertura dà la notizia che si è quasi rischiato una guerra tra Stati Uniti e Cina, perché l'intelligence aveva usato lo strumento dell'intelligenza artificiale. Infine il titolo più bello, speriamo di avere il tempo anche di leggere l'articolo, è il titolo della Frankfurter Allgemeine Zeitung in Germania: la seconda vita di Giuseppe Garibaldi. Si parla però di una portaerei. Ora con l'assistenza tecnica di Domenico Gancia alla console, la regia di Filippo Travaglio, la cura di Anna Maria Giordano, passiamo ai nostri approfondimenti. Stati Uniti e Danimarca hanno annunciato un accordo sulla sicurezza della Groenlandia, risolvendo una disputa diplomatica scatenata dalle minacce del presidente Donald Trump di impadronirsi al territorio con la forza. Inizia così il pezzo della BBC sulla svolta arrivata, o comunque raccontata poche ore fa dalla stampa europea. Ancora non la troviamo sulla stampa statunitense, ma Trump ha affermato che l'accordo avrebbe garantito, garantirà agli Stati Uniti il controllo permanente sulla sicurezza e su tutte le altre esigenze. Il primo ministro danese, d'accanto suo, ha affermato che l'accordo rafforza la sicurezza nell'Artico e nell'area del Nord Atlantico, ma non ha fornito dettagli specifici sull'intesa, a differenza di quanto fatto, direi ovviamente, da Donald Trump in un post sulla sua piattaforma Truth Social. Secondo Trump, l'accordo non comporta alcun costo per gli Stati Uniti. E Trump afferma anche che include una norma secondo la quale nessun avversario degli Stati Uniti può mantenere una presenza militare in Groenlandia o effettuare investimenti sensibili nella regione senza l'espressa approvazione scritta da parte di Washington. I dettagli, dicevo, sono pochi, ma la BBC, come altre testate, ha sentito alcune fonti. Ad esempio, per quanto riguarda il Guardian, un funzionario funzionari del Dipartimento di Stato che ha illustrato l'accordo senza fornire però dettagli specifici. Tra le clausole concordate ve n'è una che stabilisce che l'accordo non scadrà anche se la Groenlandia dovesse diventare un paese indipendente in futuro. Gli Stati Uniti hanno adesso il potere unilaterale di costruire ulteriori strutture militari senza bisogno dell'approvazione della Groenlandia o della Danimarca. L'accordo include diritti di accesso permanente, di base e di sorvolo. Inoltre vieta ai paesi non NATO appunto di costruire basi in Groenlandia e vieta agli avversari di effettuare investimenti in Groenlandia che potrebbero minacciare gli Stati Uniti. Il primo commento, cioè sono pochi fin qui, della BBC è questo: in assenza del testo ufficiale non è chiaro in cosa l'accordo differisca esattamente da un accordo del 1951 con la Danimarca, in base al quale gli Stati Uniti possono inviare in Groenlandia un numero illimitato di truppe. Da qui forse anche il titolo dell'analisi del Gilads Posten che ho recitato prima. Trump si vanta dell'accordo sulla Groenlandia, ma non è lui ad aver vinto. Poi leggiamo soltanto il catenaccio, non siamo abbonati al quotidiano danese. Venerdì in tarda serata, ieri è emerso che Danimarca, Groenlandia e Stati Uniti hanno raggiunto un accordo che porrà fine alla crisi in Groenlandia. Trump lo sta presentando come una grande vittoria, per lui questa vittoria è francamente difficile da riconoscere. Questo per quanto riguarda la notizia oggi che troviamo più di frequente in cima alle homepage delle testate che abbiamo consultato. Dicevo che sulla stampa britannica si parla soprattutto di una notizia da tabloid, le conseguenze delle memorie esplosive del conte Spencer, il fratello della principessa Diana, che ha ricevuto anche una risposta molto dura, inusuale da parte di Buckingham Palace, in particolare per le dichiarazioni riportate dal conte Spencer in una telefonata. Dichiarazioni del principe di Galles fatte in una telefonata al fratello di Diana subito dopo la morte della principessa. Ce ne dimenticheremo presto, dicevo, questo fa dibattere con toni accesissimi tutti i tabloid del regno. Ma lasciamo il Regno Unito, passiamo dalla Spagna, dall'operazione difficile di ricollocazione dei migranti dalla spiaggia di Ceuta, il trasferimento di circa 1700 persone, ma già alle 11 del mattino il primo campo al porto aveva raggiunto la capienza massima. Situato sul lungomare più grande, scrive El País, ospitava centinaia di migranti che avevano riempito tutti gli spazi disponibili. Successivamente anche le tende più piccole si sono riempite. Questa è la seconda area di accoglienza del porto e insieme a una capacità di 1700 persone. La polizia ha disperso l'ultimo gruppo in attesa vicino alla zona industriale, ma alla fine non sono riusciti a entrare perché il campo aveva raggiunto la sua capienza massima. I migranti sono tornati a El Trampolín e Benitez visibilmente contrariati e non sono mancate immediate le critiche sul processo di trasferimento da parte dell'opposizione, il leader del Partito Popolare in testa, che accusa il governo di essere incapace di mantenere l'ordine pubblico in una città spagnola. La crisi di Ceuta, anche se con toni e contenuti diversi, insomma, continua in Spagna. Varchiamo la frontiera, andiamo in Francia, sulla stampa francese con Le Monde, Le Figaro e Libération. Allora, Le Monde e altre testate già iniziano a titolare, a avere articoli sulla visita imminente del Papa in Francia. Do solo il titolo di Le Monde, un titolo che era in apertura per buona parte della giornata di ieri, che parla di Macron come di un presidente papofilo, che ci tiene a farsi vedere soprattutto con il Papa. Ha cercato di incastrarlo in alcuni eventi durante il viaggio, ma non gli è riuscito. Allora c'è una lunga analisi sul rapporto contrastato tra Eliseo e Vaticano e un'ampia copertura, ecco, una testata da leggere in questi giorni per seguire il viaggio. La troviamo sul quotidiano La Croix, la Croce, chiaramente un quotidiano cristiano e cattolico. Sulla stampa francese si parla anche delle difficoltà economiche di Parigi e della sfida del premier Le Cornu, che deve fare adottare la sua finanziaria, spera di far adottare la sua finanziaria, scrive oggi in apertura Le Figaro, ma soprattutto a dominare la stampa transalpina è la dichiarazione di Emmanuel Macron sul rischio di intensificazione della guerra ibrida russa in Francia. Non c'è solo una dichiarazione, c'è stata una riunione eccezionale venerdì all'Eliseo con i candidati alle elezioni presidenziali e i capi di tutti i partiti per una presentazione confidenziale dello stato della minaccia. Questo mentre gli attacchi e gli incidenti sospetti si moltiplicano in Europa. È un tema chiaramente che troviamo anche su altre testate europee. È in questo momento l'apertura del sito paneuropeo politico, un sito che ha il suo quartier generale a Bruxelles, con questo titolo: i leader europei, non solo Macron è stato il primo, preparano l'opinione pubblica a una, virgolettato, minaccia intensificata da parte di Putin. Scrive però anche Politico che la NATO non ravvisa alcun rischio di attacco imminente, per fortuna, nonostante i recenti avvertimenti provenienti da paesi come Polonia, Lituania, Francia e Paesi Bassi. Andiamo all'attacco del pezzo. Alti funzionari europei sono sempre più allarmati dalla possibilità che la Russia possa sferrare attacchi con droni o missili contro i paesi della NATO, mentre Mosca intensifica la sua campagna ibrida in tutto il continente. La Germania sta preparando gli ospedali per un possibile conflitto, la Lituania ha aggiornato i piani di evacuazione, le truppe della NATO stanno svolgendo esercitazioni nella regione baltica, mentre le forze bielorusse hanno organizzato ampie manovre vicino alla Lituania. Politico riprende anche le dichiarazioni giovedì del ministro polacco, primo ministro Donald Tusk, che ha avvertito Mosca potrebbe inviare droni o missili nei territori dei paesi NATO che sostengono l'Ucraina nei prossimi mesi. Gli avvertimenti sottolineano un crescente senso di ansia nel continente a fronte del rapido moltiplicarsi di episodi di violazioni dello spazio aereo. Ci sono anche diversi riferimenti alle esplosioni di cargo nei pressi di un cargo che doveva portare rifornimenti in Ucraina all'aeroporto di Lipsia. Tornando invece sulla stampa francese, ecco una citazione di Macron che ha detto: dobbiamo prepararci anche a vittime civili. Di tutto questo non si scrive, non si parla sulla stampa russa, con i quotidiani che sono curiosamente sonnecchianti all'indomani di quello che di solito in ogni paese è un evento politico decisamente di prima importanza, ovvero l'inizio delle elezioni parlamentari. Si vota per 3 giorni, le elezioni si concluderanno domenica, come dicevo, andando su Izvest, un quotidiano pur vicino al Cremlino. Abbiamo faticato a trovare la cronaca di questo primo giorno di votazione, arriva dopo un lungo pezzo dedicato al pericolo per gli automobilisti delle alci in amore che si muovono per le strade della Russia. Ecco, sappiamo però che il voto è iniziato, lo dice, lo scrive anche Kommersant, è iniziato con l'apertura dei primi seggi elettorali nell'estremo oriente russo, la Kamchatka, nota agli appassionati di risico, la Chukotka, ieri alle 23, giovedì sera alle 23 ore di Mosca, e quindi una votazione senza grandi emozioni. Forse è più interessante allora dare un'occhiata alle testate di opposizione come Medusa. Ha in apertura la notizia dell'appuntamento dato dall'opposizione russa in esilio per far sentire in qualche modo attraverso un messaggio la propria voce in questa tornata elettorale. L'opposizione russa ha chiesto che gli elettori si rechino ai seggi a mezzogiorno del giorno più importante delle elezioni, ovvero della giornata di domenica. Sul sito di Medusa troviamo anche alcuni video, ad esempio quello dell'attore Nikita Kukushkin, un video ispirato a uno spot americano del 71 contro la guerra del Vietnam, racconta Medusa. Questa operazione, questa campagna a mezzogiorno per una Russia pacifica è stata promossa direttamente da Ilya Yashin, che era il braccio destro di Alexei Navalny. Ecco, su Medusa troviamo un'altra notizia che è questa sì importante. In realtà Medusa in questo caso riprende un'esclusiva della Reuters, ed è una notizia che racconta, se vogliamo, anche questa guerra ibrida di cui parlano diversi analisti e leader europei. La notizia è questa: il partito tedesco di estrema destra Alternative für Deutschland e l'inviato del Cremlino Kirill Dmitriev, capo del Fondo Russo per gli investimenti diretti, si preparano a colloqui sulla ripresa delle forniture di gas russo. Dicevo, la fonte mediatica è la Reuters. L'incontro potrebbe tenersi già nel marzo del 2027, con la partecipazione appunto dei co-presidenti dell'AfD e di Kirill Dmitriev, che diciamo svolge per Putin i compiti che Witkoff svolge per Trump. È previsto anche il coinvolgimento dei rappresentanti statunitensi Steve Witkoff e Kushner. I partecipanti dovrebbero discutere della riattivazione del gasdotto Nord Stream. Segnala Medusa, anche Reuters, che qualsiasi tentativo di riavviare il Nord Stream incontrerebbe una forte resistenza in Germania. La crisi è già costata 50 miliardi di euro alla Germania. Un ritorno alle forniture russe sarebbe considerato un tradimento. Secondo Reuters l'incontro avrebbe un carattere ovviamente simbolico, dato che l'AfD non fa parte del governo federale tedesco, ma il partito spera che i colloqui dimostrino agli elettori la sua competenza in politica estera e l'incapacità del governo di affrontare il problema degli elevati prezzi dell'energia. Andiamo a questo punto sulla stampa tedesca, ed è interessante perché in apertura sulla Frankfurter Allgemeine Zeitung, come sulla Deutsche Welle, radio televisione pubblica della Germania, troviamo proprio la questione bollente del prezzo del carburante, questione tanto più importante politicamente visto che domani ci sono elezioni cruciali nel Mecklenburgo-Pomerania anteriore e nella regione di Berlino, da cui dipende la stessa sopravvivenza del governo Merz. Ebbene, proprio ieri, questo è il titolo della FAZ, il governo Merz ha approvato uno sconto sul prezzo del carburante. Il catenaccio dice: il governo di coalizione si trova a dover affrontare prezzi da record in vista delle due elezioni statali di questo fine settimana. Il governo concorda su sconti e tetti massimi per i prezzi del carburante, ha raggiunto un accordo su misure di sgravio fiscale. Gli automobilisti tedeschi, scrive la FAZ, potranno beneficiare di un sollievo a breve termine dagli alti prezzi del carburante grazie a questo sconto che, se applicato integralmente, il risparmio potrebbe arrivare a 17 centesimi al litro. L'opposizione parla di misura populista, così come qui facciamo un rapido balzo dall'altra parte del mondo, in Brasile con Folha de São Paulo e col quotidiano invece Carioca o Globo. Così come, dicevo, Lula viene accusato di misura populista, anzi di una proposta che unisce panico elettorale e populismo dispendioso, scrive il quotidiano paulista, per aver annunciato aumenti dei sussidi alle famiglie, di quello che è il più importante programma di welfare del lulismo, la bolsa famiglia, aumenti che entreranno in vigore il 19 ottobre, poco prima del probabile ballottaggio del 25 ottobre, misure anche giuste, scrive Folha de São Paulo, ma che arrivano in un momento delicatissimo della campagna elettorale in cui il candidato dell'opposizione Flavio Bolsonaro nei sondaggi ha colmato il divario che lo separava da Lula. Lasciamo il Brasile, andiamo in Medio Oriente, innanzitutto con un titolo di un editoriale di Arez che fa una certa impressione, riguarda le ripetute minacce contro i registi del film Naza, il film che documenta con la testimonianza di soldati israeliani la macchina di sterminio dell'esercito israeliano. Il titolo editoriale di Arez è questo: There will be blood, ci sarà sangue, le minacce contro i registi di Naza sono vere, sono concrete, sono molto pericolose. Se questa pazzia non cesserà immediatamente, un assalto letale è soltanto una questione di tempo. E intanto il Guardian, con un suo reportage, ci conferma una volta di più come funziona la macchina dello sterminio israeliano. Un reportage, un'inchiesta che riguarda l'ultima uccisione di un ragazzino a Gaza, un ragazzino di 15 anni, un reportage che racconta bene la dinamica del cosiddetto double tap. Cos'è il double tap? Un primo bombardamento e poi, mentre le persone corrono per provare a soccorrere i feriti, un secondo bombardamento, come in questo caso quello che ha ucciso Mohammed Abdul Zinati, malgrado il drone entrato in azione avesse un sistema video molto sofisticato che permetteva di vedere chi c'era nel mirino e cambiare rotta. Questa è l'apertura in questo momento del Guardian. Abbiamo tempo ancora per andare negli Stati Uniti. Dicevo che Trump definisce i timori sull'intelligenza artificiale una bufala, questo nella convinzione che l'intelligenza artificiale sia la chiave per la crescita economica e quindi nulla possa ostacolarla, neanche la minaccia dell'apocalisse. Ma questo titolo del New York Times arriva proprio nella giornata in cui la CNN in apertura racconta di un'azione imminente da parte delle forze armate statunitensi questa primavera nel pieno della guerra con l'Iran, quando un rapporto dell'intelligence aveva fatto scattare l'allarme. Una nave cinese in Medio Oriente stava trasportando componenti di un programma di armi nucleari. Soltanto alla fine si è scoperto che questo rapporto fatto con l'intelligenza artificiale era completamente falso, ma intanto si era quasi scatenato una guerra. Questa è l'ultima notizia di oggi di Reuterpundit. A questo punto non mi resta che cedere il microfono a Stefano Feltri per la rassegna della stampa italiana di Prima Pagina. A tutti voi buona giornata all'ascolto di Radio 3, da Luigi Spinola.
1: Anche oggi e domani Radio 3 nelle piazze dei festival. In diretta da Piazza 20 Settembre, dalle 9.30 alle 10.15 Uomini e Profeti e dalle 15 alle 16.45 Fahrenheit da Pordenone Legge, con Felice Cimatti e Susanna Tartaro. Dalle 17 alle 18, sempre in diretta dal cortile del Palazzo dei Musei in Largo Sant'Agostino a Modena, Fahrenheit al Festival Filosofia con Tommaso Giartosio. Fino a domenica 20 settembre, Radio 3 nelle piazze dei festival.
2: Rai Radio 3, email radio3@rai.it.

0: ore 7:15.
1: Iodì, le patate fonte di iodio, da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
3: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
5: Dietro ogni scomparsa c'è una famiglia che soffre, una vita che conta. Lancette che girano, notti che non finiscono mai, un telefono che non squilla. Ogni minuto che passa si porta via una speranza. Dentro ogni attesa ci sono gli occhi di tutti noi che continuiamo a cercare chi ha bisogno di aiuto.
6: Raffaella Griggi conduce Chi l'ha visto? Da mercoledì alle 21:20 su Rai 3.
7: Vale, non vale. Vale, non vale. Con Ant non c'è dubbio. Se lo lasci, vale. Con un lascito testamentario ad Ant, aiuti a garantire assistenza medica domiciliare ad oltre 10.000 pazienti oncologici. Puoi lasciare immobili, liquidità, oggetti preziosi o di uso quotidiano. Vale tutto e vale tanto. Scopri di più su ant.it.
8: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
9: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
10: Prima pagina. Oggi i giornali sono letti e commentati da Stefano Feltri, direttore di Appunti e conduttore di Revolution su Radio 3.
11: Bene, bentrovati, buongiorno a tutti. Anche oggi ci sono io in sostituzione di Chiara Crucciati, che tornerà domani. Vi parlo da Bologna, non ho tutti i giornali ma faccio con quelli che ho. Partiamo dalla sintesi di Avvenire in prima pagina, il cui titolo è efficace. In prima linea, colpito un caccia in una base saudita, la marina italiana scorta un mercantile a Bab el Mandeb, che è lo stretto, sapete, nel Mar Rosso, che di cui la milizia degli Houthi, che è sostenuta e vicina all'Iran, ha preso il controllo nei giorni scorsi. L'Italia sempre più coinvolta nei teatri di guerra. I raid degli Houthi in Arabia Saudita hanno colpito la base di Taif, dove sono presenti i militari italiani, e danneggiato un Eurofighter. La fregata Bergamini ha iniziato a scortare un cargo italiano nello stretto di Bab el Mandeb, come ha annunciato il ministro Crosetto giovedì. L'Italia sempre più coinvolta ed esposta nei principali teatri di guerra. Questo è il titolo di apertura di Avvenire, che poi dà spazio a temi che vedremo anche sulle altre prime pagine. Accoltella la prof a scuola, la violenza in diretta social, un anno dello stadio di San Siro, argomento di cui non vi parlerò ma ve lo segnalo. Corriere della Sera, Golfo, l'Italia nel mirino, colpito un nostro caccia, missione nel Mar Rosso, Crosetto chiede l'intervento dell'Unione Europea, anche qui titolo fattuale. prof accoltellata da un tredicenne, editoriale di Galli della Loggia, Ernesto Galli della Loggia, la pace è una cosa seria contro quelli che parlano di pacifismo e diserzione. Ovviamente il Corriere della Sera poi approfondisce subito nelle primissime pagine interne il caso, vi segnalo solo questa sintesi, cioè Eurofighter e soldati, la missione anti-ISIS riconvertita in difesa dei cieli sauditi, cioè tutto questo avviene in un contesto che sta molto cambiando in Medio Oriente. E appunto ieri i vertici di Aspides, cioè la missione europea nel Mar Rosso, protezione delle navi, hanno dato il via libera alla nave italiana Bergamini per scortare il mercantile italiano Jolly Oro della compagnia di navigazione Ignazio Messina durante il transito di Bab el Mandeb in direzione nord. In pratica si sta discutendo di quanto l'Italia, che ha messo delle navi e delle risorse per una missione europea, le possa usare in realtà per uno scopo italiano. Questo è importante perché, come dire, indica un impegno anche militare diretto italiano anche oltre quello che è all'interno del quadro. Il quadro europeo. Repubblica tiene alto il tema su cui sta un po' dettando la linea al dibattito interno al centro-sinistra, cioè la questione dell'energia, bollette, il conto è salato. Il ministro Giorgetti dice: lo shock delle guerre si rifletterà sui costi dell'energia per famiglie e imprese, e viene da dire ce ne eravamo abbastanza accorti. Dubbi di Bruxelles sull'uso dei fondi del PNRR per l'abolizione del bollo, e anche qua siamo sempre nel campo dell'ovvio, perché i fondi del PNRR non dovevano servire a fare sconti fiscali preelettorali. Niente armi all'Ucraina, la base dei 5 Stelle vota il programma, vedremo anche questo. E sempre su Repubblica invece l'editoriale di fondo è di Massimo Giannini, il dovere di sostenere Kiev. Poi c'è la milionesima intervista a Renzo Piano di Repubblica, ma anche questa la lasciamo lì. La Stampa, a 13 anni accoltella la prof. La Stampa è il quotidiano di Torino nella nuova gestione, molto più centrato su Torino, ma dà grande spazio a questa vicenda che è romana. Appunto, casco e telecamera, ha usato anche uno spray urticante, lui la odiava per i brutti voti, l'insegnante salvata da uno studente del Congo, abbraccerei il ragazzo che mi ha colpita, lo abbraccerebbe, ma come vedremo nelle interviste rimane favorevole questa professoressa alla remigrazione di Vannacci. E poi ci sono altre editoriali qui che poi vedremo, è dell'ambasciatore Ettore Sequi, l'Europa più sola senza lo scudo americano. Quotidiano nazionale, anche qui grande spazio a queste vicende. Attacco Houthi in Arabia, colpito un caccia italiano, pugnalata da studente tredicenne, la prof l'ho già perdonato, anche qui tutto molto rapido. Il Fatto Quotidiano dà sempre una sua lettura in chiave, loro direbbero, antibellicista. L'Italia, scusate, in guerra senza dirlo agli italiani e al Colle, questa è la chiave di lettura che offre il Fatto Quotidiano. Contro Iran e Houthi, caccia ai soldati da Roma in Arabia, colpito il nostro jet, la milizia yemenita centra Eurofighter italiano a Taif, navi di Crosetto nel Mar Rosso, il Parlamento e Mattarella ignari. Qui, adesso non per fare la chiosa al pezzo, però come vi ho accennato prima, diciamo, questi interventi avvengono con variazioni di un quadro già definito, quello della missione Aspides, che è lì da un paio d'anni, e quindi diciamo non è così all'insaputa di tutti, ecco. Comunque Marco Travaglio, ovviamente, nel suo editoriale titolato Crosetto cerca rogne, dice che Meloni e Crosetto possono arrampicarsi sugli specchi finché vogliono, come già fecero quando Mark Rutte della NATO svelò che con variazioni di un quadro già definito, quello della missione Aspides, che è lì da un paio d'anni, e quindi diciamo non è così all'insaputa di tutti, ecco. Comunque Marco Travaglio, ovviamente, nel suo editoriale titolato Crosetto cerca rogne, dice che Meloni e Crosetto possono arrampicarsi sugli specchi finché vogliono, come già fecero quando Mark Rutte della NATO

0: penso in Medio Oriente, non possiamo dire che le due task force abbiano qualcosa a che fare con la missione anti-ISIS del 2014. Quindi Travaglio dice: sì, c'è un quadro definito all'interno di cui questi operano, ma stanno facendo delle cose diverse. Andiamo un po' più rapidamente sulle prime pagine. Anche il Foglio, vi cito solo l'editoriale di Claudio Cerasa, che come sempre apre, come quasi sempre apre la prima pagina. Yemen, Lituania, Gaza, l'Italia non è in guerra, ma le guerre si occupano dell'Italia. L'unica diserzione che serve è dal pacifismo farlocco. E qui il riferimento è al dibattito interno, diciamo, al mondo del centro-sinistra. Poi vi segnalo anche David Carretta sulla prima pagina del Foglio: lo stato d'allerta della NATO si apre una finestra nella prima metà del 2027 che Putin può utilizzare. Trump indebolito dalle elezioni di midterm, Germania e Francia un po' acefale e riarmo europeo non ancora completato possono creare le condizioni per spingere Putin a fare cose che potrebbero non piacerci. Il giornale insiste con questa sua, diciamo così, inchiesta, campagna sulla rilettura dell'attacco di Salim el-Kudri al 16 maggio a Modena. Il jihadista di Modena, capace di intendere anche la perizia, smonta la teoria dell'attentatore pazzo spacciata dalla sinistra. La città scopre l'islamismo, qui negano l'evidenza. In realtà il pezzo di cronaca, il reportage di Vittorio Macioccio da Modena, che ho provato a leggere, non dà grandi elementi sul fatto che Modena abbia scoperto l'islamismo e queste sulla perizia sono per ora indiscrezioni. Ma anche il direttore Tommaso Cerno dice che invece è importantissimo che Salim el-Kudri non sia un pazzo solitario, ma un fanatico nutrito dall'odio del web. Da una lettura speculare a quella del Fatto Quotidiano, della vicenda degli attacchi alle basi italiane, fuoco sugli italiani e la sinistra diserta ancora. Nostro caccia colpito in Arabia, Crosetto chiama l'Unione Europea, il campo largo si spacca. Poi una polemica di cui vi ho dato conto ieri, ma oggi non è che torniamo sempre su Sigfrido Ranucci e Maria Rosaria Boccia, il bacio alla Boccia fa sbroccare Sigfrido, ormai siamo a questo livello di discussione, un bacio finto in una foto in intelligenza artificiale, come ha notato Ranucci ieri. Mentre Alessandro Sallusti parla del calabrone Giuseppe, che come si diceva una volta dell'economia italiana, in teoria non dovrebbe volare, in pratica sì, e vedremo dopo nel dettaglio a che cosa si riferisce. La verità, l'uomo che sussurra a Mattarella ci riprova col suo piano. Qui è tutta una cosa un po' complicata perché si fa riferimento a un consigliere del Quirinale, Garofani, che ha detto in un colloquio con Minzolini del giornale che il paese appare il regno del caos e auspica ancora una condotta responsabile condivisa all'interno di entrambe le coalizioni su Ursula e altre questioni. Qui c'era tutto un pregresso che non vi sto, cioè se volete poi ne parliamo, ma insomma. La questione era che a un certo punto la Verità aveva montato una campagna su questo consigliere del Quirinale basandosi una lettera anonima che era arrivata in redazione che loro avevano di fatto più o meno messo in pagina così com'era. Ne era venuto un piccolo terremoto politico che poi non aveva prodotto niente. C'è una questione che poi appunto per gli appassionati svilupperemo dopo. C'è una grande foto di Vittorio Feltri con il generale, con l'eurodeputato Roberto Vannacci. Feltri scende in campo per Vannacci. Feltri non è mio parente, non sono io, è Vittorio Feltri. Il giornale ti attacca, caro Vannacci, darò una linea diversa, perché negli infiniti scambi di direttori nei giornali del centrodestra, in questo momento, poi chissà fino a quando, Vittorio Feltri è direttore editoriale del giornale che ha il vero direttore, che invece è Tommaso Cerno, il direttore vero è quello che si prende le querele, il direttore editoriale no, e Vittorio Feltri è andato a una manifestazione di Vannacci per sostenerlo. Quindi La Verità, che è un giornale concorrente di Libero, che invece fa la guerra a Vannacci, dice che cambierà la linea del giornale. Se vi siete già persi, non vi preoccupate, poi per gli appassionati appunto ne riparliamo. Il manifesto, Salpo subito, sempre un titolo di questo genere. Dopo l'attacco al caccia italiano nella base saudita di Taif, il ministro Crosetto rilancia e scrive a Kaya Kallas dell'Unione Europea: Italia pronta a scortare le proprie navi nello stretto di Bab el-Mandeb. Per chiudere questa prima parte, vi cito anche la vignetta di Michael e Mirko, sempre sul manifesto: ci serve un esperto per capire come peggiorare le cose. Ci sentiamo tra pochissimo con gli approfondimenti.
1: Prima pagina, gli approfondimenti.

0: Ecco, era veramente pochissimo, era solo la sigla degli approfondimenti. Questa nuova scansione ancora non la padroneggio fino in fondo. Andiamo allora sugli approfondimenti. Vi ho già dato i fatti dell'attacco in Medio Oriente. La chiave di lettura interessante che ho trovato è quella di Ettore Sequi, ambasciatore in un editoriale sulla Stampa. Dice: nel Golfo la vecchia equazione petrolio contro sicurezza non basta più, la presenza americana resta cruciale, ma può essere insieme scudo e fattore di esposizione, poiché le basi americane possono trasformarsi in bersagli. I regni del deserto hanno capito che lo scudo americano è un parafulmine, protegge dai temporali ma rischia di attirare i fulmini della guerra regionale. Per questo le monarchie del Golfo costruiscono altre relazioni accanto a quella con gli Stati Uniti, per diversificare la propria sicurezza. L'intesa della Mecca fra Turchia, Arabia Saudita e Pakistan è una di queste assicurazioni strategiche, scrive Ettore Sequi. E queste, a proposito di parafulmini, anche questi parafulmini delle alleanze regionali possono poi in realtà attirare fulmini molto più grossi nel caso appunto incidenti regionali diventino poi l'innesco di guerre molto più larghe, coinvolgendo tutti questi alleati. Avvenire, a pagina 3, con Giovanni Maria Del Re, dà conto di una cosa che ho visto, mi sembra solo qui, con questo rilievo. Mosca, diritto di rappresaglia, cioè, tra virgolette, cioè Mosca chiede il diritto, annuncia il diritto di rappresaglia. Cresce ancora la tensione tra Russia e Europa in un'escalation che si fa di giorno in giorno più pericolosa, con l'allerta sempre più elevata nei cieli, soprattutto di Polonia e paesi baltici, ma anche un crescendo di minacce da parte del Cremlino. Scrive Giovanni Maria Del Re che dopo quella alla Polonia di minacce di annientamento in 2-3 giorni in caso di attacco alla Russia, ieri sono arrivate parole durissime contro la Gran Bretagna, la cui incaricata d'affari a Mosca, che è quindi una specie di sottoambasciatore verso un paese con cui non ci sono relazioni diplomatiche, questa signora si chiama Danae Dolakia, è stata convocata dal Ministero degli Esteri russo per il forte incremento di forniture di armamenti da parte di Londra a Kiev, tra cui missili a lunga gittata. Secondo Mosca, con queste forniture il Regno Unito, si legge in un comunicato, si rende complice delle sanguinose atrocità del regime di Kiev, che possono essere definite solo come terrorismo e crimini di guerra. E quindi, ecco la minaccia, si legge in questo comunicato che qualsiasi installazione militare britannica in Ucraina utilizzata per attacchi sul territorio russo costituisce un obiettivo legittimo. Per questo Mosca si riserva il diritto ad azioni di rappresaglia per autodifesa. Ora, qui la questione è che non mi sembra che il pezzo espliciti, ma è molto lungo, potrebbe essermi sfuggito, la rappresaglia contro gli ucraini o contro i britannici, perché contro gli ucraini la Russia ritiene di avere già legittimità ad agire, anche se è una guerra illegale e criminale fuori dal diritto internazionale. La rappresaglia significa, era quello che facevano i nazisti contro i civili quando c'era un'azione dei partigiani, quindi dire tu hai fatto una cosa e io mi vendico su un altro soggetto, la rappresaglia è quella. Nel suo libro sulla guerra giusta, Michael Walzer, il filosofo americano, dice che la rappresaglia è sempre illegittima. Comunque, questo, se volete, poi ne riparliamo, ma come dire, è importante che anche i dibattiti italiani sul pacifismo, eccetera, si inseriscano in quello che è il contesto reale e non un contesto immaginario. Avvenire, che pure un giornale assolutamente allineato col movimento pacifista, ci ha dato un elemento. Il Foglio, che è un giornale più, diciamo così, saldamente filo ucraino e filo atlantico, messo che questo voglia dire ancora qualcosa, fa un pezzo ampio e molto utile di Paola Peduzzi e Giulia Pompili. L'Europa fa le prove per una guerra contro la Russia sempre più possibile. Questo pezzo è un pezzo a blocchetti che chiarisce, diciamo, cose che stanno succedendo, poi ognuno dà la sua lettura, ma il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha organizzato un vertice con i Carpathian Eight, cioè gli 8 paesi dei Carpazi con cui vuole costruire una rete di sicurezza: Polonia, Romania, Slovacchia, Repubblica Ceca, Austria, Ungheria e Serbia. C'è un vertice NATO a Copenaghen dove si discute appunto di cosa fare con soprattutto l'innovazione tecnologica nella guerra in Ucraina. C'è questo inquietante titolo di un altro paragrafo: l'esercito torna a fare la guerra. Si dà conto di un report dell'Institute for Strategic Studies che spiega come per la prima volta da molto tempo gli eserciti europei si stiano, come dire, ponendo la questione di come fare una guerra convenzionale, non più solo asimmetrica col terrorismo, non più missioni di pace con tutta l'ipocrisia che il termine comporta, eccetera. In Germania si discute se il sistema sanitario e gli ospedali sono pronti in caso di attacchi di qualche genere e la risposta è no. Poi ci sono esercitazioni bielorusse, la preparazione dei baltici, movimenti di truppe, il war brook britannico. Non vi leggo tutto il pezzo, ma questo è il tono e questi sono fatti. Poi dopo ognuno dà le sue interpretazioni. Sempre David Carretta, nel pezzo che si chiama appunto Stato d'allerta, ci dice che appunto il 2027 potrebbe essere il momento in cui Putin vede una finestra di opportunità se per i suoi calcoli elettorali e interni vuole colpire in qualche misura l'Europa. Europa che rischia di essere veramente chiamata al test di autosufficienza, quantomeno di quasi autosufficienza, perché gli Stati Uniti potrebbero ritirare quasi metà dei militari che hanno in Europa. Giuseppe Sarcina, corrispondente degli Stati Uniti del Corriere della Sera, firma questo pezzo: piano americano per l'Europa, via un terzo dei caccia e fino a 40.000 soldati, fino a 40.000 su 80.000. Ci sono 150 jet da combattimento F-16 e F-35 americani schierati in Europa, ne rimarrebbero un centinaio. E questa è una puntata aggiuntiva di una vicenda che si era avviata qualche settimana fa. È una revisione strategica che ha avviato quello strano soggetto che è il segretario della guerra degli Stati Uniti, Pete Hegseth, quello l'ex commentatore di Fox News tatuato che cita Quentin Tarantino pensando di citare la Bibbia. Ma insomma, la sostanza è che se gli Stati Uniti ritirano 40.000 soldati su 80.000, l'Europa sarà difesa da 40.000 soldati in meno. A qualcuno sarà un sollievo, ma o pensiamo che gli Stati Uniti hanno buttato soldi e uomini per decenni, oppure pensiamo che qualcosa sta drasticamente cambiando in quello che è l'architettura di difesa europea. Poi ognuno anche qua si farà le sue opinioni. Caso dell'accoltellamento della professoressa, andiamo verso la cronaca che poi ci riporta alla politica. Abbiamo ancora molte cose, per fortuna ancora anche un pochino di tempo. A 13 anni accoltella la prof, in aula con pugnali e telecamera, l'insegnante l'ho già perdonato. Questo è il titolo dal quotidiano nazionale, di cui vi racconto la ricostruzione fatta, diciamo, col fumetto, insomma, visiva per visualizzare la cosa. Si vede questo tredicenne che arriva per ultimo intorno alle 9.30, va in bagno e torna con un casco dotato di telecamera, uno spray al peperoncino e un coltello in mano. Entra in classe, si avvicina alla professoressa, le spruzza lo spray al peperoncino sul volto, subito estrae una lama di circa 20 cm, colpisce la docente e il ragazzo tenta di riprendere e trasmettere l'aggressione su Telegram. Un compagno blocca il tredicenne, arrivano carabinieri 118, la docente viene soccorsa e il ragazzo accompagnato in caserma. Aveva annunciato questo attacco, comunque aveva fatto capire dal suo account TikTok nella notte, aveva scritto meno 5 hours, mancano 5 ore, aveva questo account con nome Stufa e condivideva video legati a omicidi, episodi violenti, eccetera. Primo commento mi verrebbe da fare: fortuna che è successo in Italia, fosse stato in America su internet invece che comprare, o al supermercato invece che comprare un coltello, avrebbe comprato un fucile mitragliatore automatico e oggi il bilancio sarebbe diverso. Questo ragazzo è stato fermato da un coetaneo, da un altro studente che è nato in Congo. Ci sono ampi racconti sui giornali e anche dei carabinieri che si complimentano con questo ragazzo che ha evitato che una vicenda violenta e grave diventasse veramente una tragedia. Però appunto è diventato già un caso il fatto che la professoressa in alcune interviste a caldo abbia detto appunto che lei è a favore della remigrazione. Al Corriere della Sera, intervistata da Valeria Costantini, si trattiene, dice no, la politica non deve entrare nelle scuole, preferisco non commentare, e del suo aggressore dice: sono addolorata per lui, mi chiedo come sia arrivato a questo punto a compiere un gesto che poteva uccidermi, come può aver nutrito un tale odio e per cosa? Due debiti? Avrà meditato questa cosa per tutta l'estate, non riesco a pensare a quanto stesse soffrendo e a come potevamo tutti aiutarlo. Appunto, questa è la questione della scuola. Segnalo anche che qua e là sui giornali viene notato, mi pare che lo faccia anche un qualche protagonista della vicenda, non mi ricordo più chi, che non c'erano i metal detector, non ci sono i metal detector nelle scuole annunciate qualche tempo fa dal governo, non ci sono perché sarebbero sostanzialmente impossibili da gestire, nel senso che se anche il metal detector suona, il bidello o chi per lui, o come si chiama, l'operatore scolastico che sta vicino al metal detector non è autorizzato a frugare, a mettere le mani addosso e negli zaini dei ragazzi, quindi sono una mossa inutile. Allora sì, poi torniamo a vedere le implicazioni politiche, remigrazione eccetera, prima devo dirvi alcune altre cose. Allora, ah no, ecco, l'ho ritrovata, scusate, mi ero perso questo aspetto qua. Ho ritrovato l'intervista della professoressa a Repubblica, dove è molto meno cauta, forse perché l'ha consegnata prima, l'ha risposto prima che al Corriere, e dice: quindi la pensa sempre allo stesso modo sulla remigrazione? Certo, il mio studente del Congo ha tutti i diritti per stare qui e gli dovrebbero dare una medaglia. Diverso è chi viene in Italia e commette reati. E se a salvarla fosse stato un ragazzino irregolare, non sarebbe stato un mio alunno proprio perché irregolare. Qui verrebbe da dire, ma insomma, c'è uno strano nesso di causalità, ecco, c'è un nesso di causalità in cui si dice: se uno fa l'eroe allora può stare, se non fa l'eroe no, e se viene per delinquere, come se uno arrivasse con lo specifico obiettivo di delinquere. Allora andiamo verso la politica. No, vi cito prima queste due cose qua che si connettono direttamente. La questione dei medici indagati per aver firmato certificati che tenevano appunto i migranti fuori dai centri temporanei di detenzione, CPR. Ovviamente la verità dà ampio spazio a questo, i progressisti stanno sempre coi giudici purché non si permettono di indagarli, scrive Gianluigi Paragone, e Alessio Pedrielli, diciamo, recupera una narrazione che c'era qualche anno fa sulle ONG che salvavano le persone in mare, cioè dire: se l'emergenza diminuisce allora chi si occupa di emergenza vuole che in qualche modo torni perché guadagna meno. È un singolare approccio, ma questo è: imbarcano milioni sfruttando i clandestini, la parabola economica della società italiana per la medicina delle migrazioni, a cui afferivano questi medici indagati, dice molto sul business dell'accoglienza. Ovviamente tutto lecito, ma se diminuiscono i migranti non si possono più fare progetti a loro favore, e quindi niente fondi europei da spartirsi. Ma se ci fosse un assalto, una grande torta, è chiaro che se ci sono meno migranti ci sono meno progetti, e quindi ci sono meno fondi, ma ci sono anche meno costi, quindi è un ragionamento veramente singolare. C'è un'intervista al medico Nicola Cocco che parla, mi pare, sia su Repubblica che sul Manifesto. Vi cito da Repubblica: dice sostanzialmente sì, noi abbiamo fatto una campagna culturale alla luce del sole per discutere della patogenicità di luoghi dove le persone migranti soffrono, subiscono violenze e muoiono, non un'associazione che istiga i medici a fare certificati falsi. Il nodo è questo: avete fermato atti non veritieri? Gli chiede l'intervistatore, che è Rosario di Raimondo. Il medico risponde: io non ne ho mai firmato uno. Partiamo dal presupposto che un certificato viene fatto perché la visita medica è vera. Se poi c'è un errore nella presa in carico clinica del paziente, allora possiamo parlare di negligenza, di imperizia, di quello che volete, ma nessuno ha mai consigliato di fare dei falsi. E poi dice: sì, la persona migrante viene condotta in pronto soccorso con gli agenti che fanno pressione per il nulla osta in modo da portarla nel centro in 10 minuti, ma che valutazione vuoi fare? Molto si basa su una visita superficiale. Ai medici diciamo: l'esame deve essere attento, visto cosa sono i CPR. Questo anche per rispondere alla professoressa, che sembra un po' distinguere come se ci fosse una differenza ontologica tra l'immigrato che viene per delinquere e quello che viene per fare l'eroe. Insomma, dipende anche da quale percorso attraversa e a quali, come dire, possibilità gli vengono concesse dal sistema italiano. Federica Borlizzi sul Manifesto dice appunto: criminale è il sistema, non i medici. Questo è il titolo del suo editoriale, che parte in prima pagina. Allora, adesso dobbiamo andare alla pagina, come si dice nei telegiornali, alla pagina politica, perché ci sono alcune cose importanti da segnalare oggi, di cui una crea un po' di suspense, una quasi epocale. Comunque, veniamo prima alle minuzie. Vabbè, Repubblica dà conto ancora del fatto che il centro-sinistra discute se è opportuno o no che Elly Schlein abbia cercato di spiazzare un po' il governo dicendo invece che parlare del bollo dialoghiamo su misure strutturali, sull'energia, la transizione ecologica. Nel centro-sinistra dicono: ma chi ti ha fatto fare di andare a offrire una sponda a Giorgia Meloni, che peraltro non è rimasta particolarmente impressionata dalla cosa. Questo è l'articolo di Serena Riformato. Nella sua analisi Stefano Folli, tempo di chiarimenti nel campo largo, sempre su Repubblica, dice: vabbè, ma che deve fare Elly Schlein? È la leader del Partito Democratico, ha fatto una cosa senza consultarsi con gli alleati per segnalare che il PD può anche, come dire, osare proporre un tema in autonomia cercando di dare la linea alla coalizione. Quindi è una specie di prova di leadership, dice Stefano Folli, che non è per la verità andata benissimo, perché tutti gli altri, invece che dire che buona idea che hai avuto oppure dare il loro contributo, hanno detto: chi ti ha autorizzato a fare questa proposta visto che stai in coalizione con noi? Giuseppe Conte sta in questi due giorni sta tenendo un evento a Milano, Nova, del Movimento 5 Stelle, nel quale si discute il programma costruito dal basso. La sintesi sul Fatto Quotidiano di Luca De Carolis: programma la base 5 Stelle al voto, armare Kiev è un fallimento. Vi faccio il riassunto senza leggervi il pezzo, il senso è: il punto su cui c'è una presa di posizione esplicita è quello sulla guerra, cioè un'alleanza per la Costituzione, dice Conte, deve fare una serie di cose, tra cui il ripristino dell'abuso di ufficio, che colpisca gli abusi senza penalizzare i sindaci, deve rimettere al centro il reddito di cittadinanza, il salario minimo legale, non c'è la patrimoniale, ma non c'è neanche una chiara proposta fiscale. Si dice prelievo progressivo sulle grandi attività finanziarie, non si capisce che vuol dire, mentre si capisce cosa vuol dire che bisogna cambiare radicalmente l'approccio fallimentare dell'Italia e dell'Europa nei confronti della guerra in Ucraina. Continuare a inviare armi significa allontanare la pace, serve una svolta negoziale che tuteli le ragioni del paese aggredito con il coinvolgimento della comunità internazionale. Questo Conte. Sempre il Fatto, che diciamo si muove su questa linea di dibattito, dà grande visibilità con Vanda Marra a una dichiarazione di Stefano Bonaccini, presidente del PD, riferimento in teoria dell'area riformista che non si riconosce nell'Elly Schlein, ma in realtà molto vicino alla segretaria, che dice: non saranno le bombe a portare la pace. E lo dice a difesa di quella dirigente del giovani del PD, Virginia Libero, che aveva parlato di diserzione dalle guerre in un discorso a Reggio Emilia. Quindi insomma il senso è: Bonaccini prova ad andare un po' nella direzione di Conte. Perché lo fa? E qui arriviamo alla cosa abbastanza epocale. Lo fa perché c'è questa, probabilmente i leader delle varie forze del centro-sinistra hanno subodorato quello che formalizza Nando Pagnoncelli di Ipsos sul Corriere della Sera in un grande articolo di due pagine. E la sintesi è questa: primarie Conte davanti a Schlein, ma piace il federatore. La sindaca Salis prima nel gradimento, Campolargo spaccato sulle armi a Kiev, favorevoli al 36%, mentre il 38% è contrario. Il 41% chiede una coalizione allargata, ma solo il 47% vuole che ci sia Italia Viva. Ora mi rendo conto che alla radio leggere troppi numeri confonde. Allora vi do la chiave di lettura dal pezzo di Pagnoncelli. Il senso è questo: l'indice di gradimento nel suo sondaggio, cioè che raccoglie le persone che danno un giudizio positivo da 6 a 10, quindi con varie sfumature, dice che Elly Schlein ha questo indice di gradimento al 51% e Giuseppe Conte ce l'ha al 55%. Quindi Conte è più gradito di Elly Schlein ai potenziali elettori alle primarie dei vari partiti del centro-sinistra. E questo già è una notizia già un po' esplosiva nel mondo del centro-sinistra. Quello ancora più esplosiva, e Matteo Renzi ora ha fatto un salto sulla sedia, è che l'indice di gradimento di Silvia Salis, sindaca di Genova in carica da molto poco, è al 56, quindi Salis piace più di Conte e più di Schlein. Ovviamente grande distacco per Alessandro Onorato, leader di Progetto Civico Italia, che sarebbe il centrista che piace a Conte, e 29 Ernesto Maria Ruffini, che è un altro potenziale centrista che piace a un pezzo del PD, Vincenzo Spadafora, ex ministro leader dell'Associazione Primavera, che ha un gradimento del 23, ma come dire, mi stupisce che siano solo il 43% degli intervistati che non sanno chi sia, insomma, visto che non è una figura di primo piano. La questione importantissima di questo sondaggio è che Giuseppe Conte non è detto che sia la prima scelta di tutti, ma è quello che dispiace meno agli elettori dei due principali partiti, cioè Conte è quello che li può mettere d'accordo, sostanzialmente. Il prevalere di Giuseppe Conte, scrive Pagnoncelli, è motivato dal fatto che ottiene, oltre al consenso della stragrande maggioranza degli elettori pentastellati, 78%, un voto maggioritario a sinistra, 54%, probabilmente motivato dagli orientamenti pacifisti sempre più marcati negli ultimi tempi, e otterrebbe anche il voto di un quinto circa degli elettori del PD e delle forze centriste. Al contrario, Elly Schlein fatica di più a compattare i propri, solo la metà, 49% degli elettori del PD vorrebbe la propria segretaria, mentre il 20% si orienterebbe su Conte, il 15% su un candidato terzo e il 16% è incerto per scheda bianca o nulla. Ora, non è che stiamo per votare alle primarie domani, quindi tutta questa roba può cambiare se si fanno, se si fa una campagna, eccetera. Però è interessante che, appunto, Conte ha più chance, questa è la sintesi del sondaggio di Pagnoncelli, di guidare la coalizione centrosinistra, ma Silvia Salis evidentemente ha un potenziale per andare oltre, perché è quella che è più gradita all'interno del centrosinistra, ma la vera forza di Silvia Salis sarebbe di allargare verso elettori moderati che non stanno magari necessariamente lì. Quindi questo sondaggio cambia un po' tutte le dinamiche interne. La mia aspettativa è che Elly Schlein sia ancora meno entusiasta di andare verso le primarie in queste condizioni. Quindi è un sondaggio veramente molto importante, che indica l'atteggiamento verso la guerra come dirimente, perché appunto spacca quell'area di centrosinistra. C'è anche su tutti i giornali, non ve l'ho detto prima, ma è giusto dirlo, una foto di Alessandro Di Battista postata sui social, che è tornato a casa, è in una foto con Luca Di Giuseppe, presidente della sua associazione Schierarsi. Diciamo, si vede che è un uomo provato, ma è un uomo che cerca di sorridere e che, per come era partita questa vicenda, è un bel passo avanti, quindi almeno questa è una buona notizia. Abbiamo ancora qualche minuto per fare focus Vannacci e dintorni. Vannacci era a Torino a un incontro del sindacato FSP Polizia, e già qui uno potrebbe anche dire: ma proprio dovete fare questi incontri così politici? Vabbè, comunque il sindacato di polizia fa l'incontro con Vannacci, insulti dal centro sociale a Scatasuna, arriva Vittorio Feltri e fa il pieno di applausi, ci dice, scusate qua, tra tutti i giornali di centrodestra sono un attimo confuso, ecco, e questo è Libero. È Libero che è ostile a Vannacci, quindi Libero ci dice, dà conto di questa cronaca, e poi c'è un pezzo di Pietro Senaldi che fa parlare o dà conto delle posizioni di Riccardo Corsetto, non Crosetto, questo è Corsetto, che è uno che sta con Vannacci, un deputato che si è spostato con Vannacci e che membro dell'assemblea del partito, che dice: meglio stare per un po' all'opposizione e poi andare a Palazzo Chigi piuttosto che fare i ministri nel governo Meloni, dove non si concluderebbe niente. Quindi il messaggio di Libero è: Vannacci fa il gioco della sinistra perché si fa insultare dai centri sociali e perché lui in realtà vuol far perdere la Meloni e stare all'opposizione. Il giornale, che invece sta contro Vannacci, perché in questo momento Giorgia Meloni è ufficialmente contro Vannacci, dà conto di questo. Il giornale no a Vannacci, scusate, il no a Vannacci del centrodestra, mai con chi vota col campo largo. Da Meloni, Salvini, Tajani, nessuna apertura al generale. Il Viminale replica al PD no allo scioglimento di Futuro Nazionale. Ma sotto, con una strana collocazione un po' bizzarra, pagina 15 in un bassetto pagina, c'è l'endorsement di Vittorio Feltri, ma la sinistra va fermata a ogni costo, dove Vittorio Feltri dice che per l'interesse nazionale non è che Giorgia Meloni vinca mani basse tra qualche anno dopo che il campo largo si sarà sfasciato da solo andando al governo. L'interesse nazionale è che vinca nel 2027, e i numeri dicono che senza Vannacci non vince. La politica non è solo aritmetica, ma è anche aritmetica. Mi permetto di, quindi dice Vittorio Feltri, dissente dalla linea del direttore, che non è il direttore editoriale, Tommaso Cerno, e dice: non possiamo permetterci 2 anni di campo largo, nemmeno 6 mesi, abbiamo già dato con il governo giallorosso, Conte 2, 5 Stelle più PD, eccetera, eccetera. Siamo tutti sicuri che Meloni trionferebbe in quel caso dopo un governo di centrosinistra come Coppi al tour da sola con la strada vuota davanti, ma l'Italia nel frattempo sarebbe già morta e sepolta. E poi dice: i voti di Vannacci non sono voti cattivi, sono quasi l'8% di italiani. Il suo libro è stato bollato come fascista, nazista, razzista e tutte altre parole inista dagli stessi che hanno dato alla fascista la Meloni con lo stesso risultato. Non lo è. Dice quello che pensa una grandissima parte del paese e infatti ha venduto senza un grande ritorno alle spalle. Qui ha ricordato a Vittorio Feltri due cose. Uno, che ci sono molte inchieste che vedono qualcosa di strano nei dati di vendita del libro di Vannacci. Due, che, come dire, lo dico come periodo ipotetico del terzo tipo, non è che se uno ha l'8% allora vuol dire che non può essere fascista o razzista, perché non può anche essere che l'8% è una gran parte di questo paese sia fascista, razzista, xenofobo, eccetera. Lo dico come esperimento mentale, non voglio per forza, vabbè, diciamo, lo dico perché penso che sia un'opinione legittima, ecco, non voglio prendere le distanze dalle mie opinioni. Anche perché poi queste cose qua sai come cominciano ma non sai come finiscono, possono finire come in Germania con Alternativa per la Germania, AfD, Alternative für Deutschland. Sulla Repubblica Tonio Mastrobuoni, che ha scritto un libro molto, molto documentato per Feltrinelli, che si chiama La Peste, su come si è costruito il consenso per AfD, fa un reportage dal Mecklenburg-Pomerania, che è la regione in cui può vincere AfD di nuovo dopo la vittoria, diciamo, dopo essere arrivata prima, perché in Sassonia-Anhalt ha vinto le elezioni ma non è ancora chiaro se può formare un governo. Adesso si vota in Mecklenburg-Pomerania e dice Tonio Mastrobuoni che però lì c'è anche una leader emergente di sinistra, Manuela Schweig, che è diventata la regina della rimonta. Un anno fa governatrice uscente del Mecklenburg-Pomerania, la regione nord-est della Germania che confina col Mar Baltico, era ancora al 19% nei sondaggi, 18 punti dietro il suo principale avversario, il candidato dell'AfD, Leif Erik Holm. Ma dopo una tenace rincorsa alla vigilia del voto di domani, un istituto di sondaggi ha dato la notizia clamorosa del sorpasso. La SPD è al 37%, l'AfD al 36%. Effettivamente Tonio Mastrobuoni fa molto bene a segnalare questo, perché ieri avevamo parlato di queste elezioni segnalando l'altro lato, cioè che se la CDU del cancelliere Friedrich Merz va sotto il 5%, non entra neanche nel Parlamento regionale, questo potrebbe segnare la fine di Friedrich Merz come cancelliere. Ma è giusto anche segnalare che invece potrebbe anche essere che la SPD vinca, e questo proietterebbe questa Manuela Schweig come nuova possibile candidata alla cancelleria per i socialisti. A Berlino invece, racconta sempre Tonio Mastrobuoni, c'è la Mamdani di Berlino, cioè Mamdani è il sindaco di New York, socialista democratico, e a Berlino c'è Elif Eralp della Linke. La Linke è il partito di sinistra-sinistra, non sinistra rosso-bruna, insomma la scissione a sinistra della SPD. E questa Elif Eralp, musulmana, figlia di rifugiati turchi, vuole finanziare i progetti sociali di Berlino tassando i più ricchi, che cosa eversiva, e soprattutto vuole espropriare i fondi immobiliari che hanno, diciamo, contribuito a quello che si chiama la gentrification, cioè allo sviluppo immobiliare di Berlino, che l'ha trasformata da una città accessibile in termini di affitti, pur essendo una capitale molto, molto ambita, l'ha trasformata in una città che assomiglia un pochino di più alla nostra Milano, cioè bella, ambita, ma inaccessibile. Anche la Russia va al voto, ne l'avevamo detto ieri, c'è un pezzo su Repubblica hanno perso perché è siglato, quindi MP, Matteo Persivale forse, e Russia al voto sotto i droni ucraini, scomparsa la candidata dei Verdi. Questa è una cosa che succede tipicamente in Russia, se c'è un candidato alle elezioni ogni tanto scompare. Prime elezioni per la Duma dall'inizio del conflitto, messe al bando le formazioni dissidenti, lo zar verso una vittoria scontata, raid nella regione di Mosca rallentano le attività ai seggi. È scomparsa appunto la candidata dei Verdi, Yulia Kuznetsova, scomparsa la vigilia del voto, secondo alcune fonti sarebbe stata fermata dalla polizia. Non è la prima, perché anche il leader di Yabloko, che era il partito pacifista, l'unico che dava fastidio a Putin, anche lui l'hanno arrestato qualche tempo fa. Questo è come funziona la democrazia in Russia. Anche qui ogni tanto quelli che in Italia celebrano la Russia, tuttora forse una parola su questo dovrebbero dirla. Abbiamo tempo per un paio di segnalazioni di cose interessanti che vi volevo citare. Una è manifesto a Ceuta, situazione al collasso, migranti presi a manganellate. Solo ieri il trasferimento nella tendopoli si è sbloccato, ma i posti non bastano. L'esercito sotto accusa per i maltrattamenti, in azione anche bande di destra. Questo è un pezzo firmato da Luca Tancredi Barone e Giulia Zeppegno da Barcellona. Ci ricorda che la crisi di Ceuta non è finita solo perché noi abbiamo smesso di trasformarla in un caso di chiacchiericcio politico quotidiano. C'è un altro pezzo ancora più interessante di Marta Massa da Budapest che ci ricorda un caso di cui forse ricorderete, ha dato un grande contributo anche Zero Calcare a parlarne. L'Ungheria di Magyar, credo si dica Magyar o Magyar, Magyar, alla prova del processo all'antifascismo. Maiatti in aula. Maiatti è attivista antifascista, è siglato Maiatti perché ha una complessa, diciamo, identità di genere non binaria, per cui si vuole rispettare la sua scelta di non classificarsi. E l'attivista antifascista è con manetta ai polsi, ripreso poco prima dell'udienza, accusata di aver preso parte a un attacco contro neonazisti a Budapest durante il giorno dell'onore del 2023, lo stesso procedimento in cui è stata implicata Ilaria Salis. A febbraio 26, dopo un anno e mezzo di reclusione in completo isolamento, prima del processo, Mai ha ricevuto il primo verdetto di 8 anni di reclusione. E vedremo questo nuovo presidente, l'accusa chiede 14 anni, vedremo questo nuovo presidente che cosa Magyar che cosa riuscirà a fare. Abbiamo finito il tempo per la rassegna stampa, ma ci sentiamo tra pochissimo con il filo diretto.
1: Stefano Feltri, direttore di appunti e conduttore di Revolution, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Ricordiamo agli ascoltatori che i dati personali sono trattati nel rispetto del Regolamento europeo sulla privacy 2016-679. L'informativa è reperibile sulla piattaforma Rai Play Sound nella sezione di prima pagina. Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
2: Lunch is ready!
3: Listo in la mesa!
4: Essen ist fertig!
5: Auf tablo!
6: È pronto! In tavola!
7: Una tavola ci unisce. Ogni giorno la comunità Papa Giovanni XXIII riempie una tavola lunga, lunghissima, che fa il giro del mondo, dove gli ultimi sono i primi a sedersi e trovano sempre il loro posto. Con un pasto al giorno puoi aiutarci anche tu. Ti aspettiamo il 26-27 settembre nelle piazze o su unpastoalgiorno.it.
8: A Milano quest'autunno ti aspettano i protagonisti delle Performing Arts. Torna FOG, il festival di teatro, danza e musica di Triennale Milano. Artisti da tutto il mondo per scoprire nuovi punti di vista sul nostro presente. Tra gli ospiti i registi Romeo Castellucci e Amir Reza Coestani, l'artista Lina Lapelité, il coreografo Boris Charmaz. FOG, Triennale Milano Performing Arts, dal 19 settembre al 15 novembre. Scopri il programma e abbonati con la membership su triennale.org.
9: Suzuki. Cielo e terra. Design e innovazione. Silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
10: Suzuki Evitara. 4x4 All Grip.
9: Dual Motor. Dual Desire.
10: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
9: Suzuki.
11: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre, la Coop sei tu.
12: Vale, non vale, vale, non vale. Con Ant non c'è dubbio, se lo lasci, vale. Con un lascito testamentario ad Ant aiuti a garantire assistenza medica domiciliare ad oltre 10.000 pazienti oncologici. Puoi lasciare immobili, liquidità, oggetti preziosi o di uso quotidiano. Vale tutto e vale tanto. Scopri di più su ant.it.
13: Anche oggi e domani Radio 3 nelle piazze dei festival. In diretta da Piazza 20 Settembre dalle 9.30 alle 10.15 Uomini e Profeti e dalle 15 alle 16.45 Fahrenheit da Pordenone Legge con Felice Cimatti e Susanna Tartaro. Dalle 17 alle 18, sempre in diretta, dal cortile del Palazzo dei Musei in Largo Sant'Agostino a Modena, Fahrenheit al Festival Filosofia con Tommaso Giartosio. Fino a domenica 20 settembre, Radio 3 nelle piazze dei festival.
5: Per intervenire e porre domande a Stefano Feltri, direttore di appunti e conduttore di Revolution, chiamate il numero verde 800 050 333. Potete inviarci SMS e WhatsApp al numero 335 56 34296.
0: SMS che il caso della professoressa accoltellata scatena la prevedibile, diciamo, non posso dire sociologia della domenica perché è sabato, quindi la sociologia del sabato, quello che dice che è vittima la professoressa del suo senso di colpa cattolico che la spinge a pentirsi, a mortificarsi, a perdonare l'accoltellatore, quell'altro che dice come fa a voler perdonare l'accoltellatore ma a odiare i migranti e volerli remigrare, un altro ascoltatore probabilmente di quelli che mancano delle capacità diciamo di comprensione base sostiene che io abbia detto in qualche modo che la professoressa se l'è cercata. Ovviamente non ho assolutamente detto questo, anche perché non c'è nessuna connessione tra l'attentatore quello che l'ha attaccata e le opinioni politiche della professoressa, quindi diciamo è una spericolata deduzione di un ascoltatore distratto. Sentiamo la prima telefonata. Pronto?
14: Buongiorno dottor Feltri, Cosimo da San Severo. E anch'io parlerò della professoressa aggredita a Roma. E ci sono due punti velocemente che mi hanno colpito. Il primo è il tentativo di dirottare sul respingimento degli immigrati regolari, riferito alle parole della professoressa, quando invece lei ha parlato esplicitamente di remigrazione, che è un'altra cosa. E magari potrebbe spiegarcelo lei. La seconda cosa invece più importante secondo me è l'affermazione, la dichiarazione fatta da alcuni compagni di classe che hanno detto: uno di noi l'ha fermato, cioè, uno di noi ha fermato l'aggressore. Il ragazzo che ha fermato l'aggressore è congolese, quindi il ragazzo congolese è uno di noi, punto. Vorrei essere costruttivo, ho capito, sì, è una figura retorica, sto cercando di... Però le parole hanno un senso e non mi sembra smentita. Vorrei sottolineare questo, cercando comunque un bene in questa storia che non è più di cronaca nera, sta la diventando ringrazio. Qualcos'altro. Grazie a lei.
0: Sì, la ringrazio, diciamo, non mi avventurerei nelle esegesi dei virgolettati dei ragazzi raccolti chissà da un giornalista, da una TV locale, da un social. Insomma, in queste situazioni diciamo bisogna guardare il fatto nella sua macro dimensione. Adesso da lì a vedere che questa classe è un po' l'antitesi tra, diciamo, a vedere una polarizzazione tra la professoressa Vannacciana e la classe inclusiva, insomma sì, può essere uno schema retorico efficace, ma non abbiamo veramente gli elementi per sostenerlo, ecco. Sulla remigrazione ha ragione l'ascoltatore a dire non è esattamente solo l'espulsione degli immigrati irregolari, su cui pure, come dire, si può discutere perché molti di questi sono richiedenti asilo che non lo ottengono. C'è tutta una questione sottostante di quali sono i criteri che noi consideriamo accettabili per tenere le persone in un paese. Ma la remigrazione, per come la intende Alternative für Deutschland, non è solo il rimpatrio forzato degli stranieri che non hanno diritto di permanere, è rimpatrio poi verso dove non si sa, nel senso che se i paesi di origine non li vogliono allora si trova un paese terzo, diciamo il modello Albania all'estremo, in cui di fatto deportarli e tenerli in qualche centro. La versione della remigrazione concepita da AfD e che Vannacci sembra fare sua ha qualcosa di più a che fare con il ripristino di una peraltro immaginaria purezza etnica, cioè non vanno remigrati solo gli immigrati irregolari, vanno, diciamo, allontanati in qualche forma tutti quelli che non sono non corrispondono a un'idea di società fondata su sangue e destino che questi signori si arrogano il diritto di stabilire, che è la nostra. Cioè loro non gli piacciono neanche i figli di immigrati che sono perfettamente italiani o tedeschi, ma magari hanno la pelle di un altro colore o hanno un'altra religione o semplicemente hanno opinioni diverse dalle loro. E la cosa che secondo me non viene mai sottolineata in Italia è che AfD non vuole solo prendere alcune persone e deportarle, vuole anche smantellare tutto l'apparato dell'accoglienza, tutto quello che serve all'integrazione, perché spendere soldi per integrare persone che tanto a un certo punto devi far sparire, e vuole creare le classi differenziali, cioè vuole introdurre l'idea che ci sono due diritti, due leggi, due giurisprudenze, una per gli ariani, diciamo così, e una per quegli altri. Questa l'abbiamo già sentita, questa storia qua, sappiamo come finisce. Sentiamo la prossima telefonata, pronto?
15: Buongiorno, dottor Feltri, mi chiamo Angelo e la chiamo da Gesualdo, in provincia di Avellino. La domanda riguarda Bab el Mandeb. Qual è esattamente la situazione delle acque di Bab el Mandeb? Sono acque nazionali dello Yemen, di Djibouti, di Eritrea, o c'è un tratto anche di acque internazionali? Perché se sono anche acque internazionali, si può arrogare uno Stato il diritto di decidere chi passa e chi non passa?
0: Grazie.
15: E nessuno può far nulla, per dire, se l'Italia, la Spagna, la Germania, l'Inghilterra decidono di mandare lì delle navi, non quelle robette lì per scortare, ma delle cose serie, e dicono allo Yemen: guardate che insomma se fate qualcosa noi poi, eccetera.
0: Grazie. No.
15: Ecco, non sarebbe,
0: è una domanda, insomma, legittima. Le rispondo, il punto non è lo Yemen, cioè qui non è lo stato dello Yemen che fa quello che sta facendo l'Iran, cioè che decide di controllare queste acque, che non so fino a che punto sono acque territoriali yemenite e fino a che punto sono di Djibouti, eccetera. Questo, ma non è rilevante per due ragioni. Uno, non è lo Yemen, sono gli Houthi, che sono un gruppo, chiamatelo come volete, terrorista, sovversivo, equivalente a Hezbollah in Libano. È come attribuire al governo del Libano quello che fa Hezbollah, non è corretto, sono due soggetti diversi. Il gruppo degli Houthi è una famiglia sciita che ha costruito questa milizia con anche sostegno dell'Iran, e che sostanzialmente da anni sta cercando di fare un colpo di Stato in Yemen e prende il controllo. C'è stata una guerra sanguinosa con, mi pare, 700.000 morti, che era stata più o meno congelata un paio di anni fa, e che vede gli Houthi contro il governo yemenita, che essendo sunnita è sostenuto, appoggiato e armato dall'Arabia Saudita. Quindi non c'entra il governo dello Yemen, quindi non è la questione di cosa può fare uno Stato, la questione è cosa può fare un gruppo terrorista, una milizia armata, in un contesto in cui ha un'opportunità geopolitica come quello della vicinanza di questo stretto di Bab el Mandeb. Perché non si riescono a fermare gli Houthi? Perché ci abbiamo provato e non ci siamo riusciti. Ci ha provato militarmente Donald Trump fino al 2025, poi a un certo punto gli Stati Uniti si sono arresi, cioè hanno detto: vabbè, facciamo finta che c'è una tregua. Gli Houthi non hanno concesso niente, non hanno fatto niente, erano rimasti solo, diciamo così, in sonno. Erano l'arma segreta dell'Iran, che già era stato bombardato a giugno 25, quindi se li tenevano, diciamo, caldi per l'escalation. E poi anche le missioni europee ci sono state, la missione Aspides c'è da due anni, sono la richiesta di fare una coalizione internazionale tra vari paesi per affrontare specificamente gli Houthi e anche per gestire Hormuz, c'è stata nei mesi scorsi con scarsi risultati. C'erano i video un paio di anni fa di questi Houthi con l'infradito e i lanciarazzi che assaltavano le navi. Sono, diciamo, si diceva a un certo punto, i pirati Houthi. La questione vera è che noi, cioè, come abbiamo visto negli anni seguiti l'11 settembre fino almeno al 2014, combattere gruppi terroristici è molto difficile quando fanno gli attentati qua, ed è molto difficile quando hanno, come dire, una natura quasi statuale in Medio Oriente. Combattere gruppi terroristici appoggiati da uno Stato che lotta per la sopravvivenza come l'Iran, Stato esecrabile da tutti i punti di vista, non sto difendendo l'Iran, ma uno Stato che come dire, è nell'angolo, cioè non ha niente da perdere. Combattere un gruppo così che riesce, che controlla insieme alla sua potenza di riferimento i due stretti decisivi per il petrolio, beh, insomma, non è una passeggiata, ecco, specie perché vedete appunto che poi l'Italia ha problemi perfino a scortare le sue navi, se ci danneggiano un Eurofighter è una notizia di prima pagina, non siamo esattamente ben disposti a fare le guerre per il petrolio noi, ecco. Sentiamo, oh no, scusate, c'è Fabio che dice: non credere che i russi hanno l'occasione di esprimere il proprio dissenso e dare un messaggio all'Europa non andando a votare. Ma Fabio è un simpatico ascoltatore, ma leggermente naif. Le elezioni in Russia hanno già l'esito scritto, sono truccate, non c'è niente di democratico. Ma se truccano i dati sui risultati, truccheranno anche quelli sull'affluenza. Quindi diciamo, vanno solo letti con i dati di fatto, cioè il fatto che Putin candida i reduci della guerra e che spariscono i candidati dei partiti. Opposizione è una parola forte, dei partiti che non sono Russia Unita. Sentiamo la prossima telefonata. Pronto?
16: Buongiorno, sono Edward. Prego. E chiamo da Rimini. Salve. Allora, io volevo un attimo parlarle dell'intervista con Renzo Piano, perché sentir dire stamattina da lei "ma lo lasciamo lì" trasmette una certa supponenza che vorrei un attimo spiegarmi meglio. Allora, intanto infatti sentiamo, e sto seguendo Radio 3 con molto interesse, il tema, giustamente, la narrativa della guerra e delle guerre e l'atteggiamento che noi abbiamo o in un modo o nell'altro, no? Sostenendola o contrastandola, sono opinioni che ciascuno di noi ha, ma parlare ogni tanto e sentire parlare ogni tanto di qualcuno che parla dei ponti, delle possibilità di collegamento, delle possibilità di creare anche legami, no? Perché ha anche un effetto simbolico, questo trovo che invece va anche come narrativa, come dire, trasmesso più possibile, sostenuta e non messa a parte. Mm-hmm. Inoltre, se uno come Renzo Piano, addirittura con la storia che ha, anche politica, si pone in maniera neutra di fronte a un progetto così politicizzato come il ponte sullo stretto, trovo che c'è maggior ragione anche di sentire una voce che in maniera neutra e non coinvolta o diciamo un po' staccata dal sistema politico parla delle costruzioni dei ponti. E infine un personaggio con una cultura di questo livello che l'Italia forse ha pochi rimasti al momento, trovo che bisogna dar voce più possibilmente.
0: Grazie, ecco. La ringrazio. Sì. No, vabbè, la fermo, ho capito il messaggio. Va bene, no, l'ho liquidata un po' così perché di interviste a Renzo Piano, specie su Repubblico o altro, ne ho viste un milione nell'arco della vita. Solo per quello, non ho niente contro Renzo Piano, non ho niente contro il fatto che faccia un'intervista per presentare, per raccontare tutto quello che dice "tutta la vita si era vietato", cioè raccontarsi, perché credo che abbia fatto un libro anche, insomma, non ho niente contro Renzo Piano, era solo, diciamo, ci sono altre trasmissioni che parlano di cultura e che sviluppano le pagine culturali dei giornali, era una battuta, diciamo così, non necessaria per segnalare la propensione dei giornali italiani a intervistare sempre le stesse persone. Ecco, era solo questo, no? Niente di personale né contro Renzo Piano, non so niente delle sue opinioni sul ponte sullo stretto di Messina. Quindi non volevo offendere la sensibilità dei sostenitori di Renzo Piano, e il nostro ascoltatore ha portato validi argomenti per dire che diciamo, Renzo Piano ha qualcosa di interessante da dire, anche se ha parlato molte volte. C'è un insegnante che ci scrive, dice che io ho ironizzato sulla professoressa, ho detto cose che non hanno fatto piacere, perché gli insegnanti sono soli davanti alla delinquenza italiana o straniera. Non ironizzo sul problema, mi sono limitato a notare il fatto che ogni volta che succede una cosa di questo genere poi c'è un annuncio politico roboante, come era quello dei metal detector, che poi chiedo alla nostra ascoltatrice o agli insegnanti che ci ascoltano se loro i metal detector ce li hanno a scuola. A me non risulta che ci siano i metal detector nelle scuole, perché era semplicemente una proposta che non funzionava, ecco. Quindi questo, cioè io, come dire, io ho una naturale diffidenza verso l'uso del fatto di cronaca per da lì trarne lezioni generali e come dire, e usarlo per costruire soluzioni immediate per via decreto, che di solito prevedono qualche norma penale che poi appunto non risolve nulla. Sentiamola, però chiedo agli ascoltatori, cioè ci sono insegnanti in ascolto, ci raccontano la loro esperienza con questi casi e magari anche suggerendo quali sono le cose che hanno visto funzionare per prevenirli o gestirli. Prossima telefonata, pronto?
17: Sì, buongiorno, mi chiamo Pietro, telefono da Ceccano, io sono un collega ma ho fatto l'insegnante per tanti anni e quindi posso anche provare a dare una idea oltre quello che volevo dire sulla questione dei metal detector, che mi pare una cosa assolutamente folle, visto quanto personale occorra per far funzionare un metal detector dovunque. Cioè, al di là adesso del controllo di polizia,
0: e anche quanto durano le file, perché poi certo, finiscono di entrare gli studenti a mezzogiorno.
17: Le immagini ecco, di dover controllare tutti gli zaini di una scuola che ha 700-800 alunni, che cosa può significare ogni mattina, no? E quindi, evidentemente, come dice lei, sono d'accordo con lei, la ringrazio anzi per Revolution, che seguo continuamente, e per le altre cose, grazie ancora per questo. Io invece volevo intervenire sulla storia di un equivoco a volte linguistico che si scatena fra il rimpatrio e la remigrazione, e sono due cose molto differenti. Si può non essere d'accordo sulle modalità del rimpatrio, ma il rimpatrio al limite diventa una cosa legittima per un paese. La remigrazione è evidentemente un fatto tipicamente razzista. Quindi sono due cose molto differenti sulle quali si può discutere, soprattutto sui rimpatri, sulle modalità, però effettivamente i rimpatri e la remigrazione sono due aspetti differenti della gestione degli immigrati nel nostro paese.
0: Assolutamente, sì, l'avevamo accennato prima. Assolutamente. No, la ringrazio per questo intervento e anche per averci ricordato che appunto ci sono degli aspetti pratici. Non avevo pensato all'aspetto di quanto personale serva per gestire metal detector, ma effettivamente ecco, dove vogliamo mettere le nostre risorse? No, sui immigrati regolari, rimpatri. I rimpatri sono assolutamente già previsti, sono molto difficili da fare perché bisogna avere un paese dall'altra parte che prende le persone. A parte che poi, diciamo, non conosco le cifre, ma sarei anche curioso di sapere quanto costa gestire il rimpatrio di una persona e invece, come dire, usare queste stesse risorse per farne qualcosa di utile alla società in cui ha cercato di arrivare. Ci sono delle ricerche che segnalano il fatto che il vero disagio delle persone non è verso gli immigrati come categoria, ma verso le persone che sono, diciamo così, straniere ma non integrate o non integrabili, che spesso sono appunto richiedenti asilo a cui magari non è stato concesso l'asilo. Insomma, prendere questo dibattito solo da un aspetto, cioè dire ci sono delle persone che danno fastidio, allora quelle dobbiamo far sparire, significa un po' sottovalutare quali sono le nature, le fonti del problema. Faccio solo un esempio, non è che voglio fare una lezione universitaria, ma se, come sappiamo, molte persone arrivano in Italia perché hanno una richiesta di un datore di lavoro, arrivano, poi il datore di lavoro non formalizza quella richiesta, queste persone si trovano in un limbo in cui sono in Italia, non hanno il lavoro, magari hanno speso i risparmi di tutta la famiglia allargata per arrivare, e cosa fanno? Non possono essere rimpatriati perché non hanno ancora fatto niente di grano, sono neanche irregolari, dopo un po' lo diventano, e l'Italia gli impedisce di cercare un altro lavoro. Cioè loro sono arrivati perché un italiano gli ha detto venite qua a lavorare, poi l'italiano non gli fa il contratto e noi gli diciamo non potete cercare un altro lavoro, quindi dovete diventare irregolari. Cosa farà mai un irregolare in Italia senza un lavoro? Cercherà di fare qualcosa di irregolare per mantenersi, sopravvivere, non morire di fame e non rimanere in strada. Quindi c'è una parte di questo fenomeno, una parte del problema che genera disagio è creato da noi, non da loro. Ecco, questo solo per chiarire che il problema va affrontato nella sua dimensione più complessa, e appunto il rimpatrio è legale e legittimo, anche se noi per esempio a un certo punto abbiamo incentivato i rimpatri volontari dalla Libia verso i paesi d'origine. Immaginate quanto può essere volontario il rimpatrio di uno che ha attraversato il deserto per poi finire in un carcere libico e che torna indietro con gli incentivi dei paesi europei. Insomma, questo facciamo. Sentiamo la prossima telefonata. Pronto?
18: Pronto, buongiorno dottor Feltri. Senta, io mi chiamo Michele, telefono da Taranto. Senta, io sono perfettamente d'accordo con lei quando ha detto che la redazione sta venendo inondata di messaggi di tipo sociologico sull'attentato alla professoressa. Quindi io le farò, diciamo, in alternativa una domanda che sicuramente lei preferirà rispondere. E la domanda è questa: si sta votando in Russia, si sta votando in Israele, si sta votando negli Stati Uniti, si sta votando in Germania, si voterà in Italia, in Francia. Stranamente non si vota in Ucraina, nonostante il mandato di Zelensky.
0: Chissà come mai.
18: Non lo so perché.
0: Secondo lei perché non si vota come
18: ecco,
0: in
18: sono
0: Ucraina?
18: Convinto che lei... No, io lo so il perché, però avrei il
0: perché
18: piacere di sentire...
0: Perché tirano i missili sui civili. Faccia lei... No, dico, tutto si può fare, però diciamo non può sottovalutare questo dettaglio, ecco. Come mai non si vota in Ucraina? No, qual è la sua risposta?
18: No, me lo dica... No, la mia... No, io si vota in Ucraina, nonostante
0: ma
18: il mandato di Zelensky.
0: Chissà come mai.
18: Non lo so perché.
0: Secondo lei perché non si vota come
18: ecco,
0: in
18: sono
0: Ucraina?
18: Convinto che lei... No, io lo so il perché, però avrei il
0: perché
18: piacere di sentire...
0: Perché tirano i missili sui civili. Faccia lei... No, dico, tutto si può fare, però diciamo non può sottovalutare questo dettaglio, ecco. Come mai non si vota in Ucraina? No, qual è la sua risposta?
18: No, me lo dica... No, la mia... No, io lo vorrei sentire da lei perché non si vota... Cioè, visto che il paese...
0: Perché lei pensa
18: diciamo, il paese
0: che Zelensky sia...

0: la sua. Qual è la sua opinione?
1: Allora, la
0: Perché
1: mia
0: questa domanda,
1: è
0: se sa già la
1: semplice,
0: risposta?
1: perché lo so già la risposta è semplice, perché lei, come ha detto, che in Russia praticamente le votazioni sono truccate, cioè la stessa cosa può avvenire in Ucraina, no? Nel senso che a un certo punto praticamente, e invece di sapere cosa ne pensa il popolo ucraino, no? A parte il fatto che c'è un motivo molto importante, l'ha detto Putin, perché per trattare con Zelensky deve avere un mandato, diciamo, regolare. Lui è scaduto da 3 anni. Mi spiego
0: Ma
1: il
0: su
1: mandato
0: via,
1: di
0: dai.
1: Zelensky. La cosa.
0: E qual è il mandato regolare di Putin, che non ha mai vinto un'elezione democratica?
1: Ma questo
0: Ma
1: va avanti
0: allora,
1: dalla rivoluzione
0: ma
1: di
0: che discorso
1: ottobre
0: è?
1: in Russia, dottor
0: No,
1: Feltri. Che c'è?
0: allora
1: Stiamo
0: non
1: scoprendo l'acqua. Lei parli dell'Ucraina perché in Ucraina non si vota, essendo un
0: Vabbè.
1: paese tutelato da paesi democratici. Me lo spieghi? Cioè, nel senso, me lo spieghi, me lo spieghi.
0: Ma glielo spiego adesso, grazie per averci portato questo fondamentale contributo alla discussione. Glielo spiego: non si vota in Ucraina perché in Ucraina ammazzano la gente tirando i droni e i missili sulle persone, non sulle centrali elettriche o sugli eserciti. Tirano i droni sulle persone. Quindi, se lei fosse alla guida dell'Ucraina, farebbe a cuor leggero la scelta di chiedere alle persone di mettersi in fila i seggi per votare? Forse no, questo è un problema. L'altra ragione per cui non si vota è che, nel caso le fosse sfuggito, evidentemente le è sfuggito, c'è un pezzo di Ucraina in cui non si può votare perché quel pezzo di Ucraina è stato annesso illegalmente dalla Russia. Questo è un altro problema, per cui se Zelensky fa delle elezioni non facendo votare quel pezzo dell'Ucraina, legittima la sottrazione di territori criminale da parte della Russia, se vota non, ed esclude quelle regioni, comunque il risultato è falsato. Poi c'è un problema che ovviamente nessuno, come dire, sottovaluta, che è il fatto che l'Ucraina resiste con la faccia di Zelensky, che secondo me, questa è la mia personale opinione, è diventato quasi più, come dire, non voglio dire un ostacolo alla tregua, alla pace, ma sicuramente è un po' come Churchill per la Gran Bretagna, sarà ricordato come l'eroe di guerra che ha scelto di rischiare di morire 50 volte invece che mettersi in salvo come gli aveva proposto la CIA. Ma non sarà probabilmente lui la faccia e il volto dell'Ucraina successiva alla tregua, semmai ci sarà. Quindi sicuramente c'è un problema, sicuramente Zelensky, come dire, nel momento in cui inizia a gestire un paese sospendendo alcuni aspetti della democrazia, come sempre accade in guerra, ed è uno degli aspetti, diciamo, deteriori della guerra, per cui la guerra è assolutamente esecrabile e quindi è un problema. Come sempre accade, cominci a restringere gli spazi di democrazia e non sai dove finisci. Ma questo lo sappiamo perfettamente, nessuno sottovaluta questo. Però mi permetta che se lei mi dice Putin ha detto che Zelensky non è legittimamente eletto, ecco, io le rispondo, lo vado a chiedere a Navalny se Putin è legittimato a trattare qualunque cosa sulla guerra o altro. Vado a chiedere a Navalny. Ah, se non ci riesce è perché sta sotto 1 metro di terra o di ghiaccio in Siberia. Sentiamo la prossima telefonata. Pronto?
2: Pronto? Pronto?
0: Prego.
2: Pronto? Ma buongiorno, senta, io ho telefonato a Milano, ho quasi 80 anni. Senta, io posso dirle subito una cosa, guardi, ieri ho sentito una
0: Qua apposta,
2: telefonata,
0: prego.
2: ho dato del colonquista a un signore che parlava della guerra russo-ucraina. Guardi, io sono in disaccordo con lei, con i suoi colleghi, sui suoi colleghi sulla guerra dell'Ucraina. Io la vedo diversamente da lei, non sto a discutere come sta facendo prima, la vedo diversamente, però il problema è questo: quando una persona è contro la guerra è putiniano, se uno è contro Israele è antisemita, se uno è così è così. Anche voi giornali, io sono nato vicino a Via Solferino e prendevo 3 giornali, sono sempre stato comunista e sono comunista tuttora, ho 80 anni, però le informazioni prendevo 3 giornali. L'Unità, quando era l'Unità,
0: Vabbè, non mi
2: prendevo il
0: faccia la storia
2: Corriere.
0: della sua vita, mi dica solo il suo punto, cioè
2: No, scusi,
0: per lei essere
2: lei è un
0: per
2: po'
0: la pace cosa
2: arrogante.
0: vuol dire?
2: Aspetta,
0: Ho capito,
2: lei è un po'
0: ma lei
2: arrogante.
0: non mi interessa quali giornali comprava, mi dica cosa pensa
2: No,
0: della guerra, siamo qua per questo.
2: gli sto dicendo che lei è un po' arrogante. Quando ieri ha detto qualunquista, un signore, uno c'ha le sue opinioni come io ho le
0: Va
2: mie, lei
0: bene,
2: c'ha le
0: io
2: sue.
0: rispetto la sua opinione che mi considera scorretto verso questo. Se vuole, le lascio 5 secondi, mi dice qual è la sua
2: Discorso è
0: opinione
2: questo.
0: sulla guerra.
2: Sulla guerra, io, questa guerra qui, il problema è questo: quanto ci viene a costare questa guerra qui? Quanto io pago? Vabbè. Quanto lei paga? Quanto, chi controlla i soldi che arrivano là? Gli armamenti che arrivano là? Ci può essere, io voglio sapere come chi controlla i soldi.

0: cosa
1: Gregora.
0: farebbe? Lei cosa farebbe?
1: No,
0: Smetterebbe di dare armi all'Ucraina e poi?
1: No, io non darei neanche una lira, io non darei neanche una lira.
0: E poi?
1: Io sono nato in una certa maniera, io le guerre non le sopporto, perché se sei contro la guerra,
0: però quella di Putin va bene,
1: demagogo.
0: Cioè però va bene che se Putin invece ammazza gli ucraini, questo non le crea un problema.
1: Il problema è solo se
0: gli ucraini si difendono, questo dà molto fastidio,
1: no,
0: ma se Putin
1: guardi,
0: ammazza gli ucraini non è un problema.
1: Guardi,
0: ha una sensibilità selettiva interessante.
1: Mi fa rispondere. L'ho detto, lei è un po' arrogante, lei è molto arrogante.
0: Mi risponda e ha l'ultima chance di rispondere, se no la devo chiudere.
1: No, se l'ultima chance, lei la democrazia la vede in una certa maniera, la vedo in un'altra maniera.
0: No, mi risponda, a lei dà fastidio solo la guerra di resistenza dell'Ucraina, ma non...
1: Mi dà fastidio tutte le guerre, mi danno fastidio.
0: Le ho dato la chance, grazie, arrivederci, alla prossima. Allora, prego, sentiamo un'altra telefonata, abbiamo ancora qualche minuto, vi chiedo, cioè, questo spazio è aperto a tutti, dite la vostra, non raccontateci la storia della vostra vita, questo, quell'altro, cioè, intervenite, dite una cosa, contribuite alla discussione con la vostra esperienza, la vostra opinione, siamo qua per ascoltare. Il comizio a me non mi piace, poi voi direte lo faccio io il comizio, ma come questo mi chiedono di essere io a guidare la discussione, quindi questa è la mia responsabilità, a voi il quella di stimolarla. Prego, prossima telefonata. C'è qualcuno? Siete scappati? C'è nessuno in linea? Non c'è nessuno in linea? Vabbè, aspettiamo un secondo, qui siamo dalla redazione di Bologna, magari c'è qualche problema da trasmettere la telefonata da Roma. Vi ricordo una notizia che non ho segnalato prima, la morte di Sandro Mazzola, che è una fase di grandi lutti sportivi, e ci tocca anche questa, purtroppo è una fase così di buone notizie. Su questo fronte non ce ne sono, a parte forse, non ve l'ho citata prima, molti giornali mettono in prima pagina la convocazione dei nuovi giovani della nazionale italiana da parte di Roberto Mancini, giovani che non supererebbero il filtro della rimigrazione di Vannacci, perché molti hanno nomi e identità non conformi all'idea di normalità di Vannacci. Sentiamo se adesso c'è una telefonata da passare. No, non c'è, c'è qualche problema forse di linea, ma allora vi racconto un po' di SMS che stanno arrivando. C'è qualcuno che contesta il sondaggio di Pagnoncelli, dice non serve a niente, cose eccetera. I sondaggi sono sondaggi che fotografano l'istante, non sono una predizione sul futuro e non lo vincolano, perché come dire, ci può essere una campagna per le primarie, possono succedere tante cose prima che si arrivi a vedere se la realtà è conforme a uno degli scenari che ci indica Pagnoncelli, cioè che Ilaria Salis o Giuseppe Conte potrebbero essere leader centrosinistra più facilmente di Elly Schlein. Ci sono, ecco, questa è una domanda interessante, perché 20 sanzioni alla Russia e 0 a Israele, perché alcuni paesi, inclusa l'Italia, si sono sempre opposti alle sanzioni diciamo significative a Israele. È stata fatta una cosina verso i coloni in Cisgiordania, ma l'Italia si è opposta alle sanzioni contro Israele e serve l'unanimità, quindi la risposta è che è anche colpa nostra. Anche la Germania, per i suoi trascorsi storici, il senso di colpa per la Shoah eccetera eccetera. Quindi questo è un giusto argomento. Vedo alcuni che si indignano perché, diciamo, ha un po' silenziato l'ascoltatore precedente, ma l'ascoltatore aveva tutto il modo di dire quello che pensa, diciamo, però lo deve dire uno nei termini corretti, cioè comunicando la sua opinione, non comiziando, e due, come dire, trovo veramente veramente singolare questo approccio, per cui chi è contro la guerra è contro il fatto che l'Ucraina si difenda da Putin, ma questo essere contro la guerra non, come dire, non spinge a nessuna particolare azione o presa di posizione nei confronti di Putin e della Russia. Poi uno dice, che si fa allora? Fai il corteo umanitario, come qualcuno ricordava è stato fatto nei Balcani? Boh, forse sì, non lo auguro, perché Putin gli attivisti delle ONG straniere li mette in galera o li ammazza, però forse sì. Cioè, è anche questa idea singolare che traspare in molti giornali, che ci sia una contrapposizione drastica tra uso della forza e diplomazia, trascura l'intera storia umana in cui queste due cose si accompagnano. Prossima telefonata, forse abbiamo risolto il problema. Prego, pronto?
2: Sì, buongiorno, sono Luisa da Torino.
0: Prego.
2: Volevo segnalare che ieri c'è stata la grande manifestazione di giovani, soprattutto contro la presenza di Vannacci a Torino. e mi congratulo con loro anche perché sono stati molto molto disciplinati e hanno anche, in chi li ha interrogati, li ha intervistati, le motivazioni molto serie di perché sono contro Vannacci e la sua politica. La ringrazio e l'ascolto per radio.
0: Ah, grazie, sì, ha fatto bene a porre la questione, l'avevo solo citata dalla titolazione di Libero, ma effettivamente sta succedendo questa cosa, cioè che quando Vannacci interviene in pubblico ci sono varie forme di contestazione. Ovviamente da destra si dice voi che difendete la democrazia volete poi silenziare chi non la pensa come voi, dal lato dei contestatori spesso si risponde con un argomento che riprendo da Gad Lerner, l'ho sentito da lui, lo trovo molto convincente, cioè uno, Vannacci propone una società che non riconosce i fondamenti della discussione democratica, che va in una direzione completamente opposta, e quindi contestarlo è esattamente in difesa della democrazia, non è per escludere opinioni sgradite. E due, c'è il famoso paradosso degli intolleranti, cioè una società che è troppo tollerante con gli intolleranti finisce per esserne mangiata. Quindi finché la contestazione rimane nel perimetro della civiltà, no? Finché non arriva la violenza o non arriva la sopraffazione, non diventa, come dire, una cosa minacciosa, trovo che sia assolutamente legittima, come è legittima dall'altra parte, se qualcuno, come sono legittime tante, state legittime tante contestazioni verso leader esponenti di centrosinistra per le loro posizioni, ecco. Sentiamo se c'è già un'altra telefonata. Non c'è, forse?
3: Allora... Sì, buongiorno.
0: Sì, ci eccola, sono. Pronto. Eccomi. Prego, approfittiamo, che abbiamo pochi minuti.
3: Buongiorno.
0: Prego.
3: Sì, buongiorno, proprio una cosa all'ultimo momento, diciamo. Dunque, sono Antonella da Roma e nulla, stamattina leggo che ci sono delle ronde di centinaia di esaltati a Rozzano che danno la caccia agli stranieri, cioè, hanno già picchiato degli stranieri, così, solo perché stranieri. E come io sono spaventatissima da questa onda... assurda che sta prendendo gli italiani e un po' tutto, mi sembra anche tutta l'Europa. E come siamo arrivati a questo punto? Io veramente sono allucinata, ecco.
0: Lei vive da quelle parti cioè esperienza diretta di Rozzano?
3: No, sono di Roma.
0: Ah, di Roma, scusi, sì, di Roma, me l'ha detto. Sì, ok. No, la ringrazio. No, lei pone la questione in un modo interessante perché... c'è sempre una dimensione emotiva nella questione, nelle discussioni sull'immigrazione, in cui si tende un po' a legittimare la paura, cioè in cui si dice anche chi non condivide le cose a cui quella paura porta, dice però quelle persone hanno una paura legittima. Ecco, la nostra ascoltatrice pone un tema che secondo me è giusto porre, cioè il fatto che si può avere paura anche di quello che genera la paura dell'immigrazione, cioè si può aver paura più del fatto di vivere in un paese dove ci sono le ronde anti-Maranza a Rozzano e a Milano e in altri posti. È un paese a Milano, a Rogoredo, si può avere paura degli spacciatori, si può avere paura del fatto che c'erano dei poliziotti che in combutta con gli spacciatori, e uno di questi poliziotti a un certo punto ha sparato e ha ucciso a freddo uno spacciatore che non collaborava. Ecco, quindi sì, secondo me la nostra ascoltatrice coglie veramente un punto su come ci siamo arrivati. È un discorso lungo su cui ognuno ha la sua opinione. Noi non abbiamo più tempo per un'altra telefonata. Segnalo solo Elisabetta, sempre da Roma, che ci dice, insomma, chi chiede da quale contesto proviene il tredicenne di Centocelle, quale famiglia, quali amici, quale gruppo, chi gli ha fornito i soldi per la telecamera, il caschetto, il coltello. Ecco, qui ne approfitto solo per segnalare un aspetto, cioè anche quando si parla del tredicenne accoltellatore è un tredicenne, quindi teoricamente noi non dovremmo neanche sapere che è di Centocelle, non dovremmo neanche sapere come si chiama, non dovremmo sapere da quale contesto viene, perché è un minore. E anche se ha fatto una cosa terribile, rimane un minore da tutelare. Quello che spesso ci si dimentica è che l'informazione ha dei limiti su quello che si può dire, anche quando la curiosità, magari un po' morbosa, richiederebbe ogni tipo di dettaglio. Allora, noi ci fermiamo qui, ringraziamo Davide Gabrielli per la parte tecnica a Roma, in redazione Natascia Cerqueti, Alessio Palma e Filippo Travaglio. Ringrazio anche i colleghi qui a Bologna, non so i loro nomi, ma li ringrazio. Domani torna torna Chiara Cruciati. Noi ci sentiamo, se volete, a Revolution tutte le sere su Radio 3 alle 19.45 e poi sulle piattaforme. Buon sabato a tutti.
4: Prima Pagina è un programma a cura di Cristiana Castellotti. Posta elettronica primapagina@rai.it. Tutte le puntate sono disponibili su Rai Play Sound.

0: alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
1: A Milano quest'autunno ti aspettano i protagonisti delle Performing Arts. Torna FOG, il festival di teatro, danza e musica di Triennale Milano. Artisti da tutto il mondo per scoprire nuovi punti di vista sul nostro presente. Tra gli ospiti i registi Romeo Castellucci e Amir Reza Coestani, l'artista Lina Lapelité, il coreografo Boris Charmaz. FOG, Triennale Milano Performing Arts, dal 19 settembre al 15 novembre. Scopri il programma e abbonati con la membership su triennale.org.
2: Suzuki Evitara 4x4 All Grip
3: Dual Motor, Dual Desire.
2: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
3: Suzuki.
4: Siete pronti a nuove incredibili trasformazioni? Fuori legge. Ritorna Tale Quale Show.
5: Fiesta, che fantastica, fantastica, sto fiesta.
4: Con nuovi giudici, Elettra Lamborghini, Alessandro Siani e Cristiano Malgioglio. Nuovi fantastici protagonisti e un nuovo appuntamento, perché quest'anno Tale Quale Show va in onda il mercoledì sera. Tanti cambiamenti, ma il divertimento resta lo stesso. Anzi, resta tale e quale.
6: Tale e quale show, mercoledì alle 21.30 su Rai 1.
7: Negli anni sono molte le cose a cui mi sono legato. Una fra tutte la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. Fai un lascito testamentario alla Lega del Filo d'Oro e regalerai a loro tanti anni d'oro. Vai su lasciti.legadelfilodoro.it.
8: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
1: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
2: Sì.
3: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
1: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: Ore 8:45.
1: Rai GR3.
2: L'Italia pronta a inviare altre navi della Marina Militare nel Mar Rosso. Il ministro Crosetto chiede il sostegno dell'Europa. La fregata Bergamini scorta un nostro mercantile verso il canale di Suez.
3: Trump contro i media, escluse dalla Casa Bianca, CNN e altre due testate sgradite al presidente. Annunciata un'intesa sulla Groenlandia, gli Stati Uniti garantiranno la sicurezza della regione.
2: Spray al peperoncino e coltello. A Roma, studente 13enne aggredisce una professoressa a scuola. L'agguato in diretta social. Mi dispiace non aver compreso il suo malessere, dice l'insegnante.
3: Addio leggenda, è morto Sandro Mazzola, bandiera dell'Inter, aveva 83 anni. Nerazzurro ha vinto tutto con la nazionale, è stato campione d'Europa e vicecampione del mondo.
2: Una buona giornata a tutti voi. In studio Monica Giunchiglia con Valentina Antonelli. Parliamo dunque dell'Italia che chiede all'Europa più risorse per garantire la sicurezza dei mercantili che attraversano il Mar Rosso dopo che i ribelli Houthi hanno rafforzato il loro controllo su Bab el-Mandeb e colpito un caccia italiano in una base saudita.
4: I timori restano, anche se i militari italiani sanno bene. A preoccupare è il Mar Rosso. Il ministro Crosetto chiede all'alta rappresentante europea Callas più risorse per Aspides, la missione europea nata 2 anni fa per proteggere i traffici commerciali in questo mare. La fregata Bergamini sta già scortando un mercantile italiano verso Suez. Roma è pronta a mettere a disposizione altre 4 navi, ma chiede che sia l'Europa a sostenerne i costi. Intanto, l'avanzata degli Houthi in Yemen continua, costringendo oltre 112.000 civili a scappare. Giallo sulla fuga di 30.000 militari del governo riconosciuto dall'ONU che invece di combattere al fianco dei sauditi avrebbe disertato in cambio di lauti compensi, forse elargiti dagli Emirati. I ribelli avanzano anche perché il fronte di chi cerca di contrastarli non è compatto, spiega l'analista Kendall, che insieme ad altri lancia l'allarme. Se non si arriverà a una tregua, la spirale del conflitto coinvolgerà altri paesi. Riad, in evidente difficoltà, propone un cessate il fuoco, ma gli Houthi chiedono in cambio la fine delle restrizioni ai porti e agli aeroporti yemeniti, da anni sotto il loro controllo. Azzurra Meringolo, GR3.
3: Anche il ministro degli esteri italiani esorta l'Unione Europea a rafforzare la missione Aspides con navi e finanziamenti. Per l'Italia la sicurezza nel Mar Rosso resta la priorità, con o senza l'aiuto europeo. Sentiamo il ministro.
5: Adesso l'Italia ha dato disponibilità a fare di più, ma certamente dovrà essere anche l'Unione Europea a fare di più, anche a farsi carico dei costi. Non bisogna perdere tempo nel prendere decisioni, ecco, per questo noi siamo disposti a fare tutto con la missione Aspides, però se sono navi italiane in pericolo dobbiamo poi intervenire.
2: Il perdurare della crisi medio orientale continua a incidere sul caro carburanti. La sospensione per il 2027 del bollo su moto e auto di cilindrata medio-piccola viene rivendicato dalla maggioranza di governo come un concreto aiuto alle famiglie. Sentiamo.
6: Una misura concreta per aiutare le famiglie. Nessuna propaganda, chiarisce Fratelli d'Italia sull'abolizione del bollo per auto e moto. Nicola Procaccini.
7: Il governo non può stabilire il prezzo del petrolio, però insomma può intervenire per aiutare i suoi concittadini e l'ha fatto.
6: La maggioranza è pronta a renderla strutturale in manovra con il leghista Matteo Salvini che ora pensa a un decreto per rinviare lo stop ai diesel Euro 5. Forza Italia punta a detassare le tredicesime al taglio IRPEF per la classe media e si dice disponibile al dialogo con le opposizioni sull'energia. Riferimento alla lettera di Elish Line a Giorgia Meloni, criticata dal resto dei progressisti, con AVS che rimarca c'è poco da collaborare con questo governo. Sull'alleanza di centrosinistra pesa poi il nodo Ucraina, richiamato nel documento programmatico che gli iscritti 5 Stelle votano questo fine settimana. Inviare armi a Kiev significa allontanare la pace, è la linea rossa tracciata da Giuseppe Conte. Troveremo l'accordo su tutto, auspica la segretaria Dem, che sul fronte economico insiste sull'urgenza di tassare gli extra profitti.
8: Chi si è arricchito anche nonostante la crisi di Hormuz dia un contributo straordinario.
6: Francesco Macaro, GR3.
3: Di tassazione sugli extra profitti delle società energetiche si è discusso anche all'Eurogruppo informale di Dublino. Il dossier è stato inserito nell'agenda dell'Ecofin previsto a ottobre in Lussemburgo. Il ministro dell'economia Giorgetti è ottimista, il consenso si allargherà, ha commentato.
2: E sul fronte dell'energia l'onda dei rincari partita con l'aumento del costo dei carburanti si sta allargando anche alle bollette di luce e gas. Nomisma calcola aumenti per i consumi di elettricità di 136 euro a famiglia e fino a 366 per il gas, le cui scorte raggiungono l'85% a oltre un mese dalla chiusura della campagna di riempimento degli stoccaggi. Ascoltiamo il presidente Davide Tabarelli.
0: Le alte scorte italiane di gas aiutano per il prossimo inverno, ma quello che conta per i prezzi sono le scorte europee, a dei valori molto più bassi rispetto al normale, in particolare quelle della Germania, che è il paese che più consuma gas, preoccupano parecchio e questo potrebbe determinare delle tensioni sui prezzi al rialzo nelle prossime settimane.
3: Trump annuncia un'intesa con Danimarca e Groenlandia per garantire la sicurezza nell'Artico, accordo che prevede un dispiegamento militare in funzione antirussa. Soddisfatta la premier danese, l'accordo sarà firmato a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU la prossima settimana. Intanto il presidente americano si scaglia ancora una volta contro i media, vietando l'ingresso alla Casa Bianca ad alcune testate. Il corrispondente.
9: Bandite dalla Casa Bianca. CNN, MS Now e Politico non avranno più accesso alla residenza del presidente degli Stati Uniti. Trump si dice orgoglioso di darne l'annuncio e attacca le tre testate giornalistiche. Riportano costantemente notizie false quando si occupano di me o del paese, scrive. Sono fake news, ripete. Il National Press Club e i democratici denunciano la violazione del primo emendamento che tutela la libertà di espressione, ma Trump non è nuovo ad atteggiamenti simili. L'anno scorso il presidente escluse AP dallo studio Vale perché l'agenzia giornalistica, fu la spiegazione ufficiale, non voleva seguire l'amministrazione nel ribattezzare il Golfo del Messico in Golfo d'America. Intanto, sempre via social, il presidente annuncia di aver raggiunto un accordo con Danimarca e Groenlandia che attribuisce agli Stati Uniti il controllo permanente sulla sicurezza dell'isola nell'Artico. Cina e Russia non potranno costruirvi basi, spiega il Dipartimento di Stato, proprio nelle ore in cui sempre Trump firma un pacchetto di pesanti sanzioni anti-Mosca approvato dal Congresso. New York, Marco Valerio Loprete, GR3.
2: Il Washington Post accusa il governo statunitense di aver nascosto il numero reale delle vittime americane nella guerra con l'Iran. Il giornale, sulla base di informazioni fornite da funzionari del Dipartimento della Difesa, afferma che i militari deceduti sarebbero 22 o 23, mentre il Pentagono ha confermato la morte solo di 18 soldati.
3: L'emergenza umanitaria in Cisgiordania e in Israele. C'è chi critica la violenza dei coloni e il progetto di annessione del governo Netanyahu di interi villaggi della regione. La più grande ONG per i diritti umani di Gerusalemme ha pubblicato un rapporto nel quale denuncia lo sfollamento forzato dei palestinesi.
10: 2000 testimonianze verificate, dati e documenti ufficiali del governo per denunciare, recita il titolo del rapporto, il progetto di eliminazione, lo smantellamento sistematico della vita collettiva palestinese in Cisgiordania da parte di Israele. Lo firma la più grande ONG israeliana per i diritti umani, B'Tselem, fondata a Gerusalemme nel 1989 da un gruppo di avvocati, accademici, giornalisti e politici. Il nostro scopo, dicono, è aiutare il pubblico israeliano a prendere coscienza delle violazioni nei territori palestinesi occupati. La nostra conclusione è inequivocabile. Israele sta lavorando per smantellare la capacità dei palestinesi di esistere come collettività. Yuli Novak, direttrice di B'Tselem, si appella ai suoi concittadini. Venite con noi in Cisgiordania a vedere con i vostri occhi. Solo negli ultimi 3 anni l'esercito e le milizie dei coloni hanno ucciso in Cisgiordania oltre 1.100 persone, tra le quali 245 bambini. 33.000 palestinesi sono stati sfollati dalle loro case, 66 comunità cancellate dalla mappa. Gli avamposti delle milizie dei coloni, sostenuti e appoggiati dal governo, dominano ora il 18% del territorio. Francesca Fornario, GR3.
2: Un salario adeguato e la casa ad un prezzo equo per i giovani che devono essere la sfida di tutti. I ragazzi trovino in Italia le opportunità di lavoro. Così, in un saluto al Festival di Open, Giorgia Meloni ha affermato che l'Italia, nonostante i ritardi accumulati nel tempo e gli errori, può essere una nazione per i giovani. Ascoltiamo le sue parole.
11: Restituire ai nostri ragazzi la possibilità di trovare in Italia le opportunità che meritano e che troppo spesso vanno a cercare altrove. Serve una formazione di qualità, un lavoro sicuro e stabile, una retribuzione adeguata, una casa a un prezzo equo. Il problema nasce quando partire non è più una scelta libera e diventa invece l'unica scelta possibile. Quando c'è si trasforma in una fuga e noi questo oggettivamente non ce lo possiamo permettere.
3: Dimessa dall'ospedale Isabella Marsiglio, la professoressa di 66 anni ferita da uno studente di 13 in una scuola media del quartiere Centocelle a Roma.
12: 15 giorni di prognosi per l'insegnante di scuola media ferita in classe a Roma. Ad aggredirla un suo alunno, che prima le ha spruzzato sul viso uno spray urticante e poi l'ha coltellata 3 volte in diretta social. A bloccarlo un altro studente, un ragazzino di origine congolese. Il 13enne italiano è entrato in classe armato di 2 coltelli, con occhiali protettivi e un casco munito di cellulare, pronto a riprendere tutto in diretta social. Prima ha spruzzato dello spray urticante sul viso della sua professoressa d'italiano, poi l'ha colpita con 3 fendenti sotto l'ascella. Il movente sembrano essere 2 debiti scolastici proprio in italiano e storia. Un astio covato da tempo, raccontano i suoi compagni.
13: In pagella ha preso debito, un voto insufficiente, e poi odiava questa professoressa e quindi ha fatto questa cosa.
12: La docente, 66 anni, si dice dispiaciuta di non aver compreso il malessere del suo studente che vorrebbe abbracciare.
14: Grande tristezza. Mi addolora sapere che evidentemente c'è qualcosa che lo disturba. Forse occorreva un po' più di polso, diciamo, e comprendere un pochino meglio il malessere del ragazzo.
12: Claudio Vigolo, GR3.
2: 45 condanne e 325 anni di carcere a Patti, nel messinese, la sentenza del maxi processo Nebro di 2, secondo filone dell'inchiesta antimafia sulle truffe relative ai finanziamenti europei per l'agricoltura. Un segnale che arriva dritto al cuore degli agricoltori e allevatori onesti, ha commentato Giuseppe Antoci, l'europarlamentare ed ex presidente del Parco dei Nebrodi, che, scampato ad un attentato nel 2016, ha introdotto il protocollo di legalità contro le truffe sui fondi agricoli.
3: Il calcio italiano perde uno dei suoi uomini simbolo. Si è spento Sandro Mazzola, campione che ha fatto la storia dell'Inter e della Nazionale. Aveva 83 anni.
15: I numeri non mentono e quelli messi in fila da Sandro Mazzola nella sua carriera da calciatore sono straordinari. Con l'Inter 570 partite, 162 gol segnati e una serie impressionante di titoli. 4 scudetti, 2 coppe dei campioni, 2 intercontinentali. Protagonista nell'Europeo vinto dall'Italia nel 1968 e vice campione 2 anni dopo nel Mondiale del Messico, quello passato alla storia per la discussa staffetta con Rivera. Ci sono i numeri e poi c'è la persona. Il bambino che a 6 anni perse il padre, Valentino, formidabile esponente del grande Torino scomparso nello schianto di Superga. L'uomo, i suoi valori, il legame a vita con i colori nerazzurri. E le emozioni, come quelle provate da Mazzola nel 1964 a Vienna, finale di Coppa dei Campioni contro il Real Madrid. Prima del trionfo, propiziato da una sua doppietta, l'incontro con uno dei suoi idoli.
16: Per me Di Stefano era il dio del calcio, a me ricordava un po' mio padre, giocava tutto campo, sapeva far gol, dare la palla a gol, eccetera. Sono rimasto abbagliato, per me era impossibile, lo vedevo alto 2 metri, vedevo una luce.
15: Paolo Salerno, GR3.
2: Il gatto del giardiniere, il nuovo romanzo dello scrittore francese Thomas Schlesser, ambientato in Provenza, celebra la natura e la poesia, una delle anteprime internazionali a Pordenone. Legge l'intervista dell'inviata.
17: Questo romanzo è una vera e propria lezione di letteratura. Ama la poesia. Leggo la poesia da quando ero adolescente, ogni giorno fa parte della mia vita. Spero che questo libro stimoli la curiosità dei lettori, non che diventi uno poeti, ma che possano godersi la letteratura. Il giardiniere è il poeta. È un poeta con le mani, salva un giardino distrutto da una tempesta in Provenza, ha una specie di intelligenza della natura. Viene iniziato alla poesia da una vicina di casa, un insegnante in pensione, introverso, silenzioso, ipersensibile. Attraverso la poesia riesce a trasmettere poi le sue emozioni.
18: Attraverso son corps, son esprit.
17: È una questione di sensibilità.
18: La sensibilità è molto importante.
17: Sì, certo, la sensibilità è molto importante. Non solo un'intelligenza articolata, ma tutte le nostre emozioni, amore, speranza, malinconia, e la poesia dà consistenza a tutto questo.
18: E la poesia è là per dare consistenza a tutto ça.
17: Da Pordenone, Francesca Cosentino, GR3.
3: Il giornale termina qui. Direttore Nicola Rau, vice direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Paolo Salerno, in regia Massimo Chiadroni e Massimo Vasciaveo.
2: Adesso il meteo, poi Onda Verdi, a seguire lezioni di musica. Prossimo giornale radio alle 13.45. Al microfono Monica Giunchiglia con Valentina Antonelli. Buon ascolto.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
19: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
20: Onda Verde. viaggiare.
21: Buongiorno, buongiorno, buon sabato da Alessandra Canale di Rai Mobilità. Sono le 8:59 minuti e 40 secondi. È un sabato caratterizzato da flussi veicolari vivaci su strade e autostrade condizionati dalla pioggia e da alcuni incidenti. Andiamo subito sulla 4 perché da poco c'è stato comunicato un incidente indicato tra Sirmione e Peschiera verso Padova. Critica la situazione sulla 10, Genova Ventimiglia, perché è avvenuta una caduta di una moto e quindi sta provocando delle code tra Albisola e il chilometro 44. Sempre sulla Genova Ventimiglia troviamo delle code tra Orco Fellino e Pietra Ligure, ma anche tra Orco Fellino e Finale Ligure. E nel tratto dell'Autosole Milano-Bologna abbiamo una segnalazione di un incidente a Terre di Canossa Campeggine e sulla Firenze-Roma ci sono 2 chilometri di code tra Incisa Reggello e Firenze Sud verso Firenze. Sulla statale Senese-Aretina è chiusa per un incidente a Salleo, sulla bis Cassi a Veientana abbiamo un incidente a via Veientana Nuova verso il raccordo anulare. Ecco, queste al momento le notizie di maggior rilievo. Grazie per l'attenzione, buon sabato e guidate con prudenza. Arrivederci.
20: In collaborazione con il CIS.

0: Meteoradio.
1: Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, sabato 19 settembre. Una giornata che vede un deciso miglioramento al nord con ampi spazi di cielo sereno e maltempo sotto forma di piogge e temporali al mattino al centro, specie tra Marche e Abruzzo, e sulle regioni meridionali dalle prime ore del giorno fin verso sera. Le precipitazioni potranno essere localmente intense, inizialmente sulla Sicilia e nelle ore pomeridiane tra Campania, Molise, Basilicata e Puglia centro-settentrionale. Parziale miglioramento per fine giornata. Massime che tornano a salire al nord e che tendono invece a perdere qualche grado lungo le regioni adriatiche su Sicilia e Sardegna. Venti deboli per lo più meridionali con locali rinforzi in Sicilia, maestrale atteso sulle coste occidentali della Sardegna. Mossi i mari intorno alle isole maggiori, poco mossi i restanti bacini. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
0: RAI, Radio 3.
2: Dal fondatore di Wikipedia Jimmy Wales ad Acia Maraini, poi Calabresi, Levante, Dandini, Francesco Costa, con oltre 160 grandi ospiti, torna a Piacenza il Festival del Pensare Contemporaneo. Dal 24 al 27 settembre, l'occasione per pensare il presente e prepararci al futuro. Info su pensarecontemporaneo.it.
3: Radio 3, lezioni di musica. L'ouverture da concerto nell'Ottocento, con Giovanni Bietti.
4: Buongiorno da Giovanni Bietti, benvenuti. Cominciamo oggi un ciclo di lezioni di musica dedicate all'ouverture da concerto ottocentesca. Brano orchestrale di apertura, per l'appunto. Abbiamo realizzato qualche anno fa un ciclo di lezioni dedicate alle ouverture di Beethoven e diciamo che in qualche modo questo nuovo ciclo crea una continuità con il precedente, quindi come sapete potete ascoltare in podcast il ciclo dedicato alle ouverture beethoveniane, che è un po' il punto di partenza di ciò di cui cominciamo a parlare oggi. Oggi parliamo di due ouverture non notissime ma interessantissime, scritte da Franz Schubert alla fine del 1817. Più esattamente, queste due partiture sono datate novembre 1817. Schubert era un compositore molto rapido, aveva una creatività velocissima, rapidissima, quindi scrive in pochissimo tempo questi due piccoli capolavori orchestrali. Queste due ouverture, più esattamente nel catalogo delle opere schubertiane, hanno i numeri 590 e 591. Queste due ouverture sono note come ouverture in stile italiano, im italienischer Stile. In realtà questo è un titolo apocrifo. Schubert non le ha chiamate ouverture in stile italiano, ma questi due brani hanno ovviamente delle caratteristiche che si richiamano, si ispirano proprio direttamente allo stile soprattutto di Rossini, allo stile orchestrale, allo stile delle ouverture rossiniane. Perché? Bene, nel autunno del 1816, per la prima volta la musica di Rossini arriva a Vienna. Vengono eseguite in successione l'Inganno felice e poi la prima grande opera seria di Rossini, il Tancredi, con un successo incredibile, un successo straordinario. I viennesi si dimenticano di tutto il resto e vogliono sentire solo Rossini, ed è famosissimo il fatto che Beethoven più volte si lamenterà di questo fatto, che ormai la sua musica non interessava più ai viennesi, che correvano appresso appunto ai vocalizzi rossiniani. Ovviamente nel corso dell'anno successivo, 1817, i viennesi ascolteranno l'Italiano in Algeri, poi ascolteranno il Barbieri e così via. E Schubert rimarrà incredibilmente colpito dallo stile rossiniano. Lo sappiamo per esempio da piccoli accenni delle lettere. A proposito dell'Otello di Rossini, 1819, Schubert scrive a un amico: non si può proprio negare che Rossini sia geniale. Ebbene, alla fine del 1817 Schubert comincia a ragionare su composizioni orchestrali nelle quali alcuni elementi dello stile rossiniano vengono assorbiti e ripensati. Più esattamente le due ouverture di cui parliamo oggi e la sesta sinfonia, la prima sinfonia in do maggiore di Schubert, la cosiddetta piccola, e sono composizioni in cui per l'appunto lo stile rossiniano si mostra con una incredibile evidenza. Si mostra l'evidenza dello stile, alcune caratteristiche giocose per esempio, ma soprattutto nella strumentazione, nel nuovo ruolo solistico, nel nuovo ruolo di primo piano dato agli strumenti a fiato. E questa è proprio una caratteristica dello stile rossiniano all'epoca ammiratissima. Il carattere dei temi appunto molto spesso mostra delle inflessioni, potremmo dire, italiane, e addirittura, e questo lo vedremo in dettaglio, Schubert arriva a utilizzare il crescendo, il famoso crescendo rossiniano. Queste due ouverture quindi sono l'inizio di una sorta di storia d'amore fra Schubert e lo stile italiano, e questo è un aspetto che forse non molto esplorato, non molto studiato della musica di Schubert, ma è un aspetto che continuerà a mostrarsi nelle opere di Schubert fino alle grandi composizioni della maturità. Per esempio nella Sinfonia Grande in Do Maggiore, a cui abbiamo dedicato una lezione di musica parecchio tempo fa, nella Sinfonia Grande ancora sono abbastanza evidenti le tracce dello stile italiano. Ma cos'è quindi questo stile rossiniano? Proviamo a fare qualche semplicissimo esempio di una delle più famose ouverture di Rossini, l'ouverture del Barbiere di Siviglia, che per la verità non era stata scritta per il Barbiere, ma che comunque insomma è nota come l'ouverture del Barbiere di Siviglia. E l'ouverture rossiniana ha delle caratteristiche in genere ripetibili, infatti Rossini usava la stessa ouverture per aprire opere differenti. Comincia invariabilmente con un'introduzione lenta, piuttosto solenne,

queste pause, sospensioni. E così via. Quindi un gesto tradizionale, una introduzione lenta. Poi un primo tema che generalmente ha un carattere molto netto, scandito, per esempio su accompagnamenti. Celeberrimo, uno dei temi più famosi di tutto il repertorio. Questo è il primo tema, il tema iniziale dell'ouverture del Barbiere di Siviglia. Questa ouverture, come quasi tutte le ouverture di Rossini, e per la verità come molte ouverture anche precedenti, è scritta in forma sonata, quindi con un primo tema, un secondo tema, ma senza sviluppo. Primo tema, secondo tema, chiusa, che vedremo molto caratteristica, poi si riparte dal primo tema, riascoltiamo il secondo tema nella tonalità principale e così via. Ouverture senza sviluppo. Il secondo tema... Già soltanto dal fatto che io sono costretto a ribattere tutti questi suoni, capite quanto sia idiomatico lo stile strumentale di Rossini. Appunto in questo caso c'è la valorizzazione di uno strumento a fiato, l'oboe più specificamente, e poi invariabilmente alla fine dell'esposizione e poi alla fine della ripresa, quindi a chiudere la prima e poi a chiudere la seconda parte, c'è ciò che trascinava letteralmente gli ascoltatori dell'epoca, il famoso crescendo rossiniano. Il crescendo rossiniano è normalmente basato su due soli accordi. Ossia una tonica e una dominante, due accordi che in qualche modo si rilanciano l'uno con l'altro.

naturalmente al pianoforte non posso rendere la stratificazione orchestrale successiva che Rossini propone, perché si aggiungono man mano nuovi strumenti. Normalmente il crescendo rossiniano è costruito in tre fasi, un progressivo appunto accumulo di risorse orchestrali fino al grande tutti, che con questo effetto esplosivo, questo effetto vorticoso. Notate anche il fatto che non solo l'armonia gira su se stessa, ma addirittura le melodie dei crescendo rossiniani si avvolgono su se stesse e torna al punto di partenza. Quasi tutti i crescendo rossiniani sono basati su gesti di questo tipo. Quindi grande immediatezza, questa forza trascinante, appunto la semplicità del linguaggio, questa armonia basata su soli due accordi, questa melodia che si avvolge su se stessa e poi l'effetto irresistibile del crescendo, della sovrapposizione progressiva di risorse strumentali e orchestrali fino al grande tutti. E ripeto, questo è uno stile che conquistò letteralmente l'Europa musicale nel giro di pochissimi anni. Rossini era giovanissimo, era nato nel 1792 e già appunto in questo periodo, 1816, era celeberrimo, diventa più famoso di Beethoven, diventa proprio un caso culturale, un caso musicale, e Schubert, come vi dicevo, resta estremamente colpito. Ben presto comincia a confrontarsi con lo stile rossiniano, scrivendo per l'appunto queste due notevoli, interessantissime, originalissime ouverture cosiddette in stile italiano. Beh, per capire il modo in cui lo stile di Schubert, quindi il grande stile della tradizione viennese, si confronta con lo stile italiano, possiamo sentire la semplice introduzione lenta e poi magari anche l'inizio dell'allegro della prima delle due ouverture di 590, ouverture in re maggiore, comincia con questa

Il tema dell'allegro sarà... Il tema dell'inizio dell'introduzione lenta viene in qualche modo espanso e si trasforma nel tema dell'allegro. Questa non è tanto tecnica rossiniana, naturalmente, quanto tecnica haydniana e beethoveniana. Quindi Schubert riesce letteralmente a fondere la tradizione viennese, la sua grande tradizione strumentale, con lo stile rossiniano. Proviamo a sentire l'inizio di questa introduzione lenta, l'inizio di questa ouverture in re maggiore, per renderci conto di questa sintesi, di questa fusione meravigliosa. Ed ecco i fiati. Ora spostamento. Nuova risposta di fiati. Adesso la melodia affidata agli archi è una trasformazione dell'inizio.

Sentite come adesso diventa veramente rossiniano. Sentite questo accompagnamento?

sospensione. E questo motivo di due note dell'oboe si espande e diventa l'inizio dell'allegro. Sentite i fiati, clarinetto, flauto. Tutti!

Questo naturalmente è la transizione, lo spostamento verso la tonalità del secondo tema. E proprio sulla tonalità del secondo tema Schubert innova, seguendo la tradizione viennese. Rossini quasi invariabilmente mantiene i rapporti tradizionali della forma sonata, quindi troviamo un primo tema nella tonalità principale e un secondo tema alla dominante o a relativo minore, nel caso in cui l'ouverture sia in modo minore, come succede per esempio con Il barbiere di Siviglia. Questi sono termini tecnici che abbiamo affrontato spesso: dominante, tonalità principale, modulazione, transizione, tutte le volte che si parla della forma sonata. Schubert invece molto spesso propone un secondo tema in una tonalità differente, per esempio. Quindi spostandosi in un rapporto di terza, in una tonalità lontana, questa è una caratteristica di tante forme sonata beethoveniane in modo particolare. Bene, questo era per sentire una introduzione lenta molto caratteristica. Schubert doveva essere particolarmente contento di questa introduzione lenta perché la riutilizzerà elaborandola, modificandola, ma inconfondibile per un'altra ouverture scritta successivamente, che è l'ouverture delle musiche di scena per Rosamunde. Piuttosto nota, insomma, l'introduzione lenta di quell'ouverture è ricavata quasi direttamente da questa ouverture in stile italiano. La seconda ouverture, la ouverture di 591, è forse addirittura più interessante proprio per l'esplorazione dello stile rossiniano. Anche in questo caso abbiamo una bellissima introduzione lenta, molto densa. In questo caso penso che non ve la farò sentire, sentiremo direttamente l'allegro, e l'allegro, beh, comincia citando in maniera forse ancora più chiara, ancora più evidente il gesto rossiniano. Intanto abbiamo un accompagnamento. Ton, ton, ton. Questa caratteristica, l'accompagnamento in pulsazione, proprio un accompagnamento veramente rossiniano, e poi il carattere scherzoso, i ritmi puntati, il tema è

sentite. Alternanza di toniche dominante assolutamente caratteristica, veramente molto rossiniana, che viene ovviamente in questo caso affidata ai fiati. In questo caso cominciano gli archi. I fiati entrano subito dopo. Poi c'è un tutti, il tema viene affidato ai fiati, il flauto in registro acutissimo. Transizione, questo tipico spostamento, lo sentiremo ottenuto attraverso questa alternanza di ritmi puntati, quindi mantenendo questo carattere giocoso, e poi arriviamo al secondo tema, e anche in questo caso la tonalità non è quella che l'ascoltatore abituato alle ouverture italiane si aspetterebbe.

partitura in do maggiore. Il secondo tema arriva in una tonalità lontana, in la maggiore, e questo è appunto, vi dicevo, uno degli indizi più chiari di come Schubert intenda, con ogni evidenza, molto chiaramente fondere, sintetizzare fra loro lo stile brillante dell'ouverture rossiniana e lo stile invece caratteristico della musica strumentale viennese. Ma forse il punto in assoluto più caratteristico, il punto più forte in cui il ricordo rossiniano è più chiaro, più netto di questa ouverture, è la fine dell'esposizione, dove Schubert realizza una sua personale versione del crescendo rossiniano. Improvvisamente abbiamo i bassi scanditi,

non esiste forse un esempio nell'intero repertorio mitteleuropeo di un richiamo allo stile rossiniano così forte, così netto. Evidentemente quindi Schubert, con grande consapevolezza, ricordiamo che Schubert nel 1817 aveva 20 anni, quindi era ancora più giovane di Rossini, bene, in queste sue composizioni, come nella, vi dicevo, nella Coeva Sesta Sinfonia, mostra una sottigliezza impressionante nell'assorbire gli elementi caratteristici dello stile italiano, dello stile rossiniano per l'appunto, fondendoli con elementi invece che vengono dalla sua tradizione, che lui naturalmente stava già esplorando nelle composizioni strumentali precedenti, quindi nelle prime sinfonie, nelle prime sonate per pianoforte, nei primi quartetti per archi. Il risultato è un risultato veramente originale. A questo punto direi che possiamo sentire questo allegro, quindi la seconda parte dopo l'introduzione lenta dell'ouverture in do maggiore, e poi avremo il tempo per fare qualche rapidissima considerazione conclusiva. Intanto ascoltiamo l'allegro di questa ouverture in stile italiano, la seconda in do maggiore. Sentite lo stile brillante, scherzoso. Fiati. Prima sovrapposizione. Tema nei fiati. Tutti. Transizione. Secondo tema in tonalità lontana. Naturalmente nei fiati. Ora si sposta in modo minore nei clarinetti. Secondo tema in tonalità lontana. Naturalmente nei fiati. Ora si sposta in modo minore nei clarinetti. E improvvisamente il crescendo.

parte dell'alternanza di archi e fiati, così rossiniana. E lo ripete con delle piccole variazioni.

non c'è sviluppo e riascoltiamo. Questa chiusa è veramente quanto di più rossiniano sia mai stato scritto da un compositore non italiano. Di nuovo i fiati. E subito il secondo tema. C'è una contrazione, una sintesi in questa ripresa. In minore.

una perfetta sintesi dello stile viennese. Avete sentito questa sorta di parentesi improvvisa? Parentesi in una tonalità lontana, e questa è una tecnica mozartiana, haydniana, che si fonde in maniera, devo dire, mirabile veramente con invece quello che Schubert ammirava, accoglieva nella musica di Rossini. È un'opera di sintesi questa ouverture, come anche la precedente, come la sinfonia, la sesta in do maggiore, sono dei brani fondamentali nella carriera schubertiana. Ripeto, questo è un aspetto forse non molto esplorato dagli studiosi, l'influenza dello stile italiano su Schubert, ma che probabilmente meriterebbe invece uno studio più approfondito. Bene, queste due ouverture 1817 restano praticamente sconosciute nel corso almeno della prima metà dell'Ottocento, come tanta musica di Schubert, quindi non avranno influenza sullo sviluppo dell'ouverture da concerto. Molta più influenza ovviamente avrà la musica di Beethoven, che contemporaneamente stava scrivendo alcune delle sue

0: ultime ouverture, l'opera 115 per esempio del 1815 e poi la grande ouvertura opera 124, ne abbiamo parlato nel ciclo che citavo, che invece verrà eseguita per la prima volta nel 1824 insieme alla Nona Sinfonia. Sicuramente quelle composizioni, come le grandi ouverture drammatiche di Beethoven, il Coriolano, l'Egmont, le ouverture della Leonora, hanno avuto molta più influenza sullo sviluppo di questo genere, ma sicuramente, vedete da questi due piccoli esempi, questi due gioielli che vi ho fatto sentire, all'interno della storia dell'ouverture da concerto un posto di rilievo spetta anche naturalmente e di diritto direi a Franz Schubert con questi suoi magnifici, splendidi, delicatissimi esperimenti. Nella puntata di domani parleremo di un altro compositore di inizio 800, Hector Berlioz, con le sue ouverture che sono molto più magniloquenti, molto più spettacolari, probabilmente meno speculative e anche più delicate. Invece la settimana prossima ci occuperemo del compositore che senza dubbio sviluppa gli esperimenti nella forma della ouverture da concerto più originali, più interessanti e più duraturi, che è Felix Mendelssohn. Intanto buona giornata da Giovanni Bietti.
1: Radio 3 Lezioni di musica, a cura di Attilio Fortunato. Tutte le puntate sono disponibili su Rai Play Sound.
2: Mi aiuta, mi vuol bene, si confida, si diverte con me, ma un amico è anche molto di più. Lo scopriremo con la filosofia dell'amicizia. Affetto, solitudine, comprensione, differenza, gioco. Le parole dell'amicizia con Pietro del Soldà, da sabato 19 settembre alle 13:30 su Radio 3.

0: Uomini e profeti con Felice Cimatti.
1: Buongiorno, buongiorno, ben arrivate a tutte. Siamo a Modena, Radio 3. Prendiamo la linea dopo aver ascoltato Schubert, lezioni di musica. Radio 3 continua con la sua tradizione di occuparsi di questioni apparentemente lontane dall'attualità e facendoci vedere questioni che invece sono sempre più emergenti, sempre più importanti. Comincia anche ora, in questo momento, l'annata di Uomini e Profeti, questo sabato 19 settembre 2026. Siamo a Modena, come da tanti anni, stiamo seguendo... Tra l'altro, chi volesse ancora venire a vederci qui in diretta, siamo nell'atrio del Palazzo dei Musei, qui a Modena, il Festival di Filosofia Modena Carpi Sassuolo. Questa è la 26esima edizione. Come avete sentito già da ieri, ascoltando le parole di Tommaso Giartosio con Fahrenheit, il tema di quest'anno è un tema particolarmente azzeccato, ahimè, forse c'è quasi da chiedersi, peccato che sia così azzeccato. Il tema, vi ricordo, è caos. Ora ne parleremo con i primi ospiti, con la prima ospite che è qui già sul palco per Uomini e Profeti, ma prima salutiamo la redazione di Uomini e Profeti, partendo da Benedetta Caldarulo, che è la regista, è quella signora che vedete lì dietro con la camicia bianca, che è anche la curatrice del programma, con la collaborazione di Elisabetta Parisi. Il tecnico è Francesco Lanza e lo specializzato di ripresa è Francesco Carloni. La prima ospite che è qui sul palco, siamo veramente contenti di aprire con te l'anno di Uomini e Profeti, è Simona Forti, filosofa.
2: Buongiorno a tutte e a tutti, grazie, Felice.
1: Insegna filosofia politica alla Scuola Normale Superiore di Pisa. E oggi pomeriggio, siamo sabato appunto, lo ricordo ancora, sabato 19 settembre, a Sassuolo terrà una lezione magistrale che forse in un certo senso dà un po' anche, visto che veniamo dalla musica di Schubert, il là al tempo che stiamo vivendo. È un titolo veramente inquietante. La democrazia è caos, non è una congiunzione, è una copula. La filosofia estrema dei nuovi reazionari. Simona Forti, com'è potuto succedere che qualcuno pensi che la democrazia sia il problema e non la soluzione?
2: Ci sono tanti motivi, voglio dire, che a un certo punto, no, si sono cristallizzati intorno a questo problema. La democrazia non è mai piaciuta alle destre estreme, e finché le destre estreme sono rimaste, come dire, un po' un percorso carsico, siamo andati avanti, non emergeva questo problema. Quando hanno acquistato visibilità e spazio pubblico, in questo processo di disinibizione, un pezzo dopo l'altro, possono, come dire, cantare pubblicamente questo che è un loro tema carissimo da sempre, voglio dire. I reazionari, e su questo io vorrei essere, richiamare anche i giornalisti, richiamare tutti, i reazionari non sono i conservatori. E noi non siamo in un'epoca di conservazione, perché non c'è nulla da conservare secondo questi pensatori, tra virgolette, tutti maschi per lo più, non a caso. Non c'è nulla da conservare, la democrazia liberale, che è quella che abbiamo conosciuto, va distrutta per due motivi sostanzialmente. Da una parte per gli estremisti dell'high tech, perché è totalmente inefficace ed è una perdita di tempo, e pone degli inutili ostacoli al progresso, dipende cosa intendono loro per progresso. Per gli altri estremisti, parlo da Dugin a Bannon, la democrazia liberale è un inganno, è soltanto un inganno, ed è la cifra della modernità che noi dobbiamo assolutamente distruggere per poter tornare al vero ordine.
1: Ecco questo, no?
2: Mentre i conservatori, come dire, criticano alcuni eccessi della democrazia, ma rimangono in questo quadro.
1: Quali sono, intanto, diciamo, le parole chiave, no, di questo discorso si sente sempre più ripetere? Abbiamo bisogno di decisioni più rapide, abbiamo bisogno di qualcuno che decida, abbiamo bisogno di un un potere, un'autorità che sia ben definita, che sia una parola che si ripete continuamente, che sia stabile, c'è dietro anche un fastidio, diciamolo così, per uno dei tratti più definitori della democrazia liberale, il fatto che c'è pluralismo, ci sono tante posizioni, molte magari non condivisibili, ma comunque è quello. Ecco, com'è diventato il pluralismo il problema?
2: Ma il pluralismo è diventato un problema perché così si è diffusa questa mentalità per cui gestire la cosa pubblica è gestire un'azienda. E questa non c'è differenza tra la politica e come dire, l'economia finanza e il successo di un'azienda. E questo lo vediamo, come dire, in tutto il mondo occidentale, diciamo così. Per cui è ovvio che se tu devi prendere una decisione in un minuto, come può succedere in un'operazione finanziaria o la decisione di un'azienda, il pluralismo, la differenza delle opinioni in un board è un intralcio. Il problema è che la politica non funziona così. La politica, e soprattutto la politica democratica, è quello spazio in cui tu devi mediare sulle differenze. E anzi, la velocità non è il merito di una politica democratica. Voglio dire, la politica democratica deve per forza mediare ed essere lenta nella mediazione, per poter ascoltare tutti. È ovvio che non si ascolta mai tutti, cioè questo è facile il gioco di dire che la politica è ipocrita. È un sistema di rappresentanze più o meno ristrette, più o meno allargate, ma il gioco è quello di far sì che anche coloro che non sono competenti, come invece può avvenire nel campo dell'economia e della finanza,
1: comunque
2: possano avere ugualmente titolo a decidere della cosa pubblica.
1: Stavo detto poco fa, no, ma è una cosa che va un po' ribadita. Almeno a vederli, questi che ce l'hanno con la democrazia, sono tutti uomini, diciamo, attempati, anziani in molti casi.
2: Non tutti.
1: Quelli che avevano, io pensavo a figure anche in Europa, però c'è un aspetto che credo che vada un po' messo in evidenza. Comunque un po' tutti ce l'hanno con le conquiste delle donne in questi ultimi decenni. Subito la prima questione che si pone è: alcuni diritti che pensavamo appunto indiscutibili vanno rimessi in questione.
2: Totalmente. Pensate che Peter Thiel, che è il capo di Palantir, un plurimiliardario che non è vecchio, e ancora di più il suo mentore Curtis Yarvin, che è ancora più giovane, cioè questi stanno veramente ridisegnando la politica degli Stati Uniti, teniamolo, cioè non sono solo nelle loro torri allucinatorie, cioè stanno disegnando la politica degli Stati Uniti. Pensano che il disastro della democrazia, uno dei disastri della democrazia, sia stato il voto femminile. Il voto femminile che ha portato nelle decisioni politiche logiche che dovevano rimanere chiuse dentro le case e quindi, come dire, rimettono, e ahimè non sono tanto anziani, e questo è stupefacente in queste generazioni, richiudere in casa le donne. Perché il loro discorso non può essere un discorso pubblico, non può essere un discorso politico. E da qui tutte le conseguenze, no? Di quando si rimettono le donne nello spazio privato.
1: Certo.
2: Voglio dire, la donna è qualcosa di così, di adornativo, non so se si dice in italiano questa parola, ma insomma un ornamento. Okay. Deve essere un ornamento.
1: Un trofeo da mostrare.
2: Un trofeo da mostrare. In effetti, se voi fate caso come dire, all'aspetto delle donne, sia maga sia tech, sono, a parte che si assomigliano tutte, è una sorta di Barbie in carne ed ossa.
1: Simona Forti, però il punto che, diciamo, per chi è cresciuto almeno in parte in un altro tempo, ma perché questo tipo di ragionamenti, se uno li mette insieme, vogliono costruire un sistema in cui tu non puoi entrare, non puoi decidere, decide per te il capo o la capa, in cui le donne devono stare a casa e potenzialmente non dovrebbero votare, in cui le grandi decisioni della vita non ti vedono coinvolto. Perché ha così successo? Perché tanta gente, invece di dire ma è un orrore questo, dice però in fondo...
2: Ma allora adesso mi allontano dai temi che poi tratterò nel pomeriggio più specifici così, ma io credo che ci sia ancora una gestione del potere maschile ovunque, in Italia moltissimo, ed è abbastanza inconsapevole, ahimè purtroppo questa la rende ancora più insidiosa, ma al di là di questo io continuo a pensare che il nostro disorientamento di molti, anche delle molti, il nostro disorientamento ci renda prede di soluzioni gridate e di soluzioni che si presentano come formule per mettere termine alla crisi. Ecco, il nostro sentirsi declassati, inutili, eccetera, sia il terreno di coltura di queste formule. E non importa nemmeno tanto qual è il contenuto delle formule, l'importante è che siano formule che promettono
1: molto
2: una soluzione
1: brevi,
2: molto
1: sì.
2: brevi, apparentemente, come dire, che ripristinano il buon senso, perché c'è questa sensazione di essere andati troppo al di là del buon senso, e dunque tutta la polemica sul woke è questo, no? Si è varcato un limite del buon senso, adesso torniamo finalmente al buon senso, e nel buon senso ci sta che il mondo è sempre andato in quel modo, torniamo
1: in quel modo lì. Allora ti sentiremo, ti ascolteremo oggi pomeriggio, Simona Forti, grazie con la voce
2: grazie a voi.
1: Che ha inaugurato Uomini e Profeti quest'anno. Seconda voce con cui si apre questa puntata di Uomini e Profeti, sabato 19 settembre 2026, ricordiamo siamo sempre su Radio 3 insieme a Fahrenheit e a Tommaso Gertosio, stiamo seguendo abbastanza analiticamente gli interventi di questa edizione del Festival di Filosofia. Come avete capito, le questioni in ballo sono veramente, diciamo, esistenziali, decisive. Siamo molto contenti di avere con noi, credo che sia la prima volta che viene qui a Uomini e Profeti, la persona che appena si è seduta qui accanto a me, Matteo Veggetti. Buongiorno e grazie.
3: Buongiorno, grazie mille, grazie dell'ospitalità.
1: È anche lui un filosofo, insegna estetica e filosofia dello spazio all'Usi Arche di Mendrisio. Ieri, venerdì, a Sassuolo, ha tenuto una lezione magistrale che aveva un titolo affascinante, che ci porta apparentemente molto lontano, ma poi capirete, ieri ho avuto, diciamo, l'occasione e la fortuna di parlare con lui durante la cena, mi ha un po' fatto entrare nel mondo delle questioni che studia e dei problemi che si profilano intorno al potere dell'aria. Il titolo della sua relazione era questo: cieli e terre nella politica globale. Allora, Veggetti, abbiamo ora sentito parlare, no, di questioni apparentemente molto più terrene, molto più quotidiane, molto più vicine alla nostra sensibilità, e poi invece arriva con lei, facciamo questo salto nell'aria. Allora, come si arriva dal caos all'aria?
3: Beh, ci si arriva perché, diciamo, la fase storica che stiamo vivendo, se tenete presente tutti i fenomeni che si colpiscono di più in senso geopolitico come sintomi del caos, il ritorno dei sovranismi, la Brexit, l'isolazionismo americano, le guerre naturalmente alle porte dell'Europa che da tempo avevamo dimenticato. Beh, tutto questo è sintomo di una generale crisi dello spazio e, per così dire, si usa dire la parola deglobalizzazione. Io non sono però sicuro che questo concetto di deglobalizzazione sia in grado di rappresentare al meglio la crisi spaziale che stiamo vivendo. Se la guardiamo dal punto di vista spaziale, si potrebbe vederla da tante altre prospettive, ma se la guardiamo dal punto di vista spaziale, che ha a che fare con gli insiemi politici, con la tenuta degli insiemi politici che abbiamo costruito almeno dalla fine della guerra fredda in poi, allora sì, no, forse il termine deglobalizzazione è più un termine legato all'economia. Invece io preferisco un termine che riprendo dal filosofo e giurista Carl Schmitt, forse il più neutrale dei suoi, che è quello di rivoluzione spaziale, no? Una rivoluzione spaziale sono quei momenti della storia nella quale una certa tenuta, diciamo, politica, un certo ordinamento dei rapporti politici che funziona in una certa misura, perché il metro è, diciamo, la violenza. Funziona perché riesce a contenere, ad allontanare la violenza, non funziona più. Allora abbiamo l'impressione in questo periodo storico che non c'è più tenuta, no? Che gli organismi che avevano tutto sommato difeso la pace e in una certa misura in Occidente anche la democrazia si stanno entrando in una fase critica, in una fase di cedimento. E che cosa fare questo con l'aria? Ha a che fare con l'aria, perché questo ordinamento, questa crisi spaziale a cui mi riferisco, che appunto non leggo come deglobalizzazione, ha a che fare con la crisi, diciamo, di una egemonia che è quella degli Stati Uniti. E gli Stati Uniti, qui arrivo al punto, si sono affermati come l'impero dell'aria. Come l'impero dell'aria, cioè come quella forma politica che dopo l'Inghilterra, che aveva dominato i mari per secoli, consapevolmente, da partire dalla Seconda Guerra Mondiale, scelgono l'aria come proprio elemento, con tutte le conseguenze materiali ma anche ideologiche di questo elemento. Allora è così, diciamo, che io propongo di ripensare gli Stati Uniti, è così che propongo di pensare anche
1: quindi
3: la
1: critica
3: pensiamo di questo
1: tutte
3: paradigma.
1: Le grandi, anche le imprese che ora annunciano il ritorno degli esseri umani sulla Luna, l'eventuale futura colonizzazione di Marte, l'esplosione dei satelliti, sentivamo poco fa la notizia, no, che Elon Musk vuole lanciare nello spazio 1 milione di satelliti. Fra l'altro avevo letto che c'è una protesta anche da parte degli astronomi, perché se ci fossero 1 milione di satelliti sarà impossibile vedere poi il cielo. Comunque, in linea di principio, lo spazio non è di qualcuno, però sta diventando subito anche quello terreno di conquista.
3: Sì, sì. Prima di questo lasciami dire che la dimensione aerea è, diciamo, la locutrice, l'elemento principe dell'idea della globalizzazione della Terra. Significa tanto potere dell'aviazione, quindi controllo politico dell'aviazione sulla Terra e sul mare, quindi universale, a prescindere dai profili della Terra, a prescindere dalle distanze. No?
1: Certo, parlare di confini terreni una volta che si ragiona di spazio.
3: Esattamente, c'è questa tensione dell'aria, dell'elemento aereo a eliminare i confini e imporre forme politiche globali, ma anche forme di economia e di comunicazione, perché anche le telecomunicazioni, il dominio delle telecomunicazioni, è ecco un altro regno attraverso il quale gli Stati Uniti hanno esteso il loro dominio aereo, no? Attraverso l'assoluto dominio dell'universo delle telecomunicazioni. E poi c'è la terza fase, diciamo così, di sviluppo, che è quella della conquista dello spazio, che sì, adesso sta diventando in effetti anche questo uno spazio di competizione, no? Il monopolio degli Stati Uniti sulle imprese spaziali viene conteso da altre potenze, non più l'Unione Sovietica come era stato per lungo tempo, ma la Cina in particolare.
1: No, uso un dettaglio che ieri sera è uscito proprio della nostra conversazione. Mi raccontava Matteo Veggetti che ci sono due satelliti cinesi messi intorno alla Luna in posti strategici. Ora meglio ce lo spieghi lui. E veniva un po' abbastanza subito da pensare come per secoli, pensate perché per tanto tempo l'Inghilterra ha tenuto ad avere il controllo dello stretto di Gibilterra, perché chiaramente se controlli quegli stretti controlli tutto il Mediterraneo e non solo. Sta succedendo qualcosa del genere anche nello spazio.
3: Sì, infatti, nel senso che noi tendiamo a pensare allo spazio come qualcosa di vuoto, come se tra la Terra e la Luna non ci fosse niente, no? Come fosse uno spazio tutto uguale, ma non è per niente così, perché lo spazio è fortemente diversificato da un insieme di qualità fisiche differenti. che rendono certi posti particolarmente pregiati per certi tipi di attività, altri per altre, altri invece sono del tutto insignificanti, no? A seconda naturalmente delle orbite, dei pozzi gravitazionali che esistono tra la Terra e la Luna, da certi posizionamenti che sono come le orbite basse preziosissimi per i satelliti spia, i satelliti militari, quelli per le telecomunicazioni, no? Fino ad arrivare a quello che tu citavi prima, no? Che sono i famosi punti di Lagrange, che sono, diciamo, sono delle orbite che sono in equilibrio gravitazionale tra la Terra e la Luna, quindi se mettete lì un satellite sta fermo tra la Terra e la Luna, e consente, i cinesi ne hanno messi due nella orbita Lagrange 2, che gli consentono di creare un ponte di comunicazione tra la faccia nascosta della Luna e la Terra, no? Quindi hanno questo canale di trasmissione continuo tra la faccia nascosta della Luna, che è quella più interessante perché è dove c'è l'acqua, e la Terra. Quindi, diciamo, hanno acquisito, hanno da questo punto di vista un vantaggio strategico nelle operazioni che spostano, diciamo così, la competizione dalla Terra allo spazio, e vediamo che sempre di più, no, questa competizione diventa intensa e significativa, no? Anche talvolta oltre il nostro senso comune, no? Perché si parla moltissimo in termini concreti, cioè si accumulano enormi capitali per queste imprese e anche per Marte. No, ed è, non è a tutti chiarissimo, no, quale sia lo scopo di andare
1: la posta in
3: un'impresa
1: gioco.
3: Al limite del pensabile, al limite del possibile, e non c'è chiara l'utilità di costituire delle colonie su Marte, in un ambiente terribilmente ostile, lontanissimo, dove i viaggi dalla Terra al pianeta rosso sono lunghissimi, lunghi mesi e complicatissimi. La Luna invece è un obiettivo più
1: realizzabile,
3: più realizzabile, più
1: opportuno. Vegetti, no, in teoria ci sono delle convenzioni che dicono che la Luna non è di qualcuno, non è appropriabile. Ma queste convenzioni, ci sono ormai delle istituzioni internazionali che la faranno rispettare questa convenzione? Ormai la Luna è
3: allora,
1: il nuovo mondo ai tempi delle
3: torniamo alla questione del caos. L'ordine, diciamo, l'ordine internazionale che regola lo sfruttamento dello spazio dei corpi celesti, che è una legge, un trattato del 1967 dell'ONU, comincia a non essere più rispettato. Questa fa parte, diciamo, del caos anche, no? Di cui parliamo. Cioè non esistono più, o cominciano a cedere la tenuta di regole internazionali che avevano, se non avevano, diciamo, se non erano in grado di essere effettive perché non esisteva un potere sanzionatorio, un potere esecutivo capace di dire no, adesso ti punisco perché hai fatto un reato di cosa. Non è mai stato veramente effettivo, però esisteva, diciamo così, una norma morale condivisa e anche, diciamo, utilitaristica, perché l'idea è non lo faccio io ma non lo fai neanche tu, quindi diciamo, esatto, di mutua rinuncia, che sta venendo meno. Da ultimo gli Stati Uniti hanno annunciato di avere messo in orbita delle armi cinetiche e non cinetiche che non dovrebbero stare lì, diciamo, non dovrebbero stare lì. E a questo punto l'escalation è quasi inevitabile. Allora sì, i russi hanno già sperimentato un'orbita stranissima, ellittica, che sappiamo che serve per portare un'arma atomica. E quanto l'uso dell'arma atomica significa produrre una ondata che, di detriti dovesse esplodere, che cancellerebbe tutti i sistemi satellitari presenti sulla Terra. Invece la posizione della Luna è strategica perché da un lato avete una posizione di controllo sulla Terra, che può anticipare attacchi, prevenire attacchi, colpire i satelliti dal suolo lunare. Dall'altro però è sempre stata intesa dagli anni 60, anche se in maniera segreta, fino a oggi, come la base, no? Come la base, come il punto d'appoggio per una politica che si orienta alla costituzione di una società multiplanetaria. Quindi la Terra che deve finire di essere, diciamo, il centro della nostra storia, della nostra vita, e cioè, diciamo, è già stata immaginata dagli anni 60 la possibilità che la civiltà umana diventi multiplanetaria.
1: Realizzando. Vegetti, le chiedo l'ultima cosa, che è un po' simile all'ultima domanda che abbiamo fatto prima a Simona Forti. Di fronte a scenari di questo tipo, no? Stiamo parlando di Marte, stiamo parlando di questioni enormi, noi qui stiamo discutendo del bollo della macchina, che ci mancherebbe, no? E stiamo parlando di questioni che non hanno nessun grado di incidenza su questioni così immense. Allora le chiedo, ma perché? Com'è possibile che questioni che avranno impatti enormi sulle nostre esistenze, già ce le hanno, sono completamente fuori dalle nostre preoccupazioni? Certo, ci sarà anche una informazione che non sempre fa il suo dovere, però è come se fosse qualcosa di talmente immenso. Poi svilupperemo, credo, questo punto con l'ultimo ospite di questa puntata di Uomini e Profeti, che è una filosofa, ma è anche una psicoanalista, Silvia Lippi. Non lo vogliamo vedere, questa complessità, è troppo enorme, non si può dire, però capite, è troppo immenso questo pensiero e quindi non lo vogliamo pensare e quindi ci concentriamo su questioni su cui crediamo di avere potere, oppure questa enorme distanza che si sta creando fra quello che succede e la nostra capacità di pensarlo, questa distanza è ormai incolmabile.
3: Allora, è vero questo che tu dici, secondo me la questione è che questa trasformazione spaziale, questa rivoluzione spaziale di cui parlavo prima, comporta anche un salto di scala dei problemi e noi facciamo fatica a stare dietro a questo salto di scale. Salto di scale nel senso che i problemi assumono una dimensione, una complessità che sfida i nostri strumenti intellettuali. Vediamo dall'intelligenza artificiale fino alla questione dello spazio, e sono tutte questioni che convergono, che si andranno a saldare, perché già vedete che i centri di calcolo, no, i server dell'intelligenza artificiale, si pensa di metterli proprio nello spazio perché lì ci sono delle condizioni favorevoli di temperatura, eccetera. Quindi sono tutte questioni enormi che però tendono verso una convergenza, e forse è proprio il nostro mondo che sta voltando, no? Sta mutando, sta cambiando struttura, e noi forse facciamo fatica a starci dentro perché apparteniamo a un'altra storia.
1: Allora, vabbè, semplicemente oggi per cominciare questo sabato mattina proprio belli scombussolati, Matteo Egitti, grazie per essere stato con noi. Fra l'altro, sempre appunto, sapete, no, in queste occasioni, in questi festival, ci sono anche modi di parlare. Ieri sera a cena parlavamo con una giovane iscritta a filosofia che mi chiedeva, ma la filosofia, sì, ma non è troppo astratta? Ecco, avete sentito che cosa fa la filosofia? Matteo Veggetti insegna estetica e da queste questioni si arriva a parlare di Marte, della Luna, e quindi, no, se c'è una cosa che proprio non si può dire alla filosofia, che sia un sapere che non acchiappa le cose, che non sia... D'altronde non l'abbiamo detto, ma Matteo Veggetti si è formato, almeno così ricordo quello che mi ha detto ieri sera, sulla filosofia di Hegel, che se c'è uno che è proprio attaccato alla cosa stessa è proprio Hegel. Silvia Lippi, ben arrivata, buongiorno.
2: Grazie, salve, ciao.
1: Allora, Silvia Lippi, filosofa, psicanalista, lacaniana, questo fuori questione, ricercatrice presso il Dipartimento di Filosofia dell'Università di Nanterre. Domani, domenica 20 settembre, a Carpi alle 10, terrà una lezione magistrale dal titolo, ecco perché abbiamo voluto chiudere questa puntata di Uomini e Profeti con la sua voce, Strutture del Caos, Psicoanalisi e Inconscio Collettivo. Silvia Lippi, partiamo proprio dall'ultima questione. Il caos è proprio questa cosa che non controlliamo, e come facciamo con l'inconscio? Lo rimuoviamo perché non sappiamo come pensarlo?
2: Ecco, infatti ci tengo a dire che, proprio per legarmi anche alla questione della filosofia, il caos non è una nozione a propriamente parlare psicoanalitica. Abbiamo dovuto aspettare il filosofo Gilles Deleuze e lo psicanalista, quindi un filosofo, e lo psicanalista Félix Guattari per introdurre questa nozione anche nel campo proprio della clinica. E diciamo che Freud non si era, se Freud e Lacan per il seguito, anche tutta la psicanalisi fino agli anni 70, si era concentrato su quello che era il complesso di Edipo, quindi una concentrazione su delle organizzazioni familiari, come se il problema dell'essere umano fosse limite, non
1: tutto
2: limite, il padre,
1: noi,
2: eccetera eccetera. E loro si rendono conto che questo non è più sufficiente, che non è una questione, anche per risolvere i problemi non c'è bisogno di un'istanza esteriore come una legge, la castrazione, un padre, eccetera eccetera. È qualcosa che il soggetto e il corpo deve trovare una maniera
4: diciamo, di sopportare. Ed è lì che nasce la questione del caos. Il caos è, possiamo pensarlo da un punto di vista psicoanalitico, come il trauma. È legato a qualcosa dell'ordine del trauma. Attenzione, quando dico un trauma, non dico il fatto, perché il fatto lo capiamo su tutti, no? Ho perso mia madre, ho una separazione col mio compagno che mi distrugge, ho avuto una violenza sessuale. Quindi non è tanto la questione del fatto in sé, è quello che succede a livello psichico, che non si sa. C'è come un vuoto, in un certo senso. È interessante perché Cassé, che è un fisico, diceva: il vuoto assomiglia di più a un mercato persiano che a un deserto. Quindi abbiamo questa idea di questo vuoto nel parlare, un vuoto che non possiamo dire, che si manifesta con il caos, che è il sintomo. Caos affettivo, caos alimentare, caos in tutte le situazioni, anche sociali, no? Che noi vediamo, di cui abbiamo parlato prima. Quindi, a partire da quel punto di vista lì, che cosa possiamo fare? Qual è la maniera, non per risolvere il caos, ma per trovare una maniera vivibile e anche generativa di questa forza con cui noi non abbiamo
1: ma
4: nessuno potere?
1: Ma c'è questo modo, Silvia Lippi, no? Questo sì. Discorso voi psicanalisti lo fate, no? Guardate, non è che noi vogliamo trovare un modo per liberarvi dal sintomo. Esatto. E questo l'abbiamo capito, no? Le nostre vite sono la testimonianza che quel sintomo non si supera. Però dite, dovete trovare un modo, l'analisi in fondo è questo, no? Sì. Di fare qualche cosa di quel sintomo.
4: Esatto.
1: Una volta una psicanalista che conosco che mi dice, so questa immagine che mi ha sempre piaciuta, dice: immagina che a casa tua c'è qualcuno che non l'ha invitato a te, ma vive a casa tua, sta lì. Immaginate, no? In una stanza c'è un tipo che sta a casa tua e tu paghi la luce, non so, riempi il frigorifero, quello fa una festa, invita degli amici, dice: ma tu chi sei? E lui nemmeno ti ascolta, no? Quello sta a casa tua. Allora, diciamo, quello è il sintomo. Uno dice: vabbè, chiamo la polizia e lo caccio via. No, la polizia non arriva mai, quello continua a stare lì dentro. E mi disse: guarda, devi trovare un modo di partecipare a quella festa. Esatto. È un modo un po' esagerato, però ahimè molto faceva un po' capire l'idea.
4: Certo,
1: no?
4: Ma la questione è, c'è sempre, io per me ci sono delle situazioni anche molto pratiche, molto precise. Cioè, uno è preso in un sintomo, e poi ci sono degli incontri. Lucrezio direbbe clinamen, per esempio, no? C'è qualcosa che succede, che sia l'incontro analitico, ma ovviamente non è sufficiente, non è che noi possiamo pensare, noi psicoanaliste e psicoanalisti, di risolvere un problema di questo genere. Però creare una situazione per cui il soggetto è aperto a degli incontri. Incontri con sé, incontri con gli altri, incontri anche con, diciamo, anche dove il collettivo può avere una sua importanza. E a partire da questi punti, che spesso sono legati veramente a una sovversione del soggetto e anche spesso della società, e poi posso farti un esempio di questo, a partire da questo punto è lì che il cambiamento avviene. Quindi un esempio a livello inconscio, una persona che ha un problema bulimico, per esempio, diventa una ricercatrice incallita. Quindi qualcosa di quell'eccesso caotico, pulsionale, però è investito in un campo che è sempre drammatico per questa persona. Dice: dottoressa, io lavoro tutto il giorno, non vado in vacanza. C'è qualcosa di quello tipo di problema che rimane, però è investito in un qualcosa che fa sì che il soggetto esista socialmente a partire dal suo desiderio. Un esempio che secondo me è stato fondamentale, che poi corrisponde, è diventato un libro che è Sorellanze, che è la questione, per esempio, degli incontri che io ho fatto con molte pazienti che avevano subito degli abusi. E ovviamente che cosa succedeva? Succedeva che venivano da me a parlarmi degli abusi. Però da qualche parte c'è stato un altro elemento fondamentale. Non era solo sufficiente poter parlare dell'abuso, anche tra l'altro con tutte le difficoltà, vergogna, colpa che può esserci in una situazione del genere, e i sintomi che ne conseguivano: impossibilità a avere relazioni, ancora una volta disturbi alimentari, fobie, eccetera, impossibilità di fare lavori, eccetera, eccetera. Cosa succedeva? Queste persone, grazie a quello che succedeva intorno a loro, parlo di Me Too, non una meno in Italia. Quindi a queste persone che conoscevano o no, c'è qualcosa di sociale che si è creato, è quello che io chiamo il sintomo collettivo. Cioè il fatto che altri partecipassero a queste, diciamo, a un sostegno generale, non è tanto bisogna sostenere le vittime, no, chi parla non è mai una vittima, ma c'è questa posizione per cui l'altro diventa elemento, per cui quello che è il mio sintomo diventa una lotta collettiva.
1: Si collega questo in parte almeno, ma credo forse più sì che no, quello che dicevamo all'inizio di questa puntata di Uomini e Profeti con Simona Forti, no? La democrazia in fondo è l'altra faccia del pluralismo.
4: Sì.
1: In fondo questa idea dell'incontro,
4: sì,
1: cioè il caos scombina tutto, però in un qualche modo mette in movimento.
4: Esatto. Sì.
1: Possiamo dire una vita non caotica in un senso proprio di salute mentale, si potrebbe dire che è una vita sana?
4: Assolutamente no, perché appunto vorrebbe dire rimuovere, vorrebbe dire denegare, fare come se quella parte di sé non esistesse. Tra l'altro è la vera malattia. Per esempio io considero, perché sono lacaniana ma sono anche deleuze-guattariana, io considero che per esempio le problematiche fantasmatiche dell'Edipo sono una maniera per non andare a vedere il caos e per in un certo senso restare nella rimozione, no? Restare, e quindi in questo modo si nega il caos. Ma vorrei dire una cosa, perché Freud in una lettera del 1919 a Lou Andrea Salomé, Freud ricordiamoci che è sempre stato aperto alle donne e le ha sempre prese sul serio, diciamo che gli scrive: quello che a me interessa è questa parte, è cercare di separare e di organizzare quello che se no sarebbe una zuppa originaria. Questa zuppa originaria è questo caos. Ma attenzione alle parole che lui dice.
1: Zuppa originaria è una parola tecnica.
4: Esatto, una cosa tecnica. Cioè voglio dire qualcosa, appunto, questo non sapere originale, questo vuoto, questo punto di, diciamo, di enigma che fa parte proprio del soggetto. E cosa vuol dire separare? Cioè separare vuol dire dargli importanza, vuol dire isolarlo, quindi il sintomo, come questa bouillie, mi viene in francese, scusatemi, questa zuppa originaria si presenta attraverso il sintomo, lui questo sintomo lo organizza, cioè lo organizza nel senso non lo cambia. Vede come questo sintomo può trovare una maniera di far vivere il soggetto. Questo è il lavoro di analisi.
1: Sì, Felipe, l'ultima cosa che le chiedo su questo, proprio non so se la porto troppo lontano, però in questi anni, per fortuna, no, in Francia ma anche in Italia, la psicanalisi ha avuto un ruolo importante nel dibattito, sì, pubblico. Però un po' la questione lei l'ha messa molto crudamente: la psicanalisi sta dalla parte del caos o sta dalla parte del tentativo di inventare delle strutture per tenerlo fermo?
4: Guarda, la psicanalisi sta dalla parte del caos perché non può fare altrimenti. E ovviamente quando io ho fatto anche questo titolo, che è anche un po' provocatorio, struttura vuol dire in fondo, come direbbe Lévi-Strauss, gruppo di trasformazioni, vedere le cose in relazione tra di loro. Non è certo la struttura delle fissazioni, delle costanti di quello che non può essere cambiato. Io vivo in Francia, quindi ho principalmente contatto con le persone, diciamo, con colleghi e colleghe francesi, e devo dire che per noi oggi, per esempio, la questione, che sia la questione femminista, la questione dei generi, la questione delle questioni trans, eccetera, eccetera, sono diventate centrali, e anche la questione sociale. E per finire, proprio vorrei ricordare che anche la questione contemporanea della Palestina, per esempio, io credo che la possibilità che ha mostrato l'Italia di questa maniera di reagire a un caos anche psichico rispetto a quello che sta succedendo, che è un genocidio, questa maniera mostra che c'è la possibilità, ancora una volta grazie all'incontro,
1: di fare questo movimento,
4: di sfruttare il caos. E la psicanalisi deve assolutamente essere presente in questi appuntamenti.
1: Silvia Lippi, grazie.
4: Grazie.
1: Domani a Carpi, grazie Silvia. Lezione magistrale, strutture del caos e psicanalisi e inconscio collettivo. Sale qui sul palco Tommaso Giartosio. Tommaso, buongiorno.
5: Buongiorno a te.
1: Non so se hai capito, ma parlavamo di tua figlia prima.
5: Sì, l'ho capito.
1: Allora Tommaso, di che parlerete oggi a Fahrenheit?
5: Guarda, iniziamo con Maurizio Ferraris e Anna Maria Lorusso. Di cosa parlerà Ferraris lo voglio molto scoprire anch'io, perché il suo intervento qui a Modena si intitola Ordine nel caos, una metafisica per il ventunesimo secolo. Allora,
1: Un piccolo progetto.
5: No. Cosa ci dirà il creatore dell'etichetta filosofica del nuovo realismo su una metafisica per il nostro secolo? È qualche cosa che veramente voglio cercare di capire. E Anna Maria Lorusso invece si concentra sul tema del complottismo e quindi sul modo in cui...
1: Quando il caos non sai pensarlo e lo proietti in giro, no?
5: Beh, il complottismo in fondo cerca di fare ordine nel caos, e l'idea di fare ordine è talmente presente, cioè è vero che viviamo in un tempo di caos, però è anche vero che, per esempio, i browser o l'intelligenza artificiale sono dei grandi meccanismi che cercano di fare ordine nel caos e in fondo a rischio di semplificazione molto forte, no? Di banalizzazione. Allora, somigliano un po' al meccanismo del complottismo. Voglio cercare di capire con lei che cosa farà. Poi proseguo?
1: Certo.
5: Serenella Iovino. Serenella Iovino che ci parlerà di... gli animali che ti porti dentro, quindi il modo in cui la presenza animale si annida non solo nelle nostre consuetudini quotidiane, ma nel nostro linguaggio, nella nostra cultura. Credo che ci parlerà anche, per esempio, di pitture rupestri.
1: Quindi ancora una volta, no, torniamo un po' a questo, le strutture del caos. Senti, da che ora andate in onda?
5: Andiamo in onda dalle 17 alle 18. Prima c'è Pordenone Legge, Fahrenheit 2 ore da e Pordenone con Susanna Tartaro. E poi noi...
1: Allora, per chi ci vuole ancora vedere, oggi pomeriggio alle 17 con Tommaso Giartosio e con Fahrenheit.
5: Chiudiamo con Andrea Pennacchi.
1: Con Andrea Pennacchi, va bene. Tommaso, grazie, ci vediamo dopo. È il momento dei saluti, sono le 10, 13 minuti, 55 secondi. Salutiamo Francesco Lanza e Francesco Carloni che hanno permesso l'andata in onda di questa prima puntata di Uomini e Profeti in questa ripresa del 2026 a settembre. Benedetta Caldarulo, la regista e curatrice del programma. Ringraziamo anche la collaborazione di Elisabetta Perisi. Felice Cimatti vi saluta, ci vediamo domani mattina alle 9:30 qui con Uomini e Profeti.

0: RAI Radio 3.
1: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
3: A Milano quest'autunno ti aspettano i protagonisti delle Performing Arts. Torna FOG, il festival di teatro, danza e musica di Triennale Milano. Artisti da tutto il mondo per scoprire nuovi punti di vista sul nostro presente. Tra gli ospiti i registi Romeo Castellucci e Amir Reza Coestani, l'artista Lina Lapelité, il coreografo Boris Sharmatz. FOG, Triennale Milano Performing Arts, dal 19 settembre al 15 novembre. Scopri il programma e abbonati con la membership su triennale.org.
4: Fine ha fatto la moto.
5: Te ne pentirai, Casatia.
4: Dobbiamo ritrovarla o sarà la fine di questa famiglia.
6: Finita l'estate, te ne torni in Marocco e la moto la restituisci.
7: E i figli dopo di loro, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
8: Suzuki. Cielo e terra. Design e innovazione. Silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
9: Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
8: Dual Motor, Dual Desire.
9: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
8: Suzuki.
10: Vale, non vale. Vale, non vale. Con Ant non c'è dubbio. Se lo lasci, vale. Con un lascito testamentario ad Ant, aiuti a garantire assistenza medica domiciliare ad oltre 10.000 pazienti oncologici. Puoi lasciare immobili, liquidità, oggetti preziosi o di uso quotidiano. Vale tutto e vale tanto. Scopri di più su ant.it.
11: Le meraviglie. In cammino per l'Italia.
12: Pozzo Sacro di Santa Cristina, raccontato da Maria Laura Berlinguer.
13: Siamo nel Pozzo di Santa Cristina. Siamo nel centro della Sardegna, la mia terra, nell'altipiano di Abbasanta, nella parte sud, nel territorio di Paoli Latino. È in un luogo dove la storia sembra ancora respirare dentro la pietra. Siamo circondati da pietre, siamo dentro il pozzo in questo momento. Non è solo un monumento archeologico, è un luogo dove la civiltà nuragica sembra aver lasciato una domanda tra il rapporto che c'è tra l'uomo e la natura e tra la natura e il cosmo. Pensate di sorvolare quest'area. Questo altipiano è come un altipiano vulcanico, costellato dal verde degli ulivi che risaltano sulla colore della terra, la paglia bruciata dal vento, e improvvisamente, sorvolando questo altipiano, una geometria perfettamente simmetrica appare tra le foglie degli ulivi. È un triangolo, è come se fosse una fenditura nella terra. Si vede il nero del basalto, questa forma triangolare, e dentro il buio della terra. Però se si guarda con gli occhi del mito sembra quasi un ingresso per un'altra dimensione, una ferita sacra, una forma che richiama il grembo della grande madre. E attorno a questo pozzo, quindi questa immagine, questo triangolo scuro, il temenos, il recinto, realizzato con blocchi di basalto perfettamente lavorati. È incredibile quanto sono perfetti e proteggono il triangolo, proteggono, lo abbracciano con una forma quasi a serratura. Se vista dall'alto sembra proprio la serratura di una porta. La perfezione sorprende di questa costruzione, perché le pietre, come vi dicevo, non sono grezze, sono conci lavorati con una precisione incredibile e incastrati senza l'ombra di una malta. Un'opera che dimostra una conoscenza tecnica elevatissima. Il Pozzo di Santa Cristina risale all'età nuragica, probabilmente tra l'undicesimo e il nono secolo a.C., e rappresenta uno dei vertici dell'architettura sacra dedicata all'acqua.

Quando si entra nel santuario accade qualcosa di particolare. Si lascia fuori il caldo dell'estate, la luce forte della Sardegna, il frinire delle cicale e si entra piano piano nel silenzio. Siamo scesi 25 gradini fino ad arrivare all'acqua, una scala che sembra accompagnare noi in un altro mondo. Più si scende e più la struttura si stringe. Sopra di noi è una cosa particolare, c'è un soffitto che richiama, rispecchia la scala, è un soffitto proprio fatto a gradoni e sono disposti a rovescio, una scala sopra la testa che riprende la scala sotto i piedi, due percorsi, uno verso il basso e l'altro verso l'alto. E poi si arriva nella camera del pozzo, che è una struttura circolare coperta da un atolo su una falsa cupola alta circa 7 metri. Al centro c'è la sorgente, l'acqua immobile, uno specchio nero che riflette il cielo e cambia anche il suono. Fuori il rumore del mondo, dentro soltanto il respiro, l'eco e il silenzio.

Ma chi ha studiato? Chi ha riportato alla luce questo posto incredibile? Le prime notizie sono dell'archeologo Spano intorno al 1857, alcune segnalazioni da Angius e Casalis che lo citarono nel dizionario geografico storico, nel 1860 lo nomina la Marmora. Nel 1917 il grande architetto e archeologo Taramelli e poi chiaramente il nostro più grande archeologo che Lilliu ne ha parlato, ma il nome che viene legato al pozzo è quello dell'archeologo Enrico Azzeni che ha restituito alla struttura tutta la sua magnificenza. Pensate che questo luogo nell'Ottocento aveva subito dei danni per colpa dei cosiddetti tombaroli, i cercatori di tesori all'interno dei nuraghi e delle zone nuragiche che depredavano i monumenti e avevano danneggiato la parte superiore della scala. Ma la camera sotterranea, quella dove ora ci troviamo, era rimasta per fortuna intatta. Il tolos era intatto e questo ci permette ancora oggi di leggere la straordinaria geometria originale di questo monumento.

Ma che cos'era nell'antichità questo pozzo? A che cosa serviva? Gli studiosi, gli archeologi sono concordi nel ritenerlo un luogo sacro, quindi un luogo dedicato al culto delle acque. All'esterno, nel vestibolo, probabilmente si officiavano le cerimonie, si facevano le offerte. Il sacerdote, o meglio la sacerdotessa, poteva portare nell'acqua ciò che veniva offerto, oppure bagnare le persone che venivano qua. Ma ci sono anche delle teorie diverse, più moderne, che lo vedono in un'altra maniera. All'incirca, verso gli anni 70, l'intuizione di Carlo Macia, Lello Fadda, col supporto dell'astronomo Edoardo Proverbio, aprono una prospettiva nuova, una teoria nuova. È importante sottolineare che durante gli equinozi il pozzo di Santa Cristina ha un fenomeno particolare, cioè tra il 18 e il 21 marzo circa, tra il 21 e il 23 settembre circa, il sole entra perfettamente lungo il corridoio della scala e illumina il fondo del pozzo. Il raggio solare raggiunge l'acqua e chi percorre gli ultimi 6 gradini può osservare un fenomeno suggestivo: due ombre, una proiettata nell'acqua e un'altra nella parete della Tholos. Una sorta di incontro tra il corpo dell'uomo, la pietra e il movimento del sole. Ma gli studiosi degli anni 70 hanno ipotizzato una cosa ancora più particolare, che questo pozzo fosse un osservatorio lunare.

Le ricerche e le intuizioni di Macia di San attirano l'attenzione di uno studioso francese, Arnaud Leboeuf, archeologo e astronomo. Nel 2005 Leboeuf arriva in Sardegna per andare direttamente in questo monumento e dopo 5 anni di studi pubblica nel 2011 un libro, Il Pozzo di Santa Cristina, un osservatorio lunare. Questo libro è stato per me una fortissima ispirazione per il mio libro, La Cena delle Anime. Io ho capito attraverso le sue parole che il fenomeno dei pozzi sacri non è un fenomeno solo sardo. In Sardegna ci sono quasi un centinaio tra fonti e pozzi sacri, pozzi a tempio, ma esistevano anche in Gran Bretagna e che il più grande esperto di pozzi sacri in Gran Bretagna si chiamava Sir Francis Hope. E allora cosa faccio? Immagino una donna che nell'Ottocento è la figlia di questo Sir Francis Hope, arriva in Sardegna e scopre la Sardegna con gli occhi dei grandi viaggiatori che l'hanno percorsa in quel secolo. E questa donna viene esattamente qui. E questa donna deve catalogare, come è stato fatto in Inghilterra, nella Gran Bretagna, i pozzi sacri della Sardegna. Ecco, secondo Leboeuf, questo pozzo sarebbe stato progettato come un osservatorio della Luna. Perché questo? Perché il punto centrale è il fenomeno del cosiddetto lunistizio maggiore. Ogni 18 anni e mezzo la Luna raggiunge una posizione estrema nel cielo e entra perpendicolarmente nel foro sopra il tolos e illumina l'acqua. Immaginate come se ci fosse una spada di luce che ogni 18 circa anni illumina la superficie dell'acqua. Ecco, questo è un fascino incredibile che un popolo che 3000 anni fa guardava le stelle e cercava ordine nel cosmo, come se loro sapessero effettivamente calcolare attraverso questo strumento il lunistizio, il ciclo della luna. È una cosa veramente incredibile.

L'area archeologica si ergeva su un altipiano basaltico circondata dagli ulivi secolari. Il pozzo sacro, un gioiello dell'architettura nuragica, si trovava accanto al villaggio, dominato da un nuraghe monotorre che svettava

siamo usciti dal pozzo, lo sentite? Sentite il frinire delle cicale, il vento che sbatte sulle foglie degli olivi? Siamo fuori nel bellissimo parco che circonda questa struttura magnifica. Per me Santa Cristina non è solo archeologia, è memoria. E purtroppo la Sardegna, per fortuna, la Sardegna ha questa capacità. Il

Nella memoria che si tramanda di generazione in generazione, accanto a una Sardegna di sole, di mare, o una Sardegna che ha un'anima rurale con la quale vengono dipinte molte volte quest'isola, c'è un'altra Sardegna ed è quella che io ho voluto raccontare.

al resto dell'Italia, ma anche al resto dell'Europa. Erano persone colte, un continuo fermento, che si dilettavano, studiavano storia, arte, archeologia, astronomia. Erano persone che, pur aprendosi a tutto il resto del mondo, rimanevano ancorate alle tradizioni della terra. Ecco, tra queste persone ce n'è una in particolare, era il mio bisnonno Vincenzo De Sì. Oggi a lui è dedicata un'intera ala del Museo Archeologico Sanna di Sassari. Lui era sicuramente un visionario, era un imprenditore, aveva una tipografia che poi ha trasformato in una casa editrice, hanno pubblicato alcuni dei primi romanzi di Grazia Deledda. Erano sicuramente delle persone abbienti e quindi potevano studiare, potevano divertirsi, erano appassionati di archeologia e avevano, lui e il padre, collezionato una quantità indescrivibile di reperti archeologici che i figli, alla morte di Vincenzo, hanno donato al museo affinché tutti fruissero di queste meraviglie. Ecco, io sono cresciuta davanti ai racconti di mio nonno e in particolare uno di questi reperti che mi ha colpito profondamente nel cuore, ecco, probabilmente è quello che ha ispirato, insieme al Pozzo di Santa Cristina, il mio romanzo, sono le tre spade votive nuragiche di Padria. Padria, quindi ho ambientato il mio romanzo in questa cittadina deliziosa del Meilogu, e le spade votive nuragiche sono delle spade che, per la loro forma sottile, allungata, sono assolutamente inadatte al combattimento, ma erano delle offerte, degli ex voto, che appunto sono stati ritrovati accanto ai pozzi sacri. Ecco, con questo legame familiare mi ha dato sempre la sensazione che la storia non sia qualcosa di lontano, ma qualcosa che continua a vivere, e forse è proprio questo, da questa sensibilità, che nasce la Cena delle Anime. Non volevo raccontare solo un passato storico, volevo raccontare quel filo invisibile che unisce chi vive oggi con chi è venuto prima di noi. Per questo nel romanzo entrano anche i simboli della civiltà nuragica, come le spade, come il Pozzo di Santa Cristina. Non solo armi, ma offerte, oggetti di dialogo con il sacro.

La meraviglia di Santa Cristina che cos'è? Che dopo 3000 anni continuiamo ancora a scendere quegli stessi gradini. Loro, gli antichi, guardavano l'acqua per cercare il cielo. Noi oggi guardiamo

Le Meraviglie. Un programma di Federica Barozzi e Diego Marras. Pozzo Sacro di Santa Cristina, raccontato da Maria Laura Berlinguer. Tutte le puntate su Rai Play Sound.

0: Ore 10 e 45.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate. Meteoradio.
2: Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, sabato 19 settembre. Una giornata che vede un deciso miglioramento al nord con ampi spazi di cielo sereno e maltempo sotto forma di piogge e temporali al mattino al centro, specie tra Marche e Abruzzo, e sulle regioni meridionali dalle prime ore del giorno fin verso sera. Le precipitazioni potranno essere localmente intense, inizialmente sulla Sicilia e nelle ore pomeridiane tra Campania, Molise, Basilicata e Puglia centro-settentrionale. Parziale miglioramento per fine giornata. Massime che tornano a salire al nord e che tendono invece a perdere qualche grado lungo le regioni adriatiche su Sicilia e Sardegna. Venti deboli per lo più meridionali con locali rinforzi in Sicilia. Maestrale atteso sulle coste occidentali della Sardegna. Mossi i mari intorno alle isole maggiori, poco mossi i restanti bacini. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Lo sentite? Anch'io. Da qualche parte c'è un elefante nella stanza. Sono le storie che continuiamo a ignorare, i fatti che sembrano dimenticati, le domande rimaste senza risposta.
4: Con le immagini del passato e i fatti del presente, Peter Gomez e i suoi ospiti svelano l'elefante nella stanza. L'elefante, questa sera alle 20:15 su Rai 3.
5: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
6: Pagina 3 internazionale.
7: Buongiorno, buongiorno e bentrovati e bentrovate a Pagina 3 Internazionale, la rassegna stampa di Rai Radio 3 dedicata alle pagine culturali da tutto il mondo. Sono le 10 e 47 minuti e 52 secondi di sabato 19 settembre, io sono Daniele Cassandro e con me vi salutano Davide Gabrielli alla parte tecnica, Filippo Travaglio alla regia e Maria Chiara Beranek alla cura del programma. Vi ricordo che potete inviare SMS e WhatsApp in diretta al solito numero che è 335-56-34296. Ad accompagnarci oggi nella puntata di oggi, nella rassegna stampa di oggi, c'è la musica di Sharon Jones and the Dap Kings, che è un gruppo soul e funk nato a Brooklyn alla fine degli anni 90. Intorno alla voce formidabile la sentirete di Sharon Jones. Il loro è un suono volutamente fuori dal tempo e dalle mode. Ci sono fiati, organo, chitarre, batteria registrati con tecniche analogiche, come se la grande stagione della soul music degli anni 60 e 70 non fosse mai finita. Sharon Jones, questa straordinaria cantante, aveva cominciato a incidere da protagonista e da solista solo dopo i 40 anni ed è morta nel 2016. I Dap Kings, che sentiremo, la sua band, hanno avuto anche una vita parallela, infatti erano la band che accompagnava Amy Winehouse nel suo album Back to Black e nel tour, e hanno contribuito in modo decisivo al successo di Amy Winehouse. Cominciamo però la nostra rassegna stampa parlando di UFO da un articolo uscito su Literary Hub, che è una rivista online americana che è dedicata soprattutto a libri e a cultura letteraria. Perché Literary Hub si occupa di UFO? Se ne occupa perché è un tema che è tornato d'attualità negli Stati Uniti. Donald Trump da febbraio ha cominciato a desecretare alcuni documenti relativi, no, ad avvistamenti di oggetti volanti non identificati. Anzi, ora non vengono più chiamati UFO, ma vengono chiamati UAP, WAP, ovvero Unidentified Anomalous Phenomena, per sottolineare, cioè, fenomeni anomali non identificati, a sottolineare il fatto che non necessariamente sono oggetti e non necessariamente volano. Trump ha cominciato a desecretare proprio intorno a febbraio questi file e proprio ieri, 18 settembre, il Pentagono ha diffuso una sesta tranche di faldoni desecretati. Non può non colpire quanto l'amministrazione Trump sia zelante nel desecretare materiale sugli UFO e molto più timida nel desecretare il dossier Epstein, che invece sarebbe probabilmente di interesse nazionale e internazionale maggiore. Ma torniamo agli UFO. Il 16 settembre Literary Hub ha pubblicato un estratto dal libro We Want to Believe, How Aliens Went Mainstream and Why It Matters, cioè vogliamo crederci come gli alieni sono diventati mainstream e perché questa cosa è importante, del nuovo libro di Adam Kirsch, che è un poeta e critico letterario, autore di numerosi libri di critica e biografo, ed è anche un senior editor dell'Atlantic. Kirsch in questo suo libro e in particolare nell'estratto che leggiamo da Literary Hub non cerca di stabilire se gli extraterrestri esistano o meno. Gli interessa una questione più interessante. Perché abbiamo bisogno di credere in qualcosa? E cosa ci dice la fortuna delle varie teorie più o meno strampalate sugli UFO sul nostro rapporto sempre più difficile da una parte con le istituzioni e dall'altra con gli esperti che invece dovrebbero saperne di più? Partiamo proprio da qui e leggiamo su Literary Hub. Per sottrarre un'esperienza al mondo lontano ed estraneo dell'inspiegabile, dobbiamo trovarle un posto nella storia della nostra vita e nell'immagine che abbiamo del mondo. E il significato, proprio come il linguaggio, è una creazione sociale, un costrutto sociale. Il significato di un'esperienza nasce quando una comunità di persone concorda sul fatto che quell'esperienza abbia proprio quel significato, così come i suoni diventano parole soltanto quando una comunità di parlanti concorda sul loro significato. Per questo, per chi ha avuto un'esperienza legata agli UFO, è fondamentale trovare un luogo in cui ciò che ha vissuto non venga liquidato come una sciocchezza, ma rispettato e valorizzato. Ecco, Kirsch, per esempio, nell'articolo racconta la storia di Ray Bauer, che è un pilota di linea che nel 2007 sorvolando la Manica, vide due enormi oggetti luminosi. Bauer entrò successivamente in contatto con la comunità degli appassionati di UFO e disse di aver scoperto un mondo di cui ignorava completamente l'esistenza. C'erano credenti e scettici, scrittori, psicoterapeuti, ex militari e testimoni oculari di fenomeni bizzarri. Ma non serve neppure incontrare fisicamente queste comunità, scrive Kirsch. La studiosa di religioni Diana Walsh-Pasulka ha notato che quasi tutti i testimoni di UFO da lei intervistati avevano avuto quello che si definisce un book encounter, ovvero l'incontro con un libro che in qualche forma li aveva autorizzati a pensare che la loro esperienza fosse spiegabile. Il più famoso di questi libri è Communion di Whitley Strieber, un bestseller del 1987 che ha contribuito a fissare anche l'immagine dell'alieno che oggi diamo per scontata, ovvero quegli esseri grigi con la testa grande e quegli enormi occhi scuri. Strieber nel libro raccontava di aver reinterpretato una serie di ricordi inquietanti, come per esempio episodi di rapimento alieno. Ed è qui che Kirsch fa una osservazione sorprendente che ho trovato interessante. Leggiamo su Literary Hub. Essere convinti che alieni ostili possano rapire gli esseri umani e torturarli a loro piacimento potrebbe non sembrare particolarmente rassicurante o, aggiungerei io, particolarmente realistico. Per Strieber, però, l'autrice di questo libro, è più facile convivere con una minaccia del genere che con il sospetto di essere pazzi. Una persona che ha delle allucinazioni è spaventosamente sola. Una persona rapita dagli alieni, paradossalmente, appartiene a una comunità solidale, per quanto marginale, che considera le sue esperienze reali e importanti. Allo stesso modo, poche cose sono più offensive e irritanti del sentirsi dire che ci sbagliamo su ciò che crediamo di aver vissuto. I bambini sono abituati a sentirsi correggere quando capiscono male qualcosa, ma l'essenza dell'età adulta consiste nella capacità di formulare autonomamente giudizi su ciò che è vero e ciò che è giusto. Quando questi giudizi vengono respinti da figure autorevoli in virtù della loro maggiore competenza, non viene messa in discussione soltanto la nostra conoscenza, vengono messe in discussione la nostra autonomia e il nostro diritto di interpretare a modo nostro la realtà. Ed è qui che il discorso sugli extraterrestri diventa un discorso più ampio. Per Kirsch, l'autore dell'articolo, la tensione nasce quando l'esperienza personale entra in conflitto con l'expertise. Io sono convinto di aver visto qualcosa. L'esperto mi dice che ciò che penso di aver visto non esiste. La disputa non riguarda più l'oggetto che credo di aver visto nel cielo, riguarda chi possiede l'autorità per definire la realtà. Negli Stati Uniti questo conflitto è arrivato perfino al Congresso. Nelle audizioni sugli UAP, sugli Unidentified Anomalous Phenomena, alcuni parlamentari hanno spostato la domanda da esistono gli extraterrestri a possiamo fidarci del Pentagono quando dice che non esistono prove? Kirsch vede qui un meccanismo comune a molte forme contemporanee di pensiero complottista. Il sospetto che governi, scienziati e istituzioni nascondano informazioni e contemporaneamente la convinzione che il singolo cittadino possa arrivare da solo alla verità, magari facendo le proprie ricerche online, e qui siamo proprio nel classico terreno del complottismo. Ma gli UFO hanno un vantaggio, almeno per chi vuole studiare questo fenomeno. Normalmente credere o non credere negli alieni ha conseguenze pratiche molto limitate, e proprio per questo, conclude Kirsch, diventano una specie di esperimento filosofico quasi perfetto. E questo è il finale dell'articolo. Naturalmente la posta in gioco non è la stessa in tutti questi casi. Il rifiuto di vaccinare un figlio può portarlo ad ammalarsi di Covid o di morbillo, come peraltro sta succedendo molto negli Stati Uniti. Credere nell'esistenza degli UFO non aumenta le probabilità che un bambino venga rapito dagli alieni. È proprio questa dimensione puramente teorica a rendere così istruttivo e interessante il dibattito sugli UFO. Quando discutono degli alieni, le persone non stanno lottando per la loro sopravvivenza, per il denaro o per il potere, stanno piuttosto ponendo quelle domande fondamentali di cui si occupa la filosofia. Che cosa è reale? Come facciamo a saperlo? E soprattutto chi ha il diritto di decidere per noi cosa è reale e cosa no? E questo era Adam Kirsch su Literary Hub. Il suo libro, ve lo ricordo, si intitola We Want to Believe How Aliens Went Mainstream and Why It Matters. Ora è il momento di passare alla musica e ascoltiamo Answer Me di Sharon Jones and the Dapkings.

Answer me, sweet Jesus, rispondimi, dolce Gesù, la straordinaria voce di Sharon Jones che ci porta dentro una chiesa evangelica del sud degli Stati Uniti. E sentite proprio il punto di giuntura tra il soul classico e il gospel in questo straordinario pezzo di Sharon Jones and the Dapkins, tratta da 100 Days and 100 Nights, un album del 2006. Vi ricordo che potete continuare a inviarci SMS e WhatsApp in diretta al 335-5634-296. Ora cambiamo completamente epoca e argomento e sul Financial Times leggiamo Lucy Davis che racconta un aspetto sorprendente e forse poco conosciuto della vita di Agatha Christie. La regina del giallo, infatti, era anche una fotografa appassionata ed era tutt'altro che una dilettante. A riportare alla luce questa storia è la storica della fotografia Pippa Oldfield, in visita alla grande mostra Agatha Christie, A World of Mystery, Agatha Christie, un mondo di mistero, che aprirà alla British Library di Londra il 30 ottobre, nel 50° anniversario della morte della scrittrice, e resterà aperta fino al 20 giugno del 2027. Agatha Christie cominciò a fotografare da ragazza e continuò per oltre 60 anni a farlo. Nei suoi archivi ci sono migliaia di immagini e quando, dopo il matrimonio con l'archeologo Max Mallowan, cominciò ad accompagnare gli scavi in Mesopotamia, ne diventò in qualche modo la fotografa ufficiale. Quindi le fotografie di Agatha Christie hanno anche un importantissimo valore documentario per l'archeologia. Ma leggiamo sul Financial Times. Non è mai stato un segreto che Agatha Christie scattasse fotografie, dice Pippa Oldfield. Alcune di quelle realizzate durante gli scavi in Iraq e in Siria erano già state pubblicate, ma nessuno aveva mai pensato di mettere insieme tutto questo materiale né di interrogarsi sul suo rapporto con la fotografia e su ciò che poteva significare. Io stessa l'avevo sempre vista come una figura rassicurante, quasi conservata sotto vetro, probabilmente per via del mondo nostalgico degli adattamenti televisivi dei suoi gialli. In realtà Agatha Christie faceva parte di quella straordinaria generazione di donne che viaggiavano per il mondo, lo osservavano, lo fotografavano e, cosa fondamentale della mostra, lo facevano dal proprio punto di vista. Le fotografie cambiano insieme a lei. Durante un viaggio intorno al mondo nel 1922, Agatha Christie comincia a curare sempre di più l'inquadratura e la composizione e a chiedersi come si possa raccontare una storia attraverso le immagini. Suo nipote, Matthew Pritchard, ha scritto che quelle fotografie sembrano la sua scrittura trasferita in un altro mezzo, spontanee e dirette, ma attraversate a volte da lampi di autentico talento artistico. E la cosa diventa ancora più interessante negli anni 30. Agatha Christie compra apparecchi sempre più sofisticati, tra cui una Leica con obiettivi intercambiabili. Sviluppa da sola i suoi negativi, lo fa anche nel deserto, stampa le sue foto nel deserto in una tenda e intorno al 1937 frequenta a Londra la Ryman School, fondata da ebrei emigrati dalla Germania nazista, dove si insegnava anche fotografia sperimentale secondo le tecniche del Bauhaus. Ecco, durante i lunghi, leggiamo su Financial Times, durante i lunghi soggiorni nel deserto, Agatha Christie doveva sviluppare i negativi e stampare le fotografie direttamente sul posto. Utilizzò poi quell'esperienza nel libro They Came to Baghdad del 1951, in italiano si intitolava Il mondo è in pericolo, dove la protagonista Victoria Jones sviluppa lastre fotografiche a lume di candela usando acqua filtrata attraverso il cotone. Intorno al 1937, appunto, come dicevamo, Agatha Christie si iscrisse alla Ryman School, da poco trasferita a Londra grazie ai migranti ebrei fuggiti dalla Berlino nazista, che portarono un approccio moderno e sperimentale vicino al Bauhaus, un approccio alla fotografia inedito per gli inglesi. Gli studenti imparavano a usare macchine di medio formato e a ragionare sull'illuminazione e sulla composizione. Era tecnicamente molto difficile, dice Pippa Oldfield, e non credo che si sarebbe sottoposta a tutto questo se non avesse avuto un interesse autentico per la fotografia. Ed è qui che Lucy Davis fa il passaggio più bello dell'articolo, ovvero fa un'analogia tra la composizione fotografica e la composizione di un racconto giallo. Agatha Christie si era interessata alle regole con cui si organizza un'immagine, proprio come lo era alle regole con cui si organizza un romanzo. Nei suoi libri la fotografia compare continuamente, è un'ossessione proprio. Un rullino Kodak mette in moto l'uomo vestito di marrone, una fotografia permette di arrivare all'assassino in Assassin's
Assassinio allo specchio. Non è soltanto una questione narrativa. L'età d'oro del giallo coincide con una rivoluzione nel modo in cui il crimine viene trasformato in immagine e quindi in prova. Impronte digitali, fotografie delle scene del delitto, foto segnaletiche. Christie conosce molto bene il lavoro dei fotografi polizieschi. Continuiamo a leggere sul Financial Times. Forse è naturale che Christie fosse tanto interessato alle qualità formali di un'immagine, alle regole della composizione. Anche nei romanzi era rigorosissima sulla forma. Una struttura apparentemente semplice, un gruppo di persone, un cadavere, una falsa pista, qualcuno che non è chi crediamo che sia, induce ogni volta il lettore a gareggiare con il detective per arrivare per primo alla soluzione. E quella pista diventa tanto più credibile grazie ai dettagli che Christie dissemina tutto intorno, frammenti raccolti seguendo veri casi criminali, leggendo riviste mediche e ritagliando articoli di giornale. Ecco, quello che ci insegna, secondo me, questo articolo del Financial Times su questa attività poco nota di Agatha Christie come fotografa è che guardare non significa necessariamente vedere. Una fotografia sembra offrirci una prova oggettiva, invece Agatha Christie sa benissimo, prima dei deepfake, prima del digitale, che un'immagine può indirizzare lo sguardo e nascondere un particolare. Rimaniamo a parlare di immagini grazie a un articolo su Le Monde firmato dal critico d'arte Philippe Dagen sulla mostra Eternel Tintoret al Musée Jacquemart André di Parigi, museo a Boulevard Haussmann. Eterno Tintoretto, appunto. È una mostra piccola, ci sono solo 30 dipinti del Tintoretto, che sono pochi, ma secondo il critico sono sufficienti a capire perché fosse così eccezionale come maestro dell'arte veneziana. Quello che colpisce Dagen è andare oltre al luogo comune che ha accompagnato la carriera di Tintoretto per tutta la vita, ovvero la sua prestezza, la velocità prodigiosa con cui dipingeva. Alla fine del suo articolo Dagen fa confronto un po' spietato, paragona i lavori di Tintoretto a quelli di maestri francesi dell'Ottocento che sono esposti al Musée Jacquemart André. Sentiamo cosa dice. C'è un piccolo Enger, piatto e diligente, del quale avremmo potuto fare a meno. La copia dell'autoritratto di Tintoretto realizzata da Manet non possiede la gravità rassegnata del vecchio maestro che a 70 anni guarda se stesso aspettandosi ormai la fine. Ancora più severo è il confronto con Delacroix. Da una parte Tintoretto con l'espressione ottenuta semplificando le forme, mettendo in tensione i colori, dall'altra un accumulo confuso di figure, dettagli e simboli inutili. Solo Cézanne, secondo l'articolo di Le Monde, supera la prova, trascinato dall'ebbrezza del dipingere. Ecco, solo Cézanne, secondo Dagen, poteva misurarsi con Tintoretto. È il momento di passare alla seconda canzone di oggi e abbiamo Sharon Jones and the Dapkins con un pezzo intitolato The Game Gets Old.

Gets Old, Sharon Jones and the Dap Kings. Che fuori classe la voce di Sharon Jones. The Game Gets Old, questo gioco diventa vecchio, diventa scontato. Il gioco ovviamente è l'amore. Se avete familiarità con il repertorio di Amy Winehouse, sentite la vicinanza a un pezzo come questo, a una hit di Amy Winehouse in cui proprio i Dap Kings suonavano, che era Love is a Losing Game. C'è sempre questa metafora dell'amore, che è un gioco in cui si perde sempre. Rimaniamo a parlare di musica in questa ultima parte della puntata di oggi, e dal Japan Times, che è il principale giornale giapponese in lingua inglese, leggiamo un articolo di Kenji Kurabayashi che descrive Music Sets You Free, la musica ti rende libero, ti libera, che è l'ultima autobiografia del grande Ryuichi Sakamoto, il compositore giapponese morto nel 2023. Il libro uscirà in inglese il 22 settembre e riunisce due autobiografie di Sakamoto pubblicate in Giappone in momenti molto diversi della sua vita. La prima nel 2009 e la seconda uscita postuma nel 2023. È proprio questa struttura che dà al libro una forma particolare. La prima metà racconta come si costruisce un talento, come si costruisce la vita di un grande musicista. La seconda racconta più cosa significa vedere la fine che arriva. La prima autobiografia comincia con una domanda semplicissima: come sono arrivato fino qui? E Sakamoto infatti ripercorre tutta la sua vita. Leggiamo dal Japan Times. I capitoli seguono cronologicamente la vita di Sakamoto, dall'asilo, dove scopre la forza della musica componendo un pezzo, una specie di elegia su un coniglio, fino alle scuole medie, quando si convince di essere la reincarnazione del compositore francese Claude Debussy. In effetti, conoscendo la musica di Sakamoto, l'influsso dell'impressionismo di Debussy si sente abbastanza, fino ai suoi anni dell'università. Racconta le registrazioni dei suoi album solisti e la nascita della Yellow Magic Orchestra, il gruppo che lo ha reso famoso, e l'inizio della sua, soprattutto della sua carriera come grande autore di colonne sonore. Dentro questa autobiografia c'è un aspetto che secondo me è più interessante, che va al di là del dato biografico di Ryuichi Sakamoto, ed è la descrizione di una Tokyo ormai scomparsa. I piccoli teatri, i locali indipendenti, le avanguardie artistiche e politiche, e naturalmente tanto tanto cinema d'essai sparsi per la città e tanta gente che faceva cinema. Kurabayashi osserva che il libro diventa particolarmente bello quando Sakamoto rallenta un po' il ritmo del suo racconto. Dedica per esempio due capitoli alla colonna sonora dell'Ultimo Imperatore di Bernardo Bertolucci, una musica che dovette scrivere in appena due settimane e che gli avrebbe poi fatto vincere l'Oscar. Ma a metà del libro cambia tutto. La seconda autobiografia, quella uscita postuma, si apre con una domanda molto diversa da quella della prima. Quante altre volte vedrò sorgere la luna piena? È una frase tratta dal Tè nel deserto di Bertolucci, un altro film musicato da Sakamoto. Se la prima domanda guardava indietro per capire come fosse arrivato fin lì, questa invece guarda proprio al tempo che resta. Leggiamo sul Japan Times: si dice che la musica sia l'arte del tempo, scrive Sakamoto. Eppure, quando ero in buona salute, davo il tempo per scontato e pensavo che sarebbe continuato per sempre, distendendosi davanti a me in lontananza. Sakamoto aveva ricevuto una prima diagnosi di cancro nel 2014 e una seconda nel 2020. Da quel momento la musica, il tempo e la coscienza della propria mortalità diventano impossibili da separare. E c'è un'immagine anche molto bella e anche semplice che compare nella postfazione del libro scritta da Masafumi Suzuki, che forse vale più di molte considerazioni sulla morte di un musicista. Pochi giorni prima di morire, Sakamoto guarda dal letto sul telefono un concerto della Tohoku Youth Orchestra e continua da solo a dirigere con le mani. Il Tohoku era proprio la zona del Giappone che fu colpita dallo tsunami, tsunami, ed erano temi, quelli dell'ambiente, molto cari a Ryuichi Sakamoto.
Il secondo libro non è però solo un libro sulla fine. Le ultime domande che lascia aperte Sakamoto al momento di morire riguardano ciò che rimane. Ovvero, lui si chiede come ascolteremo la musica quando i supporti fisici saranno scomparsi. Che cosa può fare la musica per le comunità colpite da catastrofi naturali? Era quello che lo colpiva delle immagini del Tohoku. È possibile abbandonare l'energia nucleare? Ecco, anche questo era un tema molto molto caro a Ryuichi Sakamoto. Il giornalista del Japan Times, Kurabayashi, descrive Music Sets You Free contemporaneamente come il bilancio di una carriera, la mappa di una città che cambia, questa Tokyo, che tra l'altro ora è soffocata dall'overtourism, da un turismo scriteriato, direi, che gli ha fatto cambiare faccia. Invece la Tokyo che descrive Sakamoto è una Tokyo vivace, fatta di piccoli posti all'interno di questa enorme metropoli. Questo libro è anche un manifesto ambientalista e, se vogliamo, una guida all'ascolto del mondo. Prima di chiudere la puntata, vi segnalo un altro pezzo a tema musicale che leggiamo sul Guardian. Parliamo di tutt'altro genere di musica, parliamo di musica pop dance in particolare. Il 17 settembre del 2001, ovvero 25 anni fa, subito dopo la caduta delle Torri Gemelle, aggiungerei, usciva Can't Get You Out of My Head di Kylie Minogue, della pop star australiana Kylie Minogue. 25 anni dopo, sul Guardian, Michael Krug, che è il critico pop del giornale, racconta come una canzone scritta in poche ore e inizialmente rifiutata da altri interpreti sia diventata non soltanto il più grande successo di Kylie Minogue, ma uno di quei rarissimi pezzi pop che sembrano non appartenere più all'epoca in cui sono stati registrati. Per farvi capire, Can't Get You Out of My Head è quel famoso pezzo di Kylie che comincia con quel la la la che poi diventa il ritornello del pezzo dopo un paio di versi. La canzone la scrissero Cathy Dennis e Rob Davis in un garage studio nel Surrey, nella campagna inglese. Prima la offrirono a una sorta di band adolescenziale, gli Yes Club 7, e poi alla pop star Sophie Ellis Bextor. Entrambi gli artisti dissero di no, non volevano questa canzone. Quando Kylie invece ascoltò il demo, raccontò in seguito, le bastarono poche battute per capire che quella canzone era sua. Leggiamo sul Guardian: Can't Get You Out of My Head non era soltanto bella per essere una canzone pop, come dicevano quelli che avevano paura di compromettere le proprie credenziali di ascoltatori seri. Il pop stava cominciando ad assorbire le produzioni più sperimentali dell'R&B e il pubblico era ormai pronto per una musica che spingesse un po' più in là i suoi confini. Sembrava dance pop trasmesso dal futuro. La prima volta che la sentivi pensavi, La seconda ti dicevi, aspetta un momento, e la 35esima cominciavi a temere che non avresti mai più ascoltato nient'altro. E direi che passati 25 anni, questo pericolo è ancora molto molto presente. Con Kylie Minogue si chiude questa puntata di Pagina 3 Internazionale. Io sono Daniele Cassandro, con me vi salutano Davide Gabrielli alla parte tecnica, Filippo Travaglio alla regia e Maria Chiara Beranek alla cura del programma. L'appuntamento è sabato prossimo e vi ricordo che potete ascoltare tutte le altre puntate di Pagina 3 Internazionale su Rai Play Sound. Appuntamento a sabato prossimo.

0: da domenica 20 settembre alle 18. File Urbani, storie musicali nelle città del mondo. Un itinerario sonoro per approdare dove la musica si ascolta, si produce e si mescola con arte, letteratura, cinema, architettura e tanto altro, per disegnare la mappa di una città attraverso un racconto musicale. File Urbani, dal 20 settembre, ogni domenica alle 18 su Radio 3.
1: L'isola deserta con Chiara Valerio.
2: Buongiorno, buon sabato mattina da Chiara Valerio sull'isola deserta, qui relegata nella natura e nella cultura, perché ogni naufrago lascia qui un libro, una musica e un film. Stamattina sulla nostra isola è naufragata una comica, attrice, conduttrice TV e radio, scrittrice e doppiatrice italiana, Luciana Littizzetto. Buongiorno.
3: Buongiorno, sembri quasi Marzullo, e lo dico come un complimento,
2: Beh, è un grande complimento, io certo. Però non le dirò, si faccia una domanda, si dia una risposta.
3: Beh, fai tu.
2: Però potremmo farlo. Voglio cominciare da una cosa, da due cose, visto che siamo su Rai Radio 3. Luciana Littizzetto, ricordo agli ascoltatori e alle ascoltatrici che il suo ultimo romanzo si intitola Il tempo della Lala e lo ha pubblicato la casa editrice Mondadori. Parto però da più dietro, e cioè dalla sua tesi di laurea, che si chiama La mitologia della notte, si intitola La mitologia della notte e della luna nel melodramma italiano del romanticismo. Volevo chiederle questo e del fatto che ti fa Juventus, perché siamo su Radio 3, quindi il melodramma e il calcio sono perfetti.
3: Cioè è più melodrammatico il Torino, devo dire la verità. Però sì, quello era il mio, perché io mi sono laureata in storia del melodramma. Peraltro laurea utilissima, infatti faccio esattamente quello per cui ho studiato, e quello era, cioè la sintesi della mia tesi era la notte e la luna, insomma, per i tedeschi lo Sturm und Drang, per gli inglesi il gotico e per gli italiani si tromba.
2: Mi sembra una sintesi magnifica, spero che gli amici della Barcaccia ci stiano ascoltando in questo momento. Leggendo la sua biografia ho visto che suo papà ovviamente faceva Littizzetto di cognome, ma sua mamma Dezzutto. Che ci facevano, che ci facevate con tutte queste doppie Z in casa, Luciana Littizzetto?
3: Ma guarda, è veramente una bella domanda, perché a un certo punto io vivevo in una casa dove c'era nel citofono Littizzetto, Iacomuzzi e Luzzitelli. Non avevamo mai la posta giusta.
2: Io l'ho trovato sublime, perché secondo me la doppia Z è una, tanto è rara in italiano, quindi c'è una specie di poi è un errore facile in italiano, quindi c'è un sacco di cose che...
3: Beh, è anche vero che non tutti i miei parenti lo scrivono nello stesso modo, però per esempio mio nonno scriveva Littizzetto con una T sola, e poi c'è la Z che a volte è pronunciata in maniera morbida, quindi Littizzetto oppure Littizzetto. Io lo pronuncio con la Z dura, invece per esempio mia cugina è Littizzetto, z, come le mosche, z, z.
2: Luciana Littizzetto, lei prima di laurearsi con una tesi sul melodramma, dove appunto in Italia si tromba, in Inghilterra il gotico e in Germania lo Sturm und Drang, studia musica. Che rapporto c'è ad oggi, che rapporto ha lei con la musica?
3: Guarda, è molto presente nella mia vita, ma io non suono più, perché in realtà io ho fatto il conservatorio perché io volevo fare l'attrice, ma io vengo da una famiglia tranquilla, modesta, di commercianti di lattai, che quando dicevo voglio fare l'attrice mi dicevano ma no, ma perché non fai danza? Allora mi hanno mandato un anno a danza, un disastro, mi hanno detto guarda, sta seta, stai seduta. E allora poi pianoforte, perché mio nonno strimpellava la chitarra, mio papà la fisarmonica, poi suonavano nella banda del paese e quindi io ho fatto pianoforte. Però io ho le mani delle talpe, insomma, piccolissime, inadatte per fare la pianista, però l'ho fatto, ma il mio desiderio rimaneva sempre quello là che è rimasto, e quindi parallelamente mi sono iscritta a una scuola di recitazione mentre insegnavo musica alle medie, avevo la possibilità di pagarmi tutto quello che volevo, e quindi quella storia là è una storia un po' passata, perché non era esattamente quello che volevo fare, anche se comunque è stata una cosa buona della mia vita.
2: Luciana Littizzetto, nel suo ultimo romanzo c'è un affresco di una città che è Torino, che è la città dove vive, e di un'amicizia, che è un'amicizia tra queste tre donne. Come tutte le persone che hanno una forte immaginazione, ci sono un sacco di metafore animali, tantissime. Come io ho un nipote di 4 anni che fa continuamente metafore animali e penso perché ho smesso, invece chi non smette, c'è una che mi ha proprio colpito sul finire, quando a un certo punto arriva questa amica a casa di una delle tre, Lola, che sta facendo il compleanno e c'ha dei capelli fatti un po' strani e lei dice: io non ho dei capelli, ho dei ratti da laboratorio, quando non va bene, quando qualcosa non va bene comincio a fare degli esperimenti. Qual è il suo rapporto con gli animali, Luciana Rizzizzetto?
3: Mi piacciono tantissimo, un rapporto molto profondo, a parte che vivo sempre con un cane e un gatto, cioè ho sempre un cane e un gatto e non riesco a stare senza. Tutti trovatelli, tutti presi al canile, quindi non sono di marca, sono degli incroci e mi piace così. E poi mi piacciono molto gli animali in generale, perché per esempio anche nel libro precedente cercavo di paragonare il comportamento delle mamme nel mondo animale con le mamme umane e ci sono delle cose pazzesche, sono a volte crudelissime le mamme animali. La cuoca per esempio, che è considerato l'animale più felice del mondo, che ha questa specie di sorriso, è un marsupiale, quando il predatore arriva e lei c'ha il cucciolo nel marsupio, cosa fa? Lancia il cucciolo in pasto al predatore e scappa, perché dice: tanto comunque se uccide me morirà anche lui. Quindi è stato considerato l'animale più felice del mondo, che ha questa specie di sorriso. È un marsupiale, quando il predatore arriva e lei c'ha il cucciolo nel marsupio, cosa fa? Lancia il cucciolo in pasto al predatore e scappa, perché dice: tanto comunque se uccide me morirà anche lui. Quindi a sto punto facciamo che dare in sacrificio lui, io vado. Ecco perché è felice.

0: figli, quindi come la funzione genitore era un po' vista diversamente da quella che, diciamo, ci raccontiamo o pensiamo debba essere oggi. Queste tre donne, anzi, ho scoperto, ma tardivamente, dopo aver letto il libro, che molte cose che ha raccontato nel tempo della Lala sono autobiografiche o hanno, diciamo, uno specchio autobiografico. Quello che mi è subito venuto in mente, Luciana Littizzetto, è che lei è una donna che da tanti anni ha una immagine pubblica molto forte, molto definita, e quindi abituata all'ostensione del sé. E questo invece è un romanzo di una donna normale, che fa delle cose normali, che facciamo tutti, che ha degli amici, che litiga con gli amici, che anche se molto indaffarata comunque può rompere le scatole, perché questo addirittura lei lo scrive proprio bene, che frequenta dei bar, che guida la macchina, che ha desideri comuni e quotidiani. Come ha fatto a non impazzire tra queste sue due personalità?
1: Allora, anni di analisi, intanto, partiamo da lì, parecchio anni, ormai non ci ricordiamo neanche più, perché la mia analista nel frattempo è già andato in pensione, mi tiene come manutenzione ordinaria, diciamo. E poi perché cerco veramente di dividere molto il mio mestiere, perché quando sei sul palco sei altro da te, ma comunque un pezzo di te, perché non sei un'altra persona, però non sei quello che sei nel quotidiano, perché se no io sarei da rinchiudere se fossi sempre così up, no? E quindi, e poi c'è invece la mia vita, che è una vita normalissima. Io ho una macchina scassata, ho adesso tre figli, una mamma anziana, altre grane familiari, cioè, e vivo, come dici tu, facendo la spesa, andando al cinema, a fare le cose che fanno tutti. E quindi questo mi piace la normalità, perché nella normalità, nelle pieghe del quotidiano, si nasconde anche tanta, tanta ironia, tante cose, tanti spunti, se la sai guardare da una inclinazione particolare. La realtà è piena di cose che fanno ridere.
0: Quando ha capito, se lo ha capito, o se invece è stata un'illuminazione mistica, che le sarebbe piaciuto, che le piace ridere più che non ridere, che le piace scrivere di cose che possono essere disturbanti ma fanno ridere, che scrivere profonde riflessioni sull'universo che non fanno ridere, ma che poi fanno ridere proprio in quanto profondità.
1: No, forse perché sono capace di fare questo. Non è che noi quando nasciamo abbiamo tante doti, abbiamo un talento, due, se li riconosciamo, a volte non siamo neanche in grado di riconoscerli. Forse il mio è quello lì, di riuscire a far ridere, ma lo facevo già quando ero piccolissima, alle elementari, che era una bambina che aveva sempre qualche problema, l'acetone, le tonsille, insomma, la febbre. E quindi, insomma, leggevo tanto quando ero a casa, Pippi Calzelunghe, tutti i libri della Lindgren, mi piacevano gli sceneggiati alla radio, Radio 1. Mi piacevano tutte i racconti, per cui poi quando tornavo in classe la maestra mi diceva raccontali, e io me le ricordavo, le raccontavo, no? E poi quando sono andata invece a fare le medie, le superiori, che sono andata in collegio, perché i miei non potevano tanto guardarmi avendo una latteria, quindi tornavo a dormire a casa e avevo tutte le suore intorno, quindi lì era sopravvivenza. Per cui facevo ridere le mie compagne, mi facevo i baffi come la suora che era l'economa, insomma facevo la cretina. Infatti poi la preside diceva: meno male che ne abbiamo solo una come lei, Littizzetto, perché sennò chiuderemmo la scuola.
0: Invece noi ci dispiace che diciamo ne avessero solo una, però sappiamo anche che è una cosa rara avere due Luciana Littizzetto, già tanto averne una. Siamo qui sull'isola deserta di Radio 3 questo sabato mattina, nella prima intervista della nuova serie dell'Isola Deserta. In realtà non siamo sull'isola deserta, siamo a Festival Letteratura di Mantova. Luciana Littizzetto, che rapporto ha con le isole deserte, se ha un rapporto con le isole deserte?
1: Ansia. Io solo pensiero, ansia, impurezza, non vado mai nelle isole. No, mi fanno paura, soprattutto quando dice no, ma è un'isola, veramente non c'è nessuno. Poi arrivi con la barca una volta alla settimana, non c'è la luce, c'è il vulcano. No, io sono paurosa, cioè sono un po' paurosa e ho un po' coraggiosa, perché quando la paura arriva ad un livello insopportabile diventa coraggio. Dicono nelle Langhe, la paura la chiamano la pau, solo P-A-U, cioè un pezzo di paura, perché poi dopo c'è subito il coraggio, secondo me. E quindi l'isola mi fa spavento. Anche quella dei famosi, che bisogna lottare per una vongola, non ci penso nemmeno.
0: Beh, vongole quest'estate, diciamo, sono un mitile che non...

0: Meglio un mitile ignoto, diciamo, che queste vongole. Anch'io odio le isole. Dopo anni sull'isola deserta, un po' mi sono appassionata al concetto, ma preferisco che rimanga teorico. Il tempo della La La è una riflessione per me sulla genitorialità, è una riflessione per me sulla memoria, anche in maniera diciamo molto, molto spinosa, perché a un certo punto lei dice: andando avanti negli anni, non è che gli amici si desertificano, è che non ti ricordi più chi sono. Ecco, quanta forza ci vuole, quanta giovinezza ci vuole per mantenere le amicizie, Luciana Littizzetto.
1: Ce ne vuole, ma questa. Ma poi le selezioni. Leggevo che noi siamo fatti delle cinque persone che frequentiamo di più. Siamo la sintesi delle cinque persone che frequentiamo di più, che un po' è vero. Perché poi più passa il tempo, più ti perdi questa ambizione perniciosa di voler cambiare gli altri. Gli altri rimangono come erano. E sei tu che decidi che basta, che quella cosa lì non ti dà più quello di cui hai bisogno. Quindi ti conservi quelle persone delle quali intanto ti fidi e dal quale non viene il giudizio. O se viene un giudizio, come in questo romanzo, amorevole. Cioè io ti dico quella roba lì perché ti voglio bene. E quindi è quasi parentale quando tu hai avuto la fortuna di avere dei parenti buoni con cui stare bene e di cui fidarsi. Mi piacciono quelle cose lì, crescendo quello.
0: Torniamo a Torino dove si aggirano le sue Lola, Maura e Ida. Non è che voglio fare quella dell'Accademia della Crusca, ma lei parla un italiano specchiato. In questo italiano specchiato, in questo romanzo, lei mette moltissimo dialetto piemontese. Ecco, volevo capire, visto che io vengo da un'altra zona geografica, questo dialetto piemontese è specificamente torinese oppure vale per tutta la regione del Piemonte?
1: No, è abbastanza torinese, perché poi ci sono altre cose, non so, che arrivano dall'altra parte, però sì, è la parlata del piemontese proprio più comune, più volgare nel senso classico, no? Quindi bugia, cioè muoviti, il bugianen, dai en andament, esagerumanen, tutti questi motti sono assolutamente torinesi.
0: Io comunque ho amato molto il libro, mi sono molto divertita e l'ho trovato, ecco, anche questa cosa che diceva prima del giudizio amorevole. Ecco, un giudizio amorevole che anche quando non è richiesto non è mai utilizzato come un manganello per colpire qualcun altro, è sempre utilizzato anche come cerchiamo di non voglio avere, ecco, è un libro dove nessuno vuole avere ragione, ma tutti vogliono trovare una soluzione benché approssimativa, abborracciata e però, diciamo, nella quale si può stare. Oltre a essere un libro di donne, ma lei di donne ha sempre scritto, è un libro di vecchi, Luciana Littizzetto. Che dobbiamo fare con questi vecchi? Non so se ricorda, io me lo sono fissato in testa. Adriano Sofri aveva scritto un articolo bellissimo all'inizio del Covid, quando dicevano le persone fragili, oppure non possiamo curare tutti, diceva: ma i nonni che fine fanno, cioè, perché dobbiamo
1: Scegliere.
0: scegliere, perché dobbiamo mettere in graduatoria le persone, quelli che valgono di più e quelli che valgono di meno, quelli che sono più produttivi e quelli che non sono meno produttivi. Ecco, lei ha l'intelligenza e la leggerezza, di farlo senza volerlo spiegare. Lo racconta e basta.
1: No, è il buon senso quello che dicevamo nella presentazione. No, è così, cioè te ne devi occupare. Poi comunque gli anziani sono sempre molto considerati quando si vota, molto meno invece nel quotidiano, ma in tutte le cose oramai fanno fatica quelle che vivono il tempo della La La a figurarsi proprio gli anziani. Per cui la cura, nel senso proprio più nobile del termine, è veramente la forma più alta di amore, perché è anche un po' sacrificio e non solo dovere.
0: No, non solo, però anche come sempre dice mia mamma, il dovere in fondo è leggero, se una cosa la devi fare, la devi fare. E
1: E
0: in
1: basta,
0: questo.
1: non ti obbliga a scegliere.
0: Lei ha un grande rapporto con i libri, è una grande lettrice. Quando è cominciata questa sua storia, questa sua relazione con i libri e perché è cominciata?
1: Come dicevo prima, perché ero malaticcia. E allora ero a casa da scuola e quindi leggevo, ascoltavo le fiabe dei fratelli Fabbri e da lì ho iniziato a appassionarmi alla lettura, perché è proprio una cosa che quando io poi ho finito di fare le mie cose e mi metto a leggere, io sono in pace. E siccome la sera poi sono anche molto stanca e faccio più fatica, allora il mio orologio biologico mi ha tarato così, che mi sveglio a 5 e mezza, 6 e leggo. Leggo un'ora e mezza e quindi questo momento della mia giornata è un momento solo per me, è un momento di quiete, di rilassamento, di non so come dire, anche di dove impari delle cose, dove stai dentro ad una cosa al di fuori di te, e quando il sole piano piano comincia a uscire, no? Quando vedo che c'è la luce è finito.
0: Di solito si accende la luce per leggere, invece Luciana Littizzetto quando vede la luce del sole smette.
1: No, prima c'è la bajour, chiaramente, perché è buio. E no, poi quando vedo che... cioè io non ho le tende, perché non mi piacciono le tende, e quindi non avendo le tende vedo la luce. E c'ho la mole davanti nella mia camera da letto, quindi vedo la mole.
0: Che libro ha portato per noi sull'isola deserta, Luciana Littizzetto?
1: Un libro che mi ha consigliato Alberto Gelsomini moltissimi anni fa, che è I diari di Etty e Illesum, non so come si dica bene. Come
2: Etty
1: si dica?
2: Illesum.
1: Che è triste ma anche pieno di vita e di speranza, ed è pieno di energia, anche di futuro, che insomma nel suo racconto ce ne sono poche, cioè c'è poca traccia di futuro, essendo lei in un campo di concentramento, essendo appunto ebrea, e quindi mi è piaciuto moltissimo. Lei, e certo non è divertente, però se invece ho la possibilità di avere dei libri divertenti, quelli di Antonio Murri, perché era veramente uno scrittore sopraffino. Quando parlava della sua famiglia e dei suoi numerosi figli era feroce ma fantastico, e quindi quando il comico continua a essere comico nonostante il tempo passato, vuol dire che ha una forza in sé nella scrittura pazzesca.
0: Ma il comico è anche tanto logico o no? C'è una struttura, cioè c'è un tempo, c'è una scansione musicale, cosa c'ha questo comico?
1: C'ha un ritmo musicale, quindi la musica c'ha anche molto razionalità, molta matematica, se vuoi, anche l'armonia è tutta matematica. Sì, c'è, perché poi c'è uno sviluppo, c'è un inizio, uno sviluppo e una fine, il finale deve essere come i fuochi artificiali, pim pum pam, poi con i tre colpi, pim pum pam.
0: Fine. Ricordo agli ascoltatori e alle ascoltatrici di Radio 3 che la lettura dei diari di Attil, insomma, pubblicati per Adelphi, non mi ricordo il traduttore o la traduttrice, è stata fatta da Sandra Toffolatti. Invece Antonio Murri ancora non è stato letto ad alta voce, ma forse adesso questo è il momento.
1: Addirittura tutto quello.
0: Ma no, adesso è l'inizio di stagione, non ricordo niente. Dunque.
1: Non ricordo niente.
0: Brain fog. Ecco, brain fog. C'è anche un grande tema di brain fog in questo libro. Cioè questo entrare nelle stanze e trovarsi smarriti perché non si ricorda perché si è entrati, questo non ricordare le date o i titoli dei film, questo fare come scrive un tipico dialogo over 50 dove ci sono solamente dei pronomi e nessun nome. Sì, a me è già successo.
1: Ma qualche volta, raramente. Vedrai che poi diventa proprio all'ordine del giorno quella roba lì. Quando parli con le amiche che dici sì, certo, quello lì che si chiamava, adesso non mi ricordo, poi non ti ricordi i titoli dei libri, non ti ricordi i titoli del... ma poi... magari ti ricordi a memoria L'avvelenata, che per carità, nel caso dell'avvelenata, bellissimo e sono contenta di ricordarmela, ma delle cose che non ti servono anche a niente e poi non ti ricordi come si chiama il tuo amministratore di condominio.
0: Beh, non è divertente andare alle riunioni condominiali, o forse invece il condominio, non so se vive un condominio Luciana Littizzetto, forse invece ovviamente vive un condominio, quindi non, forse può essere divertente. Altra cosa, quindi... Etty Illesum e Antonio Murri. E che musica porta sull'isola deserta? Tra l'altro ci sono dei gruppi che lei cita nel tempo della La La, di cui io non sapevo assolutamente niente e non sono ancora andati a cercarli.
1: Allora, intanto io quando scrivo la mattina, perché praticamente vivo facendo funzionare il cervello la mattina, perché la sera... sono stanca, non ce la faccio, oppure proprio quando c'è il silenzio, allora scrivo dopo cena, però a volte mi cade la testa sulla tastiera e quindi devo smettere. Io scrivo con Palestrina sottofondo, cioè, e i miei figli mi dicono: minchia, però dai, mi sembra di essere in chiesa, poi magari accendo anche l'incenso, ma dai, non si può. E invece quella cosa lì, che è di nuovo matematica in purezza, cioè l'armonia in assoluto pura, il canto proprio di chiesa, mistico, anche sempre uguale, quello mi piace molto. E poi mi piace Manu Chao, Lene Greisbert, i Mau Mau di Torino, tutto quel mondo lì scalcagnato, cioè di Bingo Bongo che ha il papà che è il re di Tonga, la mamma, la regina, viene nella città e non è più nessuno, non è più re, non è più niente. Mi piace tutto quel mondo lì. Lene Greisbert.
0: Io comunque amo moltissimo, sono felice anche per, saranno felici anche i colleghi di Radio 3 Suite che l'abbia citato, Pierluigi da Palestrina, mandano spesso il lamento della Vergine, o forse me lo sono sognato, colleghi di Radio 3.
1: Sarà per quello, il lamento della Vergine.
0: dunque, un mondo scalcagnato o meno scalcagnato di musica e un grande classico come Pierluigi da Palestrina. E che film ha portato per noi sull'isola deserta?
1: Credo Colazione da Tiffany, dai, lei è sempre, anche lei mezza matta, sconclusionata, però adorabile, amabile, sognatrice, è un film che rivedrei mille volte, perché mille volte mi piace, ci trovo anche sempre delle cose diverse.
0: Se dovesse raccontare una scena di Colazione da Tiffany a chi ancora non l'ha visto, che scena racconterebbe o cosa racconterebbe?
1: Quando lei canta la chitarra, la finestra, quella roba lì mi piace molto.

0: tanti anni fa, nella prima serie dell'Isola Deserta, Cesare De Michelis, buonanima, aveva detto che a un certo punto della sua vita aveva troppo da fare e non era più potuto andare al cinema. Lei riesce ad andare al cinema, Luciana Littizzetta?
1: Anche io faccio fatica, però certo preferisco andare al cinema che non vedere le cose in TV o vedere le serie. Cerco di ritagliarmi lo spazio, perché anche quello è un momento... È un momento anche quello quasi mistico, di anima, che è solo tuo, cioè, anche se c'è tanta gente che condivide quel momento con te, però è un momento di profondità e della testa che entra dentro una roba e non ha più nessuna interferenza. Sei dentro quello schermo e basta, per un'ora e mezza.
0: Luciana Littizzetta, lei è riuscita a fare una cosa, a mio parere, molto difficile, che io non mi viene in mente nessun altro esempio. Lei è contemporaneamente un'affidabile interprete politica e sociale del contemporaneo ed è una maschera. Come ha fatto a tenere insieme tutte queste due? Quindi, grande commedia dell'arte italiana, noi abbiamo solo maschere, i nostri eroi sono maschere, i nostri personaggi sono maschere, penso a Pinocchio, penso a Garibaldi, penso a Don Rodrigo, penso ai Malavoglia. Cioè, è ad essere un affidabile interprete di ciò che succede, con grande tenerezza sempre, un po' come Che Guevara, senza mai perdere la tenerezza. Come ha fatto a tenere queste due cose che sembrano inconciliabili?
1: Boh, forse perché è una cosa che ho io dentro, mi piacciono tutte e due le cose, mi piace graffiare e mi piace accarezzare, mi piace schiaffeggiare e mi piace abbracciare, perché fa tutto parte della vita. Quindi quando voglio proprio far ridere, e allora lì sono estrema, anche fastidiosa a volte, no? Magari mi accusano anche di essere esagerata, volgare, però quando tu devi far ridere devi essere trasgressiva, cioè devi rompere l'ordine comune del pensiero. Cioè, chi scivola sulla buccia di banana fa ridere, non pensi che si è fatto poi male, si è rotto il femore. Cioè, fa ridere, dici, tutto quello che cade fa ridere, no? Che quindi ribalta la traiettoria comune. E poi c'è invece il fatto di esercitarsi a vedere la realtà accorgendosi di quello che succede, come nel romanzo Il quarto re magio dei Vangeli apocrifi, che è questo Artaban che praticamente è il re magio che viaggia su un cavallo, c'ha un cofanetto di perle e arriva all'appuntamento con gli altri tre re magi in ritardo e quindi perde la rotta, il navigatore non funziona e arriva a destinazione tardissimo, perché si ferma a vedere tutto quello che capita in giro, si accorge del povero, del malato, di quello che ha bisogno di parlare, e a ciascuno regala una perla. Quindi quando arriva poi a destinazione la notte sogna Gesù e gli dice: guarda, sono arrivato troppo in ritardo, ormai non vale più la pena. E lui dice: no, hai fatto bene, perché tu hai mostrato compassione e misericordia, e questo è un grande dono, bene così.
0: Guardi, le voglio mandare questo libro pubblicato qualche anno fa da Marsilio, che si chiama La seconda natività dei pastori, dove in breve ci sono questi pastori che ovviamente stanno aspettando come altri pastori la venuta di Gesù, però a un certo punto hanno troppa fame e quindi a un certo punto rubano una pecora e la mettono in una culla, dicendo che è il bambino. Ovviamente nessuno ci crede, è una cosa che sbordeggia la blasfemia, ma anche il grandissimo amore invece per tutto ciò che è vita e qualsiasi forma la vita prenda. Ringraziamo Luciana Littizzetta per essere stato con noi questa mattina sull'Isola Deserta, per aver aperto questa nuova stagione dell'Isola Deserta. Ricordiamo che il suo ultimo romanzo, pubblicato per i tipi di Mondadori, è Il tempo del la la la. Grazie Luciana Littizzetta.
1: Grazie Chiara, è sempre un piacere ascoltarti e vederti e ridere.
0: L'Isola Deserta torna sempre sabato prossimo, sempre su Radio 3. Un buon fine settimana da Chiara Valerio.
2: L'Isola Deserta è un programma a cura di Federica Barozzi e Clementina Palladini. Tutte le puntate su RaiPlay Sound. Hey! A vous me reconnaissez!

0: RAI Radio 3.
1: Andate dal Mus, tenete il posto, ci saremo tosto.
0: Momus, il caffè dell'opera.
2: Ben ritrovato, caro pubblico di Radio 3. Inizia una nuova stagione di Momus, il programma di Laura Zanacchi. Buongiorno da Sandro Cappelletto e da
3: Renata Scognamiglio.
2: Benvenuta Renata. A bordo dell'agile collaudato equipaggio di Momus sale Renata Scognamiglio. Grazie per aver accettato l'invito di Laura Zanacchi e mio a far parte di questa trasmissione, invito che poi naturalmente è stato approvato, sottoposto e approvato dalla direzione di Radio 3, per cui Momus si avvale della competenza, dell'intelligenza, della sensibilità che il pubblico di Radio 3 in questi anni ha imparato a apprezzare di Renata Scognamiglio. Saremo insieme questa puntata, altre volte saremo separati, farai tu le tue puntate, io le mie puntate, sempre con il coordinamento di Laura Zanacchi. Allora, abbiamo scelto per cominciare un titolo di cui si è molto parlato quest'estate.
3: Si è molto parlato un po' dappertutto. L'apertura clamorosa per tanti versi del Festival di Bayreuth nel 150enario dalla fondazione di questo importante festival, con un'opera che non era mai stata rappresentata a Bayreuth perché non fa parte del canone delle opere di Bayreuth, ovvero Rienzi. Rienzi con un cast e con una direzione molto molto interessante, perché appunto ritorna a Bayreuth dopo il suo Tannhäuser del 2023-24, Natalie Stutzman, che è stata applauditissima alla prima del 26 luglio, debutto assoluto al festival per le due registe Alexandra Zemeredi e Magdolna Parditka, di formazione sia ungherese che austro-tedesca, già reduci di regie wagneriane, insomma hanno fatto il ciclo del Ring, però ecco la prima volta a Bayreuth. Markus Kissel è stato invece impegnato nel doppio ruolo di dramaturg e consulente musicologico per questa versione un po' particolare della partitura che è stata proposta, e con un cast di grande rilievo, diciamo che riepilogo soltanto i tre protagonisti: Andreas Schager, un Elden tenor austriaco veterano di questo ruolo, l'abbiamo sentito anche qui a Roma nel 2013, una Irene davvero intensa e allo stesso tempo glaciale, quella di Gabriela Scherer, e poi una menzione davvero d'onore alla grande prestazione vocale dell'Adriano di Jennifer Holloway. Quindi parleremo anche di loro, ma ricordiamo che però, Sandro, c'è anche un evento romano che si sta per svolgere.
2: Sì,
3: a breve.
2: Tale è stato l'interesse di questo debutto di Rienzi al Festival di Bayreuth, debutto voluto da Katharina Wagen, che ha la responsabilità artistica in un'occasione così rilevante come il 150esimo anniversario del Festival. Katharina Wagen ha detto che a lei non risulta nessuna dichiarazione formale del bisnonno Richard che vieti Rienzi a Bayreuth. Comunque possiamo farlo. Dunque l'interesse è stato enorme. L'Istituto Storico Germanico di Roma, assieme all'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, il prossimo venerdì 25 settembre organizza una giornata di studio a cui parteciperà Markus Kissel, il drammaturgo e musicologo che ha avuto un grande ruolo per questo allestimento di Bayreuth, assieme a tanti altri studiosi che discuteranno di Rienzi. Rienzi, leggiamo la sua nascita nell'autobiografia di Wagner, in cui lui dice che non tengo più conto di frivole concessioni alle consuetudini teatrali cui mi ero dovuto abituare e mi concentro su questo titolo. Cola di Rienzi, scrive lui. Mentre mi ristoravo nella confortante compagnia dei miei parenti, lavorai al piano di un grande opera a cui quel soggetto mi aveva entusiasmato. Wagner legge un libro di uno storico inglese, Edward George Bulwer Lytton, l'autore degli Ultimi giorni di Pompei, e si innamora, come tanti suoi contemporanei, siamo negli anni 30, inizio 40 dell'Ottocento, di Cola di Rienzo, personaggio del XIV secolo romano, l'ultimo dei tribuni, il titolo completo dell'opera, l'unica opera ambientata da Wagner in Italia, in una data precisa, Roma 1347. È un'opera, forse Renata è il momento di arrivare al primo ascolto, che inizia con un tentativo di rapimento e di stupro. Di chi? Di Irene, la sorella di Cola di Rienzo, da parte di chi? Dei nobili. Quindi subito una tensione di classe molto evidente. I nobili, dei nobili, vogliono rapire una giovane donna, plebea. Lo ascoltiamo nella una delle direzioni esemplari di Rienzi, quella di Wolfgang Savallisch, il primo ascolto di questa nuova stagione di Momus. Hier ist, hier ist, ich hau!

nome di Fascis.

0: E questo era proprio l'estratto iniziale dall'introduzione del primo atto dopo la celeberrima ouverture. Era l'introduzione Hier ist frisch auf ihr Freunde, gli interpreti vocali che abbiamo ascoltato erano Bodo Brinkmann come Paolo Orsini, Irene era Cheryl Studer e Adriano era John Jansen, ecco un baritono contro appunto la invece l'abitudine la, e soprattutto la concezione originaria di Wagner, che era quella di affidare questo ruolo a un mezzo soprano, soprano a seconda delle edizioni, ma comunque di farne un ruolo en travestie. Su questo con Sandro Cappelletto torneremo. Orchestra di Stato bavarese diretta da Wolfgang Sawallisch. Questo ascolto ci permette di introdurre l'ospite della puntata di oggi, che è il professor Tommaso Di Carpegna Falconieri, medievista, docente all'Università di Urbino e autore di una monografia di riferimento ormai su Colla di Rienzo, prima edizione all'inizio degli anni 2000, seconda edizione recentissima nel 2024. Benvenuto professore.
1: Grazie, buongiorno. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
2: Buongiorno anche da parte mia.
1: Buongiorno.
0: Allora, professore, lei ha scritto giustamente che Colla di Rienzo appartiene tanto al 1300 quanto al 1800 e al primo, diciamo, Novecento. Ecco, può tracciare brevemente, proprio come uno schizzo, il ritratto di Colla come figura storica, evidenziando magari quell'ambivalenza già originaria del personaggio che ha reso possibile poi, appunto, nei secoli a venire declinazioni diametralmente opposte del suo mito, come anche nel suo contributo nel programma di sala di Bayreuth si evince.
1: È quello che ho scritto effettivamente, questo Colla di Rienzo come personaggio che passa le varie epoche ed è vissuto nel 300 il personaggio storico ed è vissuto nuovamente nell'800 il personaggio che è stato reso mitico, e direi che è stato reso mitico soprattutto da Wagner, è uno dei principali protagonisti in assoluto. Cosa si può dire? I due personaggi, quello che è vissuto davvero e quello che poi è stato mitizzato, sono piuttosto diversi l'uno rispetto all'altro, però hanno degli elementi in comune e forse soprattutto il fascino di avere avuto a che fare con un grandissimo sognatore politico, un utopista che poi è finito malissimo e quindi diciamo è la grande tragedia dell'eroe che è di altissimi ideali ma che poi diciamo non riesce neanche lontanamente a raggiungere il suo sogno. Il sogno del personaggio Colla di Rienzo è vissuto nel XIV secolo, era sostanzialmente quello di riportare Roma alla sua antica grandezza, una Roma, quella del 300, che insomma aveva diversi problemi. Immaginatevi soltanto il Papa ad Avignone e mettiamoci in mezzo anche la peste del 1348, tanto per dirne due. Mentre invece il Colla di Rienzo dell'Ottocento è un personaggio che è stato rivisto secondo, come possiamo dire, secondo le idee, le idealità politiche di allora, quindi un capopopolo per gli italiani, un precursore dell'Unità d'Italia e per tutti gli altri un grandissimo romantico all'inseguimento di un ideale politico che purtroppo fallisce.
0: E noi vogliamo commentare, insomma, o perlomeno introdurre questa dimensione con un ascolto, un momento molto importante dell'opera, il finale dell'atto secondo, con questa sorta di, anche se vogliamo, anche di coup de théâtre, di questa grazia che grazie appunto alla sua capacità oratoria, perché questo è un aspetto fondamentale del Colla storico e del Colla mitico, tutto sommato. Rienzi riesce ad ottenere contro coloro che avevano attentato alla propria vita, o lasst der Gnade Himmel das Licht, ovvero lasciate che dalla grazia il celestiale lume ancora una volta penetri nei cuori. Così comincia il discorso di Rienzi, un'altra edizione storica, questa volta del 1976, con René Collo come Rienzi, Siv Wenberg come Irene, Janis Martin soprano, Adriano, Nikolaus Hillebrand, scusate, come Stefano Colonna, Theo Adam basso come Paolo Orsini, Peter Schreier come Baroncelli e Günther Leib come Cecco del Vecchio. I cori della Radio di Lipsia, del coro della Staatsoper di Dresda e la Staatskapelle Dresden, diretta da Heinrich Hollreiser.

0: Intervengo dopo questo magnifico ascolto. Bisogna dire senza alcun problema che le più intense registrazioni e interpretazioni sono di orchestre e di direttori di aria austro-tedesca, fatalmente. Sì. Professor Carpegna Falconieri, lieto di sentirla. Noi ci vedremo anche al convegno romano, dove lei naturalmente è l'ospite più atteso. Wagner legge una rievocazione storica di uno scrittore inglese la cui edizione tedesca ha un tale successo da essere ristampata 3 volte nel giro di un anno. Scopre questo personaggio, Corrado di Nezzo, poi vieta forse la rappresentazione dell'opera a Bayreuth. Katharina Wagner adesso ci dice: non l'ha vietata esplicitamente, dunque io posso farla. La domanda che è sorta spontanea tra il pubblico, tra molta parte del pubblico di Bayreuth, è: ma Wagner l'ha vietata perché rappresenta una fase creativa della sua vita artistica diversa da quella che sarà poi le grandi opere, no? Dall'Olandese Volante in poi, la Tetralogia, il Tristano, i Maestri Cantori, il Parsifal? Dunque la vieta per un motivo principalmente artistico, o la vieta perché diventato Rienzi ha un enorme successo e lancia Wagner, a differenza delle 2 opere precedenti, no? Fa di Wagner quello che è diventato. Aveva poco piacere nella sua maturità, nella sua età adulta, di ricordare quegli anni 40 nei quali lui era un fervente repubblicano anarco-socialista che arriverà a schierarsi con Bakunin nelle barricate di Dresda. Forse non era così conveniente ricordarlo mentre stava cercando di farsi finanziare il nuovo teatro da re Ludwig II di Baviera. Ecco, lei come la interpreta questa questione?
1: Io in realtà non le so rispondere con piena cognizione di causa. Ho una mia opinione. Ovvero effettivamente quella stagione dei primissimi anni 40 in Germania è una stagione rivoluzionaria in cui anche Wagner ha partecipato. Tanto per dirne una, Rienzi, Cola di Rienzo ha affascinato anche Engels, che aveva pensato a una tragedia su di lui che poi non ha scritto. Insomma, effettivamente nella fase del Vormärz, di tutti i movimenti nazionali di liberazione tedeschi, è come se ha avuto a che fare, è stato molto importante il personaggio di Cola di Rienzo. E infatti Wagner non è da solo, diciamo, anche in questa ammirazione. Potrebbe darsi che poi il suo rifiuto successivo dipenda da questo, dall'aver deciso una volta per tutte che comunque il mito da ripetere, da ripercorrere, non è il mito romano, ma casomai è il mito tedesco. E quindi insomma si va in quella direzione, però io credo anche che ci sia proprio una questione di scelta estetica, ovvero che a un certo momento lui ha rifiutato. Però io non sono musicologo, quindi veramente dico quello che sento. Non amava più il grande opera francese, quello che era stato ben espresso nel Rienzi e che è molto cambiato poi nelle opere successive. Quindi questa è una mia opinione personale da profano, però.
0: E questo è indubitabile. Lui scrive i 5 atti del Rienzi con tanto di pantomima, quindi seguendo le regole del grand opera, perché vuole avere successo. Vuole finalmente, è un uomo di 30 anni, avere successo. E lo ha, perché Rienzi ha un grande successo. In effetti la mia ammirazione per Wagner aumenta ancora pensando che dopo aver composto un'opera perfetta come grand opera nello stesso anno del Nabucco, come Rienzi decide proprio di cambiare registro, e questo è concesso solo ai grandi creatori. E molto sinteticamente la trama.
1: Se mi permette una chiosa.
0: Prego, prego.
1: Se mi permette una chiosa, invece collegata al Rienzi che ho avuto il piacere e l'onore di vedere a Bayreuth, è proprio la pantomima, perché è completamente diversa. In questa regia la pantomima è stata una rievocazione di tutte le opere di Wagner, e ha fatto anche molto ridere, devo dire. È stato veramente curioso, una sorpresa interessantissima. La pantomima del Rienzi normalmente è abbastanza. è giudicata abbastanza noiosa, no? È una storia romana antica, e invece in questo caso ci hanno propinato un piccolo Wagner dorato che dirige in modo scomposto e arrabbiandosi molto valchirie grasse, cavalieri che cavalcano cigni, eccetera, eccetera. Insomma, molto, molto divertente.
0: Vedo che ha divertito lei quanto ha divertito me, in effetti era irresistibile. Allora, abbiamo dei gruppi di potere in quest'opera. Abbiamo Rienzi e sua sorella Irene. Abbiamo i nobili, gli Orsini e i Colonna. L'Adriano Colonna, unico ruolo a travestì del teatro di Wagner, è innamorato di Irene, quindi un aristocratico e una popolana. Abbiamo il popolo e abbiamo il legato pontificio. Dunque ci sono quattro centri di forza drammaturgica che agiscono. Atto secondo, scena seconda, Colonna. Hai udito la parola temeraria? Siamo noi dannati a offrire tale onta? Dice Orsini. Ma com'è possibile che questo plebeo pretenda di governarci? E questo magari affascinò Wagner in quegli anni. Atto secondo, scena seconda, un'altra direzione di grande rilievo, Lovro von Matacic, l'orchestra di Stoccarda, la Staatsorchester di Stoccarda, Hans-Günther Nöcker, Gustav Neidergli, Barry McDaniel, Josef Traxel, anche qui andiamo piuttosto indietro nel tempo.

0: atto secondo, scena seconda, la colonna Hörtest du das freche Wort, e questa è l'edizione di Stoccarda, una registrazione dal vivo del 3 novembre del 1957, Lovro von Matačić con l'orchestra della Staatsoper appunto di Stoccarda. Le voci che abbiamo ascoltato sono quelle di Hans-Günther Nöcker come Orsini, di Gustav Neidling come Stefano Colonna e appunto i nomi sono il coro della Staatsoper di Stoccarda. E approfitto della presenza di Tommaso Di Carpegna Falconieri proprio a Bayreuth per avere un po' le sue impressioni sul senso anche storico e persino politico dell'aprire oggi nei 150 anni della nascita del festival proprio con Rienzi, quindi con un lavoro che nella Germania del primo Novecento fino alla guerra mondiale ha avuto delle connotazioni particolari. L'opera, fra le tante opere di Wagner, forse più amata da Hitler, e soprattutto la sua immagine l'idea del professore sul Rienzi del terzo millennio che questa regia appunto di Semeredi e Parditka, ma anche con la drammaturgia di Kiesel, sembra dare questa sorta di Rienzi unfit to rule, per riprendere il titolo di un famoso documentario su Donald Trump, un Rienzi, non so se ci ha fatto caso, che fin dall'inizio, fin dall'ouverture, perché c'è una pantomima su questa ouverture, non ha il dominio di sé, beve, è saltato e non ha il dominio delle sue pulsioni, e per ritornare al suo affresco nella recezione di Rienzi assomiglia un po' più al mattoide, questa è una sua espressione, di Cesare Lombroso, che è all'eroe esaltato, romantico, esaltato da Wagner anche per la sua lucidità. Questo Rienzi è tutt'altro che lucido. Lei che ne pensa?
1: Io ho assistito all'opera con grandissimo piacere e devo dire che l'ouverture mi ha abbastanza spaesato, perché c'è la pantomima che va compresa. Avendo letto poi di che cosa si parlava, si riesce a capire, perché entra anche l'idea del figlio di Rienzi, del fratellino di Rienzi che è stato ucciso, e quindi c'è un senso di colpa latente che dura e si rivede anche nel corso dell'opera, e che è una sorta di trama ulteriore rispetto a quello che invece si conosce come storia vera di Cola di Rienzo, di cui effettivamente si sa che un fratello giovane era stato ucciso in una rissa, insomma i baroni romani avevano avuto una responsabilità. Certamente questo aspetto del Cola di Rienzo, ovvero del Rienzi esaltato, uomo politico al di sopra delle righe, molto al di sopra delle righe, emerge molto. Quello che emerge più di tutto, secondo me, è questo immaginario che è, non direi neppure contemporaneo, ma è futuribile. Cioè mi ha fatto molta impressione vedere un Rienzi che è ambientato in un'epoca, diciamo che è una specie di medioevo futuro. Per me, che studio appunto le rappresentazioni del Medioevo nel mondo successivo, nel mondo contemporaneo, questo mi ha molto affascinato, cioè, me l'ha fatto mettere vicino, te le posso dire, a dei film post-apocalittici, questa forma di idea di un Medioevo che appunto fa anche un po' di paura da questo punto di vista, con lo scontro tra i gruppi politici che si afferma inizialmente come uno scontro elettorale semplicemente, che poi ha delle derive molto violente, eccetera. Ma è molto impressionante, comunque anche la scenografia è molto impressionante. Trovo che sia molto interessante aver proposto questa visione di Rienzi, a questo punto chiamiamola astorica, cioè che non ha un collegamento effettivo con la storia, certamente non con la storia medievale, ma neanche con le rappresentazioni normali del Rienzi. È molto interessante perché rompe completamente con tutto quello che si è visto prima, ed è interessante perché Rienzi è un'opera che, come tutti noi sappiamo, è fortemente connotata dal punto di vista politico. Perché, come voi stessi avete detto poco fa, insomma, era molto amata da Hitler. Alcune delle costruzioni magico-mitiche del cosiddetto, no, del Terzo Reich dipendono dalle rappresentazioni della terza età di Cola di Rienzi, che a sua volta ha a che fare con Gioacchino da Fiore. Quello è tutto un percorso nel profetismo che lasciamo stare.
2: Sì, professore,
1: Il
2: sì,
1: fatto è che
2: le adunate del Partito Nazionalsocialista
1: iniziavano con l'ouverture del Rienzi,
2: e la famiglia
1: e infatti
2: Wagner.
1: dopo la guerra, no, dopo la guerra non l'hanno più rappresentato per un
2: No,
1: bel po',
2: esatto. E la famiglia
1: così come
2: Wagner,
1: in Israele.
2: se posso, è sempre inginocchiata di fronte al Reich, al Terzo Reich, donò a Hitler l'autografo di Rienzi e fece male. Due volte, uno perché l'ha donato a Hitler, secondo perché
1: Per il suo
2: l'autografo
1: cinquantesimo.
2: finì nel bunker e si è
1: Sì.
2: perso, finì nel bunker e si è perso con Hitler. A me di questa messa in scena non ha convinto pigiare sull'acceleratore al Terzo Reich, donò a Hitler l'autografo di Rienzi e fece male. Due volte, uno perché l'ha donato a Hitler, secondo perché
1: Per il suo
2: l'autografo
1: cinquantesimo.
2: finì nel bunker e si è
1: Sì.
2: perso, finì nel bunker e si è perso con Hitler. A me di questa messa in scena non ha convinto pigiare

0: qui veniamo veramente ai nostri giorni, la facilità, l'immediatezza con cui il popolo crea un idolo, lo distrugge e ne crea un altro. È il momento di un altro ascolto, Renata.
1: Sì, è il momento di un altro ascolto, siamo nell'atto quarto, quindi c'è stata, dopo la grazia, la nuova insurrezione dei nobili, questa volta stroncata nel sangue proprio da Rienzi, che in questo allestimento uccide di propria mano Colonna e Orsini, e questo lo porta in questa regia anche proprio a perdere la testa, a perdere completamente il controllo. Ma per celebrare la vittoria contro gli spergiuri, che avevano in qualche modo non meritato questa grazia, Rienzi organizza un festeggiamento con un Te Deum, ma il popolo romano già è lontano, il popolo romano già sta per rinnegarlo, anche perché lo sta per rinnegare anche la Chiesa, e appunto nella scena seconda dell'atto quarto, appunto, Rienzi chiede: non prendete parte alla festa, e appunto cerca di tirar su e di tirare a sé soprattutto il popolo romano, e dal Laterano si alza un canto che però non è un Te Deum, ma è una maledizione solenne all'indirizzo di Cola di Rienzo. Siamo sempre dalla versione del 1983 diretta da Wolfgang Sawallisch.

0: Vae vae tibi maledicto, la maledizione del popolo di Roma contro Rienzi. Siamo al quarto dei cinque atti dell'opera, ancora la direzione di Savallis, che rimane validissima 40 anni e passa dalla sua apparizione. Grazie mille professor Tommaso Di Carpegna Falconieri, che è stato nostro ospite, che ci ha illustrato e ha commentato la figura storica e la ricezione ottocentesca e novecentesca anche di Cola di Rienzo. Vuoi aggiungere qualcosa, Renata? Prima di salutare il professore?
1: Voglio aggiungere, riferimento a ciò che si diceva, un elemento. Come tu hai raccontato qualche tempo fa, appunto in diretta proprio da Bayreuth, questa è un'edizione in cui Katharina Wagner ha deciso di affrontare in maniera esplicita i rapporti oscuri.

0: del festival e della famiglia Wagner con Hitler. C'è stato un evento memoriale dedicato ai musicisti ebrei cancellati dal nazismo, e quindi in un certo senso anche una responsabilità indiretta di quelle dottrine antisemite che Wagner stesso in qualche modo faceva sue. E quindi questo è stato anche, appunto, era stato doppiamente un Bayreuth, una Bayreuth della memoria, in un momento in cui in Germania c'è una forza politica che sta cercando di mettere tra parentesi questa parte della memoria della Germania che vede come un fardello. Sto parlando evidentemente della AfD. Non so se il nostro professore vuole dare una battuta su questo.
1: Intanto desidero ringraziare per aver partecipato a questa trasmissione. Posso fare il professore un momento e rinviare semplicemente al convegno che si terrà il 25 settembre, organizzato dall'Istituto Storico Germanico e dall'Accademia del Conservatorio di Santa Cecilia, dove parleremo proprio di questo, del mito di Cola di Rienzo e della sua trasformazione nel Rienzi di Wagner. E credo che anche questi temi politici così importanti e così contemporanei salteranno per forza fuori. Cola di Rienzo è un personaggio politico che ancora può dire molto la sua, anche quando abbiamo a che fare con queste estreme destre tedesche contemporanee.
2: E poi, professore, è nato a casa nostra, non dimentichiamolo. Grazie mille di essere stato con noi.
1: Grazie, professore.
2: Allora,
1: arrivederci.
2: Arrivederla e grazie. Una cosa che mi ha incuriosito sempre molto del Rienzi, Renata, è la figura di Adriano, non tanto come personaggio, un nobile innamorato di una popolana. E va bene, l'amore quante volte nell'opera travalica gli steccati di censo e di classe, ma il fatto che Wagner, ci sono delle edizioni in cui lui è un baritono, ma Wagner ha scelto un ruolo en travestì, un mezzo soprano, ed è l'unico esempio in tutto il suo teatro musicale. Vogliamo far ascoltare
0: una grande Adriano, ovvero Christa Ludwig, in un'altra edizione storica con la direzione di Josef Krips. Siamo nel 1960, giusto Dio, così è già deciso, Gerechter Gott, godiamoci la meravigliosa interpretazione di Christa Ludwig.

0: Grecht God, il lungo monologo di Adriano, forse uno dei personaggi anche più tormentati del Rienzi, proprio per questa tensione fra la sua origine nobile e anche politica e il suo amore per Irene, ma anche perché vede comunque qualcosa in Rienzi. La voce che abbiamo ascoltato è quella di Christa Ludwig in questa edizione del 1960.
1: Allora, vogliamo come ultimo e lungo ascolto, come tradizione di Memus, proporre il finale dell'opera dalla scena quarta del quinto atto con il coro del popolo: Herbai, Herbai, Comtal, Herbai, venite tutti qui, portate pietre, tizzoni, egli maledetto e scomunicato. Sto leggendo da una tradizione del 1920, perché l'opera in Italia non ha mai avuto tanta fortuna ed è ancora quella che circola. Ritorniamo alla direzione di Wolfgang Sawallisch per questo finale.

0: Irene, Irene, su attraverso le fiamme, con queste parole, con la morte di Adriano assieme appunto a Rienzi e a Irene tra le fiamme del Campidoglio si conclude il Rienzi. Grosse tragiche opere, quindi grande opera tragica in 5 atti di Karl Wagner nell'edizione di Wolfgang Sawallisch, René Collo, Cheryl Studer e Johnny Hansen in questa edizione del 1983, con cui concludiamo anche oggi la puntata di Mumius.
1: Restate in ascolto di Radio 3. Renata, è stato un grande piacere debuttare con te questa nuova stagione. Posso dire arrivederci a sabato prossimo dal nostro agile e collaudato equipaggio.
0: Ciao Sandro.
2: Dal fondatore di Wikipedia Jimmy Wales a Dacia Maraini, poi Calabresi, Levante, Dandini, Francesco Costa. Con oltre 160 grandi ospiti, torna a Piacenza il Festival del Pensare Contemporaneo. Dal 24 al 27 settembre, l'occasione per pensare il presente e prepararci al futuro. Info su pensarecontemporaneo.it.
3: Wikiradio. Le voci della storia. Fruttero e Lucentini con Gianluca Favetto.
4: Uno può vederla anche così: un essere a due teste, due persone molto diverse fra loro che pure si riconoscono complementari e costituiscono una unità, un'anima variegata che abita due corpi. Due caratteri che si amalgamano talmente bene da presentarsi con un'unica voce. Due in uno, insomma. Tanto che i loro cognomi messi insieme formano una ditta, Fruttero e Lucentini. Una ditta che produce cultura, storie, libri, idee, pensiero, anche divertimento. FEL è l'acronimo con cui è conosciuta la ditta Fruttero Lucentini. Ci sono la F e la L maiuscole che sono unite da una E commerciale, FEL. E però quella E commerciale che tiene insieme Carlo Fruttero e Franco Lucentini si può pure vedere come una chiave di violino. E i due segni grafici sono simili fra la E commerciale e la chiave di violino. E più che il commercio, si può dunque vedere la musicalità, lo stile, la chiave di lettura con cui vengono affrontate e lette le cose del mondo, poi tradotte in romanzi, racconti, articoli di costume, anche poesie, provocazioni e paradossi. Carlo Fruttero e Franco Lucentini sono l'alfa e l'omega di un alfabeto letterario, di un modo piacevole, popolare nel senso migliore del termine, che ha influenzato mezzo secolo della cultura italiana. Il loro modo di guardare i fatti, le abitudini di casa nostra, il loro modo di raccontare, che è sempre ironico, pungente, curioso.
5: Guido da Vico Bonino.
6: La solita coppia, Carlo Fruttero e Franco Lucentini. 7 anni fa, appunto, hanno fatto centro con La donna della domenica, mezzo milione di copie vendute, un film, una dozzina di traduzioni. Ora ci hanno riprovato con A che punto è la notte, 600 pagine fitte fitte, un intreccio che è un vero e proprio rompicapo. Fruttero e Lucentini hanno profuso nel loro libro un impegno straordinario, lo stesso che, colti come sono, avrebbero potuto dedicare ad un romanzo altamente sperimentale. Ciò che li rende una strana coppia è proprio questo, d'essere dei letterati raffinatissimi e di scrivere romanzi di puro intrattenimento, 100.000 copie tirate in partenza, un'enorme campagna pubblicitaria, un coro unanime di recensioni positive.
4: Carlo Fruttero, classe 1926, torinese, molto torinese, Franco Lucentini, classe 1920, un romano anomalo, sono dotati entrambi di una sottigliezza e un acume fuori dal comune. E il lavorare in coppia ha sviluppato al quadrato le loro qualità, perché certo ciascuno a suo modo è stato una individualità, valeva e vale per ciò che ha realizzato individualmente, ma sembra piuttosto evidente che i loro nomi, la loro opera formata anche da un copioso lavoro giornalistico, rimangono perché i due hanno fatto e costruito insieme. Hanno dato vita a un vero e proprio laboratorio artigianale delle lettere, una cosa dove puoi anche intravedere i ferri del mestiere dello scrittore, dell'intellettuale. E non parlavano di arte, di creazione creativa, no, Fruttero e Lucentini mettevano in campo e rivendicavano quella che poi a un certo punto hanno chiamato la loro manualità intellettuale, cioè questo mettere insieme le mani, cioè il fare, con l'intelletto, l'astratto, che sembra un connubio inscindibile per raccontare storie, forgiare, diffondere idee, per scrivere come hanno fatto loro. Nell'immaginario collettivo non si riescono a separare l'uno dall'altro, Fruttero da Lucentini, e non è neppure giusto farlo. Nel loro caso, il lavorare insieme, sfruttando al meglio le peculiarità dell'uno e dell'altro, e così magari anche attenuando i vizi dell'uno e dell'altro, ha avuto un chiaro valore aggiunto. Cioè, nel loro caso, uno più uno non fa due, ma fa tre. E così li si può raccontare, si può affrontarli e conoscerli non come un duo, una coppia, ma come un unicum, come F e L, uno dei più luminosi, vivaci, anche favolosi autori del secondo Novecento italiano, l'unicorno fantastico delle nostre lettere.
6: Eccoci qua, era inevitabile. Siamo alle prese con la premiata impresa letteraria Fruttero e Lucentini. Loro hanno ingolfato le librerie del loro nuovo romanzo, A che punto è la notte, ed era inevitabile che, finito di stampare, finisse per occuparsi anche di loro. Ma a proposito, Fruttero, Lucentini dov'è?
7: Lucentini non esiste, l'ho inventato io, è un personaggio del tutto immaginario, non è mai esistito, del resto già circolava questa voce da tempo e non vedo perché adesso non si dovrebbe finalmente chiarire questo punto sull'inesistenza totale di Lucentini.
6: Ma allora hai scritto tu tutte le 600 pagine?
7: Sì, ho fatto tutto io, lui non c'è, in sostanza è un personaggio fittizio.
6: E non ti sembra che scrivere 600 pagine di un romanzo giallo sia assolutamente sbagliato, dal momento che la prima regola di un romanzo giallo è la sua brevità?
7: Ma dipende dal romanzo giallo.
6: E questo com'è?
7: E questo è più di un romanzo giallo, è un romanzo totale, è come l'Odissea.
6: Lucentini esiste sul serio. Era solo in preda ad un febbrone da cavallo.
4: La prima cosa che viene in mente quando si citano Fruttero e Lucentini è La donna della domenica, il romanzo del 1972 che, appena uscito, ha avuto un'accoglienza entusiastica, un successo enorme, un tomo di 500 pagine che è molto più di un giallo, così come lo ha definito Oreste Del Buono, critico, scrittore, traduttore, uno dei più originali intellettuali del secolo scorso. E certo, negli anni 70, La donna della domenica ha incarnato il grande romanzo italiano tout court, cioè ha fatto da specchio all'Italia, personaggi, situazioni, intreccio, ben al di là del fatto che poi contenesse una vicenda gialla. E tuttavia la ditta Fruttero e Lucentini ha già, al tempo del romanzo, una dozzina di anni di vita. Ecco, come e quando nasce questo autore bicefalo conosciuto come FL? Nasce dopo una lunga frequentazione di lavoro editoriale condiviso. La leggenda vuole, in certi casi la leggenda non fa altro che illuminare la verità, che i due si incontrino a Parigi nel primo dopoguerra. Siamo all'inizio degli anni 50 del secolo scorso. Carlo Fruttero è poco più che ventenne, Franco Lucentini ha 6 anni di più. Il torinese e il romano si conoscono all'estero, in una città allora perfetta per gli incontri letterari, Parigi. Lucentini abita in una mansarda di Montmartre, Fruttero in un alberghetto di Montparnasse, e si incontrano in un bistrò. E poi, dopo, si ritroveranno a Torino, qualche anno più tardi, nella sede della casa editrice Einaudi. Lucentini, laureato in filosofia, appassionato dei filosofi presocratici, ha un talento da poliglotta che sfrutterà poi nel lavoro di traduttore, e si era stufato a un certo punto di stare a Parigi, dove viveva con la moglie, dove faceva anche lo scout per l'Einaudi e si occupava anche dei rapporti con la casa editrice Gallimard. Nel 1947 aveva già scritto un racconto lungo, La Porta, che però esce soltanto 6 anni più tardi sulla rivista Nuovi Argomenti. E così il primo libro pubblicato da Lucentini risulta essere il romanzo breve, è uscito da Einaudi nel 1951, I compagni sconosciuti. che è anche il primo titolo dei gettoni, quella collana diventata poi mitica, inventata da Elio Vittorini. Il primo nome di giovane autore italiano fortemente voluto da Vittorini è proprio quello di Franco Lucentini. E poi vengono tutti gli altri, la Romano, Cassola, Calvino, Arpino, Fenoglio, Rigoni, Stern. Per Goffredo Fofi, uno dei maggiori intellettuali e critici italiani, Lucentini ha la profondità del grande narratore, del grande letterato. E in effetti quando scriveva ce l'aveva tutto in testa il libro, il romanzo, possedeva la trama, e questa era la sua peculiarità che gli riconosce anche Fruttero, che è più invece Fruttero spigolatore, più improvvisatore, situazionista si potrebbe dire. Fruttero che intanto ha cominciato a tradurre per Einaudi da solo, dall'inglese. Già nel 1952 escono le sue prime traduzioni e sarà Fruttero nel 1956 a tradurre Aspettando Godot di Samuel Beckett e poi anche Giorni Felici e poi tutto il teatro di Beckett e anche i 9 racconti di Salinger. Intanto nel 1959 cura insieme a Sergio Solmi, che firma l'introduzione, un testo fondamentale per gli appassionati di quel genere particolare che è la fantascienza. Si intitola Le meraviglie del possibile ed è una ricca antologia che in pratica sdogana questo genere considerato minore. Sono 29 racconti, fra gli altri autori ci sono H.G. Wells, Ray Bradbury, Philip Dick, e c'è anche un racconto di Carlo Fruttero che però firma con lo pseudonimo Charles Obstbaum, che in tedesco vuol dire albero da frutto, Fruttero. In Einaudi comunque gli hanno chiesto di rimanere in casa editrice, lui non ha tanta voglia di chiudersi dentro quelle stanze, accetta un impiego solo a mezzo servizio, dice, e ha per compagno di stanza Italo Calvino, che diventerà una forte amicizia. Il lavoro consiste nel leggere, tradurre, correggere traduzioni, insomma il classico lavoro editoriale. Ed è lì, in quelle stanze, che a un certo punto rientra in Italia da Parigi Lucentini, rientra proprio a Torino per lavorare in Einaudi, e i due hanno un comune sentire, cioè si trovano a collaborare, si scelgono senza grandi decisioni, cioè è proprio il naturale accadere delle cose, e l'affinità di intelletto, si intendono perfettamente, sono fatti per incastrarsi bene, e a unirli ancora di più sono i silenzi, perché sono due persone che stanno bene insieme anche tacendo. Pensano e poi si comunicano i pensieri, le impressioni, i pareri, e si accorgono che le loro idee vanno a braccetto. Quelle dell'uno precisano, integrano quelle dell'altro. E loro due insieme alla fine, guarda, sono ironia e precisione, sono dettagli e leggerezza. Sono queste le loro attu. E così succede che nel 1960 curano insieme per Einaudi un'antologia di storie di fantasmi, racconti anglosassoni del soprannaturale. E l'anno dopo, nel 1961, curano il secondo libro della fantascienza, che è la prosecuzione delle Meraviglie del Possibile, visto il successo di quella prima raccolta. E fra i 32 racconti presentati ce n'è anche uno di Lucentini, anche in questo caso firmato con uno pseudonimo. Dopodiché prima Fruttero e poi Lucentini abbandonano Einaudi perché non legano con il principe Giulio, non apprezzano lo stile, non amano lo snobismo della casa editrice. Ci lavorano 10 anni e però non legano mai con quel mondo lì e con Einaudi, e continuano a curare antologie, ne curano più di 20 in una 30ina d'anni, però per la Mondadori. Cominciano a tradurre insieme Thornton Wilder, Stevenson, ancora Beckett, Jules Verne, e inoltre per più di 20 anni curano sempre per Mondadori la collana di fantascienza Urania. Dal 1961 comincia il solo Fruttero, poi Lucentini lo affianca nel 1964 e vanno avanti fino al 1986. E questo lavoro qui, questo lavoro con e sui testi degli altri, questo essere abili lettori di testi scritti ma anche di vita reale, lettori di pagine e di comportamenti sociali, che costituisce le fondamenta del loro pensare e scrivere in comune. Del loro essere due teste, due cuori, ma un unico sguardo, e dunque un unico autore, appunto FL, che è molto letterario, ma al tempo stesso molto popolare.
8: Eh? A che ora apre il cinema Le Arti? Alle 3:30 fanno La Sperza, un film del terzo mondo, l'ho visto. Artistico ma potente e con 4 scopate.
9: Magari lo vedo 2 volte, così faccio le 7. E di scopate ne vedo 8.
8: Allora sfoltisco?
9: Sfoltisci.

0: Caro Massimo, ciò che ci divide non è Boston, è l'architetto Garrone. Ne ho abbastanza di lui. Individui così infami devono essere soppressi.
1: Buonasera. Un momento.
2: Merci.
1: Buonasera, signora.
3: Come
1: buonasera.
3: Sta?
4: Più che l'edificazione del Correggio, si può parlare addirittura della bottega del grande Emiliano. Mi credono sul mio onore. 5 milioni è una cifra ridicola.
2: Se l'amico Bolliro mi permette, penso che in un salotto per bene un soggetto così sia un pochino osé. Loro hanno figli?
5: Beh, grandi.
6: Ma ci sono i nipotini, Giulio?
5: Oh già, tutte le domeniche sono da noi.
6: Direi di lasciar perdere, sono ben 5 milioni.
4: Diciamo 4, dico 4 milioni.
2: Con permesso, mi metto in orbita alla ricerca di un drinkino.
4: Allora?
2: Grazie.
5: Beh, facciamo un giretto e magari dopo.
7: Indisponente il Garrone, ma mi fa pena, sa, perché è un solitario. In America personaggi così falliti, respinti, emarginati, ce ne sono fitte schiere e trovano un audience, diciamo, lowbrow, terra terra. Qui da noi invece è una razza in via di definitiva estinzione.
4: No, quella razza non muore mai, solo se uno l'uccide.
8: Ma cosa metti in ordine che ci hanno licenziato?
6: Benito, guarda che belle cicche. Con quello che costano le sigarette gliele vorresti regalare?
8: Regalare.
9: Il martedì di giugno in cui fu assassinato, l'architetto Garrone guardò l'ora molte volte. E questo l'incipit della Donna della Domenica, un bestseller Mondadori, anzi un longseller, anche grazie al film uscito 3 anni più tardi, nel 1975, diretto da Luigi Comencini, con Marcello Mastroianni nel ruolo del commissario Santa Maria, e poi c'è anche Jacqueline Bisset e Jean-Louis Trintignant. E poi c'è stata anche una Fiction Rai del 2011 sul romanzo. È un romanzo che nella sua prima edizione ha in copertina un muro di mattoni rossi e c'è un mattone caduto che permette di vedere al di là un paesaggio, la collina, il cielo, una nuvola, una villa, come se fosse disegnato da un bambino. Si comincia con un morto ammazzato e forse si può dire che con il cadavere dell'architetto Garrone a inizio anni 70 nasce il giallo italiano, cioè si formalizza, diventa un modello, punto di riferimento per tutti gli scrittori di gialli, ma non solo, perché i romanzi di FL sono romanzi totali. E lo è su tutti La Donna della Domenica, che è il racconto della borghesia, precisamente della borghesia torinese. È veramente un affresco che restituisce il colore, l'atmosfera di un'epoca e di una città. E comunque con i loro romanzi, costruiti con artigianalità sopraffina, Fruttero e Lucentini fanno proprio da apripista, a parte la storia di Giorgio Scerbanenko, il grande Scerbanenko, perché prima sono venuti loro e poi da una parte è sbucato a scrivere romanzi di suspense Umberto Eco e dall'altra è arrivato Andrea Camilleri con il commissario Montalbano. E tutto parte dalla Donna della Domenica, da quel 1972. Prima, in realtà, Fruttero e Lucentini si sono già allenati a scrivere insieme per Mondadori. Hanno scritto Il libro dei nomi di battesimo, dove esibiscono tutta la loro arguzia, col piacere di spiegare i nomi da dare ai bambini e alle bambine. È il 1969. Poi, più impegnativo, ma sempre un esercizio da letterati, per Mario Spagno, l'editore, pubblicano un libro di poesie. È fatto di ironia e curiosità sociologica, quotidianità e metafisica. Si intitola L'idraulico non verrà. E la raccolta esce nel marzo del 1971. E in quella primavera lì stanno già architettando, stanno già mettendo insieme, uno riempiendo fogli con la penna, Fruttero, l'altro seduto alla macchina per scrivere, Lucentini, La Donna della Domenica. Il loro laboratorio di artigiani comincia con la poesia. Si mettono alla prova e lo attrezzano con la poesia, che è un modo di guardare la realtà di sguincio, preferendo i particolari, scegliendo i particolari, le visioni laterali. È una poesia che è un modo di guardare che è descrittivo ma riflessivo al tempo stesso. E anche La Donna della Domenica mica nasce subito come romanzo. Mentre ci pensano, prima ancora di pensare all'organizzazione di una trama, hanno in mente Torino, che è la città che Fruttero conosce bene, e immaginano di mettere giù dei semplici bozzetti, no? Con una signora dell'alta borghesia come protagonista. Però a un certo punto Lucentini comincia a dire a Fruttero: guarda Carlo, che Torino è strana, è diversa dalle altre città, ha un modo tutto suo di essere nordica, ci sono certe atmosfere. E Lucentini ci tiene alla trama, all'istinto proprio del romanziere, non solo del raccontatore, e a poco i bozzetti, ecco, che si mettono insieme e si concretizzano in una traccia, una trama, un romanzo, e quindi si mettono a scrivere questo romanzo. E però cosa ci facciamo accadere di significativo, si chiedono. Prima pensano a un suicidio, poi no, dicono meglio un omicidio, un delitto, e facciamo ruotare tutto attorno a questo delitto. Decidono che il morto, il cadavere, deve essere visto subito, e il romanzo si srotola con lo scopo ultimo di scoprire chi ha ucciso l'architetto nel suo pied-à-terre, sfondandogli il cranio con fallo di pietra. Ma è poi tutto ciò che viene raccontato attorno, e tutto ciò come viene raccontato, al di là dell'omicidio, che dà spessore e qualità alla narrazione. A condurre l'indagine è il commissario Santamaria, un uomo con i suoi fallimenti, i suoi vizi, che se la deve vedere con Anna Carla, che è una ricca borghese annoiata, sospettata del delitto. C'è un ricatto, ci sono personaggi equivoci, sono tanti i personaggi, una ventina, tutti ben approfonditi psicologicamente. C'è anche un sospetto d'amore, uno scambio di piacere alla fine, e c'è una trasandatezza umana, ecco, che coglie bene la pena e la miseria di una classe sociale stanca, rammollita nella propria ricchezza dai suoi banali sforzi di originalità.
3: Chi sia invitato a comporre pungenti noticine d'attualità per un grande quotidiano moderno si trova psicologicamente nella situazione di un ostacolista cui abbiano tirato via lungo il percorso tutti gli ostacoli. Mancano i rischi che in passato stimolavano la secrezione della migliore adrenalina polemica. Manca la censura del santuffizio del KGB, la bastonatura, la sfida a duello, l'esilio. E manca la corrispettiva persuasione che ciò che si scrive ferirà, infiammerà, smuoverà, non lascerà le cose esattamente come stavano prima. Oggi il pungitore del costume e del malcostume, dei politici, dei burocrati, dei potenti, si schiarisce volenteroso la gola, ma si rende conto che la sua resterà comunque una vocina bianca nello strepito sempre più incalzante dei media. Sa che può dire sfrenatamente tutto su tutto, ma sa anche che tutti sanno già tutto e stanno già pensando e dicendo e registrando tutto su tutto.
9: È qualcosa tutto questo, qualcosa più di un giallo, ha qualcosa di Balzac e Dickens, è un unicum inarrivabile anche nella produzione di FL, che pure continua felicemente. 7 anni più tardi esce A che punto è la notte, altro giallo ambientato a Torino in cui ritorna come protagonista il commissario Santamaria, che indaga sull'uccisione molto teatrale di un parroco, e c'entrano anche degli uomini Fiat. E poi ancora anni 80, Il Palio delle Contrade Morte, ambientato a Siena, L'Amante senza fissa dimora, ambientato a Venezia, La Verità sul caso D, che è un giallo con una matrice letteraria perché c'è dentro Charles Dickens, e poi Enigma in luogo di mare, siamo di nuovo in Toscana, nel Grossetano. Come hanno fatto a scrivere in coppia tutti questi romanzi? È una domanda che Fruttero e Lucentini si sono sentiti rivolgere per 30 anni, da inizio anni 70 fino al 2002, quando muore a Torino suicida Franco Lucentini, e poi se l'è sentita ripetere il solo Fruttero fino al 2012, quando muore anche lui a Castiglione della Pescaia, provincia di Grosseto. La loro risposta? Un'alzata di spalle, borbottando qualcosa con le loro voci cantilenanti, e lasciavano il mistero. Che poi tanto mistero non è, perché qualcosa alla fine hanno detto. Fruttero lo ha ripetuto più volte, però riferendo una tecnica. Non può dire l'alchimia che nasceva quando si trovavano nella stessa stanza loro due. Abitavano vicino, pochi isolati, uno andava a casa dell'altro, si sedevano, fumavano, parlottavano, giravano attorno a un'idea, due idee, e quando trovavano quella che li colpiva, la cavalcavano. stendevano allora la scaletta, la cosa più importante, cioè l'architrave della storia, e poi discutevano, si entusiasmavano per i particolari della trama, per i personaggi, per le singole parole, raccontano, e si soffermavano sulle singole parole proprio. E soprattutto si scambiavano molti silenzi, questo lo hanno sempre detto, e nei silenzi approfondivano le scene, i personaggi, le psicologie. Poi Lucentini si metteva alla macchina per scrivere, Fruttero impugnava la penna e andavano. Si dividevano le parti e dopo se le scambiavano, così uno correggeva il lavoro dell'altro e poi si riscambiavano ancora per correggere sempre meglio. Hanno messo su proprio una boita artigianale, come si dice a Torino, cioè una piccola bottega, la piccola officina della letteratura, dove si lavora con le mani oltre che con il cervello e si produce il manufatto a regola d'arte.
10: A me sembra terribilmente banale ficcare la Fiat in un romanzo che si svolge a Torino. È di una ovvietà, di un cattivo gusto addirittura sconcertante.
11: Ma a questo punto però io posso dire qualcosa sulla piega che prende questa intervista. Banali, ovvi, con brutte immagini, con brutte... Siamo accusati di tutto. Questo libro sembra... Io metto in guardia i miei colleghi scrittori da questa trasmissione televisiva, perché fanno solo delle domande antipatiche qui, delle domande velenose, delle domande cattive, dove il libro che tu hai scritto sembra veramente un disastro.
10: A proposito di raccomandazioni, fate apposta a sfottere sempre nel libro gli intellettuali, le signore per bene, che sono poi il vostro pubblico più affezionato.
11: Ma uno che scrive un romanzo fa sempre apposta, un romanzo è fatto apposta e quindi ci mette apposta la Fiat perché è a Torino. Se eravamo a Milano mettevamo la Pirelli e quindi è banale, ma un romanziere che sta a Detroit non deve parlare della Ford, deve per forza parlare della Ford, anzi è un obbligo, no? Non è solo banale, è obbligatorio. E così è per gli intellettuali e tutta la gente che si vede in questa città. Mi sembra che non c'è nessuna volontà specifica salvo quella che ha qualsiasi romanziere, il quale per forza ogni parola che scrive è voluta, ogni virgola anzi.
10: Al critico più raffinato d'Italia, Pietro Citati, uno che i romanzi italiani d'oggi non li apre neppure e dialoga soltanto con i classici, a che punto è La notte è parso quasi un capolavoro?
9: Lo sintetizza bene Pietro Citati. Fruttero e Lucentini erano onesti artigiani. Fabbricavano seggiole nelle quali i lettori si sedevano senza precipitare rovinosamente al suolo e scarpe che tutti, uomini e donne, infilavano al piede senza dover tagliare il pollice o il calcagno. È una descrizione che rende bene l'idea. Il fatto è che sono due uomini di lettere, raffinati, che scrivono romanzi di intrattenimento. Due italiani internazionali che pescano dalle letterature straniere, francese e inglese soprattutto. Possiedono una divertita, donne infilavano al piede senza dover tagliare il pollice o il calcagno. È una descrizione che rende bene l'idea. Il fatto è che sono due uomini di lettere, raffinati, che scrivono romanzi di intrattenimento. Due italiani internazionali che pescano dalle letterature straniere, francese e inglese soprattutto. Possiedono una divertita, irriverente, di sicuro irriverente, anche affettuosa, però capacità di analisi. Sono

0: senza dare l'impressione di salire in cattedra. Cioè, mostrano il piacere di fare quello che fanno. Hanno curiosità, intelligenza, sono brillanti e mettono tutte queste doti, questi talenti al servizio della prosa che stanno scrivendo. E lo confermano anche gli elzeviri, gli articoli di costume scritti per il quotidiano La Stampa e riuniti poi in libri con titoli celebri: La prevalenza del cretino, che è stato pubblicato nella biblioteca umoristica Mondadori, è imperdibile, e poi anche La manutenzione del sorriso, e poi ancora Il ritorno del cretino. Ecco, negli elzeviri, negli scritti occasionali, come nei romanzi, non è che uno trascini l'altro sul proprio terreno, nel proprio stile, è che condividono lo stile, condividono lo sguardo sulle cose del mondo, quel piacere appunto dell'ironia, del non dare importanza alle cose pur prendendo il lavoro sul serio, proprio come un impegno, sempre con quella certa leggerezza, però niente accademia, niente seriosità, ma applicazione costante alla materia, fare per bene le cose, costruire bene il prodotto senza cercare il bello poetico, dicono loro, perché quello eventualmente viene dopo. Perché l'importante è raccontare e condividere una storia, misurarsi e giocare con il piacere del racconto. Perché alla fine, per come si presentano Fruttero e Lucentini, sono dei perditempo rigorosamente gioiosi. Dei perditempo che il tempo, quando li leggi, te lo fanno guadagnare.
1: Gianluca Favetto ha raccontato Fruttero e Lucentini. Realizzazione di Marcello Anselmo.
2: Wikiradio, le voci della storia, è un programma di Loredana Rotundo con Marcello Anselmo, Marzia Coronati e Marianna Soccodato. Tutte le puntate su Rai Play Sound.
3: Rai Radio 3.
2: Le parole dell'amicizia con Pietro Del Soldà. Solitudine.
4: Non ho amici. È spaventoso ammetterlo, ma è così. Conosco molte persone, ma sono soprattutto contatti di lavoro. Sono fortunato, ho dei colleghi fantastici, ma non ceniamo insieme, non facciamo passeggiate né le altre cose che gli amici fanno tra loro. E non sono l'unico, sono in tanti, in particolare uomini, a non avere qualcuno con cui parlare di cose serie. È difficile, nessuno vorrebbe ammettere di non avere amici, ma io non ne ho. Qualche anno fa, un signore inglese di mezza età, Mark Gaisford, che di mestiere fa il manager di un'azienda di marketing a Londra, pubblicò un video con questo sfogo che risuonò in tutto il Regno Unito quasi come un appello disperato, che ebbe però un successo enorme. Molto significativo, fu visualizzato 1 milione di volte, soprattutto su LinkedIn. E poi seguirono varie inchieste approfondite, quotidiani, britannici, sul rapporto tra i cittadini del Regno Unito e l'amicizia. E il risultato che ne uscì fuori fu impietoso. I britannici si sentono sempre più soli, senza amici appunto. Come del resto aveva sentenziato qualche tempo prima la allora premier britannica, Theresa May, la ricordate, parlando della solitudine e basandosi su un rapporto molto bello scritto da una parlamentare laburista, si chiamava Jo Cox, quella che purtroppo venne uccisa pochi giorni prima del referendum sulla Brexit. Un rapporto che intendeva la solitudine come l'assenza di persone con cui confidarsi, a cui chiedere aiuto in caso di bisogno e con cui anche condividere, perché no, il tempo libero. Theresa May definì la solitudine a national plague, un'epidemia nazionale. La stessa espressione che non a caso già nei primi anni Ottanta, quindi più di 30 anni prima, aveva usato il New York Times per raccontare quello che stava accadendo al di là dell'Atlantico, la società americana che era sempre più frammentata, individualista, ipercompetitiva in ogni campo della vita, letteralmente fondata sull'egoismo. l'egoismo alimentato da un capitalismo

predatorio che si stava affermando e anzi stava diventando il modello unico da proporre un po' a tutto il mondo, no? La fine della storia, gli anni 90. Ricordate il celebre acronimo TINA, There is no alternative, non c'è alternativa. Ecco, nasceva proprio in quegli anni di svolta per l'Occidente e per il mondo intero, mentre un'altra ben più celebre premier britannica, Margaret Thatcher, sentenziava inoltre There is no such a thing as a society. La società non esiste, insomma. Esistono solo singoli individui che sono in lotta tra di loro per accaparrarsi le risorse e primeggiare sopra e contro gli altri.

forse a noi italiani questo ritratto che viene da società anglosassone può sembrare troppo a tinte fosche, c'è più comunità, più relazione da noi, ma in realtà, se ci pensiamo bene, lo stesso problema esiste anche alle nostre latitudini. Non solo, dice l'Istat, ci sono in Italia oggi oltre 9 milioni di persone che soffrono esplicitamente di solitudine, oltre la metà delle quali ha più di 65 anni. Ma il vero tema è che anche quando la nostra vita è affollata di rapporti di ogni tipo, nel profondo noi ci sentiamo soli. Quella socialità è solo di superficie. Un grande psicanalista, Miguel Benasayag, parla di solitudine condivisa, mascherata di mondanità, di socialità. Sotto invece c'è un grande vuoto. Il problema è che la qualità delle nostre relazioni sembra in crisi. Cioè un disagio profondo che alimenta molta sfiducia nel prossimo. Poi c'è la rabbia che corre sul web, lo sappiamo, il narcisismo esasperato dai social network tra i più giovani, ma in realtà anche tra gli adulti, chi se ne può davvero chiamare fuori. E poi c'è la paura del diverso che, lo sappiamo, è sempre più rilevante in politica, l'ossessione, davvero, ossessione per la sicurezza, anche se i reati sono in costante calo anno dopo anno. E poi l'uso crescente di psicofarmaci, antidepressivi, ansiolitici, anche tra i giovanissimi. Alla radice di questo disagio, a mio parere, c'è innanzitutto il desiderio insoddisfatto di vivere rapporti, in primo luogo di amicizia, appaganti. Troppe amicizie esistono, certo, ma sono parziali, limitate, superficiali, non vanno oltre un certo livello di connessione sentimentale, di condivisione delle cose serie, come le chiama Mark Gaisford in quel video. Sembra sempre cioè più difficile avvicinarsi agli altri ed esprimere insieme a loro tutta la ricchezza, anche complessità emotiva, creativa che noi ci portiamo dentro. Questo sembra un paradosso, in effetti, perché se ci paragoniamo alle generazioni precedenti, a quelle dei nostri genitori, dei nostri nonni, oggi la nostra socialità sembra molto più libera, più ricca, grazie agli stessi social network, a una inaudita facilità di comunicazione anche a distanza e pure di spostamento fisico. Ma la verità è diversa. Per lo più vaghiamo in una costellazione di, parafrasando il filosofo Heidegger, di sentieri interrotti, di rapporti che magari a volte ci avvicinano alla vera condivisione di noi stessi, ma poi a un certo punto si interrompono, subiscono una battuta d'arresto e ci indirizzano magari altrove, verso nuovi sentieri da intraprendere, nuove relazioni da iniziare e poi ancora una volta abbandonare. Come dire, non riusciamo davvero a valicare la frontiera della solitudine, c'è quasi sempre un blocco che ci impedisce l'apertura incondizionata, c'è qualcosa che non vogliamo mai condividere con nessuno. E così la nostra personalità rimane in parte congelata, chiusa dentro di noi, come fosse una specie di potenzialità inespressa che non portiamo alla luce. Attraverso queste amicizie volatili, le chiamerei, vengono alla luce infatti solo dei frammenti, dei riflessi di quello che si agita nel profondo della nostra anima. Ma allora questo significa che nel nostro mondo non c'è proprio più spazio per la gioia insostituibile che può donare la presenza fisica e non soltanto virtuale di un vero amico. Dobbiamo rassegnarci a vivere in un'epoca di passioni tristi, piccole, di rapporti fragili, frammentari. Beh, le cose degli amici, dice il grande sapiente Socrate nei dialoghi di Platone, sono comuni, in greco koinà. Ebbene, significa qualcosa per noi questa comunanza degli amici. Per riflettere sulla crisi dell'amicizia è utile ripartire proprio da Platone e da Aristotele, che riescono ancora a parlarci, a fare luce sulla condizione umana. L'amicizia greca, greco-classica, è piena, è coinvolgente, si intreccia con gli aspetti della vita che contano di più e ci consente di analizzarli dalla giusta prospettiva. Così è, per esempio, per la bellezza del mondo, dice Socrate, che scaturisce proprio dal legame tra gli amici come se fosse una luce impalpabile e ci spinge a un rapporto di cura per gli altri e perfino per l'ambiente che ci circonda. Amicizia è condivisione, un sentimento profondo, ma è anche conoscenza di sé ed è apertura alla differenza, all'alterità. Non c'è amicizia dove domina l'identità, quell'identità forte che è un'ossessione per noi oggi. L'amicizia, anzi, fa proprio vacillare
i due pilastri su cui sembra reggersi la nostra epoca, cioè quel noi compatto con la N maiuscola che è chiuso, ostile verso i nemici, e poi l'io ipertrofico, anch'esso con la I maiuscola, quell'io alimentato dall'eccesso di competizione, dall'ossessione per il giudizio degli altri, nella nostra società che qualcuno ha giustamente ribattezzato la società della performance. Per noi poi oggi l'amicizia è soprattutto una questione privata che si manifesta nel tempo libero, dai ritmi del lavoro, dello studio, dalle regole, dalle pressioni, dalle gerarchie che dominano il mondo là fuori. Per i greci dell'età classica invece l'amicizia metteva in gioco le persone e consentiva loro di vivere come animali politici, non animali privati.

0: so bene che oltre 2 millenni di storia ci separano da Platone, da Aristotele, da quelle parole sull'amicizia, ma forse quella carica politica dell'amicizia non è del tutto sparita e può dirci qualcosa di prezioso anche per capire chi siamo noi. Dobbiamo fare i conti con una conquista insuperabile della filosofia greca, che consiste appunto nell'aver compreso che ciascuno custodisce al proprio interno un noi. Dietro il volto di ciascuno, oltre il suono unico e inconfondibile della sua voce, si nascondono altre voci che aspirano a farsi sentire, a portare alla luce le emozioni e le idee che quella persona si porta dentro. Io sono un noi e se non voglio condannarmi a vivere una vita che non è la mia, devo fare di tutto per non reprimere questa mia interna molteplicità, pluralità. E come? Beh, cercando di instaurare un'armonia tra le voci, riducendo al minimo le dissonanze inevitabili e cercando anche di arginare la lotta che talvolta queste voci ingaggiano tra di loro. Devo provare insomma ad unire in una specie di coro polifonico tutte le mie ricchezze, la mia pluralità. Ma per fare questo ho bisogno di amici. Gli amici nella vita servono, tra virgolette, proprio a questo. La ricerca di sé infatti non si svolge in solitudine, questa è la grande lezione greca. Al contrario, è possibile solo all'interno della polis, dove la parola chiave è appunto filia, derivazione dall'omerico philos, che indica ciò che mi è prossimo e di cui non posso fare a meno. Questa parola poi in età classica assume il suo significato e si allarga fino a includere il vincolo con tutti coloro che mi sono cari e senza i quali la vita semplicemente non è degna di essere vissuta. Ma non c'è solo affetto e benevolenza tra i filoi, e non è soprattutto una questione privata la loro. Il loro rapporto è il cemento della polis. Filia, per Aristotele, che è forse il primo vero filosofo dell'amicizia, è la messa in pratica del bene addirittura. Ed è dunque la via che conduce alla felicità. Non c'è felicità senza amicizia. Ebbene, tracce di questa antica amicizia così profonda e coinvolgente forse possono brillare ancora, anche oggi, come fossero scintille nella notte, anche al cuore dei rapporti che viviamo noi. Ed è di queste scintille che andremo alla ricerca nelle prossime puntate de Le parole dell'amicizia.
1: Le parole dell'amicizia di Pietro del Soldà. Regia di Marcello Anselmo. Tutte le puntate su RaiPlay Sound.

0: Ore 13 e 45.
1: Rai GR3.
2: Acque agitate, la crisi del Mar Rosso, l'Italia chiede di rafforzare la missione europea Aspides e la fregata Bergamini scorta un nostro mercantile attraverso lo stretto di Bab el Mandeb.
3: Ghiacci sicuri, Stati Uniti, Danimarca e Groenlandia raggiungono l'accordo sulla difesa dell'Artico, prevista una maggiore presenza militare americana, la firma la prossima settimana a New York.
2: Benzina e gasolio sempre più cari, Confcommercio avverte con un nuovo shock, inflazione fino al 3,7% e consumi in calo, possibile un intervento europeo sugli extra profitti delle società energetiche.
3: In morte di un campione, addio a Sandro Mazzola, leggenda dell'Inter e della Nazionale, aveva 83 anni, Gianni Rivera al GR3, noi grandi amici, mai capita la staffetta, un minuto di raccoglimento su tutti i campi.
2: Buongiorno in studio, Danilo Tolardo e Valentina Antonelli. Il mondo del calcio, come avete sentito, è in lutto per la scomparsa di Sandro Mazzola. Un grande campione ha lasciato un segno indelebile nella nostra nazione, scrive la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ricordando la bandiera dell'Inter e della Nazionale. Tra poco il nostro ricordo.
3: Ma partiamo dalla crisi del Mar Rosso. La fregata Bergamini sta scortando un mercantile italiano attraverso il cruciale stretto di Bab el Mandeb sotto la minaccia degli Houthi. Intanto continua l'avanzata dei ribelli yemeniti lungo la costa. In studio c'è raggiunto Livia Liberatore.
4: Fiamme e un'alta colonna di fumo nero si alzano in questo momento vicino all'aeroporto di Riyadh. Il sito di tracciamento aereo Flight Radar riferisce di gravi problemi all'aeroporto tra voli cancellati e in ritardo. Ancora nessun commento da parte delle autorità saudite, ma già nella notte nella capitale è stata sentita un'esplosione ed è scattato l'allarme aereo. Le forze saudite in precedenza avevano riferito di aver intercettato missili e droni Houthi in arrivo. E mentre la tensione tra Arabia Saudita e Yemen cresce ancora, il mercantile italiano Jolly Oro sta attraversando lo stretto di Bab el Mandeb in direzione di Suez, scortato dalla fregata Bergamini, un'operazione delicata che avviene sotto l'egida della missione europea Aspides. Ieri il ministro della difesa Crosetto aveva chiesto più risorse promettendo altre 4 navi, ma chiedendo che sia l'Europa a sostenerne i costi. Non siamo in guerra con l'Italia, ma non vogliamo che sostenga aggressioni contro di noi, ha affermato il vice capo dell'autorità per i media degli Houthi, che ieri hanno colpito un caccia italiano nella base saudita di Al-Taif.
2: E dalle acque agitate del Medio Oriente alla Pax nel Mare dei Ghiacci, accordo raggiunto tra Stati Uniti, Danimarca e Groenlandia per rafforzare la sicurezza nell'Artico, con una maggiore presenza militare americana sull'isola. Mira a contenere Cina e Russia.
3: Soddisfatta la premier danese Frederiksen, che parla di un'intesa rispettosa della sovranità del Regno e utile alla NATO e all'Europa. La firma prevista la prossima settimana a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU a New York. Il commento dell'americanista Gregory Alegi.
5: Siamo andati da un'azione unilaterale e violenta, invado la Groenlandia, a un accordo che non solo è a tre, perché riconosce sia il governo della Danimarca come sovrano, sia l'ampia indipendenza che ha la Groenlandia all'interno del Regno, ma soprattutto prevede il trattato, il ruolo della NATO, e sappiamo che Trump è critico verso la NATO, quindi se c'è un vincolo NATO in qualche modo lega le mani a Trump, e viene fatto all'ONU, altra istituzione con la quale Trump ha un pessimo rapporto e quindi in qualche modo chiama il mondo a testimone e impone a Trump di riconoscere questa organizzazione.
2: La guerra in Ucraina. Gli attacchi russi su varie regioni provocano almeno 11 morti e oltre 60 feriti in 24 ore. Intanto in Russia, secondo giorno di voto per il rinnovo della Duma, la Camera Bassa del Parlamento. La corrispondente da Mosca.
6: 31,9% è l'ultimo dato sull'affluenza in questa seconda giornata di elezioni parlamentari in Russia, le prime dall'inizio del conflitto in Ucraina. Si vota fino a domani, il risultato appare scontato con la vittoria certa di Russia Unita, il partito di riferimento di Putin. L'opposizione schierata con il Cremlino, l'unico partito a favore della pace, Yablok, è stato escluso dalla corsa elettorale e c'è anche un mistero che avvolge le sorti della candidata dei Verdi, Yulia Kuznetsova. Nel suo ultimo post sui social alla vigilia del voto, si era espressa a favore della pace, poi è scomparsa per 2 giorni, infine riapparsa con un video nel quale dice di stare bene, ma i suoi collaboratori pensano che sia trattenuta dalla polizia e che il video sia stato registrato sotto costrizione. Intanto non si placa lo scontro con l'Occidente. Putin, in una riunione con il Consiglio militare, ha escluso di voler attaccare l'Europa, ma ha anche detto che di fronte a una minaccia crescente della NATO, la priorità russa è il rafforzamento della sua triade nucleare. E dopo la firma delle sanzioni americane da parte di Trump, l'ex presidente Medvedev scrive: Washington conosce solo il linguaggio della deterrenza militare. Da Mosca, Liana Mistretta, GR3.
3: Le crisi internazionali spingono in alto i prezzi dell'energia. Un report di Confcommercio lancia l'allarme sulle ricadute per l'economia italiana. Si rischia un nuovo rialzo dell'inflazione e un calo dei consumi.
7: L'Italia paga l'elettricità molto più cara dei principali paesi europei. Per capire, c'è una differenza di quasi 70 euro per megawattora rispetto a Francia, Germania e Spagna. E il nuovo shock sui mercati dell'energia rischia di allargare ulteriormente il divario, con pesanti ripercussioni sulle bollette di famiglie e imprese. Il presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli, chiede interventi urgenti.
8: A cominciare dagli incentivi fiscali per l'efficienza energetica fino alla riduzione degli oneri di sistema.
7: A settembre il prezzo del gas, con il quale si alimentano anche le centrali termoelettriche, risulta in aumento del 161,2% rispetto allo stesso mese del 2025. Le stime indicano che per commercio, turismo e ristorazione il rincaro potrebbe comportare oltre 1 miliardo di euro di costi aggiuntivi, ma il caro energia rischia di presentare un conto ben più salato. Se nel 2027 il petrolio dovesse restare stabilmente a $140 al barile, l'inflazione aumenterebbe di 0,7 punti percentuali e si perderebbero 0,5 punto di consumi reali per le famiglie. Lorenzo Opice, GR3.
2: E la crisi energetica con le possibili contromisure europee al centro dell'Ecofin in Irlanda, possibile un intervento comunitario sugli extra profitti delle società energetiche.
9: La tassazione degli extra profitti energetici sale nell'agenda europea. Un primo confronto sull'imposta si è svolto al pranzo dei ministri delle finanze riuniti al castello di Dublino per l'Ecofin informale sotto la presidenza irlandese, dove si è deciso di chiedere alla Commissione di tornare sulla questione con ulteriori riflessioni al vertice in programma il 9 ottobre a Lussemburgo. Il ministro Giorgetti prevede che il consenso si allargherà e che, se diventerà maggioritario, Bruxelles dovrà agire. Il modello evocato dai 6 paesi, tra cui Italia e Germania, sarebbe quello del prelievo temporaneo di solidarietà sui profitti del settore fossile, introdotto nel 2022 tra le misure energetiche di emergenza dopo l'invasione russa dell'Ucraina, che includevano anche un tetto massimo per il prezzo del gas. Per il ministro dell'economia Giorgetti, il prezzo dell'energia è oggi il problema numero uno per l'economia e l'industria italiana e che incide direttamente sulla competitività dell'Unione. Urge dunque una risposta a livello europeo. Gelsomina Testa, GR3.
3: Si terranno lunedì alle 14.45 nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano i funerali di Sandro Mazzola, scomparso a 83 anni. Leggenda del calcio italiano come il padre Valentino, capitano del grande Torino morto nella tragedia di Superga. Sandro aveva appena 6 anni e forse proprio allora cominciò quel destino che lo avrebbe portato a diventare una bandiera dell'Inter e della Nazionale. Una carriera straordinaria segnata dall'epopea della grande Inter di Angelo Moratti e Elenio Herrera. Mazzola è stato anche uno dei grandi protagonisti della storia azzurra, campione d'Europa nel 1968 e vice campione del mondo a Messico 70, edizione rimasta famosa anche per la staffetta con Gianni Rivera, il suo grande alter ego. Rivera, nell'intervista di Filippo Corsini.
10: Chi è stato veramente Sandro Mazzola per Gianni Rivera?
11: Beh, prima di tutto era un avversario importante perché giocava nell'altra squadra di Milano e poi perché invece avevamo un grande rapporto di amicizia, giocavamo insieme in nazionale, poi c'è stato un periodo che hanno preferito farci giocare in un modo alternativo e non l'abbiamo capito nessuno dei due, però pur essendo interista, giocando con una squadra diversa dalla mia, abbiamo avuto un grande rapporto, abbiamo istituito l'associazione calciatori, abbiamo preparato il terreno per migliorare la vita dei calciatori e poi avevamo un grande rispetto l'uno per l'altro.
10: La vostra rivalità forse è stata soltanto mediatica, in fondo lo possiamo dire, eravate quasi amici.
11: Sì. Eravamo amici perché giocavamo in nazionale insieme, poi c'è stato un momento che hanno preferito farti giocare uno un tempo, l'altro e non l'abbiamo capita, però abbiamo avuto un grande rapporto perché pur essendo giocatori di 2 squadre diverse abbiamo fatto molte cose utili per i calciatori.
2: Ciao Sandro, cuore azzurro. Così la nazionale ha salutato Mazzola sui social con una foto di quando indossava la maglia dell'Italia. Restiamo allora sul rapporto di Mazzola con l'azzurro e su quella celebre staffetta con Rivera. Cristiano Piccinelli.
12: Il pallone era parte intrinseca del DNA familiare. Campione, figlio di campione, Sandro, erede del grande Valentino Mazzola.
13: Ricordo alcuni quadretti familiari, diciamo. Cioè, ricordo che giocavo spesso con mio papà, mi portava un po' dappertutto. Ricordo che diceva a tutti che avrei dovuto diventare un calciatore, mi faceva giocare spesso a palla.
12: Come il padre, Sandro Mazzola ha legato la sua vita a un'unica maglia, quella dell'Inter, di cui è stato capitano per 7 anni. In totale, 20 anni in nerazzurro da giocatore, una decina da dirigente, portando a Milano il fenomeno Ronaldo. All'Inter ha vinto tutto, più volte, 4 scudetti, 2 Coppe dei Campioni, 2 Coppe Intercontinentali. In azzurro, l'argento mondiale in Messico e l'oro europeo 2 anni prima. Tante le soddisfazioni anche a livello personale. Capocannoniere della Serie A nel 1963, della Coppa Campioni l'anno prima e la seconda posizione dietro un certo Johan Cruyff nella classifica del pallone d'oro del 1971. Poteva giocare a centrocampo e in attacco con i medesimi risultati ad alto livello. Come tutti gli eroi della grande Inter, indelebile il suo nome nella cantilena che sciorinava la formazione della squadra di Herrera.
3: Assegnati a Roma i Diversity Media Awards, gli Oscar dell'inclusione ideati dalla Fondazione Diversity di Francesca Vecchioni. L'iniziativa premia personaggi e contenuti di social, stampa, radio e televisione che valorizzano le diversità. Brilla la RAI con 10 nomination e 2 riconoscimenti, miglior servizio televisivo a Gabriele Carletti del TG3 e miglior programma TV a splendida cornice di RAI 3. Personaggio dell'anno Enzo Iacchetti.
2: In chiusura ci occupiamo di Pordenone Legge, tra gli appuntamenti più affascinanti quello con il treno storico a bordo della tratta Udine-Pordenone, anche uno speciale viaggiatore narrante, l'inviata.
14: Riscoprire il valore del tempo. Il treno storico di Pordenone Legge fa la sua tratta Udine-Pordenone. I 3 vagoni arrivano in una nuvola di fumo, trainati da una locomotiva che sbuffa. Scendono incantati i passeggeri.
15: Un tuffo nel passato, è bello, veramente bello. E poi non lo so, forse perché ci siamo intonati all'epoca. Eravamo tutti senza cellulari, senza parlare ad alta voce. Un viaggio tranquillo, molti che leggevano.
16: Molto interessante. È passato velocissimamente perché abbiamo solo che chiacchierato.
14: Di tutte le età.
17: Era bello e che anche se era molto molto vecchio questo treno funzionava.
18: E che era molto veloce anche se era vecchio.
14: A intrattenere i viaggiatori le letture di Bianca Marzari.
16: Storie, una molto antica ambientata nel 700 di un ritratto fatto a questa domina che con la sua vita è riuscita a costruire un potere, e un'altra che ha riportato invece ai tempi della Seconda Guerra Mondiale, del ritorno del padre della scrittrice dalla guerra, e farlo in questo contesto qua. Le sedie in legno, questo mondo che sembra rarefatto, così antico, certo dà un'altra suggestione.
14: Pordenone, Marcella Sullo, GR3.
3: Direttore Nicola Rau, vice direttore Fabrizio Ratiglia, coordinamento edizione Danilo Tolardo, che ha condotto con Valentina Antonelli, regia Emanuele Rinaudo e Massimo Vasciaveo. Prossimo GR3 alle 16:45, ora linea Onda Verde, il Meteo e poi Wikiradio. Buon ascolto.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
19: In troppi siamo rimasti dietro le quinte. Oggi la scena cambia. Non solo per medicina, design, moda, musica, danza, teatro. Finalmente più opportunità, più merito. Perché il futuro non si guarda da dietro il sipario. Si vive da protagonisti. Ministero dell'Università e della Ricerca. Crediamo in te.
20: Onda Verde. Viaggiare informati.
21: Buon pomeriggio e bentrovati da Sergio Lombardo di Rai Mobilità. Sono le 13:58 e 58 secondi. Lunghe code al nord in A23 Palmanova a Tarvisio, in Friuli Venezia Giulia tra Pontebbe e Ogovizza in direzione Tarvisio, 2 chilometri di code, traffico intenso. Lunghe code in Liguria in A10 Genova Ventimiglia tra l'allacciamento dell'A10 e Finale Ligure in direzione Ventimiglia, 15 chilometri di code a tratti. Viabilità condizionata dalla presenza di lavori. Lavori anche in direzione opposta verso verso Genova, 5 km tra Borghetto Santo Spirito e Finale Ligure. In A4 tratto Brescia-Padova tra Somma Campagna e Sirmione in direzione di Brescia, code a tratti sempre per lavori. Code anche sulla 15 Parma-La Spezia tra Berceto e Pontremoli in direzione La Spezia per 2 km. E andiamo in chiusura al sud in A16 Napoli-Canosa tra incrocio via Ludovico il Moro e l'allacciamento alla 30 in direzione di Napoli, 1 km di code a causa di un incidente. Per il momento è tutto, prossimo appuntamento su Radio 3 alle 16.50, buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
20: In collaborazione con il CIS.

0: A Milano quest'autunno ti aspettano i protagonisti delle performing arts. Torna FOG, il festival di teatro, danza e musica di Triennale Milano. Artisti da tutto il mondo per scoprire nuovi punti di vista sul nostro presente. Tra gli ospiti i registi Romeo Castellucci e Amir Reza Coestani, l'artista Lina Lapelité, il coreografo Boris Sharmatz. FOG, Triennale Milano Performing Arts, dal 19 settembre al 15 novembre. Scopri il programma e abbonati con la membership su triennale.org.
1: Il bando Conai Eco Design è diventato ormai un osservatorio sul packaging. Ne parliamo con Simona Fontana, direttore generale di Conai, Consorzio Nazionale Imballaggi.
2: Nel corso degli anni gli interventi sugli imballaggi da parte delle aziende sono cambiati. Se 10 anni fa si lavorava nella maggior parte dei casi solo sulla riduzione in peso, ora si affiancano interventi più vicini ai criteri previsti dal nuovo regolamento europeo sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio.
1: Ci fa qualche esempio?
2: Oggi le aziende lavorano nell'ottica di produrre imballaggi con materiale riciclato e più facilmente riciclabili e, laddove possibile, li rendono riutilizzabili.
1: Per info, conai.org.
3: Suzuki. Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
4: Dual Motor, Dual Desire.
3: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia, anche domenica. Info su suzuki.it.
4: Suzuki.
5: Dietro ogni scomparsa c'è una famiglia che soffre, una vita che conta, lancette che girano, notti che non finiscono mai, un telefono che non squilla. Ogni minuto che passa si porta via una speranza. Dentro ogni attesa ci sono gli occhi di tutti noi che continuiamo a cercare chi ha bisogno di aiuto.
6: Raffaella Griggi conduce Chi l'ha visto? Da mercoledì alle 21:20 su Rai 3.
7: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
8: Negli anni sono molte le cose a cui mi sono legato. Una fra tutte la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. Fai un lascito testamentario alla Lega del Filo d'Oro e regalerai a loro tanti anni d'oro. Vai su lasciti.legadelfilodoro.it.

Buon pomeriggio, bentrovati all'ascolto di Sabato in Concerto da parte di Antonia Tessitore, Ghighi Di Paola con Giovanna Natalini e Luca Marchese. Benvenuti qui su Radio 3 per un'ora circa di musica dal vivo, e noi oggi inauguriamo la nostra nuova stagione di concerti da sotto i cieli africani. Under African Skies, The Songs of Graceland with Ladysmith Black Mambazo è il titolo del progetto che ascolteremo oggi, un progetto presentato questa estate ai Proms, ovvero la stagione di concerti estivi che la BBC propone alla Royal Albert Hall di Londra, come ben sanno gli ascoltatori di Radio 3 Suite. Dietro a questo titolo c'è una storia importante, una storia musicale e, se vogliamo, anche non musicale, che comincia con Paul Simon, il noto cantante chitarrista già in duo con Art Garfunkel, e inizia anche con una cassetta. Siamo negli anni '80, è un supporto davvero diffuso, soprattutto per scambiarsi il materiale musicale tra amici. Questa cassetta, che gli aveva prestato appunto un conoscente, contiene musica sudafricana, e fu un amore a prima vista, un vero entusiasmo che portò Paul Simon fino a Johannesburg, dove registrò diversi gruppi e dove ebbe l'occasione di ascoltare uno straordinario complesso di voci a cappella, il Ladysmith Black Mambazo, che poi successivamente invitò in studio a New York. Queste registrazioni posero le basi per Graceland, disco uscito nel 1986, disco molto amato ma anche molto contestato, un lavoro che per molti è servito da porta d'accesso all'importante e ricco universo sonoro della musica sudafricana, per quanto ricollocata in un contesto pop occidentale, ma al tempo stesso Paul Simon fu aspramente criticato all'epoca per aver rotto, con il suo viaggio in Sudafrica, l'embargo artistico molto diffuso, che in quegli anni voleva contrastare il pesante regime di apartheid di Pretoria. Dopo 40 anni Graceland è stato riproposto ai Proms, appunto, con gli arrangiamenti scritti dal direttore d'orchestra Peter Edwards per la New Civilization Orchestra, con Ladysmith Black Mambazo. La formazione oggi è cambiata, ma è sempre legata, spesso proprio in senso familiare, di legami di sangue al fondatore del gruppo, Joseph Shabalala, e poi ci sono anche una serie di vocalist ospiti: Laura Mvula, James Bay e il duo Flight, duo formato da Will Taylor e Nick Hill. Il concerto, registrato il 5 agosto del 2026 a Londra, alla Royal Albert Hall, è stato piuttosto lungo. Noi oggi qui su Radio 3 ne ascoltiamo un ampio estratto. Buon ascolto.

New Civilization Orchestra, diretta da Peter Edwards, con Ladysmith Black Mambazo, Loran Vula, James Bay e il duo Flight. Questi i protagonisti del concerto che abbiamo ascoltato, Under African Skies, Songs of Graceland with Ladysmith Black Mambazo, registrato ai Proms lo scorso 5 agosto, quindi alla Royal Albert Hall di Londra. Vi lasciamo con un altro brano tratto da questo concerto e con i saluti di Antonio Tessitore e Ghighi Di Paola, Giovanna Natalini e Luca Marchese. L'appuntamento con Sabato in Concerto è per la settimana prossima, sempre alle 14, sempre su Radio 3. Buon ascolto.

0: meglio.
1: In serata, tempo in prevalenza stazionario, anche se sulle coste del Basso Adriatico e su quelle orientali della Sardegna potranno esserci dei residui piovaschi in dissolvimento dalla nottata. Domani, domenica 20 settembre, forte instabilità al sud e sulle due isole maggiori, con rovesci e temporali sparsi più diffusi e intensi tra Sicilia, Calabria e zone interne della penisola. Dalla sera, fenomeni in assorbimento. Condizioni decisamente più stabili e soleggiate al centro-nord e sul versante dell'Alto Tirreno, salvo brevi isolati piovaschi pomeridiani sui rilievi alpini più ad ovest e sul confine. Venti deboli dai quadranti settentrionali od orientali, con locali rinforzi lungo i bacini meridionali e quelli intorno alla Sardegna. Mari generalmente poco mossi, mossi quelli più meridionali. Temperature massime in lieve aumento, specie al meridione e sulla Sardegna, dove nelle aree più interne potranno raggiungere valori tra i 28 e i 32 gradi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

0: RAI Radio 3. Fahrenheit. I libri e le idee.
1: Grande, grande pubblico. Applauso che faccio mio e che giro agli ascoltatori di Fahrenheit, perché questa è Fahrenheit. Susanna Tartaro al microfono. Siamo a Radio 3, 15.01. E siamo qui a Pordenone, legge un altro dei nostri speciali. Dove siamo? Perché a casa vi faccio immaginare una grande piazza che si chiama Piazza 20 Settembre, popolata di volontari, ci sono molti negozi, ci sono dei bar, c'è una grande libreria anche dell'usato accanto in una grande tenso struttura. Siamo vicini al, molto vicini, siamo nel centro di Pordenone dove si svolgono tutti gli eventi e naturalmente da qui passano tutti. Dicevo, questa è una piazza di accoglienza per il nostro pubblico che è qui, Piazza 20 Settembre, che saluta Piazza Verdi, la piazza ideale milanese, la piazza radiofonica che ci ha ceduto il posto nel palinsesto di Radio 3, perché quando ci sono gli speciali un po' ci si allarga. Con grande piacere ringrazio ovviamente i nostri colleghi da Oliviero Pontelipino, Gaia Varon, Erika Manni che cura tutta la trasmissione e tutte le persone che fanno questo lavoro, che condividono e sanno qual è la gioia di trasmettere non solo dal vivo, ma per esempio in un festival come questo. Il Festival Letteratura è un festival di Pordenone che ha reso più bella questa città, indubbiamente. È ricchissimo, ha un programma, a volte ci si perde nel programma. Ce ne sono talmente tante di cose che bisogna, che vedo persone che stanno carta e penna, che fanno i segnetti, oppure anche sul programma online, che mettono proprio nel calendario del telefonino alcune cose imperdibili. Tra gli eventi imperdibili, a quanto pare, è quello dedicato a un libro che è appena uscito. Intanto saluto e ringrazio Michele Demieri che l'ha adocchiato, già pronto per andarsene in classifica questo libro, come ringrazio Giovanna Savignano e il gruppo tecnico. Il Lazar l'ha scritto Nelio Biderman, che è qui accanto a me, che saluto e che accoglierai con un applauso. Che storia, Nelio Biderman, come sta?
2: I'm very well. It's amazing to be here and I have been greeted so kindly. It's very nice.
3: Sto benissimo, è veramente bellissimo essere qui, mi sono sentito davvero accolto.
1: Devo dire che Biderman ha il sorriso di chi ha 23 anni. È un bellissimo ragazzo che si è cimentato in quest'opera letteraria e devo dire che già qui il pubblico maschile, ma molto quello femminile, segue la vicenda, che ha molto di una favola malinconica che inizia proprio dentro un bosco. Allora, io approfitterei di questa possibilità perché mi piacerebbe leggere l'incipit di questo Ilazar, questo splendore e declino di una grande famiglia sulle rive del Danubio. Ma prima di leggere l'incipit le chiedo in quale lingua scrive, perché la sua storia, non dico che assomigli a quella dei protagonisti, però è la storia di un grande casato, è la storia di un mix culturale, è una storia di lingue, di grande letteratura, di un'eredità culturale e di un peso anche che grava sulle sue giovani spalle, un peso culturale. La domanda è semplicissima: in quale lingua si esprime? Visto che ne conosce varie.
2: As I'm Swiss and I grew up in Zurich, I usually speak to my friends and everyone in Swiss German. But my mother is German and the language we write in is generally High German. And so the writing feels more natural to write in German. And I mean, obviously, as you know, the book is set in Hungary, but as my family fled Hungary and came to Zurich, I also wrote the book in German.
1: Sentiamo, iniziamo a entrare in questo mix culturale che qui è molto presente. Ringrazio Andrea Rizzi, che è qui e che è interprete del nostro Nelio Biedermann.
3: Sì, io sono svizzero, sono cresciuto a Zurigo e parlo tedesco di Svizzera, ma mia madre è tedesca e io scrivo in tedesco di Germania, diciamo tedesco formale, che mi viene più naturale. Il libro è ambientato in Ungheria, ma la mia famiglia appunto è arrivata a Zurigo dall'Ungheria, quindi per me è più normale scrivere in tedesco.
1: E qui c'è il dramma di una famiglia arrivata in Ungheria che molto assomiglia alla sua storia, Biedermann, il dramma anche di rinunciare a quelli che sono per esempio dei grandi latifondi, a trovarsi in una nobiltà che sembra decaduta, la grande guerra che preme, i grandi cambiamenti politici, c'è tutto questo, ma la storia ha il sapore di una favola. Al sapore di una favola, guardi, una favola nera, quasi grim dentro, c'è il terrore e c'è la nascita di un bambino dalla pelle trasparente. Ogni scrittore sceglie un simbolo per il suo libro e devo dire che questo non è niente male. Nascere con la pelle trasparente è qualcosa che segna il senso della fragilità dell'essere umano, ma anche della sua forza. In che cosa lei vede che questo protagonista della sua storia è diverso dagli altri, questo Lajos?
2: It's a good question, and it's good that you say that it's both, it's an expression of fragility, but also in the end, maybe of strength, because I think that's something we see and we can follow in the novel, that he is born and the family and the people around him think that he's not fit for this world. He's too fragile. But then as the story continues and history goes on, we see that maybe the younger generations that can adapt to this new life and which are maybe more fragile, but because they are fragile, they can also adapt better. That they are maybe more likely to keep on living and to build up a new life.
3: Sì, ottima domanda. E effettivamente è giusto dire che c'è questa fragilità, ma c'è anche la forza. Perché nel libro possiamo vedere come appunto come nasce questo bambino e la famiglia pensa subito che lui non sia adatto a questa vita, che sia troppo fragile, ma poi con l'avanzare delle pagine vediamo le nuove generazioni che sono anch'esse fragili, ma in qualche modo hanno la capacità di adattarsi, e quindi questa persona che all'inizio sembra così fragile forse è invece proprio la più adatta a sopravvivere.
1: Questo bambino è frutto di un amore proibito. Siamo all'inizio del Novecento, vi racconto un po' la storia. All'inizio del Novecento c'è Maria, ha un rapporto d'amore con questo stalliere e nasce questo bambino dalla pelle trasparente. Maria è la nobildonna che conosciamo, è la promessa sposa e sarà la sposa di Sandor. E poi c'è Sandor, che è un po' il tredunion di tutto questo e che troveremo spesso nella narrazione, ma c'è un personaggio chiaroscurale che è il fratello di Sandor, Imre, che è un personaggio ossessivo, un vero malato di letteratura. Ecco, quando si ama la letteratura, secondo lei si è per forza malati, si è un po' ossessionati? Si è così diversi dagli altri? Come mai ha scelto proprio un ossessivo per la figura più intellettuale, più ricercata tra tutti i suoi personaggi?
2: I mean, it would be nice if the whole world would be so obsessed with literature. And if you look around here, it seems like this. But I really wanted to give literature that space in my novel and to really turn literature almost into a character in the novel. It transforms the life of these people. It makes this character, Imre, lose his mind. And I think it's beautiful that I could do this in my novel and that I can create a world in which literature gets to have this power, which in real life, sadly, it almost never has. But it's, I think it's, literature does have the power to really transform lives. And I think if you engage with it on this level, as Imre does, then it can really affect your personality.
1: Vediamo la traduzione.
3: Sì, sarebbe bello se nel mondo fossimo tutti così ossessionati dalla letteratura, e a guardarci in giro in questi giorni qui a Pordenone sembra effettivamente che sia così. Ma io nel mio libro ho voluto proprio dare questo spazio alla letteratura, a renderla quasi un personaggio in più del libro, perché la letteratura può effettivamente cambiare le persone, e nel libro porta Imre alla follia. E quindi mi è piaciuta questa possibilità di fare nel mondo, di creare questo mondo in cui la letteratura ha questo potere. Ma io credo che la letteratura in qualche modo abbia questo potere di cambiare le vite, e se tutti ci confrontassimo alla letteratura come Imre, forse questo potrebbe avere un impatto su tutte le nostre vite.
1: Devo dire che non c'è occasione migliore per iniziare il libro e leggerlo insieme. Ai margini dell'oscuro bosco c'era ancora la neve del secolo defunto, quando Lajos von Lazar, il bambino trasparente dagli occhi azzurri come il mare, intravide per la prima volta l'uomo che, a lungo, anche dopo la sua morte, avrebbe creduto essere suo padre. Era il giorno dell'Epifania, il bosco inghiottiva l'ultimo barlume bluastro. La camera in cui Lajos era venuto al mondo si trovava nell'ala ovest del castello, accanto alla stanza dipinta di blu, dove non entrava mai nessuno. Tornerà un libretto di poesia dalla copertina blu. Mentre la levatrice lavava il neonato, Sándor von Lazar era alla finestra, scrutava il sottobosco. Aveva l'impressione di aver visto qualcosa dileguarsi nella vegetazione. Allora, uno dei personaggi invisibili di questo racconto è indubbiamente la letteratura, ce l'ha appena detto Nelio Biderman. Un altro personaggio visibile, ma non di carne e ossa, è questo bosco. Nelle favole e nella psicanalisi il bosco ha un simbolo evidente. Come gioca qui nei personaggi? Come gioca la natura questo inselvatichimento anche dei rapporti e della storia che diventa così verde, così difficile da penetrare come un bosco?
2: It's true that the forest really was like a character to me as well in the process of writing this book. And the forest was also for me always something really physical in this world. It surrounds the castle, it isolates and shelters the family from the horrors and the passing of the time. But on the other hand, it's also a threat, and it's dangerous because it swallows people. People disappear in it. There are things in this forest that no one can really explain. So it always had this double-edged symbolism to it. And I think in novels and in literature in general, things are always more interesting if they aren't only a symbol that is easily explainable, but also something very physical, in which, as in Grimm's fairy tales, the children can lose themselves, for example.
3: È vero che la foresta, il bosco, è quasi un altro personaggio nella mia scrittura. ma è anche qualcosa di fisico, qualcosa che avvolge questa magione, questo castello, e che isola la famiglia dagli orrori di cui soffre, che subisce e dal tempo. E al contempo però è anche qualcosa di minaccioso, perché le persone spariscono nella foresta, la foresta ha qualche elemento che è impossibile spiegare, e quindi c'è questo doppio simbolismo del bosco, della foresta. Nella letteratura trovo che gli elementi letterari siano sempre più interessanti se non sono facilmente spiegabili, ma se hanno anche questa dimensione fisica, ad esempio come nelle favole dei fratelli Grimm, sono degli elementi in cui, degli ambienti in cui ci si può perdere.
1: E ci si può perdere anche in un castello. Nelio Biedermann è nato nel 2003 ed è cresciuto a Thalwil sul lago di Zurigo. La sua famiglia proviene dalla nobiltà ungherese, i nonni si sono rifugiati in Svizzera negli anni 50, ha studiato germanistica all'università, e mi chiedo quanto di tutte queste storie comunque continuino a condizionare un giovane ragazzo come lei, che usa il telefonino, lo smartphone, sta sulle cose assolutamente della sua generazione, ma continuano a lavorare al punto di dover raccontare un romanzo quasi ottocentesco. Ecco, che cosa significa per lei portare questo sulle spalle, avere questo blasone aristocratico sicuramente, ma anche dal punto di vista storico e letterario della sua terra d'origine?
2: I think to me it was always a gift to have this background and all of these stories. But I also was always very much aware of the weight that was on the shoulders of the generations that came before me, because for them it wasn't a gift at all. It was horrible and they had to suffer. But I think that's also why I wanted to do something with this history so much, and I wanted to preserve it, and I wanted to tell it, and to keep this fire alive, and to keep these stories alive and not forget them, because I think that would have been horrible to just forget where you come from and what the people before you went through. And I think it felt very natural to me, because I grew up very differently, but I grew up surrounded by these stories, so it felt something that is still affecting my present life. And I also think that the story is not just a story about the past, it's also a story that has a lot of parallels to our present times, and a lot of things that can, that still means something in today's world.
3: Per me l'ho sempre visto come un dono del destino, questo di avere questo background, di avere tutte queste storie alle spalle, ma sono anche sempre stato consapevole del peso che portavo sulle spalle di tutte le generazioni che sono venute in precedenza. Per loro certamente non è stato un dono, perché hanno avuto delle esperienze orribili, hanno sofferto moltissimo. Ed è anche per questo che ho deciso, che volevo fare, ho voluto fare qualcosa anche per preservare questa memoria e per mantenere in vita questo fuoco, per così dire, per cercare di non dimenticare, perché sarebbe orribile dimenticare da dove si proviene e cosa hanno passato le generazioni precedenti. È qualcosa che mi è venuto abbastanza naturale, perché sono cresciuto circondato da tutte queste storie che continuano ad avere un impatto sulla mia vita attuale. E questo passato in qualche modo ha dei paralleli con il presente che ancora ricorrono appunto nel nostro presente, nella mia memoria.
1: Nella sua memoria e nella sua vita, immaginiamo, perché ci si chiede, quando si legge un romanzo del genere scritto da un uomo che ha 23 anni, cosa resti dell'identità di una grande casata, quando vennero confiscati per esempio la dimora, i beni. Ecco, questo è un romanzo anche storico, è un romanzo fiabesco, c'è lo spettro anche del nazismo, e c'è un punto interessante assolutamente etico sul peso della responsabilità individuale. Ecco, che valore dà lei all'individuo? Questa è una storia di grandi storie. Portiamoci adesso al presente. Il peso della responsabilità individuale per un giovane uomo di 23 anni oggi, in un tempo così frammentato, in una situazione così complicata. Ecco, come guarda il suo futuro e come lo guarda proprio dal suo punto di vista come individuo, come Nelio Biderman? Come guarda avanti con tutta questa storia alle sue spalle?
2: I mean, the writing of this novel was sometimes very hard because there were so many parallels. And if you write about the last century and look back and engage with it, and then you engage yourself with this century and our time now, it can seem very, very grim. The future isn't that bright anymore, or it doesn't seem very bright. And I think the feeling that my generation has is that is much less optimistic than the feeling the generation of my parents, for example, had. It's not so sure anymore that the future will hold something good for us. And I think that's a feeling that I share with many people my age, or any age probably. And I think, because you spoke about the individual responsibility, it's sometimes that's a feeling that the characters also have in my novel, is that history is something that just happens to you and you're confronted with it and you can't do anything against it. But history is man-made. It's made. Someone is responsible for it. We all are responsible for it. And I think it's important to make sure that we don't forget that we have this individual responsibility and that we also have the power to take this responsibility and do something with it and change something and maybe change the path that the world is taking. And I think it's important to not forget that and to hold on to this hope of being able to do something.
3: Sì, durante la scrittura effettivamente alcuni passaggi sono stati difficili perché c'erano così tanti paralleli con il presente. Se ci si approssima a uno studio del secolo passato, ci si rende conto di quanti sono appunto i paralleli con questo secolo, e quindi il futuro per molti della mia generazione è abbastanza a tinte fosche, diciamo. C'è una sensibilità diffusa e condivisa da molti che non è tanto ottimistica quanto poteva essere quella dei nostri genitori. E io ovviamente, e tutti noi, non siamo più sicuri di cosa ci riserverà il futuro, che sarà un futuro radioso, un futuro positivo. È una sensazione condivisa con molti della mia generazione, ma credo con persone di ogni età. E per quanto riguarda la responsabilità individuale, ci sono alcuni personaggi nel mio libro che sentono come che la storia sia qualcosa che succede, contro la quale non si può fare nulla. Ma la storia in realtà è fatta dagli esseri umani, abbiamo tutti una responsabilità ed è importante non dimenticarcene. Abbiamo il potere di cambiare le cose e di prenderci questa responsabilità per, ad esempio, cambiare i percorsi su cui è avviato il mondo. Credo che sia importante non dimenticarcene e preservare questa speranza.
1: Mentre parlavo pensavo anche alla capacità, alla possibilità di esprimersi anche mentre parlava, in tante lingue, no? Lei scrive in tedesco, in svizzero-tedesco, conosce sicuramente l'ungherese, probabilmente il francese, l'inglese. Ecco, esiste una sua parola, stiamo raccogliendo qui a Fahrenheit, una sorta di vocabolario del cuore. E ieri Solmez, è il direttore del PEN degli autori internazionali, ci ha consegnato una parola che è madre nella sua lingua curdo, che è Eya. Ed è una parola che lui raccontava con grande dolcezza, una parola poco conosciuta. Si è unito anche lo scrittore cinese Liu Yihu e diceva che non c'era tanto una parola, ma c'era una frase un po' più lunga che individuava nel cuore la sede della libertà, che ovviamente non so ripetere. Ecco, mi chiedo, c'è una parola sua che le fa casa, le fa famiglia e che le permette di non perdersi in quel bosco?
2: It's a beautiful question, but it's hard to answer if you're not prepared.
1: Il nostro pubblico incoraggia la memoria del nostro Nelio Biderman, che ha scritto Il Lazar per Gwanda. Io intanto prendo tempo, così lui pensa se ha una parola da regalare. Se non ce l'ha, non importa. Però magari ce l'ha. Ci pensa.
2: I don't know. I what came to my mind first was a list by Albert Camus. He's one of my favorite writers, and he has a list of words that he liked the most. And these were very, very simple words that were important for his novels, but also his life. And these were words like sky or the sea or like just very simple words that make up our world. And I think that's beautiful to have these everyday words as your favorite words, because they I think we always forget every day how special all of this is, and how special a forest, for example, is, or how special the sky is, and how much it changes in a day, and we don't notice it. So I think I can come up with one word or sentence, but what I try to do is to look at the world without words, and to just really look at it, and not to just say that's the sky and I know it, but to really look at it and try to see what it actually is, what it is made out of. And I think that's not a very good answer to your question,
1: no,
2: not
1: no.
2: What you asked for.
1: Guardi,
2: but,
1: la risposta piacerà alla nostra poetessa che stiamo aspettando, Carolina Andaffi, che ha il suo vocabolario talmente essenziale. Quindi vediamo un po' di tradurre tutto quello che ha detto e anche di congedarci dal nostro ospite che è Nelio Biderman, che è venuto qui a Fahrenheit a Pordenone.
3: Sì, la domanda è molto bella, è molto difficile però da rispondere se non si è preparati.
1: Andaffi, che ha il suo vocabolario talmente essenziale, quindi vediamo un po' di tradurre tutto quello che ha detto e anche di congedarci dal nostro ospite che è Nelio Biderman, che è venuto qui a Fahrenheit a Pordenone.
3: Sì, la domanda è molto bella, è molto difficile però da rispondere se non si è preparati. La prima cosa che mi è venuta in mente è una lista di Albert Camus, che è uno dei miei scrittori preferiti, una lista che lui

0: parole come cielo, mare e tutte le altre cose che compongono il nostro mondo. E credo che sia molto bello avere delle parole così semplici come le nostre parole preferite, perché spesso dimentichiamo quant'è speciale, ad esempio, una foresta, quant'è speciale il cielo e quante volte cambia nell'arco di una giornata. Non notiamo tutte queste cose. E credo che, insomma, di non avere appunto una parola pronta, una frase da dire, ma quello che posso dire è che io cerco di guardare al mondo non nominando le cose, non tramite delle parole, ma cercando di guardare al mondo per quello che è, per come è fatto.
1: È una dichiarazione anche di poetica questa, che apprezziamo. Nelio Biederman, grazie, autore dei Lazar. Ringrazio anche il nostro Andrea Rizzi, vi saluto e do la possibilità intanto alla musica. Di solito la musica permette il cambio qui nella nostra postazione, perché Galoni, con Cronache di un tempo storto del 2023, puntellerà il nostro pomeriggio. Quale tempo più storto di questo? Thank you.

0: Grazie, grazie amici di Radio 3. Ci troviamo qui sotto la Tenso struttura allestita in Piazza 20 Settembre e per me è un piacere, un onore trovare e conoscere una grande poetessa che è una poetessa conosciuta, riconosciuta perché nel 2009 è stata poetessa laureata. Caroline Duffy è qui e l'accoglierei con un applauso, tutto per lei. Poeta laureata del Regno Unito significa essere a servizio del Regno Unito, raccontando dal punto di vista poetico e con un ascolto sicuramente diverso, più conosciuto, con un eco anche globale. Abbiamo avuto Simon Hermitage una settimana fa e devo dire una bellissima doppietta, anche se ecco, forse c'è un elemento in comune, l'uso delle parole, che però l'uso delle parole e la scelta delle parole nella sua grande semplicità, quella che un po' anelava Nelio Biederman poc'anzi, è una scelta anche politica per Caroline Duffy. Nei suoi testi c'è una grande semplicità, al punto che il lettore ci si cala dentro, è assolutamente sintonizzato con la sua testa e il suo lavoro. Però mi sembra questa una scelta non di comodo, ma quasi una scelta politica, una scelta molto più raffinata di una lingua magniloquente, di ricercata, di una poesia quasi da salotto. Ecco, cosa significa scegliere parole chiare, Caroline Duffy, nella sua poesia?
1: Thank you very much. I suppose my mother, who didn't read any poetry ever, and I never wanted to write a poem that she couldn't understand, that she would feel intimidated by. So from the very start of my being a poet, I wanted to include my mother in my work.
2: Grazie, intanto vi ringrazio. Penso che tutto sia iniziato da mia madre, che non leggeva mai poesia assolutamente, quindi io volevo scrivere qualcosa che lei avrebbe potuto capire sin dall'inizio della mia attività di poeta. Ho voluto includere anche mia madre.
0: La voce che ascoltate è quella di Angela Coda. Buonissimo. Che traduce le parole di Caroline Duffy. Dicevamo quindi una poesia che usa un linguaggio quotidiano, colloquiale, ma che tra le pieghe nasconde una precisa scelta stilistica, quasi maniacale. C'è una grande ironia anche nel suo libro che l'ha fatta conoscere, questo Standing Female Nude. C'è una raccolta di personaggi che sono fuori dall'obiettivo normale. È come se lei, guardando a questa piazza, si focalizzasse sulla persona più nascosta, magari più sola o più dimenticata, fuori fuoco. Come ha lavorato su questo sguardo sulla realtà?
1: That's quite a difficult question. I think the book you're most referring to there is The World's Wife, which is a retelling of classical mythology or fairy tales or characters from history. And I don't believe there is any one version of the truth. Particularly historically, we are more used to the male version of stories than the female. So I wanted to find other ways of looking at what was very familiar. And in doing that, I discovered that there is more than one truth in any story.
2: Non è una domanda semplice la sua. Penso che il libro a cui la maggior parte delle persone pensa sia La moglie del mondo, The World's Wife, un libro in cui riesamino, rimmagino miti, storia, favole Scrivendo io ho scoperto che non c'è una sola versione della verità e spesso noi siamo abituati a sentire una versione della verità, spesso quando si parla della storia è la versione maschile. Però io volevo adottare uno sguardo diverso su ciò che ci è familiare e così facendo ho scoperto che ci sono più verità nella storia.
0: È vero, Standing Female Nude è del 1985 e il riferimento è preciso a quell'altra raccolta, anche lì divertente ma pensante, sulle varie mogli, per cui c'è una sfilza di mogli, dalla moglie di Erode alla moglie di personaggi famosi, è guardata sempre come se guardasse dalla porta di servizio in quel momento, alcuni personaggi che diventano poi scolpiti nella nostra testa. Carola Andaffi qui presenta L'invenzione della pioggia, la traduzione di Giorgia Sensi con Isabella Leardini, che è qui accanto a me, una poetessa a cui adesso farò una domanda proprio sul rapporto con questa scrittrice. Il libro è edito per Vallecchi ed è un libro per ragazzi o per quello che sopravvive di ragazzo in ognuno di noi. Mi chiedo intanto se vogliamo entrare in una lettura immediatamente di uno di questi testi, Carola Andaffi, se ce lo legge in inglese e poi la nostra interprete ci leggerà la traduzione. Isabella Leardini ci legge la traduzione.
1: Ok, well, Isabella has chosen the poems.
2: Le poesie le ha scelte Isabella.
1: And I'm very grateful to her for this beautiful book, which I've only seen 10 minutes ago.
2: Le sono molto grata per questo libro che ho visto per la prima volta una decina di minuti fa.
1: And so the first poem is called The Word.
2: La prima poesia si intitola La parola.
1: A friend gave me the word, said, pass it on. But I kept the word to myself for 7 days. At the end of a week, it had grown to the length of a phrase. A friend gave me a phrase, said, spread it about. But I kept the phrase at home to watch it lengthen. By the end of the week, it had stretched to the size of a sentence. A friend gave me a sentence, said, shout it loud. But by now, I was keeping it in. It lived in the bath. By the end of the following week, it had swelled to a paragraph. A friend gave me a paragraph, said, set it to music. But it had the keys to the house, it had come of age. At the end of the week, it had spread to the width of a page. A friend gave me a page, said, paint it large. But the page was bulging daily, fatter and fatter. By the end of that week, it had beefed itself up to a chapter. A friend gave me the word, said, tell all the world. But the word was alive, and the word had grown to a book. This is it. Look.
0: Grazie, Carola. Grazie, Carola Mandaffi. Ascoltiamo subito la traduzione di Isabella Leardini.
2: Isabella Leardini's translation.
3: La parola.
0: Prego.
3: La parola. Un amico mi ha dato la parola. Passala, ha detto, ma l'ho tenuta per me per 7 giorni. Alla fine della settimana era lunga come un modo di dire. Un amico mi ha dato un modo di dire, mi ha detto fallo girare, ma l'ho tenuto in casa per vedere se cresceva. Entro una settimana si era allungato, aveva la misura di una frase. Un amico mi ha dato una frase, dilla a gran voce, ha detto. Ma oramai la tenevo dentro, viveva nella vasca da bagno. Entro la fine della settimana dopo si era gonfiata come un paragrafo. Un amico mi ha dato un paragrafo, mettilo in musica, ha detto. Ma aveva anche le chiavi di casa, era diventato maggiorenne. Alla fine della settimana si era allargato su tutta la pagina. Un amico mi ha dato una pagina, ha detto pensala in grande. ma la pagina si ingrossava, ogni giorno sempre più grassa. Entro la fine della settimana aveva messo su un capitolo. Un amico mi ha dato la parola, ha detto «dillo al mondo intero», ma la parola era viva, è diventata un libro. Guarda, eccolo qui.
0: La forza della poesia, della ripetizione, del ritmo, della musica, il grande mistero che ci fa trattenere il fiato. Quando c'è un poeta che legge, siamo qui, ci raduniamo, anche se intorno succede, c'è di tutto, c'è il caos festoso di un festival in questo caso, ma la poesia diventa una forza collettiva. Isabella Leardini conosce la poesia, mi piace ricordare che è nell'agone del premio Strega Poesia insieme a Carmen Gallo, Vincenzo Stuni, Fabrizio Lombardo e Federico Italiano, sono 5 voci importanti che conosciamo ma che invito a conoscere sempre, perché Fahrenheit è anche questo, cerchiamo di leggerli i libri e non solo di chiacchierarne. Isabella Leardini, nel suo lavoro di poetessa, che è assolutamente laureata, anche se in piccolo, con Maniere Nere per Specchio Mondadori, una grande collana poetica, cosa prende da questa sua maestra, da Caroline Duffy, nel suo lavoro di immaginazione e di sguardo sul mondo?
3: Le figure di grandi donne attraversano anche il mio libro e con un pizzico di sfida ho voluto usare la parola fiore in ogni parola di una sezione e chiamare le ragazze, così come spesso le donne che toccano il vertice vengono comunque chiamate e hanno toccato il vertice nella loro vita, Virginia Woolf, Sylvia Plath, le 4 grandi autrici a cui io dedico un poemetto che parla di suicidio, di 4 diversi elementi attraverso cui scegliere di morire. Da Caroline Duffy io sicuramente rubo la capacità di tenere insieme incanto e oscurità, di non consolare, e di far passare l'oscurità attraverso la leggerezza, l'incantamento. Lei dice che la poesia è un arazzo, è una grande tessitura di simboli e di storie, ed è proprio l'immagine che anche io sento per il mio libro, questo tessere che è materia delle donne da sempre, diventa una grande forma di narrazione attraverso i simboli, i quadri dell'immaginazione.
0: Stiamo parlando della poesia, della testa, del luogo dove si covano i versi che poi diventano pagina e diventano condivisi, di Caroline Duffy, che ricordo è la prima scozzese, il primo scozzese, la prima donna a rivestire la carica di poeta laureato, l'ha avuto nel 2009. Essere poeta laureato ha un'origine molto antica e prevede una composizione di versi anche ad hoc per eventi ufficiali. Dura 10 anni. Mi chiedo che come è cambiata la sua vita e se per esempio si sente ancora di più poetessa del mondo.
1: Well, I'm glad I'm not some poet laureate in England at the moment, that's for sure. If you've been following the royal news. How did it change my life? I don't know that it changed my life. I always felt that the poems I wrote in those 10 years were poems I would have written anyway, in that they were subjects that interested me or truthful in some way. The best thing I recall is being able to support other poets and to highlight new poets, young poets in the UK.
2: Intanto sono felice di non essere adesso poeta laureata in Inghilterra, se seguite le notizie saprete benissimo perché. Ha cambiato la mia vita e come? Non so se questo ha cambiato la mia vita in realtà. Io ho sempre pensato che le poesie che ho scritto nel corso di questi 10 anni in cui sono stata poeta laureata le avrei scritte comunque, perché erano poesie che toccavano temi che mi interessavano, temi veri per me. La cosa migliore di questa, del fatto di ricoprire questa posizione, di avere questa carica, è stata che ho potuto offrire il mio sostegno ad altri poeti, soprattutto poeti giovani.
0: È molto interessante questa notazione, perché è rimasta con questa carica fino al 2019 e c'è tutto il suo sentimento anche politico, e la sua poesia ha preso anche una strada anche politica per i diritti delle minoranze, per la natura, per la crisi climatica. Insomma, quindi non essere in accordo e avere dissenso, questo è anche il luogo dell'arena dissenso qui in Pordenone Legge. Io tornerei ancora al suo libro, Caroline Duffy, pescando un'altra poesia tratta dall'Invenzione della pioggia, affinché Isabella Leardini possa tradurla e farci ancora entrare nel suo mondo poetico.
1: So the next poem that Isabella asked me to read is called The Wasp, an insect that I have always been very frightened of.
2: La seconda poesia che Isabella mi ha chiesto di leggere è intitolata La Vespa, un insetto che mi ha sempre un po' spaventata.
1: And I wanted to write a poem for my own daughter so that she wouldn't grow up to be as frightened as I was about wasps.
2: Volevo scrivere questa poesia per mia figlia perché crescesse senza avere la paura che avevo io delle vespe.
1: Help me to love the wasp. Help me to do that thing. To admire the raspy buzz of its wings. To grow fond of its droning whinge. Help me to clasp the wasp to my breast. Or at least to train it to jump from my finger to thumb. A stripy pet, to get it to fetch, to stand up and beg, waving 2 of its 6 little legs to play dead. Help me to like the passionate kiss of its sting, to do that thing. Help me to love the wasp.
0: Isabella Leardini, prego.
3: La Vespa. Aiutami ad amare la vespa. Aiutami a fare questa cosa. Ammirare lo stridente ronzio delle sue ali, affezionarmi al suo lamentoso brontolio. Aiutami a stringere la vespa al petto, o perlomeno ad insegnarle a saltare dal mio indice al pollice, mio cucciolo a righe. A riportare, alzarsi dritta in piedi ed implorare, dare 2 delle sue 6 zampette, fare il morto. Aiutami ad amare il bacio appassionato del suo pungiglione, a fare questa cosa. Aiutami ad amare la vespa.
0: Lei è stata la prima donna scozzese apertamente LGBTQ+, e mi chiedo anche come queste istanze, le istanze civili, per i diritti civili e politiche, entrino nella sua poesia. Come dosa politica, istanze politiche e poesia? Come gioca sulla sua scrivania tutto questo? Perché è anche difficile, molto difficile.
1: Well, I've always thought that if poetry is anything, it's the music of being human. So when one finds oneself a poet rather than a musician or a doctor or whatever other vocation one might have, you have to bring all of yourself to the poem, your intellect, your imagination, your 5 physical senses, your memory, everything to the poem, and to capture in language something which is truthful about being human. So I think all poets do exactly that same process. Poetry cannot be opposed or artificial or dishonest. It must enter the language authentically, I think.
0: Angela Coda.
2: Io ho sempre pensato che la poesia, se è qualcosa, è la musica dell'essere umani, e quando una persona si trova a essere poeta, a differenza ad esempio di un musicista o di un dottore o di qualunque altra vocazione, deve mettere tutto se stesso nella poesia, in quello che fa, quindi l'intelletto, l'immaginazione, la memoria, i cinque sensi. Deve cercare di catturare la verità, ciò che è vero dell'essere umano. E penso che il processo sia lo stesso per tutti i poeti. La poesia non può essere artificiale, non può essere disonesta, deve essere vera.
0: Beh, forse questo è anche uno dei consigli che avrà dato nel tempo ai suoi allievi poeti, perché ha insegnato scrittura creativa per molti anni. Quindi questo senso di verità, ci sono anche tre poeti all'esordio letterario che ci aspettano. E quindi un po' è questo l'insegnamento di Caroline Duffy. Stiamo raccogliendo un vocabolario ideale, Caroline Duffy, e le chiedo se c'è una parola cara o intraducibile della sua lingua, del suo scozzese, che ci vuole regalare e che per noi sarebbe incomprensibile o quasi capire, ma che per lei è significativa. È un vocabolario che sto raccogliendo per Fahrenheit, per i nostri ascoltatori di Radio 3, che sono sempre attenti alle parole e all'uso che se ne fa.
1: Such an interesting question. Well, my word, which you will know for this festival, would be empathy, which is the human quality most important to me. And I have one Scottish word that you might not know, which is skelf, S-K-E-L-F. And that is a Scottish word for a splinter that you might get in your finger.
0: Ah, una bella parola chiara con Caroline Duffy, ce la siamo portata a casa, questo skelf, che non capiamo, ma che adesso capiremo.
2: È una domanda interessante. La parola che vorrei condividere con voi in questo festival innanzitutto è empatia, che è la qualità umana che per me è più importante. Ma vi regalo anche una parola scozzese che forse non capirete invece. Questa parola è skelf e significa scheggia, le schegge che ci entrano nelle dita.
0: Bella!
2: Very beautiful.
0: Spero di non essere stata una skelf nelle sue dita con le mie domande. Caroline Duffy, grazie di questa scheggia. Perché scheggia ha scelto? Perché skelf?
1: I think I'm skelf-centered, really.
2: Io sono incentrata sulle schegge.
0: E qui chiudiamo la nostra trasmissione. Grazie, Caroline Duffy.
1: Grazie mille.
0: È stato un piacere. Grazie. E a proposito di poesia, di esordi e di consigli, andiamo prima in musica e poi con tre esordi molto interessanti.
4: È un esercizio

0: anche di un tempo storto è questo, Galoni, che ancora continua sotto le mani sapienti di chi è in regia in questo momento. Lo sentiamo, questo cantautore che comunque ci piace proporre. Intanto il tecnico è Tommaso Vinoni, che saluto insieme a Marco Ferritto con il collegamento di Paolo Ledda. Ma questa musica che continua a scorrere fa parte di quelle 11 tracce che raccontano cronache di un tempo storto. C'è un immaginario poetico, sicuramente urbano, che molto ha a che fare con la letteratura. I suoi maestri sono Raymond Carver, così dice Galoni, Bulgakov e Cormac McCarthy. Quindi un Olimpo di tutto rispetto, una libreria notevole. E qui al Festival Letteratura, di Pordenone, Pordenone Legge, ci fa davvero piacere condividere anche questa voce autoriale, che ha molto della poesia, di una poesia metropolitana e urbana, e forse riguarda anche l'immaginario, chissà, di questi tre incontri che vi proponiamo qui a Radio 3, l'unico posto dove è possibile parlare distesamente di poesia, di letteratura, di attualità, di contemporaneità, di storia, pensando però alla riflessione che tutto questo porta, e non solo la notizia. Ma come capire la notizia? Questo è il ruolo di questa rete. Alessio Cassera, Flavia Fratini e Giulia Oglialoro sono qui accanto a me e vorrei che fossero accolti con un applauso, perché se non è la prima intervista, poco ci manca. Esordi 2026 è la piccola, famosa collana, si chiama La Gialla, edita qui per Pordenone Legge, e raccoglie delle voci interessanti, e quindi noi abbiamo attinto alla biblioteca che offre la sede della poesia, che è nel corso principale di Pordenone, tra l'altro un corso dove aveva sede anche dove si riunivano anche gli operai, era il posto dove si curavano i rapporti tra operai e fabbrica. È anche interessante questo nesso, perché poi la poesia sono strumenti umani, è molto legata al fare. E quindi c'è un'opera non solo mentale, ma molto tangibile, perché i versi che vengono pensati vengono quasi manipolati dal lettore. C'è un rapporto fisico tra lettore e autore. Alessio Cassera apre questa collana e viene raccontato, come ognuno di loro, da una sorta di testimonial che lo insomma cerca di raccontare un po' come mai le circostanze l'abbiano portato a scrivere, qual è il suo punto di vista sul mondo, che per Azzurra d'Agostino è un punto di vista sghembo, laterale. Lei si identifica in questa lettura che fanno del suo lavoro?
1: Sì, devo dire che c'è un certo distacco che provo rispetto alla circostanza, che può essere felice, ma nonostante tutto, nonostante il resto, nonostante la nebbia, parlo di nebbia, oppure nonostante la mancanza di puntualità e altre minime cose. Dunque c'è sempre un pensiero che parte da una circostanza concreta, referenziale, e come dice Azzurra, produce una rifrangenza, cioè un momento di divagazione, di esplorazione, attraverso cui si cerca di indagare quello che si vede e si cerca di creare delle connessioni grazie al veicolo della memoria, grazie al potere dell'associazione.
0: Lei, guardi, è chiarissimo, e tra l'altro l'arduo compito di rompere il ghiaccio, non solo in questo libro che è tratto dalla Biblioteca della Gialla, gli esordi 2026, ma anche qui come intervista. Lei dove è nato? Quanti anni ha? Adesso sembriamo un ufficio postale, però volevo capire la sua formazione, qual è il suo sguardo, quello sguardo sghembo sul mondo, dove si dirige, in quale zona?
1: Io sono nato in provincia di Como, e quindi anche per questo il lato sghembo è un lato provinciale, mi appartiene, e sono nato nel 1992.
0: E ci legge una sua poesia adesso?
1: Certo.
0: Allora, prego, questa è la raccolta. Per il pubblico qui è facilmente recuperabile questo libro, che è un piccolo gioiello. che ci racconta. Vediamo un po', Cassera, cosa ci porta come carta d'identità.
1: Porto Felici circostanze.
0: Felici circostanze,
1: la poesia che ha dato il titolo.
0: La sua raccolta. Ascoltiamo.
1: Con un po' di fortuna, nelle stazioni si incontra persino l'autunno, a patto di allontanarsi dalla cassa dello smartphone, dalla voce preregistrata di Trenord, per poi, con altre voci in testa, cercare dalla banchina, da lontano, foglie intatte, così che quasi ci riportano alla terra per una serie di felici circostanze.
0: Qui ha conquistato tutti. E una l'abbiamo fatta, l'intervista. Adesso andremo verso... No, altre ne ha fatte. Però a Radio 3 è la prima volta. Sono felice di essere madrina. Grazie. Di Grazie. Alessio Cassera, di questo sguardo sghembo sul mondo, malinconico, ma presente sulla realtà. Perché quel telefonino scrollato ci appartiene e anche quella voce registrata nel treno che ci porta lì e in un lontano e anche nel suo immaginario. Allora, andiamo con Flavia Fratini, che è lei, che è qui accanto a me e che tra mosche e coralli si muove, e la sua voce, come racconta Franca Mancinelli, è una voce più visionaria di quella che abbiamo ascoltato, quindi c'è la natura che è raccontata nella sua anche brutalità e nella sua essenza. Questo mi sembra di aver un po' capito da quella che è la sua storia poetica. Senta, qual è la sua storia poetica? Quanti anni ha? Dove è nata? E il suo poeta di riferimento?
2: Allora, la mia storia poetica in realtà è piuttosto breve perché ha solo 4 anni, quindi diciamo che è neonata. Io sono un'esordiente attempata, sono nata nel 1986 a Roma e sembra una forma di piaggeria, ma in realtà credo che il libro che mi ha più influenzato in questi anni o sicuramente in quest'anno è quello di Carolan Duffy. Quindi,
0: peccato che è andata via, quindi è una piaggeria che, vabbè, magari è sintonizzata ancora.
2: Chi lo sa,
0: sentirà.
2: Chi lo sa.
0: Spero che gliel'abbia detto, visto che ha
2: Sono
0: avuto
2: pronta
0: il coraggio.
2: A rincorrerla.
0: Pronta a rincorrerla. Quindi, intanto io la ringrazio, le offro di nuovo il libro.
2: Grazie.
0: E la prego di leggerci un testo dalla sua raccolta.
2: Vabbè, leggerò anch'io il primo. Il sole ci punge attraverso il fitto, ricamato di ciclamini e stracciabraghe. Qui il bosco è già tomba del mare. Qui l'erica incorona le onde nella terra rivoltata dai cinghiali. Avevamo le scarpe tutte uguali e piccole bacche rosse al posto delle dita.
0: Alessio Cassera. Il suo poeta di riferimento, questa l'avevo dimenticata, vede, l'emozione prende pure a me.
1: Ne ho più di uno, direi al momento Sereni.
0: In questo condividiamo un amore.
1: Sì, infatti prima l'ha citato.
0: Citavo attraverso gli strumenti umani, il grande Vittorio Sereni. Allora, Flavia Fratini, Carolan Duffy, Vittorio Sereni, quale sarà il poeta di riferimento di Giulia Oglialoro?
3: Buon pomeriggio intanto. Anche io direi che ne ho diversi in questo momento, forse direi Louise Glück, penso che si pronunci così.
0: Credo Gluck, però Gluck, vabbè. Ci siamo capite, intanto io
3: sì,
0: e lei
3: sì,
0: è già qualcosa.
3: Louise Glück. Direi lei e soprattutto per la raccolta L'Iris Selvatico.
0: Grandissima raccolta, Nobel. Louise Glück, devo dire è una poetessa molto particolare anche lei, con una lingua immediata, anche se più lontana rispetto a Carolan Duffy, e con l'uso di una parola ricercata, lontana e vicina, ecco, direi così. In questo caso lei è raccontata, spiegata da Massimo Gezzi, e Massimo Gezzi vede nel suo modo di poetare qualcosa di molto vicino alla pittura. Perché? Perché le piace la pittura, perché è icastica nel verso, perché Perché le piace dipingere?
3: Direi perché ho studiato storia dell'arte e ho lavorato poi negli anni anche in modi diversi, insomma, con le immagini, con il mondo dell'arte. E il lessico pittorico e in generale il lessico storico-artistico è stato proprio sin da giovanissima, insomma, il modo in cui poi ho imparato a guardare, a tradurre poi anche la mia sensibilità, insomma è entrato proprio come lessico familiare in generale, quindi per me non è tanto una sovrastruttura, è proprio qualcosa che, con cui poi ho imparato, ecco, ad abitare il mondo.
0: Senta, mi sono dimenticata la domanda, quella dell'ufficio postale. Dove è nata e quando?
3: Sono nata in provincia di Varese e sono...
0: Diciamolo il paese, magari qualcuno ci sente.
3: Saronno.
0: Chissà che pensavo, una cosa minuscola, Saronno.
3: Ma sì.
0: Lo conosciamo, Saronno.
3: E sono nata nel 92, anch'io.
0: E allora io le do il libro.
3: Grazie.
0: Salutando gli ascoltatori di Saronno. Ridacchia, chissà perché. Sarà l'emozione, Cassera, che dice? Direi di sì. Andiamo.
3: A volte presagiva i colori inespressi nelle cose, segreti di minerali, nel cupo di laboratori, procedimenti e granulazioni fino a estrarre l'anima povera del mondo. A volte accarezzava un corpo, amato fino a immaginare il vermiglio nei capelli, la terra bruna delle mani e la pece densa negli occhi. A volte raccoglieva piccole figure nel buio, le seppelliva per dimenticare il piombo ormai duro sotto ai petti.
0: Grazie, la pregherei di leggere un'altra poesia, così facciamo un ultimo giro, parto proprio da lei. E quindi ne scelga anche un'altra dalla sua raccolta, e siamo qui tutti orecchie, come si dice nella radio in genere, ma anche a Radio 3, perché insomma il principale senso che ci interessa in questo momento è l'ascolto. L'ascolto della poesia è un ascolto attivo, il poeta mette la musica del suo pensiero dentro, e quando legge ogni volta è un'esperienza, e quando legge l'autore dei versi che abbiamo appena letto diventa ancora qualcos'altro, perché è come se... No, si aderiscano il modo di leggere con la scrittura, ed è sempre una sorpresa. Prego.
3: Tratto dopo tratto, come in sogno, immagina la voce piccola, impossibile. Ti ho vista fra le ombre spalancate intorno a noi, una grotta al fondo del tempo. Ci univa nella stretta il chiaro delle vesti, la terra incandescente della pelle non bruciava, la tua guancia appena sul mio palmo, intuizione di un tocco. Per tutta la durata dell'istante non hai sollevato lo sguardo, non ci siamo specchiati, il tuo volto non è stato misura del mondo, cos'altro ricordo? La punta di fuoco del tuo orecchio, le mandorle abbassate degli occhi, la cenere che accendeva lo scompiglio dei capelli sulla nuca, invece la bocca e il seno solo gradazioni di una diversa ombra.
0: Questa è la voce poetica di Giulia Ogliaoro. Andiamo a Flavia Fratini, che adesso sceglie un testo che la racconta ulteriormente, per poi chiudere con Alessio Cassera, in attesa di un grande scrittore che aspettiamo con trepidazione di lettore, cioè Kader Abdullah, che arriverà qui con Vita Malakuti tra un po' e ci racconteranno di Iran, di poesia e di... Vediamo un po', Flavia.
2: Ti riconosco sul profilo sonoro delle montagne, nella fiamma bianca delle finestre accese, dentro il nodo della corrente che piega il fiume, dura come il frutto duro del noce, cuore e molecola di tutto ciò che è armato.
0: E l'ultima, Alessio Cassera, che chiude così questo esordio poetico di tre voci, che sono quella di Alessio, appunto, di Flavia Fratini e di Giulia Ogliaoro, che compongono questa bella pubblicazione qui di Pordenone Legge. Tra l'altro... ci sarà un contest poetico giunto alla settima edizione stasera alle 18, e sarà un piacere magari raggiungerli, no? Prego, Kasser.
1: Dopo molti segnali e molta attesa, una nuvolaglia ha attraversato il cielo e riversato quel poco che portava per le strade e per i tetti, e poi, diradandosi, ha lasciato spazio al sole. E non so come avvenga che in coincidenza di un'escursione termica vengono dalle tegole, dalle soglie, dai cancelli, scoppi e scoppietti, e per tutta l'aria di porfido bagnato profumata, suoni e battiti si rispondono. Pure sulla superficie delle cose, vuoi per la pioggia, vuoi per il sole, pulsa qualcosa più grande di noi e ne resta la nota.

0: Questo applauso è sicuramente per il cantautore che ha puntellato con questa sua grazia, si chiama Galoni, queste cronache di un tempo storto del 2023, ma secondo me è anche per gli ospiti che hanno approfittato di questo spazio, ovvero Bita Malakuti, che è una scrittrice, una poetessa nata a Teheran, che è qui e che ci racconterà un pezzetto della sua storia e anche una, attraverso la sua poesia. E poi chiudiamo con una grande voce che ci accompagna da tanti anni, perché noi lettori abbiamo iniziato, occidentali anche a Fahrenheit, abbiamo iniziato a capire qualcosa di Iran e di come ragionare su qualcosa che si è dovuto lasciare, che adesso è il leitmotiv di una nuova letteratura che guarda dall'esilio la propria storia. Ecco, voglio ringraziare uno dei primi, Kader Abdullah, uno scrittore olandese di origine iraniana che lavora su queste lingue così diverse, così difficili, così incomprensibili, e ci racconta tantissimo del tempo che viviamo, del tempo che siamo. E se c'è un privilegio è quello di parlare dell'attualità, e questo privilegio ce l'ha solo Radio 3, ce l'ha Fahrenheit, attraverso la voce di Kader Abdullah, che saluto e che ringrazio. Autore di Parla Zarathustra per Iperborea. Buonasera Kader Abdullah, ben arrivato a Fahrenheit.
1: Thank you for having me this year.
0: Grazie. Beh, dicevo, il grande privilegio è quello di parlare dell'attualità, di quello che preme fuori di qui, attraverso grandi voci. Ecco, quello che succede in Iran, quello che succede nel mondo, è alla portata di tutti. Basta aprire il cellulare, basta guardare la notizia, basta anche solo delineare con due righe che cosa succede tra USA e Israele quando hanno attaccato l'Iran. L'Iran che risponde colpendo Israele, il canale di Hormuz bloccato, i militari religiosi, i Pasdaran che sono diventati i leader, che hanno soverchiato anche l'egemonia dei leader religiosi, gettando nello sconforto, nel sangue e anche nello sconforto e nella disperazione anche noi qui, che cerchiamo di capire. E come capire quel mondo incomprensibile se non con lo sguardo di un grande scrittore? Questo è il nostro privilegio, il privilegio di Radio 3 e di Fahrenheit. Kader Abdullah si è cimentato con Zarathustra, un Zarathustra portatile che lei porta a spasso anche nella sua città, Delft, e che ogni tanto ha una sorta di apparizione anche, una narrazione che unisce il suo portato, la sua ricerca e il suo uomo del presente. Cosa significa per lei, uomo d'oggi, tornare a quel passato e raccontarci questo profeta che anche noi nel nostro piccolo un po' conosciamo, ne abusiamo anche con frasi anche semplici, per dire uno che sa tutto sembra Zarathustra, e lo diciamo anche in italiano. Lei porta il mito nella contemporaneità. Che cosa, come ha ragionato, come le è venuto in mente, Kader Abdullah?
1: Okay. You started about the war. You mentioned about regime and the difficulties of Iranian people, you know?
2: Bene, lei ha iniziato, esordito parlando della guerra e parlando, citando il regime e le difficoltà del popolo iraniano.
1: And you know, all of you, you know what's happening now in Iran, yeah? And I hate this war. And the regime of Iran is one of the worst regime on earth. And President Trump is the worst president on earth, but I will not talk about politics.
0: C'è tanta gente qui che ci ascolta, saranno così anche a casa.
1: Yeah, but I will tell you I will tell you, Trump will never win this war. Never. And why never? I will tell you. Because.
0: Traduzione.
1: Yeah, why never? Because one simple sample, you know. Okay. I will tell it you.
0: Okay, grazie.
2: Beh, perché poi voi sapete quello che sta accadendo, quello che è accaduto in Iran, e io devo dirlo con forza qui, io detesto, odio questa guerra, e il regime che adesso è al potere in Iran è uno dei peggiori del pianeta, il presidente Trump è il peggiore del pianeta, e io non parlerò qui di politica, mi dico soltanto che Trump non uscirà mai vincitore da questa guerra, perché? Ve lo dico tra poco.
1: Yeah. Because I told you I hate Iranian regime, you know. They have killed my brother, many comrades of mine, yeah. I hate them. But at this time, I am happy that they don't allow Trump to come inside the country, you know. This is what I am thinking about.
2: E il motivo è che io odio, detesto il regime dell'Iran e mi rendo conto che sono miei fratelli, io nasco proprio lì, è il mio paese d'origine, ma in questo momento io odio questo regime e attualmente in questo momento mi definisco felice tuttavia perché non stanno consentendo a Trump di entrare nel loro paese.
1: I will not talk about politics.
2: Ma non parlerò di politica.
1: I will talk about Zarathustra.
2: Parlerò di Zarathustra.
0: Grande Kader Abdullah.
1: I'm a writer, I tell the truth, okay?
0: Come Trump, che ha un social che si chiama True, Verità.
1: Yes. I am not allowed to go back home.
2: Quindi sono uno scrittore e vi dico la verità sempre. E dunque, io non ho il permesso di tornare a casa, ritornare a casa.
1: But I miss myself to be there, in Iran. Beside my brothers, beside my mother, beside everything in that country, you know?
2: Ma io mi manco lì, mi manco, manca il fatto che io possa essere lì, possa essere lì con i miei fratelli, possa essere lì con mia madre, con tutti quelli che fanno parte di questo paese.
1: I miss home and I want to go back home, you know?
2: Mi manca casa mia, voglio tornare a casa.
1: But what is home?
2: Però che cos'è la casa?
1: For me Zarathustra is home.
2: Per me la casa è Zarathustra.
1: If I am sitting and I am writing about Zarathustra, it is a big fight against Trump.
2: Se
1: and
2: io
1: to be home.
2: Sto seduto alla mia scrivania e scrivo di Zarathustra, questa è una che cos'è la casa?
1: For me Zarathustra is home.
2: Per me la casa è Zarathustra.
1: If I am sitting and I am writing about Zarathustra, it is a big fight against Trump.
2: Se
1: and
2: io
1: to be home.
2: Sto seduto alla mia scrivania e scrivo di Zarathustra, questa è una grande battaglia contro Trump e mi sento a casa.
1: I write about Zarathustra.

0: di Zarathustra e ho la possibilità di venire qui ad affermare: io odio questa guerra.
1: Next question.
0: Prossima domanda.
2: Ah, che meraviglia avere questa possibilità, parlare con un grande scrittore, autore di testi che ci hanno davvero fatto conoscere un mondo come scrittura cuneiforme. Torna anche in questo libro la scrittura cuneiforme, con una traduzione di un'antichissima stele 20.000 anni fa, in cui lei che incontra, che riracconta e che le dà possibilità di parlare del mito che la costruisce, Kader Abdullah, che costruisce anche noi, che ci sentiamo anche zoroastriani leggendola, e che ci dà la possibilità di capire un pezzetto di mondo, perché lei lo fa dal suo punto di vista, cioè a Delft, in Olanda, dove è stato costretto ad andare a prendere un nome che non è il suo, Kader Abdullah, di persone che sono state torturate e uccise da quel regime, dove adesso vuole tornare e ricombattere con quei figli di questi fratelli che lei ricorda nel suo stesso nome. Kader Abdullah, lei guarda tutto questo da un esilio, da una città così lontana, ma è come se fosse, è qualcosa che le ha tolto o qualcosa che ha aggiunto alla sua storia di scrittore, questa lontananza?
1: Exile and leaving home and to not be able to back home, it is one of the most difficult thing happening for a human being.
0: L'esilio, il lasciare casa propria, non poter rientrare, ritornare a casa propria, è una delle cose più difficili che un essere umano possa esperire.
1: I wish it for nobody to not be able to go home, you know?
0: Non auguro a nessuno di non avere la possibilità di tornare a casa.
1: But at the same time, it is one of the most important happening in the human being's history and life.
0: Ma allo stesso momento è una delle cose, degli accadimenti più importanti nella vita di una persona umana.
1: Leaving home and be not able to go back home, by this way give the nature a big of piece of gold as a writer in your hands.
0: Il fatto di essere stato costretto ad abbandonare la propria casa, di non poter fare ritorno alla propria casa, dà una sorta di pepita d'oro ad uno scrittore.
1: And because of this nostalgia to go back home, you sit down and you write wonderful books.
0: E proprio grazie a questa nostalgia di casa ti siedi alla tua scrivania e scrivi libri meravigliosi.
1: And something very important. When you are not able to go back home, when you leave home, you discover something important and new.
0: E un'altra cosa importante, quando ti viene impedito di tornare a casa, quando lasci casa tua, scopri qualcosa di importante e di nuovo.
1: If you live only in your language, in your culture, in your village, in your home, you cannot able to meet yourself completely.
0: Perché se tu rimani a vivere nella tua lingua, nella tua cultura, nel tuo paese, nella tua casa, non hai la possibilità di incontrare completamente te stesso.
1: You meet only a half of yourself.
0: Perché incontri solo la metà di te.
1: But when you leave everything.
0: Ma quando invece lasci tutto,
1: and happens something great.
0: Accade qualcosa di grande.
1: You become yourself.
0: Diventi te stesso.
1: And one sentence more. You become yourself. What does it mean? God created you. But because of the culture, because of the language, because of the imam, because of the politics, because of everything, you cannot be yourself. But if you leave

0: all of those things, you come the thing that God have given to you. And I thank that.
1: La sta ascoltando anche la nostra autrice Bita Malakuti, a cui chiederò qual è il suo punto di vista. Certo, c'è la traduzione, tutti me lo suggeriscono, anche Kader. Chiara Sarafini, prego.
2: Ma lasciatemi dire ancora una frase. Tu puoi diventare quindi te stesso, dicevamo. Puoi diventare il motivo, quello che Dio ha pensato per te, il motivo per cui ti ha creato. Ma se invece tu proprio sei costretto a restare nella tua stessa cultura, nella tua stessa lingua, nella tua stessa politica, tu non puoi diventare te stesso. Se invece le lasci, tu diventi proprio quello che Dio ha pensato che tu dovessi diventare.
0: Voilà.
1: Bita Malakuti, grazie Kader Abdullah. Passiamo a un'altra voce, a un'altra storia. Bita Malakuti, scrittrice, poeta, lo dicevo, giornalista, attivista iraniana. Attivista iraniana è una prova di coraggio, non è esattamente il significato che diamo in Italia o nei paesi dove fare attivismo non significa esattamente perdere anche la vita. È nata a Teheran nel 1973. Anche lei, come Kader Abdullah, conosce la difficoltà di fare attivismo, di essere critica rispetto al regime. Ha lavorato sulla poesia, sulla narrativa, e la cosa prima che le chiedo è questa. Il suo libro qui si presenta con questa piccola silloge, Il Ponte del Sale è l'editore, Baciare in lingua materna. Cosa significa guardare la sua cultura da lontano, perché lei oggi vive negli Stati Uniti, proprio negli Stati Uniti anche evocati poc'anzi da Kader Abdullah, il microfono aperto. L'ascoltiamo nell'interprete Francesca Occhetto, che saluto e ringrazio. Prego.
3: Buongiorno, hello everyone, I'm so happy to be here with you all and this great festival and also my master. Mr. Qadir Abdullah. I was born in Tehran, raised and going to university in Tehran, but 20 years ago I decided to leave Iran, my country, because even 20 years ago it was hard to live there. You can imagine how hard is living now in Iran.
4: Buongiorno a tutti, sono molto felice di essere qui a questo bellissimo festival e con il mio maestro Kader Abdullah. Io sono nata e cresciuta a Teheran, sono andata all'università a Teheran, ma poi 20 anni fa ho deciso di lasciare il mio paese, perché già 20 anni fa era molto difficile vivere in Iran e potete solo immaginare quanto sia difficile adesso.
3: When you live in dictatorship, country like Iran, you don't have a real imagination of freedom and democracy. When I left my country, it was a big opportunity to find out what is freedom and what is democracy for me as a woman, Iranian woman, and also I'm not activist actually. I'm a writer and poet and journalist. I'm not that political activist. Okay.
4: Quando si vive in una dittatura come l'Iran, non si ha una idea reale di cosa sia la libertà, di cosa sia la democrazia. Quindi lasciare il mio paese per me è stata una grande opportunità per capire davvero cosa significavano libertà e democrazia per me come donna iraniana. Poi volevo specificare che io non sono in realtà un'attivista politica, sono soprattutto una poetessa, una scrittrice, una giornalista.
1: Allora, intanto la ringrazio, le do uno, questo libro, Baciare in lingua materna, è tradotto da Francesco Occhetto, mentre l'interprete, il suo nome qual è? Angelica Coda. Le chiederei di leggere questa poesia con la traduzione.
3: In Farsi. تهران تنها طرح پارچه پیراهنی است ای تا بر تنم در عوض کنار ماست گور کافکا سال که تحویل شود حسن یوسف ها را میبریم خیشاوندی نیست چه خوف اما میآید آن وقت به نامت میکند هر چه با غالبالوست یک روز یلنایت میشوم فردایش نینا اصلا همان دختر گرجی میشوم که برایت روی رود ارس راه میرود.
1: E adesso passerai il libro a Francesco Occhetto, che è qui accanto a me, così può leggere la sua traduzione. No, l'ha trovata sullo smartphone, quindi è provvisto di tutto. Grazie.
5: Teheran è solo quel disegno sul tessuto dell'abito che mi metto a Capodanno, mentre accanto a noi c'è la tomba di Kafka. A Capodanno per lui portiamo fiori di Coleus. Qui non ci sono parenti. Ma a visitarci viene Chekhov per dedicarti tutti i giardini di ciliegi del mondo. Così un giorno divento la tua Helena e il giorno dopo Nina, o quella ragazza della Georgia che per te cammina sul fiume Haras.
1: Grazie Francesco Occhetto. E grazie alla nostra autrice, la nostra poetessa Vita Malakuti. Nostra perché attraverso la poesia possiamo capire un po' di più il presente e attraverso la letteratura, in questo caso Kader Abdollah, con questo Parla Zarathustra. Il sottotitolo, edito per Iperborea, di Parla Zarathustra è Chi sei, cosa sei e perché sei in questo mondo. Lei si rivolge al lettore con un vocativo piuttosto imperioso, con un bel punto esclamativo. Lettore, mi rivolgo proprio a te mentre scrivo questo libro. Ha trovato queste risposte, Kader Abdollah? Abbiamo un minuto per rispondere. Glielo dico perché dobbiamo essere sintetici perché c'è il GR.
0: We have one minute.
1: Solo un minuto, sì.
0: Two minutes.
1: Uno. Mi dispiace.
0: One minute, we have 1 minute, okay.
1: Okay.
0: 1 minute is 60 seconds, huh? And 30 seconds for me, 30 seconds for you.
2: 40-20.
1: Abbiamo 42. Già perso 20 secondi.
0: Okay. Yes, I have found it. Zarathustra says, we have become to this world to live the happiness, gladness. This is we are born to live happiness, gladness. That's all.
1: Un minuto neanche, che meraviglia.
2: Che cosa ci dice Zarathustra? Zarathustra ha parlato e ha detto: noi siamo venuti qui in questo mondo per vivere la felicità, la gioia. Noi siamo nati, siamo venuti in questa vita per esperire felicità e gioia. Fine, punto.
1: E su questo motto vi invito a recuperare questo libro. Parla Zarathustra di Kader Abdollah e anche quelli vecchi che meritano davvero la conoscenza. E su questo motto, inlevare, per usare una metafora musicale, inlevare nel senso in modo così più positivo, più anche sereno, allegro, gioioso di guardare al mondo in questo modo, io vi saluto. Fahrenheit continua con la voce di Tommaso Giartosio. E beh, è sicuramente un piacere continuare Fahrenheit insieme dal Festival di Modena. E domani saremo qui, tutti qui, perché questo tendone vi aspetta, la piazza 20 settembre ci aspetta, grazie ai tecnici che stanno lì impiastricciando con le sigle, però è bello sentire tutto questo dentro le mie orecchie. Paolo Ledda, Marco Ferrito e Tommaso Vinoni hanno sistemato la sigla finale perfettamente, in effetti è anche un po' un Fahrenheit diverso oggi, ricchissimo. Grazie a Michele De Mieri, grazie a Giovanna Savignano, grazie a voi, grazie a Bita, grazie a Kader, grazie a questo mondo gioioso che possiamo permetterci di leggere attraverso i libri e le idee.

Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

0: Ore 16 e 45.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Rai GR3.
3: Buon pomeriggio da Maria Rosaria Villivà. Si alza la tensione tra Yemen e Arabia Saudita. A fuoco un deposito di carburante vicino all'aeroporto di Riyadh. Nella capitale saudita nella notte è scattato l'allarme aereo. Intanto la fregata italiana Bergamini sta scortando un mercantile nello stretto di Bab el Mandeb. Gli aggiornamenti in questo servizio.
4: Voli cancellati e in ritardo all'aeroporto di Riyadh. Fiamme e fumo nero si sono alzati da un serbatoio di carburante vicino allo scalo. Nessun commento dalle autorità saudite, che in precedenza avevano riferito di aver intercettato missili e droni lanciati dai ribelli Houthi. Si intensificano dunque gli attacchi dei miliziani yemeniti che ieri hanno colpito un caccia italiano nella base saudita di Al-Taif. Non siamo in guerra con l'Italia, afferma un funzionario del Ministero dell'Informazione del governo Houthi, ma ci chiediamo cosa ci facciano gli aerei italiani in Arabia Saudita. In questo quadro di tensione, il mercantile italiano Jolly Oro sta attraversando lo stretto di Bab el Mandeb, scortato dalla fregata Bergamini, un'operazione sotto l'egida della missione europea Spides. Ieri il ministro della difesa Crosetto aveva chiesto più risorse, promettendo altre 4 navi, ma chiedendo che sia l'Europa a sostenerne i costi. Livia Liberatore, GR3.
3: La Commissione europea lascia una porta aperta all'Italia sull'utilizzo delle risorse del PNRR per l'abolizione del bollo auto e moto. Il PNRR, ha precisato il commissario all'economia Dombrovskis, è uno strumento basato sul raggiungimento di obiettivi e non su maggiori costi. Intanto Confcommercio fa sapere che un nuovo shock energetico sui mercati potrebbe essere fatale per la crescita dell'economia italiana. L'inflazione si attesterebbe al 3,7% e ci sarebbe un'ulteriore perdita di mezzo punto di consumi. E i temi economici sono anche al centro del confronto politico.
5: L'abolizione del bollo auto, solo un antipasto della manovra che approderà a breve in Parlamento. Non solamente perché, nella maggioranza ne sono sicuri, la misura diventerà strutturale, ma anche perché, spiega Carlo Fidanza, Fratelli d'Italia, si continua a lavorare per diminuire le tasse e sostenere i redditi. Forza Italia punta a un nuovo taglio dell'IRPEF e a detassare le tredicesime, mentre Salvini, che tra poco aprirà Ponti da Giovani, annuncia un decreto per rinviare lo stop ai diesel Euro 5. Intanto apre nuovamente al centrodestra Roberto Vannacci. È il nostro interlocutore naturale, scrive sui social. Nel campo largo occhi puntati sulla kermesse nuova dei 5 Stelle, che è iniziata nel pomeriggio a Milano. Aperto ieri il voto online sui 20 punti programmatici da proporre agli alleati. Il più spinoso resta il dossier Ucraina, con la richiesta di fermare l'invio di armi a Kiev. Getta acqua sul fuoco la segretaria PDL Schlein. Troveremo un accordo, dice. Se non ci dividiamo, Meloni va a casa, aggiunge il leader di Italia Viva Matteo Renzi. Mentre Angelo Bonelli, AVS, attacca sulle bollette. Aumenti di 1000 euro a famiglia per colpa del governo. Daniele Petraroli, GR3.
3: La professoressa accoltellata da uno studente di 13 anni in una scuola media a Roma, che indaga sospetta un'istigazione social che abbia spinto il minore a serrare 2 colpi di lama alla docente. Un'azione pianificata da tempo. Sotto esame il cellulare dell'alunno si cercano le 5 persone collegate su Telegram durante la diretta dell'aggressione. Verifiche anche sul telefono della madre del 13enne, dove erano caricate le carte di credito utilizzate per acquistare i coltelli. Si terranno lunedì pomeriggio nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano i funerali di Sandro Mazzola, scomparso oggi a 83 anni. Perdiamo un grande campione che ha lasciato un segno indelebile nella nostra nazione, ha scritto sui social poco fa la premier Giorgia Meloni. Leggenda nero-azzurra del calcio italiano, figlio d'arte, il padre Valentino, capitano del grande Torino, morì nella tragedia di Superga. Mazzola è stato anche uno dei grandi protagonisti della storia azzurra, campione d'Europa nel 68, vice campione del mondo a Messico 70, edizione rimasta famosa anche per la staffetta con Gianni Rivera, il suo grande alter ego. Sentiamo Rivera al microfono di Filippo Corsini.
6: Eravamo amici perché giocavamo in nazionale insieme, poi c'è stato un momento che hanno preferito farti giocare uno un tempo, l'altro e non l'abbiamo capita, però abbiamo avuto un grande rapporto perché pur essendo giocatori di 2 squadre diverse abbiamo fatto molte cose utili per i calciatori.
3: Ancora una violazione internet durante test di sicurezza informatica effettuati da sistemi di intelligenza artificiale, e dopo i casi OpenAI e Anthropic questa volta tocca a Gemini, il modello sviluppato da Google.
7: Il test era una Capture the Flag, il formato che si usa di solito per mettere alla prova le capacità offensive di un modello. Sostanzialmente si chiede all'IA di entrare in una rete simulata e andare a stanare un'informazione nascosta. In teoria non era prevista alcuna connessione verso l'esterno, ma in pratica un difetto di configurazione ha lasciato aperta la porta su internet, finendo per hackerare i sistemi di 3 aziende. Sul banco degli imputati stavolta c'è Gemini, il sistema di intelligenza artificiale di Google, ma in tutti e 3 i casi, secondo l'azienda, il modello si sarebbe fermato autonomamente dopo aver capito d'aver compiuto la violazione. Motivo, aggiunge Google, per cui non è stato necessario rendere pubblico l'incidente avvenuto a maggio e venuto a galla solo ora grazie ad un articolo del Wall Street Journal. Matteo Flora, esperto di nuove tecnologie, intervenuto ad Eta Beta su Radio 1.
8: Il modello ha obiettivi diversi da quelli che pensiamo di avergli dato. Quella è la cosa che fa più timore, perché è legata alla nostra capacità di spiegare l'etica del processo che devi seguire per farlo, e due, bisogna vedere se ce ne accorgiamo.
7: Mauro Zanda, GR3.
3: La linea torna a Fahrenheit, prossimo GR3 alle 18.45.
2: Abbiamo trasmesso GR3.
9: L'8 per 1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. Con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per 1000 allo Stato è una scelta che fa bene a tutti. 8 per 1000. Diamolo all'Italia. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Onda Verde. Viaggiare informati.
11: Buon pomeriggio e bentrovati da Sergio Lombardo di Rai Mobilità. Sono le 16.51 e 43 secondi. Partiamo dalla 26 Genova Gravellona Toce. Qui è chiusa l'uscita, lo svincolo di Vercelli Est in entrambe le direzioni. Provenendo da Gravellona Toce, l'uscita consigliata è Gemme, l'entrata consigliata Casale Monferrato. In A10 poi Genova Ventimiglia in Liguria tra Spotorno e Finale Ligure in direzione Ventimiglia, code a tratti per 9 km, viabilità condizionata dalla presenza di lavori. E in A12 Genova Rosignano code per un incidente tra l'allacciamento alla 7 Genova Est in direzione di Livorno. Sulla 1 Firenze Roma tratto toscano tra Firenze Sud e Incisa Regello in direzione di Roma 1 chilometro di code per un incidente. A Milano invece in tangenziale nord sono 2 chilometri di code sempre per un incidente tra la strada statale 36 del Lago di Como e la strada provinciale Nova Milanese in direzione di Milano. Sulla 18 in chiusura Messina-Catania in Sicilia, traffico intenso alla barriera di Catania in direzione città. Per il momento è tutto, buon proseguimento di ascolto su Radio 3 e buon viaggio.
10: In collaborazione con il CIS.

La Traviata di Giuseppe Verdi al Teatro alla Scala di Milano, con la direzione di Michele Gamba e la regia di Liliana Cavani. Protagonista il soprano Nadine Sierra. In diretta alle 20 a Radio 3 Suite.

0: E siamo alla seconda parte di Fahrenheit, siamo alla seconda parte dal Festival Filosofia di Modena Carpio Sassuolo, siamo in uno spazio molto bello nel Palazzo dei Musei di Largo Sant'Agostino, come sanno tutti coloro che ci hanno ascoltati da casa e anche credo molti di coloro che si trovano qui davanti a me nel Palazzo dei Musei, la prima parte di Fahrenheit ha proposto una serie di incontri da Pordenone Legge, ora ci occupiamo di filosofia e vi saluta Tommaso Gertosio, vi salutano Susanna Tartaro, curatrice di Fahrenheit. Alla regia in questo momento c'è Laura Zanacchi, il tecnico è Francesco Lanza, lo specializzato di riprese è Francesco Carloni e la cura, appunto, come sempre ve l'ho detto, è di Susanna Tartaro. In redazione qui a Modena c'è Lea Gemmato, 26esima edizione del Festival Filosofia e abbiamo subito due ospiti a cui chiedo di fare un bel applauso perché siamo molto felici che per affrontare il tema del caos e quindi naturalmente anche dell'ordine che però caos è la parola chiave di questa edizione abbiamo con noi Maurizio Ferraris, buongiorno. Ferraris insegna all'Università di Torino, studia il rapporto tra realtà, tecnica e produzione del sapere, ricordo il suo Comunismo digitale, una proposta politica, pubblicato da Einaudi, una serie di altri studi, ricordo in particolare però che alle 18, fra poco quindi in Piazza Grande, qui a Modena, terrà la lezione Ordine nel caos, una metafisica per il XXI secolo. E con noi c'è Anna Maria Lorusso, benvenuta.
1: Buongiorno a tutti.
0: Anna Maria Lorusso insegna filosofia e teoria dei linguaggi all'Università di Bologna. Tra i suoi libri vorrei citare Il senso della realtà, dalla TV all'intelligenza artificiale, La nave di Teseo. Anche questo è un tema che credo affronteremo ora conversando con loro. Io vorrei iniziare, Ferraris, proprio dalla proposta di una metafisica per il XXI secolo. Qualche anno fa la proposta era di un nuovo realismo. Come coniugare realismo e metafisica? Sembra paradossale.
2: Ma il massimo metafisico era Platone ed era convinto che fossero reali le idee, quindi per dire è un iperrealista, diciamo così, ma comunque un metafisico era anche Aristotele, anche Tommaso, tutti questi erano dei realisti, quindi non c'è un conflitto tra metafisica e realismo, c'è semmai un conflitto tra metafisica e caos ed è per questo che per fare bastian contrario vengo a parlare di metafisica visto che il tema è il caos. Ovviamente la metafisica ha sempre manifestato una necessità d'ordine ed ha funzionato sostanzialmente fino all'inizio dell'Ottocento. I grandi sistemi idealistici erano dei grandi sistemi metafisici. Ancora Marx è un sistema metafisico. Il punto è che per ottimi motivi che non...
0: Posso interrompere? Sì. In che senso Marx è un sistema metafisico?
2: Perché lui dà un significato complessivo alla storia, al lavoro e un'interpretazione complessiva. Non è uno che si limita a dire che gli operai sono trattati male. È uno che dice che c'è un sistema per cui l'operaio produce valore, questo valore sta all'interno di un più vasto sistema che è quello industriale, che è una specie di realizzazione pratica del sistema di Hegel, quindi quella cosa che si dice che mette Hegel con i piedi per terra, effettivamente sì, quindi è metafisica ancora questo, con tutte le cose che poi sono state rimproverate a Marx, per esempio il fatto che ci sia uno sviluppo necessario della storia, quindi necessariamente poi si deve arrivare alla società senza classi, quello che viene sempre rimproverato era che è un'eredità metafisica in definitiva.
0: Allora la interrompo e coinvolgo subito Lorusso perché mi chiedo se il complottismo di cui lei parlerà qui sia una forma di metafisica.
1: No, non credo che sia una forma di metafisica, forse vorrebbe esserlo, però non ne ha la coerenza, non ne ha la struttura, non ne ha l'idea che ci sia un fondamento. Il complottismo, come dire, funziona certamente su un costante rinnovato, una costante rinnovata reductio ad unum, ad un principio esplicativo di tutto, ma è un principio del tutto funzionale. In questo senso non credo neanche che proprio ambiscano i complottismi a una spiegazione del mondo metafisica. I complottismi vogliono spiegare cose, se vogliamo, molto più semplici dell'ordine del fenomeno, sicuramente.
0: Però la metafisica è una parola impegnativa, sicuramente, per un fenomeno come il complottismo, che però vede intenzionalità dovunque, un po' come ha fatto spesso la metafisica.
1: Questo sì, assolutamente. Uno degli elementi, secondo me, più caratterizzanti del complottismo nelle tante forme che può prendere è che vede appunto delle intenzioni sottese dietro qualunque evento, qualunque accadimento. Non c'è il caso nel mondo dei complottisti, ci sono dei piani, dei programmi appunto ed elementi che muovono le cose. Però ecco, tutto questo, prima dicevo, è interessata ai fenomeni e non a numeri, è tutto su un piano della spiegazione pragmatica, venemenziale di quello che succede senza una base. E difatti il fatto che i complottismi si muovano sulla superficie delle cose è, secondo me, anche dimostrato dal fatto che si muovono su mille cose diverse, sono assolutamente, come dire, adattabili, no? Ad ogni contesto, e quindi non c'è profondità nel complottismo.
0: Ferraris, la sua proposta di una metafisica per il XXI secolo ha a che fare con l'idea di un soggetto metafisico capace di intenzionalità che investe i destini dell'umanità, per esempio?
2: No, perché se no effettivamente ricadrei anch'io nel complottismo, nel senso che c'è stato nel Novecento una critica sistematica della metafisica, di filosofie di qualunque genere sono state critiche alla metafisica, tranne alcune filosofie molto conservatrici che invece rivendicavano la metafisica, ma erano minoritarie. Allora, io quello che penso è che le critiche che sono state fatte alla metafisica erano del tutto fondate, legittime e necessarie, e quindi la metafisica che bisogna fare adesso deve tener conto di queste critiche. Quindi, per esempio, io parlo di un trascendentale, però questo trascendentale non è quello che ci ha fatto conoscere Cartesio e Kant, cioè il soggetto come costitutore della realtà, ma lo chiamo in una maniera un po' rocambolesca, ma non avevo un altro nome, un trascendentale allocentrico. Uno era egocentrico, il soggetto a cui lei faceva riferimento. Invece dico, in fondo abbiamo visto anche la tecnologia, da questo punto di vista è estremamente illuminante, perché è accaduto qualcosa che noi non pensavamo, e cioè che il semplice fatto di aumentare il numero di registrazioni che si facevano nel mondo ha reso possibile delle cose, tra cui il complottismo, che può alimentarsi di un'infinità di dati, e l'intelligenza artificiale. Allora la domanda è: ma quello che la tecnica ci fa vedere adesso, cioè l'importanza di pensare il mondo a partire piuttosto dal permanere che non dall'essere, cioè pensare l'essere come uno dei risultati del permanere, non invece il permanere come un'estensione dell'essere, non è un buon suggerimento per immaginare una metafisica, diciamo così, all'altezza del XXI secolo? Tanto io oramai sto andando in pensione, non ho più rischi, se la vedranno gli altri, ma intanto butto il sasso nello stagno.
0: Ferraris, Maurizio Ferraris, no, scusate, ma c'è un piacere della riflessione che poi si sente spesso, devo dire, qui al Festival di Modena Carpi e Sassuolo. Lo Russo, è interessante il modo in cui i temi del complottismo e della tecnologia nel vostro dialogo si vanno intrecciando. Il complottismo in fondo è un cercare significati ovunque. La tecnologia, in particolare i browser, in particolare l'intelligenza artificiale, fanno qualcosa di simile, accumulano grandissime quantità di dati e cercano di trovare degli schemi. È casuale questo, oppure il complottismo da cui siamo circondati è influenzato dalla prevalenza, dal predominio della tecnologia informatica?
1: Ma il complottismo sicuramente trova negli sviluppi tecnologici di oggi una grande risorsa, un grandissimo mezzo, dopodiché il complottismo è sempre esistito, quindi non, la tecnologia non è certo la causa, però sicuramente è un grande facilitatore. Però il complottismo, e ripenso anche un po' a quello che dicevamo prima, secondo me ha fra i suoi tratti caratterizzanti l'idea di voler emancipare l'uomo, o perlomeno chi naturalmente aderisce alla visione complottista, per cui tipicamente abbiamo qualche soggetto che smaschera il grande complotto del mondo e ci libera, poi sta a noi se vogliamo effettivamente liberarci e seguirlo o meno. Quindi da questo punto di vista è un pensiero che vuole essere o che promette di essere emancipatorio. La tecnologia, certo, anche la tecnologia è emancipatoria, ma in questo momento forse stiamo riflettendo e siamo angosciati soprattutto dalla subalternità o addirittura secondarietà che l'intelligenza propriamente umana può subirne, per cui vedo proprio delle accentuazioni diverse, è un rapporto molto dialettico comunque.
0: Certo, e questo ci porta proprio alla questione dell'allarme sull'intelligenza artificiale di queste ultime settimane. Ferraris, cosa ne pensa? L'idea che possa esportare alla fine del mondo?
2: Ma io farei una riflessione. Avete notato che questo allarme viene sempre dagli americani e mai dai cinesi? E allora uno può chiedersi, non è che questo allarme è una maniera di manifestare potenza, in fondo, come uno che dicesse purtroppo abbiamo un arsenale nucleare pieno che potrebbe esplodere in qualunque momento? E questa è una minaccia sostanzialmente. Da notare che mentre gli impresari dell'intelligenza artificiale americana dicono di questa intelligenza che sta per prendere il potere, ora per prendere il potere bisogna avere una volontà. Non dubito che Musk abbia una volontà per dire, ma non credo che invece un'intelligenza artificiale ce l'abbia, né mai possa averlo, perché per avere una volontà bisogna avere un corpo, bisogna avere dei bisogni, tante cose che una macchina non ha. Allora, lì dentro, mentre si minaccia questo, contemporaneamente il presidente Trump dice abbiamo le armi nel cielo, nello spazio, dappertutto. È una specie di grande display di forza, di potenza, come quando nell'Ottocento si mandavano le corazzate davanti ai porti per minacciare. Io lo vedo così personalmente, perché tecnicamente, e non sono solo io, ma anche i più accreditati esperti del sistema, c'è stato anche recentemente Luciano Floridi che si è espresso in questo senso, e così molti, tra cui io stesso per il poco che conto, escludono che ci sia questo rischio dell'intelligenza artificiale che prende il potere. È interessante però vedere come la manifestazione del potere adesso passi attraverso l'intelligenza artificiale piuttosto che attraverso le corazzate o le portaerei. Del resto abbiamo visto recentemente una guerra in cui i droni, cioè l'intelligenza artificiale, hanno messo in scacco le portaerei, e quindi c'è un cambio del registro di potere che è importante, ed è su questo che secondo me è sempre sulla volontà di potenza umana che dobbiamo riflettere prima che su quella delle macchine.
0: All'interno degli Stati Uniti c'è un dibattito riguardo a questo pericolo costituito dall'intelligenza artificiale, che in Cina invece non c'è e non può esserci, credo. E le autorità hanno detto che non è pericolosa e la cosa è finita lì.
2: Sì, però qui ci sono gli esperti che dicono che non è pericoloso, invece i proprietari che dicono che è pericoloso. È una cosa che fa riflettere, perché se Musk dicesse che le Tesla possono prendere il potere, il che al limite è molto più probabile. Per esempio, sappiamo che gli
0: ho un po' l'impressione che l'abbiano già preso.
2: Sì, sì, ma voglio dire, in fondo si è appreso che gli F-35 che vengono comprati dall'America a caro prezzo, però c'è un pulsante per farli partire per davvero che è negli Stati Uniti. Quindi le persone poi ci riflettono prima di andare, gli stati ci riflettono prima di andare a comprare questo F-35, perché in fondo non sei tu padrone della cosa che paghi a caro prezzo, ma è il venditore. Questo a maggior ragione potrebbe valere, immaginiamo, per una Tesla a guida automatica. Cosa ci vuole di immaginare Musk a casa sua che guida le Tesla di tutto il mondo? Solo che lui si guarda bene dal dire questo, perché se no nessuno gli comprerebbe le Tesla. Contemporaneamente però dice che l'intelligenza artificiale è una cosa molto più astratta, prenderà il potere. E a mio modo di vedere, questa non sono le persone che amano la riflessione critica, questi qua, normalmente, Peter Thiel, Musk o cose di questo genere, sono persone che adorano il potere. Quindi se dicono questa cosa qua non è perché sono preoccupati della qualità del discorso critico negli Stati Uniti, secondo me, ma è semplicemente per una manifestazione di potenza, anche perché, e qui la chiudo, però sarà da almeno 25 anni che c'è qualcuno che dice entro 2 anni l'intelligenza artificiale sarà più intelligente di quella naturale, che è già una frase filosoficamente controversa, nel senso che io conosco delle persone che sono già adesso molto più stupide di un orologio, e io stesso non so cosa... Però di qui a dire, cosa vuol dire l'intelligenza artificiale e l'intelligenza naturale? Queste due astrazioni a confronto sono due entità difficili da confrontare.
0: In fondo non stiamo tornando vicino al terreno della metafisica con questo, Ferrari. Ora stavo riflettendo sulla notizia che è molto circolata in questi giorni di un'organizzazione, una startup che si chiama Emergence, che dice che le intelligenze artificiali hanno cominciato a dialogare tra di loro in un linguaggio inventato. A inventare i linguaggi tipicamente sono Dio e l'umanità.
2: Sì, il linguaggio che loro hanno inventato per dialogare era una variante dei linguaggi umani che poi hanno rielaborato, da loro non sarebbero partiti. Quindi, per dire, queste cose che tra loro si parlano e non ci dicono niente, non sappiamo niente, non capiamo niente.
0: Anche Shakespeare ha rielaborato i linguaggi umani.
2: Sì, no, ma infatti voglio dire, noi tutti siamo manipolati dai nostri genitori che ci hanno influenzati, dal linguaggio che abbiamo imparato, se ne imparavamo un altro forse avremmo detto delle cose diverse, e da un'infinità di cose. Però questa cosa di quello che scopre, ehi, si stanno parlando, e poi cosa stanno facendo? Stanno complottando, per l'appunto, e qui la professoressa Lorusso potrebbe dirci molte cose, perché ovviamente fra i vari complotti c'è anche il complotto delle intelligenze artificiali, certo, contro l'umanità, e rientra perfettamente nella logica, ed è una vecchia storia, perché in fondo già in 2001 Odissea nello spazio, che cosa faceva il computer? Cercava di prendere il potere visto che si sentiva minacciato. Quindi che cos'è questo? È da una parte complottismo, sano e vecchio complottismo, e dall'altra animismo, cioè il fatto che noi siamo portati, anche semplicemente per necessità linguistica, ad attribuire pensieri e intenzioni anche a delle cose che non ce l'hanno. Cioè l'altro giorno ero su una macchina, io avevo messo la cintura, però avevo appoggiato la mano sul sedile e ha cominciato a suonare. L'autista mi ha detto perché pensa che ci sia una persona. È ovvio che l'autista sapeva benissimo, tanto quanto me stesso, che il sistema non pensava niente, però il modo di esprimersi è questo. di lì, dal modo di esprimersi all'andare avanti, cominciando a pensare al complotto delle macchine, che poi che cosa sono? Gli schiavi che si ribellano. È certo. Sempre
0: quella Spartaco vecchia... insomma che torna, esattamente, che torna sì. Ad agire. Ma Lorusso, adesso Ferrari si ha detto il buon vecchio complottismo, e io vorrei capire quanto è vecchio. Per un verso è sempre esistito, usiamo sul versante psicologico la parola paranoia proprio perché pensiamo a qualche cosa che caratterizza gli esseri umani. Cosa c'è di nuovo?
1: Secondo me pochissimo. C'è un ambiente mediatico che consente una diffusione molto diversa, ma la struttura dei complotti è una struttura antica quanto l'uomo, basata su delle strutture narrative che sono alla base, vorrei dire, delle favole, una cosa di cui un po' parlerò domani nel mio intervento. Ci sono teorie narrative che derivano dal formalismo russo, quindi le fiabe, e siamo a inizio Novecento, che individuano e si fondano sulla distinzione tra quattro fasi alla base di qualunque racconto. Ecco, quelle quattro fasi sono perfettamente incarnate da qualunque complottismo, perché c'è una fase di manipolazione con dei cattivi che cercano di farti credere, di nascondere, di occultare la realtà delle cose. C'è una fase di competenza in cui invece delle persone intelligentissime, appunto quelli che sventano il complotto, iniziano ad assumere prove e conferme del fatto che il complotto esista. Una fase di performanza, i complottismi si basano molto su questo momento di denuncia che deve essere quanto più proprio pubblico e performante, una sanzione. Tutte le storie, le favole si reggono su questa struttura. I complottismi attuali non sono diversi da questo punto di vista. Però, appunto, c'è un ambiente mediale che è completamente diverso. In particolare, cito un aspetto: oltre alla velocità che consente la viralità delle informazioni, e quindi questo impatta, non è un piccolo particolare, però secondo me l'aspetto più importante è in termini di, diffusione e anonimato. Il nostro ambiente mediale consente da una parte la massima visibilità di queste teorie, di queste posizioni, e una diffusione appunto immediata, dall'altra consente l'anonimato. Ora, tanti complottismi sono sempre stati carbonari, era un tratto
0: I complottisti però si comportano come i complotti, in sostanza.
1: Sì.
0: Sono diffusi e sono anonimi.
1: I complotti sono i loro, esattamente. Per cui l'anonimato che il web consente, l'anonimato o le varie forme naturalmente di identità altre che ci possiamo inventare, per queste persone una risorsa appunto preziosissima. Però ecco, la struttura dei complotti non è
0: rimane
1: molto
0: la stessa
1: diversa.
0: Però se effettivamente, Ferrari, siamo in un momento in cui trovano molto facilmente elemento i complottismi, la battaglia è difficile per un realismo. Questo ci riporta all'inizio del nostro discorso: come rafforzare le prospettive di un realismo filosofico quando è così facile ingannare.
2: Ma intanto, partendo dal fatto che adesso ci sono degli studiosi che si occupano di complottismo, cosa che prima non c'era, quindi, come dire, c'è il male ma c'è anche la terapia. Poi l'altro aspetto, quello del realismo, è questo. Secondo me c'è un elemento di realismo che deriva dall'esperienza e dalla cultura e che non può essere fatto saltare da qualunque complottismo. Alla fine, per metterla in termini molto semplici, tornando, io non so quanti nostri ascoltatori abbiano ancora contezza di questi riferimenti culturali del secolo scorso, ma quando c'è Pippo, quello di Paperino, che non crede alla fattucchiera Amelia e non riesce a credere, quindi con questo smaschera come quello che non crede ai vestiti nuovi dell'imperatore o cose di questo genere. E fra l'altro una cosa che ritorna sistematicamente nelle favole, cioè c'è da una parte colui che inventa, costruisce e crea, ma contemporaneamente c'è la capacità che è sempre viva nell'essere umano di non credere a quello che è stato creato, perché notiamo che il complottista è anche noioso e quindi dopo un po' la gente si stufa del complottista. Il complottista è uno che pensa di poter spiegare tutto, che vede la cosa, e il grande piacere del complottismo è il grande piacere dei professori, il gusto di aver ragione, per dire. Questo malsano piacere di aver ragione e di sapere spiegare la recondita causa di qualcosa. Allora, è vero che il complotto è sempre, come dire, all'orizzonte, ma per chi ci vuole credere. Nel senso che ci va anche una certa volontà di credere, proprio la volontà di credere che sta alla base di cose anche importanti e nobili come la fede religiosa, così come del complotto. Cioè ci mettiamo del nostro, non siamo proprio obbligati.
0: Allora, Lo Russo, mi sembra che Ferraris ci ha posto un grosso problema però adesso, perché ha evocato Pippo e i vestiti nuovi dell'imperatore. Quindi due casi in cui la verità viene smascherata dall'innocenza, dall'ingenuità, dalla non conoscenza, da Pippo, dal bambino, mentre noi siamo portati a pensare che sia fondamentale il pensiero critico per smascherare il complotto. Sono due letture completamente diverse del fatto, dell'epistemologia del complotto.
1: Sono diverse, ma non sono incompossibili, cioè possono anche darsi insieme o darsi nello stesso tipo di realtà. Cioè quello che proprio quello che sigilla, e uso questo verbo perché è anche molto utilizzato negli studi ormai sul complottismo, quello che sigilla il complottismo, cioè l'idea che ci sia quella teoria e che sia inattaccabile, è il fatto che non esce dal perimetro che disegna. Prima Ferraris diceva il complottismo dopo un po' è noioso. Certo, sono perfettamente d'accordo, è noioso, è ossessivo ed è un po' soffocante perché ci si ritrova sempre tra complottisti. Se un giorno mi viene voglia di andare nell'altra stanza, scopro che c'è della gente che la pensa diversamente. Posso trovare il bambino, cioè proprio la scoperta innocente di qualcosa di diverso, o posso trovare un gruppo super critico di gente che sta lì a scomporre e analizzare. Quindi entrambe le cose sono possibili, ma quello che è assolutamente necessario è uscire dalla stanza in cui si sta e andare a confrontarsi con qualcun altro. È questo che il complottista non farà mai, uscire dalla propria stanza. Si sigilla nella sua stanza, nella sua credenza, e finché sta lì dentro tutto funziona. Però ecco, sono d'accordo con Ferraris, mediamente per l'intelligenza umana e anche per il tipo di, di struttura relazionale dell'uomo, dopo un po' sentiamo il bisogno di uscire.
0: Vi ringrazio, la ringrazio anche per la parola compossibili, che penso dovremmo usare più spesso. E allora, Anna Maria Lo Russo, il Forma e Indeterminazione, domani in Piazza Grande alle 11.30. Maurizio Ferraris invece è già intervenuto. Sta per intervenire alle 18,
2: per un complotto.
0: Sempre in Piazza Grande. Ordine nel caos. Grazie.
2: Grazie, arrivederci.
0: Adesso ascoltiamo ancora un brano di Emanuele Galoni, il suo Cronache di un tempo storto del 2023, sta accompagnando Giada Pordenone questo pomeriggio di Firenet su Rai Radio 3, La strada di casa, e poi continuiamo con altri incontri sempre qui da Modena.

Magari fosse tutto semplice, pensa però che noia vivere senza mai niente di difficile, senza qualcosa di impossibile. Pensa

0: E continuiamo dal Festival Filosofia di Modena, Carpi e Sassuolo. Con noi c'è Serenella Iovino.
1: Buonasera a tutti e a tutte.
0: Serenella Iovino è James G. Haynes Distinguished Professor in Humanities alla University of North Carolina, Chapel Hill. Che bei titoli che hanno i professori americani. Non ho finito, ha inaugurato la prima cattedra congiunta di Italian Studies e Environmental Humanities. E si è occupata quindi molto di natura, di animali, e mi stava dicendo proprio ora una sua riflessione che si aggancia a ciò di cui parlavano Ferrari e Lo Russo.
1: Ci sono degli echi che ritornano quando...
0: L'idea di natura e di naturale.
1: Allora, io ho cominciato a studiare l'ambiente tanti anni fa, dopo un percorso di filosofia della natura, e mi veniva in mente una frase di Goethe che, in un frammento in realtà apocrifo, perché forse l'ha detto qualcun altro, però lui se ne è appropriato. Goethe non era nuovo a queste cose, e dice: anche la cosa più innaturale è natura. Quindi questo magari può essere per noi un motivo per riflettere sull'innaturalità dell'intelligenza che chiamiamo artificiale. Poi appunto io lascio aperta la questione. E Goethe aveva anche un'altra bella uscita, perché in una lettera un filosofo metafisico che si chiamava Friedrich Heinrich Jacobi gli diceva: Dio ti ha punito con la metafisica infilandoti un aculeo nelle carni, e invece a me mi ha benedetto con la fisica invitandomi a cercare il divino in herbis et lapidibus.
0: Molto bello, molto bello. Il suo intervento di stasera si intitola Gli animali che ti porti dentro, a proposito di natura. In che modo il rapporto con gli animali ha cambiato la mente umana?
1: Non solo l'ha cambiata, ma nel mio racconto, che in realtà si basa su interpretazioni ovviamente di neuroscienziati, filosofi e archeologi cognitivi, in realtà lo ha creato, ha creato la mente umana. E, appunto, in un passato remotissimo la nostra compresenza con altri viventi che abitavano con noi un ambiente pieno di segni e di tracce ci ha aiutato a diventare degli interpreti e a collegarci anche empaticamente con gli altri. Quindi la nostra mente, che è una mente sempre corporea, estesa, fatta anche della nostra sensibilità, della nostra carne, che si fonde con la carne del mondo, non è mai qualcosa di chiuso nella nostra testa, ecco, si è formata in questo contatto semiotico ed empatico profondo.
0: Se c'è un'ecologia della mente, dobbiamo prendercene cura in un modo particolare, così come ci prendiamo cura dell'ambiente?
1: Guarda,
0: siamo un po' dalle parti di Bateson.
1: No, infatti mi fai venire in mente un'altra cosa che diceva Bateson. Diceva: se noi pensiamo di sopravvivere bene in una terra di cui non ci prendiamo cura, abbiamo le stesse chance di una palla di neve all'inferno. A me questa cosa ha sempre fatto sorridere, ma penso che avesse molta ragione.
0: Tu ti sei occupata molto di pitture rupestri. Ecco, che cosa ci dicono queste pitture riguardo alla relazione tra uomo e animale fin dai primissimi, più antichi tempi?
1: Ci dicono, guarda, grazie della fiducia, non mi sono occupata molto, perché ci sono persone che si sono occupate molto più di me di questi temi. Io sono una neofita in questo senso, ma devo dire che il tema mi appassiona in maniera totale. Quindi...
0: Pitture. Ecco, che cosa ci dicono queste pitture riguardo alla relazione tra uomo e animale fin dai primissimi, più antichi tempi?
1: Ci dicono, guarda, grazie della fiducia, non mi sono occupata molto, perché ci sono persone che si sono occupate molto più di me di questi temi. Io sono una neofita in questo senso, ma devo dire che il tema mi appassiona in maniera... totale. Quindi che cosa ci dicono? Ci dicono che a un certo punto

0: di animali con cui era in contatto quotidiano, continuo, e queste immagini però non vengono semplicemente dall'immaginazione umana, ma in realtà sono il frutto di un incontro tra la nostra capacità immaginativa e anche l'ambiente, perché è anche la grotta che crea l'animale, è anche la grotta che crea quella partecipazione che di fatto è una partecipazione sensoriale, la luce, la mancanza di ossigeno, ecco, tutto questo fa parte della creazione, quindi non è mai una cosa semplicemente astratta di una mano che prende un pennello e comincia a dipingere, anche perché questa non è arte, l'arte non è ancora arte autoconsapevole, stiamo parlando proprio di image making, fare immagine.
1: Ma in quel gesto c'è, è stato già detto, partecipazione, anche immedesimazione, c'è anche però uno sforzo di distinguere l'umano dall'animale?
0: Questo non lo potremo mai sapere, perché il tempo è talmente lontano. Infatti tutte le spiegazioni che pretendono di avere una loro assolutezza circa appunto appunto il significato profondo di queste immagini sono destinate a fallire, proprio perché siamo separati da questi artefici, da abissi di tempo. E è bellissimo quello che diceva John Berger, che di immagini se ne intendeva.
1: Quando... È di animali anche,
0: certo, anche di tempo. Quindi lui appunto diceva che in queste immagini noi non dobbiamo cercare la prospettiva a cui siamo abituati a riferirci quando parliamo di prospettiva, no? La prospettiva che è una tipica costruzione urbana. La prospettiva di queste immagini è una prospettiva nomade. E che significa? Significa che è una prospettiva appunto in cui tutto diventa circolarmente compresente e in cui ci siamo anche noi, perché in questo nomadismo non c'è semplicemente uno spazio, ma c'è anche un tempo che si ripresenta e si presenta. Lui dice dietro queste pareti ci sono tutte le generazioni passate, ma ci sono anche quelle a venire, ci sono tutti questi animali e ci siamo noi, quindi ci siamo anche noi.
1: Ma tu ti occupi molto di ecologia letteraria e quindi di scrittori, ma potremmo anche estendere agli artisti che lavorano oggi. È rimasto qualcosa di quel rapporto pervasivo, intensissimo, che poi fatichiamo un po' a descrivere, no? Perché appunto non sappiamo cosa pensasse esattamente l'uomo che tracciava, o la donna che tracciava la pittura rupestre, però possiamo chiederci se qualche cosa di questo sia rimasto negli autori di cui ti occupi oggi.
0: Ma io ti do un'immediata risposta, la risposta è sì, perché c'è un libro bellissimo che è appena uscito in realtà, l'ha scritto Paolo Sortino, e si intitola proprio così, Amanti elementari.
1: L'ho presentato a Fahrenheit.
0: Bene, io non posso fare altro che ribadire il consiglio di lettura, perché Paolo Sortino è riuscito, studiando appunto neuroscienziati, studiando archeologi, appassionandosi anche molto alla nostra preistoria, ecco, lui ha fatto un racconto della coscienza che viene a se stessa attraverso l'amore, parlando di esseri che non si sa bene ancora che cosa sono, i nostri più antichi precursori, e io devo dire che il fascino preistorico di questa storia d'amore è totalmente, secondo me, irresistibile, perché ci fa capire quanto siamo lontani eppure quanto siamo elementari anche noi nei nostri sentimenti. Quindi non è semplicemente un ritorno al passato, ma è anche un vedere quanto la nostra vita sia ancora dominata da strutture così originarie.
1: Paolo Sortino è un romanziere e ecco, mi è venuto in mente mentre parlavi di lui un altro romanziere di cui ti sei occupata, e in particolare del rapporto con gli animali, che è Calvino, perché
0: sì,
1: le cosmicomiche in qualche modo ci portano a un'antichità immaginata che è simile a quella immaginata da Sortino.
0: Sì, sì.
1: Ci sono anche lì gli animali?
0: C'è un dinosauro intanto, no?
1: C'è un dinosauro.
0: C'è un dinosauro che di fatto non viene più riconosciuto come tale dai nuovi, e quindi questo è anche un episodio che ci dice quanto l'alterità sia un concetto mobile che viene costruito dalla società. Quindi lui non viene più, si parla tanto di questi di questi dinosauri come una cosa passata e terribile, al punto tale che l'ultimo dinosauro non viene nemmeno più visto come tale, quindi lui alla fine si confonde con i nuovi.
1: Quando tu hai scritto di Calvino, hai tirato fuori di

0: tutto, cioè dei titoli, temi, racconti, gli animali uscivano veramente tanto che viene da pensare che quel famoso riserbo, discrezione che caratterizzava Calvino in fondo avesse a che fare, fosse complementare a questo suo amore per gli animali, come se in fondo gli venisse più facile avvicinarsi al mondo della fauna piuttosto che, adesso non voglio dire cattiveria perché è un autore che amo moltissimo, però c'è qualche cosa di un po' solitario in questo amore,
1: ecco,
0: per gli animali.
1: Mi fa venire in mente due racconti che sono contenuti nella sua prima raccolta, Ultimo viene il corvo. Il primo racconto è Il giardino incantato, che sono due bimbi, due ragazzini, Giovannino e Serenella, me lo ricordo che si chiamava come me, che vanno, si trovano a un certo punto in un giardino in cui ci sono apparecchiati dei dolci, c'è una piscina, giocano, eccetera. Poi a un certo, nel gioco, questo gioco un po' pauroso perché temono di essere scoperti, si affacciano timidamente a una finestra e vedono un ragazzino seduto, solitario, silenzioso, molto malinconico, e certo non è difficile intravedere in questi mondi, il mondo del desiderio di Calvino, il mondo forse della sua intimità, chi lo sa, della sua timidezza, e quindi sicuramente Calvino aveva una maggiore facilità forse a parlare di esseri non umani, lui figlio di due famosi botanici, cresciuto in un giardino botanico. E un altro racconto è proprio ambientato nel giardino botanico dei genitori, Villa Meridiana a Sanremo, ed è Un pomeriggio Adamo. Adamo è un ragazzo che appunto aiuta il papà di Calvino, poi sarà Libereso Guglielmi, un famoso giardiniere, che a un certo punto comincia a regalare a una fanciulla che è di servizio in quella casa animali e piante, addirittura, anzi soltanto tutta una serie di animali, dagli scarabei alle formiche, alle rane, e con questo le consegna delle parole e delle storie. Quindi Un pomeriggio Adamo.
0: Senti, da Adamo passiamo a Noè.
1: Okay.
0: Perché ti sei occupata molto del diluvio universale, della parte del Genesi che racconta questa vicenda, e ci hai trovato dei contenuti anche particolarmente interessanti. Non penso che lo rileggiamo spesso,
1: no,
0: quelle pagine,
1: no, dunque,
0: del Genesi, danno delle sorprese.
1: Guarda, più che il diluvio a me interessa l'arca, perché l'arca in realtà è proprio questa metafora degli animali che ci abitano, no? Perché noi siamo un'arca, la nostra psiche è un'arca, in realtà è il suggerimento me lo dà Hillman, però ecco, mi fai pensare che effettivamente l'arca come dispositivo ha una storia molto interessante, perché non è la prima volta che compare con la Genesi. Con la Genesi, lo ricordo, compare nel VI-V secolo avanti Cristo. In realtà ci sono altre arche e sono anche abbastanza divertenti le storie con cui si associano, perché per esempio nella mitologia paleo babilonese, nel racconto di Atrahasis, c'è questa storia degli dei che a un certo punto sono indaffarati a costruire la terra, il mondo, e si stancano. Allora quindi affidano a degli dei minori, i quali a loro volta si stancano e dicono: costruiamo, anzi creiamo l'essere umano, così lavora al posto nostro. E creano l'essere umano per fare il lavoro sporco, e in realtà gli esseri umani gli danno terribilmente fastidio perché fanno un rumore, fanno un baccano enorme, quindi loro decidono di mandare un diluvio, e quindi la prima arca che si costruisce, poi non voglio scendere nei dettagli, però ecco, la prima arca che si costruisce per ovviare al primo diluvio risale quindi a questa epopea, che poi diventa, viene recepita dall'epopea di Gilgamesh, e quindi una risposta agli dèi che a un certo punto si sono stufati del rumore umano.
0: È molto attuale questa immagine
1: sì.
0: di un'umanità che fa un sacco di chiavi, viene in mente la rete, no? E anche forse l'emergenza climatica che stiamo vivendo. Qui a Modena c'è il Museo del Duomo con dei bellissimi arazzi che vi invito ad andare a vedere se vi capita, e in uno di essi c'è il diluvio universale, e osservandolo si nota una cosa che c'è in molti diluvi universali dell'arte, cioè che abbiamo le persone che corrono, annegano, e poi l'arca sullo sfondo,
1: sì,
0: no? E questo
1: sì.
0: È un tratto ricorrente nell'iconografia del diluvio, come dire, beh, però c'è questa possibilità di salvezza.
1: L'arca che viene fuori in una fase della storia dell'umanità in cui si avevano delle capacità tecniche la calafatura e soprattutto contabili, perché l'arca è uno strumento contabile, no? anche nella Genesi gli animali si organizzano a coppie, si selezionano, si portano appunto non a caso. E però non è l'unica arca quella della Genesi, perché e non è l'unico diluvio e non è l'unica forma di salvezza. Io appunto ne parlavamo forse stamattina, c'è un mito indiano molto bello che è il mito di Manu e Matsya, nella Mahabharata appunto, e risale al IV secolo avanti Cristo. E lì è diverso, perché c'è questo Manu, un ragazzo, che trova un pesciolino, e questo pesciolino lui dice: salvami e io salverò te, gli dice il pesce. E quindi Manu mette questo pesciolino prima in un barattolo, poi il pesce cresce e allora lui lo mette in un contenitore più grande, fino a metterlo appunto a portarlo nel mare. E però il pesce gli dice: ci sarà un diluvio, devi costruire un'arca in cui devi mettere i semi di tutte le creature viventi e i sette sapienti, quindi piante, animali e sapienti. E che cosa succede? Che non è appunto Manu che salva Matsya, il quale è un avatar di Vishnu, alla fine si rivela, ma è il pesce che si fa crescere un corno e si porta in salvo tutti questi.
0: L'importante è che non diciamo come i pesci di David Foster Wallace: quale diluvio, perché il diluvio ce l'abbiamo attorno. Allora, stasera alle 20:30 in piazza 20 Settembre qui a Modena, Gli animali che ti porti dentro, un racconto della mente dal caos al cosmo e ritorno di Serenella Iovino.
1: Grazie.

0: E qui sul palco di Fare del Palazzo dei Musei ci hanno raggiunti Donatella Di Cesare e Andrea Pennacchi. Donatella Di Cesare insegna filosofia teoretica alla Sapienza di Roma, tra i suoi libri Il dominio e il dissenso, breve manifesto per chi resiste, pubblicato da Feltrinelli, interverrà domani alle 16.30 in Piazza Martiri a Carpi con una lezione intitolata Mille Antigoni, l'anarchia anarchia, c'è un trattino importante credo di Cesare, del dissenso. Di Andrea Pennacchi vi dirò fra un attimo, ma intanto vorrei chiedere a Donatella Di Cesare di dirci qualche cosa proprio sulla possibilità che la rete, come la stiamo vivendo, come ci viene imposta anche in parte, sia un agente di ritorno all'ordine, che insomma un caos vitale che c'era forse in internet quando è nata, l'idea dell'agorà in cui tutti potevano intervenire, eccetera, sia invece qualcosa che viene sempre più imbrigliato.
1: Diciamo, la mia tesi è che oggi il dissenso viene o disperso o criminalizzato. Disperso lo vediamo perché appunto i nostri interventi nella rete, appunto le proteste però anche dell'agorà, anche della piazza, alla fine non incidono, no? Vengono neutralizzati e quindi è come un parlare nel vuoto. Di qui a mio avviso il grande senso di impotenza, proprio impotenza politica, che tutti noi viviamo. Come mai le cose vanno in questo modo? Ogni giorno scorrono sullo schermo le immagini di guerre, di rovine, devastazioni, morti, e noi non vogliamo questo, ci opponiamo, eppure tutte le nostre proteste, sono tante, non riescono a incidere. Questa è la domanda che io mi pongo, che mi sono posta, e dall'altra parte il dissenso che arriva al centro, che in qualche modo potrebbe incidere, viene criminalizzato, che è una cosa diversa dalla repressione. Reprimere fa parte, secondo me, già del lessico del Novecento, di un tempo che ci siamo lasciati alle spalle. Quello che avviene oggi non è la repressione, non si reprime il dissenso, si criminalizza, viene reso un reato. Di più, le persone che contestano, che prendono la parola, tutte le cittadine, i cittadini che continuamente, no, intervengono, ebbene, nel momento in cui prendono posizione vengono delegittimati. La rete naturalmente contribuisce enormemente alla polarizzazione, contribuisce enormemente a una divisione tra bianco e nero, quindi contribuisce a questa mancanza di dialogo, di confronto, ma soprattutto quello che avviene è la delegittimazione dell'altro, la delegittimazione di chi la pensa diversamente, la delegittimazione però anche, questo va detto, di tutte le voci appunto che contestano. Però il dissenso, secondo me, non è semplicemente la voce di chi contesta, ma io parlo di mille Antigoni.
0: E proprio su questo volevo chiederle qualcosa, perché Antigone naturalmente non è solo inascoltata, muore alla fine della tragedia. Ecco, è quindi una, adesso uso la parola repressione con le virgolette che nascono da ciò che lei ci ha appena detto, è una criminalizzazione che porta a morte?
1: Antigone, secondo me, è per eccellenza la figura del dissenso, io direi è l'alba del dissenso. Antigone io però non la leggo, per esempio, nel modo classico. Per esempio, il modo classico è quello in cui la legge Hegel, cioè Antigone sarebbe la figura che rappresenta la legge della famiglia, la legge non scritta degli dèi, contro la legge della polis, della città di Creonte. E quindi sarebbero, come dire, lo scontro tra due leggi. Io non leggo questo scontro così, io leggo la figura di Antigone che prova anche proprio simbolicamente con un pugno di polvere a seppellire il fratello Polinice, che è rimasto fuori dalla città perché è considerato il traditore. Ebbene, quel gesto è un gesto attraverso il quale lei contesta quel comando, quell'archè, archè vuol dire appunto principio e comando, cioè quel comando della città che comincia a diventare totalizzante, che comincia a diventare totalitario, che vuole addirittura decidere non solo sulle vite ma anche sulle morti, perfino sulla sepoltura di un corpo morto.
0: Restare fuori dalla polis significa anche essere esclusi dal linguaggio e dalla circolazione del linguaggio politico, appunto, quello dominante perlomeno. Ecco, è possibile combattere, opporsi ai meccanismi di marginalizzazione delle opinioni che gli algoritmi ci impongono attraverso un uso smaliziato della rete e dei meccanismi invece appunto di visibilità che essa ci offre?
1: È possibile, ma fino a un certo punto, proprio per quello che dicevo, perché la rete che per noi alcuni anni fa era la promessa di una democrazia in più, oggi potrebbe invece essere la realizzazione di una chiusura, di una democrazia che viene meno. Naturalmente senza mai demonizzare, perché c'è sempre la rete, la tecnica costituiscono sempre una chance e una minaccia insieme. Quello, il fenomeno secondo me molto grave, io parlavo di Antigone fa presente alla città i suoi scarti, quei corpi che devono restare invisibili, ma anche naturalmente ciò che non si può dire, no? Il non dicibile. Ebbene, noi viviamo oggi drammaticamente questo, e questo per me è il segnale di una nuova forma politica che va molto al di là di quello che noi chiamiamo erosione della democrazia. E penso a quello che diceva profeticamente Hannah Arendt, un potere che vuole già decidere, no? Chi appartiene alla città e chi non appartiene, è già un potere totalitario. E oggi noi vediamo, pensiamo semplicemente a quello che succede in Germania con Alternative für Deutschland, alla remigrazione, alla volontà di rimodellare etnicamente i popoli. Ebbene, questo è appunto un potere che vuole decidere chi appartiene e chi viene escluso.
0: Allora forse questo è proprio il momento di introdurre il buon soldato Zweig, di cui ci parlerà Andrea Pennacchi. Pennacchi lo conoscete, attore, drammaturgo, regista teatrale, scrittore. Stasera alle 22 a Sassuolo in Piazza Garibaldi presenta un reading intitolato Zweig e la Terza Guerra Mondiale. Ora, il personaggio di Hašek, penso la più tradotta opera della letteratura ceca, agiva nella Prima Guerra Mondiale. Poi c'è stato Brecht che l'ha portato nella Seconda Guerra Mondiale. Adesso anche la Terza gli vogliamo infliggere a questo poveraccio.
2: Sì, non muore mai, del resto. È la sua condanna, è la sua gioia. Diciamo, sempre è eterno Zweig, come tutti noi idioti che siamo destinati a vivere.
0: Prima di leggerci qualche cosa, ci descrivi solo il personaggio per chi non l'avesse ancora avuto sotto gli occhi.
2: Con grande piacere. Zweig è uno dei classici della letteratura mondiale. Per me, ci tengo a dirlo, per me classico è quello che regge l'impatto col pubblico quotidianamente. E Zweig, sia quello di Hašek che quello di Brecht, regge benissimo. Tra l'altro, appunto, questa sera ne leggeremo dei brani, sia di Hašek che di Brecht, poi, per poi andare a vedere un po' noi che cosa possiamo fare nella Terza Guerra Mondiale, con minore abilità magari letteraria. E è una figura bellissima, perché è una figura, appunto, lui dice: io sono un idiota ufficiale, proprio ho le carte per provarlo. Si muove nella burocrazia del morente impero austro-ungarico, con le carte per provare che è un idiota, e dando sempre ragione a tutti, dà ragione agli arruolatori, a quelli che lo vogliono matto, a quelli che lo vogliono simulatore, lui dice giù, punitemi, fatemi tutto, e quindi sconquassa l'elemento appunto autoritario sia del regime hitleriano che quello prima del morente impero austro-ungarico, lo sconquassa non opponendosi eroicamente ma dando sempre ragione a tutti e seguendo nei ragionamenti fino in fondo però quello che gli dicono gli aguzzini che si trova di fronte.
0: Abbiamo messo insieme Antigone e Zweig, credo che due strategie più lontane l'una dall'altra non si potessero immaginare.
2: No, però possono essere alleati.
0: Certo, assolutamente.
2: E quello che vi leggo è un pezzettino, è proprio il finale. Il finale quindi è la voce di Zweig che arriva a una conclusione sulla Terza Guerra Mondiale. Non è uno spoiler. Fatela fare ai vecchi. Fatela fare ai vecchi la guerra. Lasciate a casa i giovani, lasciateli sfogare su di un ring la loro gioventù, lasciateli trombare innamorati, imbriaghi di vita sui colli, a far piani per il futuro, mandate noi a morire. Noi non dormiamo mai, siamo sempre incazzati col mondo, saremo letali. Ci imbottite di antidolorifici e di prostamol e ci date un fucile automatico. E così la morte non ci prenderebbe per sfinimento. Le catene della vecchiaia non ci legherebbero a un letto. Niente piaghe da decubito, flebo, cateteri. Verrebbe da amica la morte, una bella morte eroica per la patria, per quel caso che volete. Siamo carne buona da saltare su una mina o bersaglio da drone quanto quella della gioventù. I vecchi sono i guerrieri del futuro. Fatela fare ai vecchi la guerra.
0: Andrea Pennacchi, perché scegliere Zweig in questo momento storico?
2: Beh, perché è un momento... È pazzesco, leggendo Hašek o vedendo messo in scena sempre più raramente purtroppo Brecht, è impressionante come al netto magari di qualche stortura un po' ideologica di Brecht o un po' di anarchismo etilico di Hašek che purtroppo si è un po' appannato diciamo col tempo, ma al netto di queste cose il cuore della faccenda, cioè questo vivere in una struttura che si sta disgregando, e proprio perché si sta disgregando una struttura di controllo, di potere, un sistema anche economico che si sta spappolando, e proprio che si sta spappolando è più cattivo, è più crudele, più vuole più controllo, vuole far scivolare tutto verso la guerra, verso appunto la dimensione perfetta in cui si può riazzerare tutto, fare più soldi con le armi oppure appunto rendere più forte il controllo in nome del patriottismo, del nemico che viene ad affrontarci. E sono veramente meravigliose le risposte che dà Zweig, che infatti da questo punto di vista non cambia molto né in Brecht né in Hašek, al potere che tenta di schiacciarlo. Appunto non è l'eroe che muore. Tant'è vero che Hašek, anche se poi l'opera era incompiuta, comunque ti dice dall'inizio, Hašek dice Zweig non muore, finita la prima guerra mondiale lo trovi in giro per Praga che non sa neanche quanto bene ha fatto all'umanità, però è proprio, è come quelle palline di gomma, no? Che più le schiaggi più si appiattiscono per poi tornare in forma. Con una parola orrenda potremmo dire che è resiliente, però è di più, è un essere umano che sospetto meno idiota di quel che dice lui.
0: E poi c'è lo Zweig di Brecht, che addirittura lo scrive nel 1943, quando la guerra è ancora in corso, e che incontra Hitler.
2: Sì, sì, sì, perché è la possibilità, infatti non puoi non coglierla, no? È la possibilità meravigliosa di far incontrare il fante, l'umile soldato, quello che alla fine sarei anch'io se finissi in guerra, con il più grande no? Dittatore ferocissimo, e gli fa fare una figura di palta per una cosa. Perché certo, si è perso, no? In Russia Hitler si è perso, che è anche una bella roba metaforica, diciamo.
0: Certo.
2: E che l'unico che trova a dargli una mano è Schweik, che però gli dice: sì, però tu non vai a Berlino adesso, tu vieni con me a Stalingrado, no? Vieni ad affrontare la guerra che hai cominciato tu. Per cui è veramente è la possibilità che ha lo stesso stile del cartone animato, no? Di far incontrare una bestiolina buffa con Hitler, no? Però di farla vincere.
0: Da non perdere stasera, Piazza Garibaldi, Sassuolo, alle 22, Schweik e la terza guerra mondiale con Andrea Pennacchi.
2: Grazie.
0: Ed è arrivato il momento di salutarci, ma come sapete ci sarà ancora una puntata da Modena, dal Festival Filosofia, domani dalle 17 alle 18 e prima il Fahrenheit Pordenone Legge dalle 15 alle 17 con Susanna Tartaro Pordenone. Riassunto tutto questo, vi saluta Tommaso Certosio, vi salutano Laura Zanacchi alla regia, Lea Gemmato in redazione, Susanna Tartaro curatrice di Fahrenheit, Francesco Lanza tecnico, lo specializzato di ripresa Francesco Carloni, dal cortile del Palazzo dei Musei qui a Modena è tutto e vi aspettiamo domani. Rai Radio 3.
3: Rai Radio 3.

0: Buon pomeriggio a tutte le ascoltatrici e tutti gli ascoltatori da Elena del Drago, bentornati all'ascolto di A3, il programma di arte di Radio 3, a cura di Cristina Faloci e con un altro co-conduttore che è Francesco Mandica, con il suo racconto musicale. Inizierà tra pochissimo il nuovo percorso di A3, comincia con Corrado Cagli, uno degli artisti più originali ma anche difficili da incasellare del Novecento italiano. Lo facciamo grazie ad una mostra a Taormina. Corrado Cagli, Nostoi, Roma, New York, Taormina, appunto a Palazzo Corvaia. Noi siamo con il curatore Raffaele Bedarida. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio.
0: Allora, io comincerei proprio a raccontare la mostra dal titolo, Nostoi, che in greco significa ritorni. Allora, perché avete scelto proprio questa parola per raccontare Cagli? Cagli torna davvero nei luoghi che ha lasciato, oppure il ritorno, forse dopo l'esilio, parleremo naturalmente anche della vicenda biografica di Cagli, è qualcosa di più complesso?
1: Sì, ecco, siamo entrati subito nel cuore della mostra e della vicenda. In effetti sì, è un ritorno, sono dei ritorni impossibili, quindi Cagli lascia l'Italia a seguito delle persecuzioni antisemite, delle leggi razziali, viene anche attaccato in quanto omosessuale, viene attaccato in quanto internazionalista in fatto d'arte, e se ne va negli Stati Uniti. Ha una vicenda molto complessa, combatte durante la Seconda Guerra Mondiale e poi si torna in Italia, e sicuramente il suo percorso intellettuale oltre che umano è quello di una ricerca di radici, di identità e anche di costruzione di comunità di appartenenza, e quindi Roma, New York e Taormina sono i luoghi in cui questa ricerca avviene. Però non è mai una ricerca risolta, è sempre in corso.
0: In evoluzione, no? Cambiamenti continui del lavoro di Cagli, che comunque è riconoscibilissimo. Comincerei a parlare proprio della prima tappa fondativa dalla quale poi deve fuggire, dunque Roma, Bedarida.
1: Sì, la mostra apre infatti negli anni 30, quando Cagli è un astro nascente dell'arte italiana, è tra i principali artisti che si dedicano all'arte pubblica, firma i manifesti per il muralismo, espone alla Triennale, quindi riceve veramente una visibilità importante e crede anche nel progetto di rinnovamento nazionale che combacia con il fascismo. Allo stesso tempo diventa il bersaglio di attacchi aggressivi, sia sulla stampa, sia vera e propria censura delle sue opere nelle varie mostre, proprio perché è comunque un artista sperimentale, perché è ebreo, perché è aperto alle varie tendenze internazionali, fino al punto in cui gli viene proprio vietato di esporre, di partecipare a quel discorso nazionale in cui aveva investito molto. Nella prima sala della mostra abbiamo addirittura un quadro che fu esposto a New York alla fine del 37, che è la prima occasione che porta Cagli a New York. Cagli va per questa mostra, che è l'inaugurazione della galleria, della Comet Gallery, appunto a New York, e quindi lui va lì come rappresentante della nuova scuola di arte italiana, anche in competizione rispetto alla scuola parigina. Sì. E pochi mesi dopo tornerà invece da Esule, quindi escluso proprio da quella collettività.
0: Nel frattempo ci sono delle vicende, insomma, drammatiche nella vita di Cagli. Si arruola nell'esercito americano, partecipa alla guerra, alla liberazione dei campi di concentramento. Ecco, tutta questa esperienza bellica, in che modo influenza il lavoro di Cagli, Bedarida?
1: Sì. Poco dopo l'arrivo negli Stati Uniti, Cagli si arruola appunto nell'esercito e ha un periodo di addestramento molto lungo, anche perché, essendo italiano, è cittadino di un paese nemico nel momento in cui gli Stati Uniti entrano in guerra. Poi appunto partecipa alle manovre militari, lo sbarco in Normandia, è tra i soldati che liberano i campi di concentramento in Germania, in particolare Buchenwald, e cosa a posteriori sorprendente, riesce a lavorare in continuazione anche durante queste operazioni militari, fa dei disegni che sono in parte una documentazione di ciò che vede, ma soprattutto sono un'elaborazione, non sono una traduzione letterale delle vicende. Quindi si vedono per esempio delle figure bibliche o prese dalla mitologia che si aggirano un po' spaesate nei deserti dell'Arizona o nelle città distrutte dai bombardamenti durante la Seconda Guerra Mondiale. Quindi è una vera e propria, da una parte, mappatura dell'implosione della tradizione umanistica, quindi tutti questi rimandi, no, ai riferimenti culturali che non hanno più senso, e dall'altra parte anche un processo faticosissimo di elaborazione del trauma. Ci sono questi disegni dei campi di Buchenwald che Cagli inizia a fare subito nel 1945 e continuerà per 30 anni a ripetere per tutto il resto della sua vita.
0: Ecco, Raffaele Bedarida, arriviamo poi a Taormina. Cosa rappresenta questa città siciliana per Cagli?
1: Sì, Cagli inizia a frequentare la Sicilia, in particolare Taormina, già a metà anni 50, e poi nei primi 60 stabilisce proprio uno studio, diventa la sua seconda casa. Ora, Taormina è ovviamente un luogo che ha attratto intellettuali e artisti per tantissimo tempo, c'è soprattutto la grande tradizione del Grand Tour, e sicuramente per Cagli questo è importante. Cagli appunto è affascinato dalla mitologia, è un artista comunque erudito e che ci tiene molto allo scavo appunto nella lunga durata della cultura, però allo stesso tempo si rifiuta di considerare Taormina solo come il luogo dell'antichità, della mitologia, degli antichi normanni, delle chiese barocche. Per lui la Sicilia è anche la società contemporanea, e quindi oltre ai riferimenti, per esempio fa questa serie intitolata Le Siciliane che esponiamo tra l'altro a Palazzo Corvaia, nella sede nel palazzo che era la sede del primo Parlamento siciliano. Ci sono anche riferimenti alla cultura psichedelica dei primi anni 60, quindi ci sono dei riferimenti sì a delle radici, ma sono anche come dei labirinti. Oppure il suo rapporto con la Sicilia, per esempio, trova uno sbocco importante nella sua passione per il calcio. Cagli ha sempre ammirato il gioco del calcio, sia come forma di espressione del corpo, ma anche come forma di intrattenimento e di cultura di massa. E Cagli fonda una squadra di calcio proprio a Taormina, alle Toianni, lì vicino a Taormina, e quindi questi ragazzi che giocano a calcio per lui sono il suo ambiente, tanto quanto Ungaretti o Pasolini che lo vanno a trovare. A un certo punto disegna anche la maglia del Palermo, per dire, e si interroga sulle possibilità della moviola per ripensare la rappresentazione del corpo umano vista appunto attraverso gli strumenti della tecnologia.
0: Allora, Bedarida, Cagli effettivamente è stato tante cose, no? È stato un pittore, un disegnatore, uno scenografo, appunto un appassionato di calcio, un uomo di teatro. Quali sono, secondo lei, se proprio dovesse scegliere le opere, o addirittura, se posso, l'opera in mostra che però lo rappresenta meglio, che lo racconta?
1: Questa è molto difficile. In realtà una cosa che abbiamo cercato di rappresentare, forse è uno degli aspetti più difficili da un punto di vista curatoriale che abbiamo discusso con il team, appunto io ho curato la mostra in dialogo con Franco Baldasso e con l'architetto Pietro Airoldi, che appunto ha curato l'allestimento. Una cosa fondamentale sono le assenze. E quindi, per esempio, l'importanza che per Cagli ha avuto il teatro, le performance, il balletto, è un corpus notevole di lavoro, di collaborazione, di cui però possiamo vedere oggi una parte minima. c'è tutta una produzione di opere, per esempio di murali che lui fa durante l'addestramento militare, che sono andati perduti. Quindi abbiamo voluto anche creare dei momenti nella mostra in cui si rende conto del fatto che una storia dell'esilio è anche una storia di perdite, di silenzi. Spesso quando si cura le mostre si tende a accumulare e mettere sempre più oggetti, e secondo me questo aspetto anche impalpabile del lavoro di Cagli è fondamentale. No, è impossibile dire un'opera singola.
0: Bisogna andare a visitare la mostra dunque a Palazzo Corvai a Taormina fino al 18 ottobre. Grazie a Raffaele Bedarida.
1: Grazie mille, grazie dell'ospitalità.
0: Passo adesso la parola a Francesco Mandica per iniziare il suo racconto musicale.
2: Buon pomeriggio Elena, buon pomeriggio agli ascoltatori e ascoltatrici di Radio 3. Dunque, il rapporto fra Corrado Cagli e in questo caso Lou Reed, che passa attraverso New York, attraverso una città, due città lontane nel tempo e tuttavia accomunate dalla precarietà. Cagli vi arriva nel 39, dopo, avete sentito, le leggi razziali fasciste, artista ebreo, apertamente omosessuale, è costretto a lasciare l'Italia e trova la città americana come un rifugio, che è anche sradicamento. Qui continua a lavorare, soprattutto sul disegno e sulla carta durante la guerra. Dall'esperienza militare, dal passaggio in Europa, nasceranno anche i war drawings. La carta è per Cagli il luogo dell'immanenza, il foglio accoglie schizzi, studi, bozzetti, appunti visivi, sono monadi formali attraversate dal gesto nel suo stesso compiersi. La precarietà del supporto diventa così una qualità dello sguardo, la figura viene colta nel suo apparire prima di irrigidirsi in una definizione conclusa. E su questa idea dello schizzo dal vivo che possiamo ascoltare Silicon Dance, il brano di Lou Reed del 1974, come controcampo sonoro della mostra. Reed osserva la New York degli anni 70 attraverso una figura marginale, quasi privata. Sally danza, poi non riesce più a farlo, percorre St. Mark Place, vive in un appartamento a canone controllato, dentro una città che registra sulla propria superficie la crisi urbana, la solitudine e la dissoluzione delle utopie. La canzone fissa Sally in una serie di dettagli, come un disegno rapido, un frammento di vita raccolta per strada. Si tratta di un bozzetto esistenziale, di uno schizzo acustico di vita vissuta, privata e insieme esemplare. Lou Reed disegna con la voce e con il ritmo ciò che Cagli tratteggia sulla carta, una figura esposta, instabile, colta nel momento in cui perde il proprio equilibrio. Lou Reed, Silicon Dance.

0: Lou Reed, torniamo in Italia, ma restiamo negli anni 70 con una mostra a Gorizia, Palazzo Attemps Petzenstein, Italia 70, la creatività come antidoto, arte, moda, design. Noi siamo con Raffaella Sgubin, che intanto saluto, benvenuta e buon pomeriggio.
1: Grazie per l'invito, sono con voi con molto piacere.
0: Grazie. E dunque entriamo in mostra, guardiamo a questi anni 70 attraverso l'arte, appunto la moda e il design, a cominciare da questa creatività che è un antidoto. Allora le chiederei a che cosa, per che cosa è un antidoto? È stato un decennio naturalmente attraversato da moltissime tensioni politiche, sociali, economiche. Ecco, cosa ha rappresentato la creatività in quegli anni?
1: Ha rappresentato veramente un antidoto a questa estrema complessità che lei ha delineato, quindi questa estrema polarizzazione politica che poi si è tradotta anche in un clima molto teso, di violenza, con gli attentati, le stragi, insomma, che tutti associamo inevitabilmente agli anni 70, che sono noti anche come anni di piombo. E quindi naturalmente anche nel percorso di creazione di questa mostra, io e i miei colleghi curatori Carla Cerutti, Lorenzo Micheli ed Enrico Minio Capucci non ci siamo naturalmente nascosti questo scenario, questo fondale, insomma, che fa da sfondo al decennio, però abbiamo anche preso atto che si è trattato di un decennio straordinariamente creativo, davvero formidabile sotto questo profilo, sotto molti altri, devo dire, di crescita civile, di modernizzazione dello Stato. È stato un decennio anche di grandissime riforme per quanto riguarda lo stato di famiglia, la nascita del sistema sanitario nazionale, insomma, diciamo così, pescando un po' qui un po' lì, e quindi davvero, insomma, un terreno di studio interessantissimo.
0: Ecco, avete deciso di guardarlo, se la interrompo, attraverso l'arte ma anche la moda e il design, dunque mettendoli in relazione. In che modo questi autori che avete selezionato, da Burri a Giorgio Armani, si influenzavano reciprocamente, se questo avveniva secondo lei, Raffaella Sgubin?
1: Abbiamo cercato di evidenziare delle connessioni lungo il percorso espositivo. A volte non sappiamo se si sia trattato davvero di influenza reciproca o di spirito del tempo, di coincidenze del bello. E tuttavia c'è ad esempio una sala dove viene affiancato un cretto di Burri a un cappotto cretto di Roberto Capucci, ed effettivamente insomma, lascia senza fiato vedere come questi pezzi, pur nella loro, diciamo, diversa estrinsecazione materiale, però davvero si parlano. Così come anche un telo dipinto di Giorgio Griffa con un completo di Crizia Maglia, anche questi sembrano usciti dagli stessi bagni di colore, insomma, quindi ci sono delle coincidenze a volte sorprendenti. E poi c'è anche tanta arte in mostra, naturalmente un'installazione di Michelangelo Pistoletto, quelli della serie delle stanze, proprio ridisegnata per Palazzo Attemps Petzenstein per questa occasione, e davvero tanto ancora. Io le racconterei, diciamo, una sala che ci ha molto divertito fare.
0: Prego.
1: Che è stata la sala dedicata a una serie TV degli anni 70, una serie inglese, Spazio 1999. E allora uno dice, ma che ci azzecca una serie inglese? E ci azzecca, perché studiandola ci siamo accorti come la base lunare Alfa, che vagava nello spazio, fosse arredata direi all'80% con design italiano, ma di grandi firme, Gaia Aulenti, Vico Magistretti e altri, e proprio design italiano tra gli anni 60 e 70, la serie del 75. Ecco, quindi ci ha molto colpito il fatto che questo scenografo negli anni 70, per immaginare un futuro proiettato nel 1999, avesse scelto questo design italiano che è assolutamente contemporaneo anche adesso.
0: Non c'è dubbio che proprio negli anni 70 il design diventa proprio un punto di riferimento internazionale, il design naturalmente made in Italy, ma possiamo dire che sia proprio all'insegna di una nuova libertà, di una nuova idea di libertà, il terreno comune tra l'arte e la moda esposte anche in mostra a Gorizia?
1: Penso proprio di sì, questa idea di libertà, libertà di pensare, di creare, di sperimentare, ecco, penso che sì, sia stato proprio questo senso di libertà la cifra distintiva di questo decennio, questo è il motivo per cui nonostante tutto lo amiamo tanto e anche sotto questo aspetto forse anche lo rimpiangiamo pure.
0: Ecco, che cosa le sembra ancora radicalmente contemporaneo nelle opere presentate in mostra a Palazzo Attems-Petzenstein?
1: Ma devo dire che hanno questa linearità tale, insomma, che veramente, appunto, citavo la sala dedicata allo spazio 1999, però se penso ad esempio a oggetti come il porta ombrelli Pluvium di Piretti, oppure se penso anche alla libreria Nuvola Rossa di Cassina disegnata da Vico Magistretti, penso che insomma hanno veramente moltissimo da dirci anche oggi. Devo dire che tanti pezzi sono tuttora in produzione, quindi se vuol dire che c'è una richiesta. Ecco, ad esempio il bellissimo appendiabiti Cactus di Guffram, quello è tuttora in produzione, insomma, ed è un oggetto che non è sbagliato definire iconico, anche se la parola è un po' oramai frusta.
0: Abusata, va sì. Bene. Grazie.
1: È vero, però.
0: Grazie molte. Italia 70, la creatività come antidoto, arte, moda e design, si può visitare fino al 29 novembre a Gorizia. Grazie a Raffaella Sgubin. Francesco, a te la parola.
2: Grazie Elena. E allora la creatività come antidoto, la creatività al potere a Palazzo Attems, Petzenstein di Gorizia e Sitting in Limbo nella versione di Grady Tate con cui chiudiamo, si incontrano così in una medesima figura tecnica, la sospensione, e la mostra è un'Italia che, consumata l'euforia del boom, disarticola la crisi delle proprie promesse. Arte, moda e design registrano questa frattura nella morfologia del corpo, degli oggetti e degli ambienti. Tate incide il brano nell'album Moving Day del 1974, anch'esso la composizione originariamente di Jimmy Cliff viene assorbita entro una grammatica jazz soul. Il timbro caldo e penetrante di Tate, che in realtà poi nasce come batterista, la duttilità del fraseggio, la reiterazione ritmica e la dilatazione dell'arrangiamento trasformano l'attesa in una sostanza sonora. Il limbo del titolo designa una temporalità intermedia, priva di approdo, una soglia nella quale il passato ha esaurito la propria evidenza e il futuro non possiede ancora una figura. Tate incorpora questa condizione nel tempo musicale. Il groove mantiene una pulsazione costante, mentre la voce si adagia con una gravità quasi elegiaca. L'incertezza diventa durata e la durata acquista forma. È per questo che il brano accompagna la mostra come controcampo percettivo. Alla trasformazione degli oggetti e dei linguaggi visivi corrisponde nella musica di Tate una trasformazione dell'attesa in ritmo. Ogni epoca sogna la successiva, scrive Benjamin. Sitting in Limbo abita invece l'intervallo, quel luogo in cui il futuro tarda a manifestarsi e il tempo, sospeso, continua tuttavia a pulsare. A te, Elena.
0: Grazie, grazie Francesco. Noi siamo arrivati alla fine di questa prima puntata di A3. I saluti e ringraziamenti di Cristina Faloci, che cura A3, di Francesco Mandica, che co-conduce questa trasmissione, di Elena Del Drago, che vi sta parlando. Grazie per essere stati con noi. Ci risentiamo sabato prossimo alle 18 su Radio 3.

0: Patria e libertà, vite di donne e uomini antifascisti. Antonello Trombadori.
1: Antonello Trombadori nasce a Roma il 10 giugno 1917 da Margherita Ermenegildo e da Francesco Trombadori, uno dei più importanti pittori dell'epoca. Nello studio del padre, presso Villa Strolferna, Antonello trascorre gli anni dell'adolescenza a contatto costante con gli ambienti della cultura alta e dell'arte. Frequenta il liceo classico e si iscrive alla facoltà di lettere dell'Università di Roma. Tanto attraverso il contesto culturale familiare quanto tramite quello universitario, Trombadori prende contatti con il Partito Comunista clandestino e già nel 1941 subisce il suo primo arresto per attività antifascista. Il 23 giugno di quell'anno è sia alta e dell'arte. Frequenta il liceo classico e si iscrive alla facoltà di lettere dell'Università di Roma. Tanto attraverso il contesto culturale familiare quanto tramite quello universitario, Trombadori prende contatti con il Partito Comunista clandestino e già nel 1941 subisce il suo primo arresto per attività antifascista. Il 23 giugno di

0: con impressi slogan antifascisti e contro la guerra. La protesta viene repressa dalla polizia. La città universitaria chiusa. Il rapporto delle autorità fasciste segnala prontamente che l'azione meticolosamente preparata faceva capo ad una combutta sovversiva formata da elementi operai e intellettuali in intimi contatti tra loro, con le modalità caratteristiche usate dal Partito Comunista. Chi fossero gli elementi sovversivi in intimo contatto tra loro emerse nel corso dell'inchiesta che nel settembre 1941 portò all'incriminazione e poi all'arresto di numerosi giovani comunisti, tra i quali Pompilio Molinari, Paolo Bufalini, Antonio Giolitti, Roberto Forti, Rosario Bentivegna, Amato Bei, Mario Leporatti e, appunto, Antonello Trombadori. Molti dei fermati furono sottoposti a un processo davanti al Tribunale Speciale della Difesa dello Stato, che prosciolse per insufficienza di prove 27 imputati. La Regia Questura invece dispose nel gennaio del 1942 l'invio per 2 anni al confino di Trombadori, Bufalini, Giolitti e Leporatti. Trombadori venne inviato al confino a Carsoli, in Abruzzo. Appena 2 anni dopo, quel gruppo di studenti ed operai sarebbe divenuto la dorsale delle formazioni dei GAP del PC a Roma. La caduta del fascismo del 25 luglio 1943 dispone le condizioni per la riorganizzazione del Partito Comunista su base insieme armata e di massa. Per tutta l'estate la polizia politica segnala che i comunisti starebbero per creare un inquadramento militare e che negli ambienti del PC si rileva con soddisfazione il facile sviluppo dell'organizzazione romana che avrebbe raggiunto in un mese 1000 aderenti. Trombadori è uno dei principali dirigenti della nascente struttura comunista e quando giunge l'8 settembre 1943 immagina, come tutti i suoi compagni di lotta, che l'armistizio con gli alleati determini lo scoppio di un conflitto frontale con i nazisti su tutto il territorio nazionale e in particolare a Roma. Proprio nella capitale ci si preparava ad un urto duro ma limitato di 24-48 ore che si sarebbe dovuto risolvere con l'uscita dei nazisti dalla città. Questa idea era d'altronde supportata dal rapporto di forze in campo in quel momento, che vedeva 2 divisioni tedesche di stanza a Roma contro 8 divisioni del Regio Esercito Italiano. A caratterizzare quelle ore drammatiche saranno la fuga del re da Roma, lo sbando dell'esercito italiano, il collasso dello Stato monarchico e quindi il conseguente tutti a casa mirabilmente rappresentato da Luigi Comencini nel suo film del 1960. L'occupazione nazista di Roma, che si compie il 10 settembre 1943, costringe i gruppi dirigenti partigiani a reinventarsi un conflitto fino ad allora mai praticato, la guerriglia urbana. Nascono allora i gruppi di azione patriottica, i GAP, del PC, che diverranno l'avanguardia armata più efficace e agguerrita della resistenza a Roma. Trombadori ne diviene da subito il comandante militare, politicamente dipendente da Giorgio Amendola, che rappresentava nella capitale la direzione del partito. La città viene divisa in 8 zone e in ognuna di esse operano le piccole cellule gappiste. Il fulcro dell'organizzazione risiede nel cuore di Roma, dove combattono i GAP centrali, strutturati in 4 reti, comandate da Franco Calamandrei, che guida i GAP Sozzi e Garibaldi, da Rosario Bentivegna, che guida il GAP Pisacane, e da Mario Fiorentini, che guida il GAP Gramsci. Al vertice militare dell'organismo, di cui fanno parte 4 donne, Carla Capponi, Maria Teresa Regard, Lucia Ottobrini e Marisa Musu, c'è Antonello Trombadori. Le clamorose azioni di guerra gappiste si susseguono giorno dopo giorno.
1: In piazza Barberini, al cinema Barberini, riservato alle truppe tedesche, i gappisti Bentivegna e Carla Capponi attaccano con bombe dirompenti i militari all'uscita. Molti rimarranno sul terreno. A Via Veneto, l'Hotel Flora è la sede del Tribunale di Guerra Germanico, presidiato da militari tedeschi con mitragliatrici disposte intorno al palazzo. E questo l'obiettivo di un'azione armata diretta da Antonello Trombadori. Ernesto Borghesi, Maria Teresa Regard e Franco Calamandrei collocano a livello della hall 3 bombe ad alto potenziale. Le esplosioni provocano morti e feriti fra i tedeschi e una forte impressione nella città. Fu questa la risposta dei GAP al coprifuoco portato alle 5 del pomeriggio dopo

0: azioni del giorno precedente.
1: L'azione armata è indicata dai comunisti di Roma come una urgenza assoluta. I GAP, pure nella esiguità del numero, nella sprezza della clandestinità, nelle gravi difficoltà operative, riescono ad incarnare in maniera piena questa dimensione di urgenza. Combattere il nemico nazista senza tregua, senza esclusione di colpi, per delegittimarne il potere e contestare l'ordine pacificato imposto alla città. Un ordine pubblico che nei 9 mesi di occupazione produsse, e menzioniamo solo alcuni dei fatti più noti, il rastrellamento di 2.500 carabinieri il 7 ottobre 1943, quello di 1.024 ebrei il 16 ottobre, la strage di Pietralata, le fucilazioni di Forte Bravetta, l'istituzione delle camere di tortura in via Tasso, alla pensione Oltremare, alla pensione Iaccarino, la strage delle fosse ardeatine del 24 marzo 1944, il rastrellamento del Quadraro del 17 aprile, la strage alla Storta il 4 giugno. La percezione dell'urgenza dell'azione armata antifascista in funzione di contestazione dell'ordine nazista e la necessità di forzare le tendenze attendiste presenti in seno alle forze moderate della Resistenza rappresentarono 2 elementi centrali della vicenda dei GAP a Roma, scrive Trombadori.
2: Una sola cosa rispondeva alla nostra coscienza, la guerra. E non la guerra tanto per dire, ma la guerra con le armi, in città. Al terrore dell'ingiustizia tedesca e fascista era da rispondere col terrore della giustizia del popolo. Guerra con le armi in città significava per noi esecuzione a bruciapelo di ogni nemico che incontrassimo per la strada, in ogni occasione propizia. Significava sabotaggio dei mezzi del nemico in ogni modo. Significava assalto tattico degli alloggiamenti e dei depositi del nemico. L'avanguardia della classe operaia si pose sul piano di dire con chiarezza ciò di cui il popolo ha coscienza. Per noi comunisti romani questo iniziò il 18 ottobre 1943.
1: Si doveva combattere senza tregua e senza cedere al ricatto delle cosiddette rappresaglie, perché ciò avrebbe significato arrendersi all'occupazione nazifascista, rinunciare alla guerra partigiana, rinunciare cioè alla liberazione voluta in modo indipendente dal popolo di Roma contro i nazisti stranieri e contro i fascisti italiani. Il 1 febbraio 1944, a causa di una delazione, vengono arrestati in via Giulia, presso i locali del deposito e del laboratorio di armi ed esplosivi dei GAP, i 2 partigiani e artificieri Giorgio Labò, fucilato a Forte Bravetta, e Gianfranco Mattei, morto sotto tortura nel carcere nazista di via Tasso. Il giorno seguente, Trombadori, non avendo notizie dei 2, si reca in via Giulia ed è a sua volta arrestato e portato in via Tasso.
3: Che cosa c'era qui in via Giulia, Trombadori?
4: Beh, qui in via Giulia c'era la Santa Barbara dei GAP. I tedeschi arrestarono il giorno 1 febbraio Gianfranco Mattei, Giorgio Labò e altri che qui con loro lavoravano. E io naturalmente, non vedendo durante tutta la notte e il giorno dopo tornare il mio carissimo amico col quale ero in continuo contatto, con Mattei lo ero meno per ragioni anche cospirative, Giorgio Labò, così violando anch'io quella che avrebbe dovuto essere una naturale, rigorosa regola, è vero, cospirativa e disciplinare, venni da queste parti. Venni da queste parti e fui trattenuto non so da che, però, dal non salire quella porta, dal non bussare e da non affacciarmi a quell'appartamento.
3: Sì, è il numero 23A.
4: Numero 23A, certo, se a l'appartamento era quello, l'ultimo sì. A sinistra, certo, se a quell'appartamento io fossi andato, probabilmente, anzi, con assoluta certezza qui io non sarei.
3: Perché?
4: Ma bastò. Perché? Perché sarebbe stata la prova provata che ero uno dei loro. Mentre invece io rimasi qui fischiando.
3: E sì, naturalmente chiamandoli, fischiando
4: puramente e semplicemente. E naturalmente, non vedendo aprirsi le finestre, stavo per andarmene. Se non che proprio al momento in cui stavo per andarmene, ero qui, lo ricordo benissimo, con le spalle contro il muro, nel momento in cui stavo per andarmene, vidi appena socchiudersi la persiana. Ebbi un attimo d'esitazione. Ma quell'attimo d'esitazione mi fu fatale, perché non me ne andai subito, in quanto che l'altra SS, non quella che aveva aperto la persiana, perché l'appartamento era presidiato da loro ormai da 24 ore, l'altra SS mi era già addosso. Mi sbatté con le spalle contro il muro, mi piantò le pistole contro il petto e mi trascinò dentro l'appartamento. Lì io recitai subito la parte di colui che non capiva ciò che succedesse. E a questa linea mi sono attenuto. E questa linea, in una certa misura, insieme però a quello che c'è scritto là, nella lapide, a memoria dell'eroico silenzio che fu salvezza ai compagni di lotta, insieme a quell'eroico silenzio e insieme al caso che sempre governa la sorte degli uomini, io devo ancora la mia permanenza su questa terra e devo anche la possibilità di rendere questa testimonianza.
1: I GAP, pur privi del loro comandante militare, continuano ad attaccare il nemico. E il 23 marzo 1944 compiono la più importante azione di guerra in una capitale dell'Europa occupata dai nazisti, sbaragliando con bombe e colpi di pistola, in pieno giorno e in pieno centro, il terzo battaglione del Polizei Regiment Bozen in transito in via Rasella. Quando i nazisti compiono il crimine di guerra e non la rappresaglia, come si sente continuamente dire, delle fosse ardeatine, Trombadori è prigioniero in via Tasso e viene salvato dall'essere inserito nella lista dei fucilati dall'opera del medico di Regina Celi e dirigente clandestino del Partito Socialista Alfredo Monaco, che lo fece ricoverare diagnosticandogli una malattia tanto grave quanto inesistente. Una volta dimesso Trombadori, fu spedito ai lavori forzati sul fronte di Anzio, da dove riuscì a fuggire per rientrare clandestino a Roma e riprendere la guida militare dei GAP. Nel dopoguerra viene insignito della medaglia d'argento al valor militare e diverrà un funzionario del PC, riprendendo però contestualmente anche la sua attività di critico d'arte e di grande organizzatore di cultura. Sarà proprio lui a descrivere, assumendosi piena responsabilità politica e personale di tutto ciò che è stato fatto dai GAP, il contributo straordinario dato dai partigiani comunisti della capitale alla lotta di liberazione.
2: Da questa offensiva generale del nostro partito contro l'attesismo, da questa lotta per educare noi stessi al servizio della libertà, per diventare soldati in armi, combattenti del popolo in azioni di guerra, da questa votazione al sacrificio per la classe operaia, avanguardia della nazione nella sua lotta di liberazione, noi cominciammo a conoscere che era giunto il momento di creare a Roma un organismo militare, cospirativamente agguerrito, capace di assestare al nemico i colpi più poderosi in un lavoro di combattimento pianificato, tatticamente previsto. Questo organismo militare fu poi noto sotto il nome ormai glorioso di GAP, Gruppo d'Azione Patriottica. Ad un raggruppamento di GAP, che furono chiamati GAP centrali del Partito Comunista di Roma, è dovuto il 90% delle azioni di guerra e di giustizia condotte nella città di Roma contro i tedeschi e i fascisti durante i 9 mesi di occupazione.
1: Eletto 4 volte consigliere comunale di Roma e poi 2 volte deputato al Parlamento nazionale, Trombadori sarà inviato dell'unità in Vietnam durante la guerra. Manterrà sempre una forte autonomia di giudizio politico, accompagnata da una dialettica austera e schietta tipica del personaggio. Un modo di intendere e praticare la politica che lo porterà ad assumere posizioni eretiche in seno allo stesso PC. Ci lascia il 19 gennaio 1993.
0: Antonello Trombadori è stato raccontato da Davide Conti. Un programma di Federica Barozzi, Laura Zanacchi e Marcello Anselmo.
5: Testi letti da Claudio De Pasqualis e da Orsetta De Rossi.
0: Tutte le puntate su Rai Play Sound.

0: Ore 18 e 45.
1: Rai GR3.
2: I ribelli Houthi all'Italia, non siamo in guerra con voi, ma i vostri aerei sono in Arabia Saudita. L'avvertimento dopo l'attacco a una base nel quale è stato colpito un Eurofighter italiano. Leggenda dell'Inter e della Nazionale, addio a Sandro Mazzola, aveva 83 anni, il club nerazzurro ha scritto la storia. Un minuto di silenzio su tutti i campi, lunedì i funerali nella Basilica di Sant'Ambrogio. Un invito alla lettura, Stefania Auci a Pordenone Legge presenta Conti, storie e romanzi, i libri della mia vita. La scrittrice e autrice di bestseller al GR3, la biblioteca per me è una casa. Buonasera da Sara Piselli. Medio Oriente, resta alta la tensione negli stretti di Hormuz e Bab el-Mandeb. I ribelli Houthi colpiscono Riyadh e rivolgono un messaggio all'Italia.
3: Non siamo in guerra con l'Italia, ma ci chiediamo perché i vostri aerei si trovino in Arabia Saudita. Non vogliamo coinvolgervi, ma ci dobbiamo difendere dall'aggressione. Chiarisce la posizione del governo dei ribelli yemeniti a Sana'a, il portavoce Mansour, dopo l'attacco che ha coinvolto un caccia italiano. In giornata altri raid hanno scosso l'Arabia Saudita. Per la prima volta colpita la capitale, a Riyadh in fiamme un deposito di carburante accanto all'aeroporto. Colonne di fumo si sono alzate e visibili per chilometri. Resta la tensione nello stretto di Bab el-Mandeb che collega il Mar Arabico con il Mar Rosso, dove la fregata Bergamini ha scortato il cargo italiano Jolly Oro nell'ambito della missione europea Spides, ufficialmente ripartita. Claudia Stamarra, GR3.
2: Le elezioni in Russia per il rinnovo della Duma, la Camera Bassa del Parlamento, seggi aperti fino a domani. A Mosca il sistema di voto online è colpito da un attacco informatico, lo afferma la Commissione Elettorale Centrale, parlando tuttavia di situazione sotto controllo. Elezioni anche in Germania, domani il voto regionale a Berlino e nel Mecklenburg-Pomerania. L'estrema destra dell'AfD in continua ascesa, secondo i sondaggi, un test elettorale decisivo per il futuro del cancelliere cristiano democratico Merz, la corrispondente.
4: Il nostro paese merita di meglio di questo cancelliere. A partire dalla prossima settimana, ve lo prometto, non lo sentiremo più. Alice Weidel si presenta in Mecklenburg-Pomerania anteriore con tutto lo stato maggiore dell'AfD per sostenere il candidato presidente Life Erik Holm. L'estrema destra potrebbe diventare primo partito anche qui. I sondaggi la accreditano del 37%, più del doppio di 5 anni fa. La gente vuole il cambiamento, dice il candidato presidente Holm. E con la Sassonia-Anhalt ha capito che anche qui c'è un enorme opportunità. Possiamo influire non solo sulla politica locale, ma anche su quella nazionale. Regione che cresce più delle altre, qui i cristiano-democratici del cancelliere Merz non sono mai stati forti. Ora però rischiano di sparire e Merz ha già convocato per domani una riunione di crisi. Ma in questa regione sul Baltico il vero avversario per l'ultradestra sono i socialdemocratici della presidente uscente Manuela Schwesig. Per i sondaggi sarà un testa a testa. Occhi puntati però anche su Berlino, finora governata dai cristiano-democratici, dove si profila invece la vittoria della sinistra radicale della Linke. La candidata di punta, Eli Feralp, giurista di origini turche, ha incentrato la campagna elettorale sugli affitti ormai insostenibili. Berlino, Barbara Gruden, GR3.
2: Le crisi internazionali spingono in alto i prezzi dell'energia. Uno studio di Confcommercio lancia l'allarme sulle ricadute per l'economia italiana. Si rischia un nuovo rialzo dell'inflazione che si attesterebbe al 3,7% e un calo dei consumi con effetti negativi sulla crescita economica. La Commissione europea lascia una porta aperta all'Italia sull'utilizzo delle risorse del PNRR per l'abolizione del bollo di auto e moto di piccola cilindrata per il 2027. Ad annunciarlo il commissario Dombrovskis al termine dell'Ecofin informale di Dublino, l'inviato.
5: A Dublino, durante la conferenza stampa finale dell'Ecofin, torna il tema della copertura, almeno parziale, della spesa per il taglio del bollo dell'auto con i risparmi del PNRR. Non sono risorse europee, aveva detto ieri il ministro Giorgetti, ma del bilancio dello Stato. Governo e soprattutto il Parlamento ne dispongono come meglio credono. Replica il commissario Dombrovskis, c'è un margine di gestione della liquidità dei fondi del PNRR perché non si tratta di uno strumento basato sui costi, ma sui risultati delle riforme e degli investimenti chiesti e realizzati. Dunque il flusso dei pagamenti può essere non perfettamente allineato con quello dei costi della spesa. Dal commissario all'economia anche il monito sull'intelligenza artificiale. Una rivoluzione che non possiamo perdere, dice. Il 60% dei lavoratori delle economie avanzate europee è occupato in professioni fortemente esposte all'AI. Poi il tema degli extra profitti. La Polonia annuncia che non attenderà che l'Unione Europea trovi una soluzione e imporrà una tassa alle aziende e alle compagnie petrolifere che stanno generando enormi profitti grazie alla situazione in Medio Oriente. Infine l'allarme OCSE. Lo stoccaggio di gas nell'Unione Europea è molto sotto la norma, stimato al 68,7% contro una media quinquennale dell'88%. Donato Bendicenti, GR3 Dublino.
2: La politica, fine settimana di eventi importanti che in qualche modo danno l'avvio ufficiale all'anno elettorale. Partiamo da Pontida Giovani, che anticipa il consueto appuntamento della Lega di domani. In diretta il nostro inviato Lucio Bondì.
1: Di fronte a woke Islam radicale non passa lo straniero, questo è lo slogan scelto quest'anno per Pontida. I giovani della Lega sono arrivati pronunciando slogan per la remigrazione e l'autonomia. Tra le magliette, una delle più vendute, un dito medio all'indirizzo di Bruxelles, e con l'Unione se l'è presa poco fa anche l'europarlamentare Susanna Ceccardi.
6: Quando parliamo di immigrazione, di regolari confini, c'è un nome che risuona alto, perché Matteo Salvini ha dimostrato all'Europa che fermare l'immigrazione si può.
1: Un intervento dunque di sostegno al segretario. Rimane il cambio di passo chiesto da alcuni big all'interno della Lega. Troveremo risposte insieme, ha detto il capogruppo Massimiliano Romeo, ma il tema resta, mentre il ministro Roberto Calderoli ha ricordato Salvini è stato eletto da un congresso. Tutti e tre, Calderoli, Romeo e Ceccardi, hanno partecipato prima dell'evento a una messa in memoria di Umberto Bossi, che oggi avrebbe compiuto 85 anni, e qui sul Pratone è anche stato piantato un ulivo in memoria del fondatore. Con Alberto Gaidano da Pontida è tutto, di nuovo a voi.
2: A Milano invece la due giorni di Nova per il programma del Movimento 5 Stelle, in diretta l'altro nostro inviato Vasco Pirri.
7: Sara, gli iscritti 5 Stelle voteranno online fino a domani alle 14 i 20 punti del programma, tra cui reddito 2.0, una misura di contrasto alla povertà che somiglia al famoso reddito di cittadinanza del 2018. C'è poi il voto ai sedicenni, non c'è la patrimoniale, ma ci sono maternità e malattia per i lavoratori autonomi. Quindi il punto controverso sullo stop all'invio alle armi in Ucraina, che ha creato frizioni con il PD di Elly Schlein. Conte, che ha parlato poco fa, chiuderà Nova qui a Milano domani, ma ha promesso che non galleggerà e non vivacchierà. Il nuovo governo progressista, secondo lui, sarà capofila della pace e della svolta negoziale in Europa. Sentiamo Conte.
8: Costruire percorsi di pace. Con la guerra non andiamo da nessuna parte. Le armi allontanano la pace. No è un'economia di guerra, no al riarmo.
7: Poi la sfida dell'ex premier: cambieremo il paese senza lasciare indietro nessuno. Infine l'applauso più grande per Alessandro Di Battista, Dibba lo ha chiamato.
8: Siamo con te Ale.
7: Con Adriano Totaro da Milano, linea Roma.
2: La cronaca: si indaga sui possibili istigatori del tredicenne che ieri mattina ha coltellato la sua professoressa in una scuola di Centocelle a Roma. Pur non essendo penalmente perseguibile data l'età, il ragazzo potrebbe comunque andare incontro a misure rieducative. Il ministro dell'istruzione Valditara premierà lo studente di origini congolesi che ha fermato il suo compagno di classe.
9: Se me lo portassero davanti lo abbraccerei.
10: Si dice pronta a perdonare lo studente che l'ha coltellata, Isabella Marsilio. Intervistata dalla TGR, la professoressa, ferita da 3 fendenti alla spalla, è ancora incredula.
9: Un ragazzo di 13 anni che arrivi in classe con un pugnale, lo spray al peperoncino, era un qualcosa che non potevo immaginare.
10: Dai suoi genitori mi sarei aspettata una telefonata di scuse, afferma la vittima, che ricorda come li avesse già convocati lo scorso anno per i comportamenti inappropriati del figlio. Poi ringrazia lo studente congolese che l'ha bloccato, salvandole la vita. I carabinieri hanno acquisito il telefono del tredicenne e quello della madre, anche lei insegnante, sul quale era caricata la carta di credito usata dal minore per acquistare online i coltelli da sub e lo spray al peperoncino usati durante l'aggressione. L'azione, filmata dalla telecamera che aveva montato sul casco, sarebbe stata trasmessa in diretta Telegram a 5 persone che gli inquirenti stanno rintracciando. L'accoltellatore sostiene di aver agito per i 2 debiti formativi che l'insegnante morte gli aveva assegnato, ma i carabinieri vogliono capire se sia stato istigato da qualcuno che avrebbe poi pubblicato in rete le immagini dell'accoltellamento da lui riprese. Simone Zazzera, GR3.
2: Si terranno lunedì pomeriggio nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano i funerali di Sandro Mazzola, scomparso a 83 anni. La leggenda nerazzurra del calcio italiano è stato ricordato sui social da Giorgia Meloni. Perdiamo un grande campione che ha lasciato un segno indelebile nella nostra nazione, ha scritto la Premier. Cordoglio del mondo del calcio, in sua memoria, in questo fine settimana viene osservato un minuto di silenzio in tutti gli stadi.
11: Sì, sicuramente oggi è una pagina molto triste, perché chiaramente se ne va un altro pezzo della leggenda nerazzurra.
12: Così il presidente dell'Inter Marotta ricorda Sandro Mazzola, campione nerazzurro che lascia la sua dimensione terrena a 83 anni. Lunedì i funerali nella Basilica di Sant'Ambrogio, in quella Milano che Mazzola con l'amico rivale Gianni Rivera ha contribuito a far entrare nel mito. Un predestinato Sandro Mazzola, figlio di Valentino, capitano del grande Torino, che morì a Superga quando Sandro aveva appena 6 anni e forse fu proprio in quel giorno che i pianeti dell'universo pallonaro si allinearono. Per una leggenda che tramontava, un'altra avrebbe visto la luce. Il resto è storia, l'esordio nel 9-1 contro la Juventus con la maglia della primavera, i trionfi della grande Inter di Angelo Moratti, la nazionale con il bilancio di un campionato europeo vinto e la finale a Messico 70 persa contro l'invincibile Brasile di Pelé. Pensi a Mazzola e la mente vola alla staffetta con Rivera e a quel baffo imprendibile che segnò una nuova epoca del calcio. Ma Sandro Mazzola fu anche un grande dirigente e scopritore di talenti, le parole di Beppe Bergomi.
13: Devo dare un merito a qualcuno, Sandro Mazzola, che aveva visto in me insomma delle attitudini che potevano essere messe in mostra e quindi Sandro lo portò nel cuore, ma non solo per quello.
12: Francesco Albanese, GR3.
2: Pordenone legge, Stefania Auci dedica agli insegnanti che ti cambiano la vita il suo ultimo libro, Conti, storie, romanzi, i libri della mia vita, e racconta come nasce una scrittrice. Questa mattina l'incontro con i ragazzi, l'intervista della nostra inviata.
14: Questo libro è un invito alla lettura, la biblioteca è il suo luogo dei sogni?
15: La biblioteca è prima di tutto una casa per me, lo è stato a Trapani, a casa dei miei genitori, lo è tutt'oggi da adulta.
14: Qual è stato il suo primo amore letterario?
15: Il Corsaro Nero, Emilio di Ventimiglia, devo dire che poi successivamente se ne sono assommati moltissimi altri ed è una cosa che io mi porto nel cuore, forse anche un po' la spinta alla scrittura è nata proprio da Emilio di Ventimiglia.
14: Che ruolo hanno avuto i racconti di sua nonna, i Conti?
15: Mi hanno nutrita, mi hanno trasformato in lettrice, mi hanno soprattutto aiutato ad allenare la fantasia, l'oralità, il racconto orale, insieme anche alla lettura fatta ad alta voce, secondo me sono qualcosa di fondamentale per creare un lettore.
14: C'è una scrittrice che le ha dato più di altri?
15: Tutti gli autori e le autrici che ho letto mi hanno dato tanto, ciascuno a suo modo, ciascuno in sua maniera. Jane Austen sicuramente, ma anche le sorelle Bronte.
14: Un primo libro per un adolescente?
15: Personalmente penso che una raccolta di racconti di Stephen King sia il massimo.
14: Da Pordenone, Francesca Cosentino, GR3.
2: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento di edizione Sara Piselli, che ha condotto in studio in regia Emanuele Rinnaudo e Massimiliano Savino. Prossimo GR3 domani mattina alle 6.45 dopo il meteo, linea a Pantheon. Buon ascolto.
16: Abbiamo trasmesso GR3.
17: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
18: Serata, tempo in prevalenza stazionario, anche se sulle coste del basso Adriatico e su quelle orientali della Sardegna potranno esserci dei residui piovaschi in dissolvimento dalla nottata. Domani, domenica 20 settembre, forte instabilità al sud e sulle due isole maggiori, con rovesci e temporali sparsi più diffusi e intensi tra Sicilia, Calabria e zone interne della penisola. Dalla sera, fenomeni in assorbimento. condizioni decisamente più stabili e soleggiate al centro-nord e sul versante dell'Alto Tirreno, salvo brevi isolati piovaschi pomeridiani sui rilievi alpini più ad ovest e sul confine. Venti deboli dai quadranti settentrionali od orientali, con locali rinforzi lungo i bacini meridionali e quelli intorno alla Sardegna. Mari generalmente poco mossi, mossi quelli più meridionali. Temperature massime in lieve aumento, specie al meridione e sulla Sardegna, dove nelle aree più interne potranno raggiungere valori tra i 28 e i 32 gradi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
19: Dietro ogni scomparsa c'è una famiglia che soffre, una vita che conta. Lancette che girano, notti che non finiscono mai, un telefono che non squilla. Ogni minuto che passa si porta via una speranza. Dentro ogni attesa ci sono gli occhi di tutti noi che continuiamo a cercare chi ha bisogno di aiuto.
20: Raffaella Griggi conduce Chi l'ha visto? Da mercoledì alle 21:20 su Rai 3.
21: RAI, Radio 3.
22: Dal fondatore di Wikipedia Jimmy Wales a Dacia Maraini, poi Calabresi, Levante, Dandini, Francesco Costa. Con oltre 160 grandi ospiti, torna a Piacenza il Festival del Pensare Contemporaneo. Dal 24 al 27 settembre, l'occasione per pensare il presente e prepararci al futuro. Info su pensarecontemporaneo.it.
23: Pantheon, Bernardo Bertolucci, oltre il Novecento. Con Giancarlo Mancini.
24: Sono esattamente le 16:15, cioè nell'intervallo. Cioè all'inizio quasi della seconda parte.
25: Lascia che dica io perché no. Stai dicendo tutto sbagliato. Siamo verso la fine della seconda parte. La prima è passata stamattina, è finita verso mezzogiorno, la seconda è cominciata alle 2 e finirà tra mezz'ora. E qui siamo in questa specie di limbo.
24: Come è andata stamattina?
25: Stamattina è andata, beh, mi vergogno perché non bisogna. No, è andata benissimo, è andata molto bene.
24: Ecco, bene. Molto bene. E perché adesso sei un po' preoccupato?
25: Beh, perché è andato bene il primo atto, adesso c'è un secondo atto che sta appunto passando in questo momento e chi lo sa.
26: Buonasera e benvenuti alla prima puntata del nuovo ciclo di Pantheon dedicato a Bernardo Bertolucci e a Novecento. Io sono Giancarlo Mancini e cercherò di condurvi attraverso i tanti significati di questo film gigantesco, di questo film enorme, ambizioso. Alcuni l'hanno definito il film della vita di Bernardo Bertolucci. 6 ore in totale, divise in due parti. È uscito giusto 50 anni fa, nel 1976. Un cast incredibile, Robert De Niro, Gérard Depardieu, Sterling Hayden, Burt Lancaster, Stefania Sandrelli, Dominique Sanda, Romolo Valli, Francesca Bertini e tanti altri. A 50 anni appunto, come dicevamo, dall'uscita del film nelle sale che avvenne nel 1976 dopo una presentazione in anteprima a Cannes, riattraverseremo, un po' dissezionandolo argomento per argomento, questo grande film che contiene molto del cinema di Bertolucci ma anche molto della sua epoca. E questa prima puntata l'abbiamo pensata un po' anche come un'introduzione, come una sorta di preambolo a questo ciclo, e abbiamo pensato di chiamare quello che è sicuramente il più autorevole studioso di cinema che abbiamo in Italia e che insegna però all'estero, Francesco Casetti, che insegna appunto all'Università di Yale, professore emerito di cinema all'Università di Yale, e che nel 1975 aveva pubblicato un castoro, quelle monografie che tanto hanno significato per la diffusione della cultura cinematografica in Italia, dedicato proprio a Bernardo Bertolucci. Buonasera a Francesco Casetti.
27: Buonasera e grazie per avermi.
26: Siamo davvero onorati di averti con noi. Come dicevamo, tu hai iniziato la tua carriera di saggista proprio con una monografia su Bernardo Bertolucci all'indomani, sì, dell'uscita di Novecento. Perché avevi pensato di dedicarti proprio a Bernardo Bertolucci? Che cosa rappresentava per te il cinema di Bernardo Bertolucci all'indomani dell'uscita di Novecento?
27: Ma il retro della storia è che Fernando Di Giammatteo, che dirigeva i Castori ed era molto attento e ansioso di recuperare la giovane critica, chiamò quelli che erano allora il gruppo di Cinegramma, Grasso, Sanguinetti, Farassino e me, e ci chiese di scrivere, a ciascuno chiese di scrivere un Castoro. A me toccò Bertolucci, che mi andava molto bene, mi piaceva molto. Il libro uscì prima della uscita di Novecento, tant'è vero che io ebbi l'occasione di vedere Novecento in anteprima qualche mese prima e in anticipo, e poi magari ne parleremo. Il libro ebbe una gestazione un pochino difficile. Incontrai Bernardo Bertolucci, era a Bologna subito dopo il grande successo di Ultimo Tango, e ci incontrammo, non ci piacemmo reciprocamente. Il colloquio si concluse, mi accompagnò verso la stazione e nel sottopassaggio della stazione mi disse: non è necessario scrivere un libro su di me. Però Di Giammatteo era insistente, avevo già firmato il contratto, anch'io avevo voglia di farlo. Poi ci vedemmo, semmai anche questo racconteremo più tardi. E quando il libro uscì, Bernardo mi telefonò e mi disse: a papà è piaciuto moltissimo. Chi conosce Bernardo sa che cosa vuol dire
26: l'importanza del rapporto con il padre, Attilio Bertolucci.
27: Certo. Allora, a quel punto aveva letto il manoscritto, anzi in parte voleva anche introdurre Novecento, perché appunto era il film della sua vita, lo è stato per sempre, ma allora lo era ancora di più. Perciò mi fece vedere Novecento, e c'è un capitolo anche su Novecento, tant'è vero che quando uscì il film a Cannes, insomma, c'era anche un po' di orgoglio, un po' di narcisismo a vedere i critici italiani, compreso Grazzini, che avevano in mano il Castorino e leggevano ansiosamente quello che avevo scritto.
26: Tu eri stato, ci sono stati tanti racconti su questo set incredibile anche, no? Di Novecento, che durò diversi mesi la gestazione del film, ci fu poi quella partita a calcio con il cast di Salò. Tu eri stato sul set di Novecento, avevi avuto modo di visitarlo?
27: Sì, sono stato invitato sul set di Novecento, anche se poi il riaggancio di Bernardo dopo il primo rifiuto di collaborare al libro avvenne proprio mentre lui stava girando, per cui della fase preparatoria so alcune leggende, parte delle quali mi ha raccontato lui, parte Giuseppe. Però sì, sono andato sul set. Andai sul set durante una pausa, per cui Bernardo portò a me e mia moglie a mangiare nell'osteria che lui sosteneva era l'osteria in cui andava a mangiare Verdi. Però ecco, lui mi raccontò molte cose del set e incontrai poi in quell'occasione parecchie persone. Il vero set lo incontrai dopo l'uscita del film, quando io vidi il film a Cannes e la mostra del cinema di Venezia, che aveva ripreso quell'anno dopo un iato di alcuni anni, diretta da Gambetti. Gambetti mi chiese di costruire un evento intorno a Novecento, e ecco, è lì che il set si ripresentò tutto, quasi tutto, diciamo, non c'era De Niro, ma si ripresentò quasi tutto, anche con effetti molto divertenti, perché le comparse, ad esempio, volevano salire sul palco della Biennale.
26: Erano forse fatte prendere un po' la mano da...
27: Ma no, forse avevano anche ragione, voglio dire, i veri protagonisti erano loro, ma certo c'era un cast stellare, ma i veri protagonisti erano loro. Ed è lì che ho saputo molte storie, molte, molti aneddoti, molti giochi anche. Bernardo in realtà su quel set lavorò tantissimo a spingere, diciamo, gli attori verso una sorta di limite, e il fatto che fossero chiusi via dal mondo giocava un grande ruolo. C'era una sorta di esaltazione collettiva, era facile rendersene conto di questo, e in qualche modo spingeva sul set a raggiungere quello stato quasi di follia che fa sì che poi un attore sia meraviglioso.
26: Bertolucci disse sempre, Francesco Casetti, di aver voluto realizzare un grande racconto popolare utilizzando, disse in modo anche un po' beffardo, i soldi degli americani. Questo grande racconto popolare nel corso degli anni come lo hai rivisto rispetto a quando lo vedesti la prima volta? Hai cambiato il tuo giudizio? È un film che tiene la durata del tempo, oppure è un film legato tremendamente a quegli anni così, così particolari della nostra storia?
27: Allora, da un certo punto di vista tiene molto bene, perché è un racconto ancora che tiene, è l'unico film epico di Bernardo che ha sempre provato a fare dell'epica ma mai la tragedia, diciamo così. Questo film è un film epico ma non tragico, per l'appunto, ma ancora di meno lo saranno La Luna, per esempio, che nella primissima versione, che a me sorprese molto ed era un'idea stupenda, finiva in una vera tragedia, e invece finisce con la riconciliazione generale, persino con il proprio padre, e anche viene ritrovato. E il racconto tiene molto bene. Poi ci sono degli aspetti ovviamente del tempo. Quando durante appunto Novecento, in una pausa di Novecento a Roma, fece una lunga intervista a Bernardo che mi permise poi di continuare a lavorare perché faceva parte del contratto, e soprattutto mi permise di riprendere i rapporti con lui che si erano appunto interrotti, o non interrotti, ma insomma si erano bruscamente, a Bologna. Lui volle rivedere il manoscritto dell'intervista, non corresse molto, e però scrisse di suo pugno nell'ultima frase, viva il compromesso storico. È un foglio che ho perduto, non ho perduto. Marco Tullio Giordana lo vide e disse: ti do una pagina dello storyboard di Maledetti vi amerò in cambio di questa pagina. Per cui Giordana non ha tutto lo storyboard del suo film, perché una pagina ce l'ho io, e io non ho tutta l'intervista di Bertolucci, perché una pagina ce l'ha lui.
26: Sarebbe ora di rifare lo scambio, forse.
27: Non lo so, mi piace molto questa idea della trasmigrazione delle cose, ecco, mi piace molto. E in qualche modo è anche in perfetta sintonia con Novecento, dove c'è una grande trasmigrazione di cose. È un bel racconto storico, ma un racconto storico che comincia con una trasmigrazione. Il ragazzino che dice: mio nome è Olmo. E Olmo non l'abbiamo ancora visto, ed il vero Olmo entrerà in scena dopo. È molto psicanalitico, se si vuole, per certi aspetti, questa specie di trasferenza o trasferimento di cui il film continua a parlare. Questo aspetto tiene ancora molto bene.
26: Stiamo ancora, tu hai parlato prima giustamente del film del compromesso storico, almeno secondo Bertolucci. Certamente il 76 è un anno fondamentale anche per la storia d'Italia, succedono tante cose anche da un punto di vista politico, e la marcia di avvicinamento del Partito Comunista Italiano alla cosiddetta, a quell'epoca si chiamava così, area di governo, sembrava andare avanti. Stiamo su questo argomento, e è innegabile che guardando Novecento in qualche modo venga in mente, ma non solo per la presenza di Burt Lancaster, il Gattopardo di Visconti, che è un altro grande film epico, un altro grande film nel quale si tenta di fare un bilancio della storia italiana, in quel caso il Risorgimento. Che differenze possiamo trarre da questi due film, dal modo in cui questi due film si pongono nei confronti della società italiana? Il film di Visconti era il film di un aristocratico che diciamo così, portava sullo schermo il libro di un altro aristocratico, il principe Tomasi di Lampedusa, volgendolo però in chiave gramsciana. E rispetto a Bertolucci, che differenze possiamo trarre, Francesco Casetti?
27: Mi piace moltissimo questo confronto tra questi due film, che non è così semplice da decifrare, ma nel 60 l'Italia sta vivendo, come dire, il boom dei consumi, e Visconti dice: attenzione, la memoria storica è importante. Novecento è dopo, è 17 anni dopo, o 16 anni dopo, e di qualcuno che ha ereditato nel frattempo, diciamo così, lo stile sontuoso di Visconti, e lo attua in una maniera però moderna. Visconti era un classico, Bertolucci è un moderno. E la posta in gioco non è più soltanto la memoria, ma è la riconciliazione. E questo è il grande tema di Novecento, è la riconciliazione tra due parti, tra un'Italia che ha, tra due fratelli che hanno fatto la guerra civile, ma è anche la riconciliazione con se stessi. In fondo è il ritratto di una vita, forse l'altra no, che valeva la pena di vivere. E credo, rivedendo recentemente Novecento, che la questione del peso del vivere sia fondamentale, e anche il merito del vivere sia fondamentale in questo film. Detto molto più semplicemente, il film comincia con due nascite parallele che non sono accolte bene né dal nonno dell'uno e soprattutto non dal nonno contadino dell'altro. E c'è una tragedia dentro il nascere, e il film ruota attorno alla, in qualche modo credo, al trauma dell'essere nati insieme, dell'essere nati in due posti diversi, dell'essere nati e dover condurre una vicenda che in questo caso è una vicenda parallela, ma che però finisce con la riconciliazione, non con il recupero della memoria come nel Gattopardo, con la riconciliazione tra le due parti, per l'appunto il compromesso storico, la riconciliazione di chi alla voce del proletariato con il padrone, che continuerà a restare padrone e che pagherà questo poi alla fine del film, ovviamente.
26: Adesso cerchiamo di entrare anche dal punto nella questione formale, nella questione del come il film è strutturato. C'è un altro celebre libro su e di Bernardo Bertolucci con Enzo Ungari, che si intitolava Scene Madri. E secondo te è possibile, è giusto dire che Novecento, che è un film dell'assoluto, è il film della vita, come abbiamo detto all'inizio, di Bertolucci, assolutizza anche questa sua concezione del cinema come sequenza di scene madri? È giusto secondo te?
27: Sì, fammi dire innanzitutto che il libro di Enzo Ungari è il libro che credo chiunque avrebbe voluto scrivere.
26: È vero.
27: Mi commuove pensare a lui. Non è una persona facile, ma è stata una persona che ha avuto un grande rilievo, non soltanto nel cerchio bertolucciano, ma insomma in noi giovani critici aveva un grande fascino, un grande rilievo. Poi sì, secondo, è il film della vita perché in qualche modo in Novecento Bernardo trova la cifra drammaturgica di quelli che saranno anche i suoi film successivi, anche se poi, che è quello conflitto-riconciliazione, ma un conflitto che spesso assume toni o familiari a tragedia di un uomo ridicolo o addirittura biblici, il Tè nel deserto, che è un film che ho rivisto ed è straordinario, è un film biblico, è un film sulla passione di Cristo reinterpretata e ripensata, ma al termine del quale c'è sempre questo processo di riconciliazione. Allora non si tratta solo del compromesso storico, né si tratta soltanto di piantare le bandiere al centro di Hollywood, si tratta del sogno straordinario. E qui uno psicanalista potrebbe dire più meglio di me, più andare più in dettaglio, è il sogno, forse un sogno infantile, di riconciliazione con il corpo materno, o con il corpo paterno forse, non lo so. È questa idea di, come dire, di ritornare uniti dopo che appunto la nascita ti ha diviso. E credo che qui tocchiamo veramente Novecento è l'inverso di Partner, che non è che è il film senza riconciliazione, dell'impossibile riconciliazione, e tra l'altro della impossibile riconciliazione di uno schizofrenico, di un uomo diviso a metà.
26: Certo.
27: E credo che che attraverso che ci siano due passi importanti dopo Partner, oltre naturalmente al lavoro con varie cose naturalmente che Bernardo fa, l'incontro ad esempio con il Living, ma credo che i due passi fondamentali siano, da una parte, Strategia del Ragno, dove c'è il coraggio di affrontare il problema, il rapporto con il padre e il rapporto con la leggenda, e dall'altra Ultimo Tango. Ultimo Tango, che è l'esplorazione in qualche modo o l'infrazione del limite, che però questa infrazione è quel qualche cosa che poi aiuta la riconciliazione. Nell'Ultimo Tango non c'è riconciliazione perché c'è una morte, però è proprio perché il Novecento è proprio perché il gioco va al limite, il processo al padrone che viene simbolicamente messo a morte, è lì che lo puoi salvare. Non so se mi sono spiegato, sì. Se sembrano delle elucubrazioni di
26: molto interessante questa lettura. E infatti volevo chiederti, Francesco Casetti, se noi cercassimo di posizionare Novecento nella filmografia di Bertolucci complessiva, prima e dopo, secondo te è un film che chiude una fase del suo cinema o è un film che ne apre un'altra?
27: E la seconda che hai detto è, diciamo, la stabilizzazione di come lui si muove nella sua prima fase della carriera, dove peraltro fa delle cose meravigliose. E Prima della Rivoluzione è ancora un film molto bello, però è un film, come dire, per certi aspetti incompiuto rispetto alle drammaturgie bertolucciane più tardi, dove invece, come dire, le tensioni si chiudono. Ecco. Mentre Giuseppe, io sono stato molto amico di tutti e due, e tutti e due hanno avuto anche una grande influenza su di me, ma mentre Giuseppe è un... è strana questa cosa... Entrambi sono straordinari. Giuseppe è un regista straordinario, quanto Bernardo, ma Bernardo è un regista che alla fine, come dire, la riconciliazione consente di essere felice. In Giuseppe non c'è riconciliazione e il suo cinema è così brusco che alla fine ha avuto l'insuccesso che era inevitabile, insomma. Va bene, ma ricordo che a proposito dei miei rapporti con i Bertolucci, in un film di Giuseppe, oggetti smarriti volle dare alla protagonista il nome di mia figlia. Mia madre, quando lo vide, disse: possiamo cambiare il nome, possiamo rieditare il film. Ecco, Giuseppe era così. Bernardo non riediti, sono come dire, ti entrano nel cuore e basta.
26: Allora, adesso Francesco Casetti, volevamo farti ascoltare una clip tratta da un documento che abbiamo trovato da una trasmissione Rai del 1976 che si chiamava Il Convegno dei Cinque, nella quale si parlava di Novecento. C'era anche Bernardo Bertolucci che, parlando del clima che avvolgeva il film alla proiezione veneziana, perché dopo Cannes il film fu presentato anche a Venezia, come ricordavi anche tu, in quella sede tu organizzasti quel famoso seminario di cui parla anche Bertolucci nella clip. L'ascoltiamo e poi magari la commentiamo.
0: Io devo dire che, avendo assistito un po' alle proiezioni del film a Venezia, proiezioni molto di un pubblico molto eccitato e molto incuriosito, e poi anche un po' a Roma ogni tanto, io mi sono reso conto di una specie di godimento emozionale che avviene nel pubblico. Mi sono molto interrogato di che cosa succede, cioè di come e perché il pubblico vive il film in modo emotivamente molto vitale. Io credo che è un film che sicuramente è pieno di fantasie e di immaginario invece che di storia e di documentazione, ma è un film che dà al pubblico italiano, in un momento mi sembra molto difficile del nostro paese, la sensazione che c'è stato un passato neanche tanto lontano, in cui dei valori che oggi la civiltà in cui viviamo, la civiltà dei consumi, ha completamente distrutto, soffocato, bombardato, bruciato, senza proporne di nuovi, di valori, dà il senso di una vita che valeva la pena di vivere, di una vita in cui si soffriva, si sudava molto, si veniva sfruttati, ci si amava, ma si rideva anche, di una vita che mi sembra proprio una specie di punto di riferimento che dà una certa sicurezza al pubblico.
27: Allora, innanzitutto c'è da dire che è vero, io ho partecipato alla prima di Cannes, non c'era l'eccitazione che c'era a Venezia, l'attesa, la febbre che c'era a Venezia e che c'era in Italia in quel momento. Cannes lo aspettava come un grande film e lo trovò un grande film, ma a Venezia c'era qualcosa di più. Io organizzai un seminario, se ci penso, ero uno sciagurato. Comunque
26: è molto coraggioso.
27: Ma cominciò la reazione d'apertura a uno psicanalista, Finzi, che candidamente disse: ma questo film è un film del nonno, e cioè un no, una doppia negazione. Bernardo era allibito, peraltro lui aveva il suo psicanalista storico. E poi sì, certo, c'era una situazione in cui, come ho detto prima, le comparse erano venute in massa, volevano stare sul palco, volevano sentirsi protagoniste, forse volevano portare anche le mucche in Piazza San Marco, non lo so, voglio dire, però c'era questa eccitazione. Ma perché a Cannes si vedono i film, in Italia si vivono.
26: Ecco, questa è una bellissima frase, Francesco Casetti. Un'ultima domanda, a proposito di questo discorso dei nonni, no? È singolare che quando gli venivano chiesti a Bertolucci di elencare un po' quali erano i riferimenti ai quali si era ispirato per Novecento, lui parlava di Via col vento, parlava di Renoir, parlava di altri grandi film del cosiddetto cinema di papà, e non invece dei film del suo mito Godard e dei suoi coetanei. È un film classico da un punto di vista compositivo, strutturale, formale? È un film all'antica, si potrebbe dire, secondo te?
27: Sì, è un film moderno che guarda i classici, appunto, tra le altre cose vuole anche riconciliarsi con i classici, cosa che Godard non ha mai voluto fare, voglio dire. Mal per lui, per certi aspetti. Per cui ha questa dimensione. In ogni caso, posso dirti una cosa. L'attore che lui aveva recuperato e che, di cui era più entusiasta era Sterling Hayden.
26: Ah, sì. Che nel film è veramente strepitoso.
27: Sì, ma una cosa strana questa, perché non te l'aspetti, tu dici hai Bar Lancaster, hai eccetera, eccetera. Ma lui quello, era quel film, e perciò è un film moderno, sì, è un film, scusa, è un film classico, sì, è un film classico nel senso che guarda i classici, ma guarda i classici che vogliono essere già moderni. E per questo non Lancaster, ma Sterling Hayden.
26: È bellissimo.
27: Almeno penso.
26: Bellissima questa cosa che hai detto, Francesco Casetti. Noi ti ringraziamo, questa prima puntata del ciclo di Pantheon dedicata a Bernardo Bertolucci e al Novecento è giunta al termine. Grazie a Francesco Casetti, davvero è stata una chiacchierata molto intensa.
27: No, grazie a voi.
26: Buona serata. Per la seconda puntata del nostro ciclo dedicato a Bernardo Bertolucci ci risentiamo sabato prossimo alle 19. Un saluto da Giancarlo Mancini.
23: Pantheon è un programma di Federica Barozzi, Benedetta Caldarulo e Clementina Palladini. Tutte le puntate su Rai Play Sound.

che di questa serata curano la parte tecnica. Un saluto a tutti e tre e subito un'occhiata al programma di oggi. Dopo il panorama del giorno attorno alle 20, l'apertura di un cartellone musicale che occuperà pressoché per intero lo spazio del nostro programma di oggi. Lo presenteremo dunque tra una mezz'ora circa, proporremo al nostro pubblico una diretta Euroradio dal Teatro La Scala di Milano, dove per la stagione lirica va in scena una storica produzione scaligera per La Traviata di Giuseppe Verdi, con i complessi della Scala diretti da Michele Gamba, in uno spettacolo che vede la regia di Liliana Cavani, le scene di Dante Ferretti, i costumi di Gabriella Pescucci e con un bel cast di cantanti. Gaia Varon e Oreste Bossini sono per noi e per voi alla Scala per raccontarci in diretta tra poco lo svolgimento, i dettagli di questa importante occasione d'ascolto. E dunque l'ascolto del capolavoro verdiano accompagnerà il nostro pubblico fino alle 23:30 circa, quando apriremo uno spazio di approfondimento dedicato a un bel libro in uscita. Lo ha scritto Massimiliano Cappello, esce per le edizioni Quodlibet con il titolo Lo specchio e la lama, e ha il merito di riportare alla memoria e alla riflessione collettiva il percorso poetico ed esistenziale di Giorgio Cesarano a più di 50 anni dalla scomparsa prematura di questo poeta, intellettuale e attivista politico. Chiusura di Radio 3 Suite come sempre alla mezzanotte, non resta dunque a questo punto che ricordarvi il numero per contattarci per commenti e osservazioni, il consueto, il 335 5634 296. Aspettiamo i vostri messaggi sia per SMS che per WhatsApp. E cominciamo subito con la musica, una copertina che vuole avvicinare gli ascoltatori al nucleo portante della trasmissione di oggi, dominata dalla Traviata di Verdi. Si ricorda la figura di Giusto Dacci, didatta e compositore attivo nella Parma della seconda metà dell'Ottocento, anche e forse soprattutto, direi, per le sue fantasie tratte da temi di opere famose. Una delle più conosciute è la Fantasia sulla Traviata per pianoforte a sei mani.

0: E questi erano alcuni dei temi della Traviata, così come li ha ripensati a metà Ottocento Giusto Dacci, per la sua fantasia sulla Traviata per il pianoforte a sei mani. Qui li abbiamo ascoltati Lorenzo Bavai, Felice Venanzoni e Guido Galterio al pianoforte. E a questo punto apriamo il nostro panorama alle 19:40 minuti, andando a Trani per la 25esima edizione dei Dialoghi di Trani. Abbiamo al telefono la direttrice artistica Rosanna Gaeta. Buonasera.
1: Buonasera a lei.
0: Dunque, una 25esima edizione che ha anche un tema molto importante, un tema affascinante che sembra un po' fotografare anche la nostra epoca, i nostri anni, i nostri mesi, complessità. Dunque, non soltanto una difficoltà da ridurre, ma una condizione da abitare, un intreccio di relazioni, differenze, livelli e prospettive che richiedono poi nuovi sguardi e nuove parole. Un po' questo è il tema, direi, no, di quest'anno, Rosanna Gaeta.
1: Sì, esattamente, e lei ha ben detto, è il tema che riflette appunto quello che ci circonda e quello che va accadendo sotto i nostri occhi. Voglio dire, se noi non riusciamo a convincerci che tutto si tiene in questa globalità e che quello che accade da una parte del mondo si ripercuote sull'altra parte del mondo, difficilmente usciremo da questa crisi spaventosa che stiamo attraversando.
0: Ecco, Rosanna Gaeta, i Dialoghi di Trani per tradizione sono naturalmente legati al nostro paese, ma hanno una vocazione internazionale. So che quest'anno ci sono dei collegamenti con luoghi importanti europei, da Atene, Francoforte e Bruxelles. Dunque c'è una vocazione anche proprio della rassegna per così ampliare l'orizzonte e andare da questo piccolo e delizioso centro della Puglia verso aprirsi verso il mondo, verso l'Europa in particolare.
1: Piccolo e delizioso centro che invitiamo a visitare, perché ha un bellissimo centro storico ben conservato, una cattedrale romanica su mare meravigliosa, e sì, certo, da qui siamo partiti per un processo di internazionalizzazione del festival che dura ormai da ben 6 anni. Collaborazione iniziata con gli istituti italiani di cultura, quindi prima Madrid, poi Parigi, poi Bruxelles, Malta, Algeri, e quest'anno l'8 ottobre ad Atene. E poi oltre questo appunto ci sono gli appuntamenti a Bruxelles al Parlamento Europeo con Brando Bidisei, Giorgia Tramacere, il primo della Regione Puglia, e poi al Salone del Libro di Francoforte. Ma un altro appuntamento posso accennare, anche questo internazionale?
0: Certo, certo.
1: Bene, bene. Allora, è un progetto invece che coinvolge tutti i luoghi europei che hanno visto il passaggio dei Normanni, perché adesso si inaugurerà nel 2027 il millennium, cioè i 1000 anni dalla nascita di Guglielmo il Conquistatore. Il progetto è partito dalla regione Normandia, da Caen, e ha coinvolto tutti i luoghi, tranne compreso nell'Impiglia, ovviamente la Sicilia, ma sono tantissimi luoghi in Europa che confluiscono in questo progetto e daranno poi vita dopo il 2027 alla rissa del Normanno, che attraverserà quindi il nostro paese. E poi ancora c'è una nota Shopping Festival che teniamo il 26 settembre, è l'ultimo evento qui a Trani, il terzo anno, e è un festival dei corti che è nato a Manhattan e a Manhattan si conclude.
0: Bene, voglio ricordare ai nostri ascoltatori che questa sera i Dialoghi di Trani si aprono alla musica con un concerto di Francesco Libetta e i suoi allievi a Palazzo Beltrani questa sera alle 22, quindi c'è un'occasione d'ascolto anche importante dedicata a brani pianistici, compositori italiani attivi nel Novecento. E io ringrazio molto Rosanna Gaeta per essere stata con noi questa sera, la ringrazio molto e faccio naturalmente migliori complimenti per la vostra rassegna e per questa 25esima edizione dei Dialoghi di Trani. Grazie di essere stata con noi.
1: Io a ringraziare voi per le cose bellissime che state e che siete.
0: grazie anche a lei.
1: Grazie, buonasera.
0: E noi ci spostiamo dal sud Sud Italia, l'Italia centrale, con l'81esima edizione della Sagra Musicale Umbra, e una edizione particolarmente interessante che porta un titolo che ha delle assonanze letterarie. Si intitola Anni Acerbi, come il celebre romanzo di Jean Paul, il grande scrittore tedesco Johann Paul Richter, che in arte si faceva chiamare ed è conosciuto come Jean Paul. E dunque un tema interessante questo Anni Acerbi. Il direttore artistico della rassegna di quest'anno è Enrico Bronzi. Buonasera. Non so se lo abbiamo già, non è ancora. Voglio solo ricordarvi che la Sagra Musicale Umbra, giunta, dicevo, all'81esima edizione, dunque una storica rassegna, si svolge tra Perugia, Assisi, Gualdo Tadino, Montefalco, Montone, Norcia, Panicale, San Gemini, Solomeo, Spello e Terni. Dunque davvero un viaggio attorno a alcune delle località, tra l'altro più interessanti e più belle dell'Umbria. Quindi c'è l'occasione anche in questo caso, come nel caso di Trani, di visitare in questo caso moltissime località, luoghi importanti anche da un punto di vista spirituale, e dunque dedicarsi proprio all'ascolto della musica in luoghi davvero speciali. Ha detto appunto Enrico Bronzi, parlando di questo titolo e di questa edizione di quest'anno: è un omaggio agli anni dell'apprendistato ed è arricchito da una riflessione musicale sull'infanzia e sull'adolescenza. Sono momenti chiaramente distinti, dal primo schiudersi del guscio della vita al moltiplicarsi caleidoscopico di sensazioni dell'infanzia, fino ai primi dolori, la ricerca di sé, l'euforia felice della stupidera cosiddetta, la giocosa stagione dell'irresponsabilità. Allora abbiamo al telefono Enrico Bronzi, buonasera.
2: Buonasera.
0: Dunque direttore artistico di questa Sagra Musicale Umbra, una manifestazione che dunque dà voce anche attraverso il titolo. Peraltro il titolo è interessante perché Anni Acerbi è un libro sul, senz'altro sulla giovinezza, ma è anche un libro sul doppio, che è uno dei temi di Jean Paul.
2: Certo. Certo, beh, Jean Paul deriva, cioè, o meglio, Schumann deriva da Jean Paul l'idea del
0: Florestano,
2: Florestano Eusebio, che è proprio direttamente una filiazione di Walter Wood, che sono i protagonisti di due fratelli opposti, uno dionisiaco, l'altro apollineo, che sono appunto i protagonisti di questo straordinario romanzo, che è un pezzo fondamentale, secondo me, della romantica tedesca. Che ci ha ispirato. A me però piace moltissimo anche la traduzione, la prima traduzione che è stata fatta in Italia, appunto, che si intitolava L'età della stupidera, una traduzione libera ma bellissima, che rende il senso di come appunto l'età della giovinezza non sia soltanto quella della drammatica ricerca di sé e della complicata ricerca della propria voce, ma anche il momento della gioiosa responsabilità, no?
0: È proprio così, proprio così. E questo è interessante vedere Enrico Bronzi come lo avete declinato musicalmente.
2: Beh, abbiamo ragionato non soltanto appunto sulla giovinezza, ma anche sull'infanzia, cioè partendo dall'infanzia fino, diciamo, all'adolescenza, pensando anche che tutti gli eroi romantici poi fanno tutto quello che devono fare entro i 20 anni, insomma, se penso a Werther, a Roldo, insomma, sono appunto i protagonisti anche della romantique tedesca, comunque di quel mondo poetico, sono tutti giovani e belli. L'idea è di partire sia dalle musiche scritte proprio come destinazione per i bambini, fino alla musica appunto per la gioventù, fino a indagare i compositori particolarmente come anche soltanto Mozart, particolarmente dotati in età giovanile, ma soprattutto di mettere l'idea della gioventù come ambizione ultima dell'artista, in fondo, cioè l'idea di tornare, è una banalità forse quella che dico, però non è del tutto scontata. E cioè la gioventù come punto d'arrivo del momento dell'artista, già ricerca quella ipersensibilità che si ha in quegli anni, una sorta di idealismo, di pulizia e di entusiasmo che è sicuramente caratteristica della gioventù. E ci sono ad esempio ad esempio noi eseguiremo la nuova versione di Comfile della quarta di Mahler in versione cameristica, che ha quella bellissima pagina del Wunderhorn dove ci sono gli angeli bambini, e quindi questo gioco, che è un gioco in realtà molto serio, anche con componenti vagamente macabre in questo testo bellissimo. La gioventù vista da varie prospettive, la gioventù come entusiasmo, come ricerca della propria voce interiore, come anche musica scritta per i bambini. Avremo il duo Tiger Twist, ad esempio, che è un straordinario gruppo, un duo a quattro mani, e ad esempio per il pianoforte a quattro mani sono state scritte una enormità di pagine.
0: Certo, pagine molto celebri.
2: Lo stesso Schumann destinava alcune di queste pagine, diceva, ai bambini piccoli e grandi, cioè mostrando come appunto l'infanzia e la giovinezza fossero un'ambizione quasi dal punto di vista estetico.
0: C'è una loro permanenza, no? Nella personalità. Certo. Allora, dunque, molti anche ospiti internazionali di grande livello, vedo il nome di Angela Hewitt e tanti altri. Ecco, come avete lavorato, Maestro Bronzi, anche a reperire anche le persone? Ecco, la figura di Angela Hewitt mi sembra molto adatta, ecco, per un programma di questo tipo.
2: Beh, intanto abbiamo una forte presenza giovanile, quasi programmatica, cioè Angela Hewitt è anche una che suonerà questa sera nell'inaugurazione, concerti di Mozart per un pianoforte, due pianoforti e tre pianoforti. Questa è anche la cosa abbastanza curiosa della nostra inaugurazione. Lei ha anche molta capacità di scouting, di andare alla ricerca di giovani musicisti con i quali collaborare, e sono giovani di grandissima qualità. E poi abbiamo due residenze artistiche, una di quello che io continuo a dire secondo me adesso la più interessante realtà giovanile, cioè comunque di giovane generazione, che è l'Appassionata, che è un gruppo essenzialmente di archi, ma un'orchestra da camera che poi fa anche musica da camera in varie forme, che secondo me racchiude il meglio degli strumenti sia d'arco della nuova generazione italiana. È un progetto bellissimo che nasce nel Veronese e che noi abbiamo ospitato sia in versione allargata, quindi con, ad esempio, con la presenza di Emmanuel Pahu, grande flautista, con il quale faremo un programma sui figli di Bach e con il quarto e quinto grande borghese, e poi in varie versioni anche cameristiche con sestetti, quintetti, anche insieme all'altra residente, appunto la pianista che sarà l'altra pianista fissa residente, che è Martina Consonni, giovane pianista in grandissima ascesa, che è stata poi, diciamo, in qualche modo scoperta da Andras Schiff e da lui molto sostenuta, e che è una personalità molto, molto ricca, capace sia nel recito solistico sia nella musica da camera. È una musicista molto completa. Quindi c'è la presenza di questi molti, molti giovani, e persino anche di un'orchestra giovanile con i due vincitori passati del Piccolo Violino Magico, questo concorso bellissimo che si fa a San Vito al Tagliamento. Quindi c'è molta presenza giovanile in questo senso, anche non soltanto il repertorio dedicato a quel tema, ma anche fisicamente è un festival molto, molto fresco, molto giovane in questo senso.
0: E allora grazie molto a Enrico Bronzi, Maestro Bronzi, per questo racconto della sua Sagra Musicale Ombra 2026, 81esima edizione, da questa sera 19 settembre fino al 3 ottobre è possibile visitare luoghi bellissimi in Umbria, a partire da Perugia e Assisi, andando avanti fino a Spello e a Terni. E dunque in bocca al lupo naturalmente per tutto a Enrico Bronzi, direttore artistico di questa edizione della Sagra Musicale Umbra. Grazie di essere stato
2: grazie
0: con noi.
2: Grazie a voi, grazie, è un piacere.
0: E noi ci apprestiamo ad aprire il nostro cartellone musicale a cura di Giorgio Marino.

0: E come sentite, siamo in diretta Euroradio dal Teatro La Scala di Milano, dove si trovano Gaia Varone e Oreste Bossini. Buonasera a tutti e due.
1: Buonasera a te Riccardo, buonasera a tutte le persone in ascolto. Una scala già piena per un titolo nuovo. Grande, no? Scherzo, ovviamente. L'opera forse più rappresentata nel mondo in generale, certamente rappresentatissima anche alla Scala, la prossima recita del 26 settembre della produzione che stiamo per ascoltare sarà la 300ª recita di Traviata alla Scala, quindi parliamo della Traviata. E un paio di recite dopo si festeggerà la 100ª serata della produzione registica che stasera è in scena qui al Teatro alla Scala, ovvero la celebre ormai produzione firmata da Liliana Cavani, con scene di Dante Ferretti, costumi di Gabriella Pescucci, che debuttò qui nel 1990 e da allora è stata rappresentata qui tantissime volte, appunto saranno 100 rappresentazioni, ma portata anche dalla Scala in tournée, insomma ripresa una produzione che ha fatto un po' la storia, un pezzo di storia diciamo di questo teatro. Invece è nuova naturalmente ogni volta la squadra musicale, no? E quindi quelli che noi ascolteremo questa sera sono le voci di Nadine Sierra, molto attesa in questo debutto scaligero nel ruolo, anche se lei era qui già stata una presenza importante, era stata fra l'altro Gilda nel Rigoletto, quello un po' fischiato per la regia di Mario Martone, una produzione che invece a me era sembrata bellissima, in cui c'era anche Piero Pretti, che questa sera ascolteremo in Traviata sempre nel ruolo di Alfredo Germont, e c'era anche Michele Gamba alla direzione d'orchestra. Quindi si ricostituisce un po' un gruppo di questa produzione che era stata un po' importante nella storia di Michele Gamba qui al Teatro alla Scala, attraverso appunto alcuni interpreti. Poi possiamo forse fare anche una locandina completa a questo punto: Giorgio Germont e Boris Pinkasovic, Flora Berrois, Carlotta Vichi, Gastone, insomma l'italiano è Francesco Pittari, il barone Dufol, Fabrizio Beggi, il marchese Daubigny, Gianluca Failla, il dottor Granville, Gelvisemi e Annina Maria Paola Di Carlo. Ecco, ovviamente i complessi sono quelli scaligeri, maestro del coro Alberto Malazzi, direttore del corpo di ballo Federico Olivieri. Sono sempre nomi che ritroviamo, ecco, in questa ogni volta che abbiamo una produzione qui, una diretta per noi, un collegamento in diretta dal Teatro alla Scala. Io non so bene dove sia Oreste Bossini, però so per certo che abbiamo ospite in palco e ci accompagnerà in questa serata Emilio Sala. Buonasera, benvenuto.
2: Buonasera.
1: Col quale avremo modo di ragionare su quest'opera, alla quale Emilio Sala ha dedicato un libro molto, insomma, che ha avuto una bella risonanza, anche perché è molto divertente e molto interessante. Ci faremo raccontare di tutte queste figure parigine, parenti, cugine, sorelle, sorellastre di Violetta, e magari anche un po' ripercorrere con lui la storia di questa produzione. Non so se vogliamo, Riccardo, ricordare velocemente anche cosa succede nel primo atto della Traviata.
0: Beh, e poi sì, fondamentalmente sì. L'opera è molto conosciuta, ma credo che valga la pena almeno parlare del primo atto e raccontare un po' quello che assisterà il pubblico anche radiofonicamente.
1: E quindi dopo il preludio che ci anticipa in effetti l'esito finale, insomma ci porta già nel clima del terzo atto, il sipario si apre su una festa a casa di Violetta, fra gli ospiti arriva anche questo giovane Alfredo, che è da tempo insomma invaghito di Violetta, ne segue le vicende, va a interrogarsi, a bussare per avere notizie della sua salute, ma che lei non conosce. Invece in questa occasione le viene presentato. C'è un momento durante questa festa in cui lei non si sente bene, tutti passano nella sala dove si ballerà, lei rimane indietro, lui si apparta assieme a lei, e quindi c'è l'occasione per un piccolo duetto che è sostanzialmente un piccolo duetto di seduzione, in cui lui racconta cos'è per lui l'amore e lei cerca di scoraggiarlo dall'innamorarsi di lei o dal pensare questo con lei. Finita la festa, Violetta rimane da sola, c'è la celebre grande scena di Violetta con la prima parte in cui lei si interroga sulla possibilità di accogliere questa storia d'amore e la cabaletta in cui dice follie, follie. Gli applausi sono per Michele Gamba, che è arrivato sul podio. Buon ascolto con La Traviata dal Teatro alla Scala.

Siamo in diretta dal Teatro alla Scala di Milano, è da lì che vi arrivano gli applausi scroscianti che hanno accolto questo primo atto della Traviata di Giuseppe Verdi, che abbiamo ascoltato con il cast che in questo momento è uscito, si sta schierando di fronte al sipario: Nadine Sierra come Violetta, Piero Pretti come Alfredo Germont, Boris Pinkasovic come Giorgio Germont, non l'abbiamo ancora ascoltato, ma insomma questi sono i ruoli principali: Flora Bervois, Carlotta Vichi, Gastone, Francesco Pittari, Barone Dufol, Francesco Beggi, Marchese Dubigni, Gianluca Failla, e i complessi naturalmente del Teatro alla Scala, coro del teatro, maestro del coro Alberto Malazzi e la direzione di Michele Gamba. Ecco, l'accoglienza era un po' a tutta l'esecuzione musicale, ma in particolar modo l'avrete anche sentito un po' a scena aperta ai protagonisti vocali.

0: Ecco Gaia, ci siamo sganciati dall'Euroradio, dunque a questo punto comincia il primo intervallo.
1: Comincia il primo intervallo che dovrebbe durare circa 30 minuti. Io torno a dare il benvenuto e a ricordare a chi ci ascolta che abbiamo in palco con noi Emilio Sala. Buonasera, benvenuto.
2: Buonasera.
1: Ma prima di dargli la parola, se sei d'accordo Riccardo, la darei invece a Oreste Bossini, che ha conversato con Michele Gamba sulle scelte interpretative che Michele Gamba ha fatto per questa Traviata.
0: Bene, mandiamo l'intervista.
3: Michele Gamba, buonasera.
4: Buonasera a voi.
3: La Traviata è un titolo strapopolare, naturalmente, questo significa che ha una grande tradizione fatta di convenzioni, di abitudini, di cose che si sono fatte dai grandi maestri, che si sono sedimentate poi nella pratica dei teatri in migliaia di recite così. Ci sono forse due modi per affrontare la tradizione, o la si accetta o la si ribalta. Lei cosa sceglie?
4: Spererei di rimanere più aderente possibile al testo di Verdi, al segno scritto di Verdi. Non è semplice ovviamente, perché abbiamo personalità in palcoscenico ovviamente con idee ben precise e soprattutto anche diverse. Abbiamo due cast differenti, con personalità differenti, pesi vocali diversi, con, ripeto appunto, personalità musicali differenti. Quello che per me è importante è mantenere una unitarietà del binario che riguarda appunto una certa asciugatura di quelle che magari possono essere appunto abitudini. La tradizione è sacrosanta, la degenerazione degli aspetti tradizionali porta a travisamento di quello che è il segno di Verdi, quindi ci vuole, come sempre in tutte le cose, anche in musica, buon senso e misura, e questo diciamo è il mio compito di concertatore, per andare incontro di nuovo alle legittime personalizzazioni delle vocalità. Insomma, questo non riguarda appunto l'arbitrio, ma riguarda appunto differenti pesi vocali, differenti anche emissioni, però devo rimanere fermo in quello che è appunto il binario dello scritto di Verdi, cercando di asciugare degenerazioni tradizionalistiche che risulterebbero grottesche.
3: Michele Gamba, c'è però almeno una pagina, un numero che veramente

0: è a disposizione del direttore d'orchestra. Questo è il preludio. Il preludio che è suonato con l'orchestra della Scala naturalmente ha un colore, un significato, una storia evidentemente molto, molto particolare, molto, molto diversa da quella di tutti gli altri teatri, perché qui proprio ci si è sedimentata una grande storia. Quindi ci parli un po' di questo preludio.
1: Ho avuto la fortuna, ho la fortuna di potermi confrontare con i colleghi dell'orchestra Scaligera in modo molto diretto e molto franco, ovviamente. Certamente questo preludio è un po' il patrimonio genetico non solo di questa orchestra, ma un po' di tutti gli italiani sostanzialmente, perché tutti conosciamo, appena attacca il preludio di Traviata sappiamo dove siamo, sappiamo in compagnia di chi siamo. Ovviamente poterlo fare con questa orchestra in questo teatro è un grande onore. Banalmente, anche solamente proprio il primo accordo del preludio, come lo si comincia? Con l'arco, diciamo, in su, quindi con un altro tipo di emissione che appunto permette al suono di, come dire, aggiustarsi ed è quindi un invito, diciamo, della nota, oppure con, come si dice, con l'arcata in giù, quindi se vogliamo un attacco, diciamo, mi esprimo ovviamente grossolanamente, diciamo, più puntuale e più nitido. Personalmente preferisco, ne abbiamo discusso con i colleghi che l'hanno fatta in tanti modi diversi, con grandissimi interpreti, preferisco invece un invito al suono, quindi con un'arcata in su. Questa possibilità di discutere piccoli dettagli in realtà è quello che cambia il colore, appunto, l'impostazione di un preludio, che se vogliamo può essere evocativo della caligine parigina, così come di uno stato d'animo. Può anche essere, se vogliamo, premonitore di certi colori, addirittura di Lohengrin, no? Che troviamo proprio nel Vorspiel del Lohengrin. In questo senso, poter, come dire, avere a disposizione l'infinita paletta sonora e le infinite possibilità dell'orchestra della Scala è certamente qualcosa che sulle quali si può lavorare anche in itinere. È ovvio che il direttore d'orchestra arriva, almeno personalmente io ho bisogno di arrivare con un'idea di suono ben precisa che matura nella mia testa e cercare il più possibile di ottenerla. Poi però esiste anche, soprattutto in questo caso con questi complessi così prestigiosi e così legati a Traviata, esiste anche quello che il direttore riceve da parte dell'orchestra come offerta, proprio proposta musicale. E da questo, diciamo, da questo impasto nasce il suono, dalla precisa ed esatta idea del direttore d'orchestra e da quello che un'orchestra di grande tradizione come la Scala può offrire al concertatore.
0: Michele Gamba, visto che parliamo di dettagli, c'è almeno un punto della Traviata che veramente Verdi ha curato in maniera quasi ossessiva, se si guarda bene la partitura, ed è forse la scena più moderna e più sconvolgente anche di Traviata, cioè il grande duetto tra Violetta e Germont del secondo atto. Che è dettagliato da Verdi in maniera veramente certosina, no? Proprio dettaglio per dettaglio. Anche questo è un grande momento.
1: È un grande momento dove Verdi stabilisce anche i silenzi, le pause, quindi nulla può essere lasciato al caso. In questo senso bisogna creare veramente qualche cosa che è un connubio tra la drammaturgia sul palcoscenico, quindi la gestione registica e la gestione musicale. Di nuovo parte tutto dal segno scritto nella partitura. E in questo senso è stato di nuovo un grande privilegio per me poter lavorare con Liliana Cavani, ovviamente, perché proprio i segni certosini di Verdi, lo scrupolo col quale Verdi ha letteralmente plasmato il tactus non solo musicale ma anche drammaturgico di questo duetto così centrale in quest'opera, è una cosa che ho avuto la possibilità di ricostruire con Liliana passo passo. E ovviamente in questo senso non si può lasciare nulla al caso, eppure deve risultare naturale come dire, lo iato che si può creare tra un eccesso di artificio e diciamo il compromesso, quindi, che snaturi un po' quello che è il naturale fluire della pulsazione drammatica, della pulsazione musicale, è qualcosa che diciamo, si cura lavorando a stretto contatto col palcoscenico e rimanendo alle cosiddette prove di regia col pianoforte. Quindi è qualcosa che piano piano si riesce a curare. cucinare in qualche modo insieme, ed è questo un po' il fascino del teatro d'opera. In questo senso diciamo che tutti sono, in particolare in questo teatro, hanno una tale cura e un tale amore per questo titolo, di cui sono tutti molto orgogliosi ovviamente. È un, come dire, un privilegio per un direttore d'orchestra poter lavorare con queste squadre e con queste maestranze.
0: Maestro, le chiedo se uno spettacolo che ha una storia così importante come questo di Liliana Cavani, nato insieme a Riccardo Muti qui alla Scala nel 1990, che è stato ripreso per 35-36 anni da grandissimi direttori eccetera, in un certo senso possa anche condizionare la realizzazione musicale, cioè quanto può influire uno spettacolo così, così marcato anche nell'interpretazione musicale?
1: A livello musicale è evidente che contribuiscono gli ascolti di questi grandi interpreti del passato, e sono fondamentali. Poi è altrettanto fondamentale però arrivare senza condizionamenti, perché questo secondo me è il modo più sano per affrontare anche partiture così importanti. Bene conoscere, bene ovviamente aver ascoltato, impossibile emulare, scimmiottare, è bene fare il proprio lavoro con onestà e autenticità, ecco, senza crearsi modelli precostituiti.
2: Il direttore Michele Gamba in conversazione con Oreste Bossini. Ecco Gaia, dunque tu sei con il tuo ospite.
3: Io sono con il mio ospite, assieme al quale poi magari ripigliamo anche un po' il filo di alcune delle riflessioni di Michele Gamba. Mi è sembrata particolarmente interessante, o particolarmente diciamo cara in qualche modo, affettuosa, questa descrizione del lavorare insieme, no? Del cucinare durante le prove di regia, che è un po' un privilegio, perché ormai la possibilità di passare il tempo assieme, che un direttore si possa permettere invece che arrivare un po' all'ultimo, di seguire tutte le prove di regia è una cosa rara, ma è una cosa importante. Però per dare qualche materia in più al nostro ospite, ti proporrei, Riccardo, di ascoltare anche la brevissima intervista con Nadine Sierra, così mettiamo insieme un po' la lettura registica con la visione che la protagonista ha del personaggio e di questo ruolo, no? Oreste Bossini è partito proprio dal chiederle che cosa significa cantare Violetta sul palcoscenico che fu di Maria Callas in questo ruolo.
4: Molto, yes, very much. It's a big honor. Maybe there is some stress involved, but good stress. I am really looking forward.
0: Che tipo di personaggio è Violetta per lei, no?
4: She's a beautiful person, truly. She's a very understanding type of woman. I think she's also a woman that carries a bit of sadness inside of her because of her situation in life, which she could have never planned it this way. It just was given to her. But I think she's very empathetic, especially to Alfredo's family, his sister in particular, knowing the situation and how her choice affects this family. But she's a woman also who wants to live. I think after finding this love with Alfredo, it gives her some hope that she can maybe prolong her life, you know, the willingness to keep her health. But we all know the end of the story, and we all know the sacrifice that she gives from her heart, because she too knows what it's like to live in that world as a woman with her honor taken away from her. She knows what the consequence is. So she's a wonderful person, and she's a woman who I think symbolizes a lot of women for today. I'm playing her, and I have to make her, for the audience, believable. I have to make her not just a role that I'm playing, but a person, a real person that many people in the audience can relate to and understand. That's it's my job. It's not just to sing well, it's to portray a character well.
0: Si dice che per cantare Traviata ci vogliano tre cantanti, una per atto, no? Nel primo atto molto, nel secondo molto più, come dire, drammatica, e nel terzo molto, veramente molto patetico.
4: I know this is what people say. I don't agree. I think Violetta, vocally, she's written for me, at least for me. I sing her from the beginning to the end, totally. I don't think of the three different soprani. I don't... Person, yes, she's different. In the first act, she's a completely different person than in the last act, because life made her learn, life made her evolve. So I sing her the same. I don't try to manipulate my voice to be more dramatic in the end. But the way I am, the way I play her, that changes, yes.
2: La voce di Nadine Sierra, intervistata da Oreste Bossini per noi e per voi.
3: Sì, che in estrema sintesi, diciamo, no, delineava molti tratti di questo personaggio, mettendo in luce in particolar modo l'empatia, la capacità di ascolto che ha Violetta, di comprendere anche la famiglia Germont, diciamo, la tristezza che porta con sé per questa vita che le è toccata in sorte e che non ha senz'altro scelto, la lucidità naturalmente e lo spirito di sacrificio, il fatto che a lei come interprete tocca rendere credibile un personaggio simile, anche pescando nell'esperienza propria, e che non vede tanto, rispetto alla domanda che le aveva fatto Oreste, no, sui le tre voci, questa è una cosa che spesso si dice, ci vuole, no, il soprano, nel primo atto, i tre soprani, ecco, lei diceva, no, che non concorda con questa visione, certamente è il personaggio che cambia e quindi lei come interprete cambia, e cambia anche vocalmente, man mano che il personaggio cambia. Una dei termini che Nadine Sierra usava mi sembrava interessante, lo lancio subito a Emilio Sala e vediamo dove lo porto, che è onore. Si parla poco dell'onore di Violetta, lei dice questo personaggio che è stato privato dell'onore. Emilio Sala, per noi oggi questa società parigina è ancora comprensibile, queste nozioni appunto di onore, di vergogna, cosa ci dice Violetta? Perché è un personaggio ancora così, no, universalmente amato, ascoltato?
5: Ci troviamo di fronte comunque ad una contraddizione palese che abita l'opera, abita nell'opera, cioè il contesto di partenza e la realtà contemporanea. Il contesto di partenza, pur essendo relativamente vicino a noi dal punto di vista cronologico, è culturalmente completamente incomprensibile, abissalmente, c'è uno iato quasi traumatico per la nostra possibilità di sintonizzarci sulla lunghezza d'onda degli anni in cui si svolge la vicenda. Tanto è vero che già nell'opera di Verdi questo fatto è presente, perché da una parte si racconta la storia come se fosse un fatto di cronaca di un personaggio della vita mondana parigina noto a tutti, quando alla Fenice era programmato il soggetto e si incominciavano le prove, il gossip, diciamo, lo spionaggio industriale fece serpeggiare il soggetto dell'opera e subito venne identificato la figura reale che sta dietro Violetta Valéry. Adesso non sto
3: a specificare, che era anche la protagonista del romanzo di Dumas,
5: che era un romanzo molto famoso, che un personaggio che tutti riconoscevano
3: a Parigi,
5: cioè, attenzione, con nome e cognome, Marie Duplessis, la puttana Lyon, come viene chiamata in quel contesto, morta a Parigi qualche anno fa, e questo fece scandalo. Dall'altra, e non è certo un caso, nonostante Verdi abbia cercato di ovviare a questo inevitabile approdo, l'opera viene rappresentata in abiti settecenteschi. Verdi riuscì solo ad ottenere che però non fossero usate le parrucche. Qui ci troviamo di fronte ad una soluzione di compromesso che denuncia un'impossibilità di rendere visibile ciò che il pubblico comunque intendeva sottotesto. La cosa più strabiliante è che la musica, quasi per vendicarsi dell'impossibilità narrativa, visiva, esplicitare questo che è un biopic, cioè questo è un'opera biografica che si riferisce a un fatto di cronaca, e lui riempie la partitura di proprio in maniera quasi sfrontata dal punto di vista proprio della tipologia della musica che faceva parte dell'ambiente sonoro, del paesaggio musicale, del contesto sociale ed esistenziale in cui si svolge la vicenda. In primis, il primo atto è tutto a tempo di polka e di valzer. È chiaro che a noi oggi non fanno più lo stesso effetto che faceva al pubblico dei primi anni 50, ma anche il valzer, allora la polka era recente, era un ballo sociale che aveva neanche 10 anni, e quindi ovviamente era una cosa che ancora nessuno aveva vissuto il ballo liscio, cioè era una cosa che aveva una forza di attualità che peraltro conviveva con una non ancora piena accettazione a livello alto del ballo stesso, che era connotato di bal public, di diremmo noi oggi di dancing malfamati, dove appunto Marie Duplessis era, viveva. E anche il valzer, che era un congegno più stagionato ed accettato e ormai storicizzato, è di un tipo, quello che si usa nel primo atto di Traviata, che era un vient de paraître anche quello, perché è troppo veloce. In Italia, quando nella stampa, nelle recensioni dell'epoca, si dice: ma che valzer è un valzer troppo veloce, e infatti spesso si rallenta. Qua no, Michele Gamba l'ha fatto secondo il metronomo che c'è sulla partitura, non c'è l'orchestrazione naturalmente della banda, ma il metronomo c'è, ed è un vals à deux temps, che sarebbe dire a due passi, il cui tipo di accentuazione deriva dal modo in cui si danza, che appunto era un'altra cosa di moda a Parigi. Quindi bisogna immaginare questo congegno come un congegno irrisolto che pone dei problemi musicali e drammaturgici, ma anche psicopercettivi, che sono interessantissimi non solo dal punto di vista musicale, per concertare più o meno secondo il dettato dell'autografo o delle fonti cosiddette autentiche, ma da riproporre come problema d'attualità. Tu dicevi, Gaia, appunto, perché ci parla in modo ancora così diretto, pur essendo un personaggio così totalmente sepolto in un passato apparentemente irrecuperabile. Questa è la contraddizione con la quale ci troviamo tutti a fare i conti, perché è la struttura stessa dell'opera. Bisogna pensare che il primo anno in cui in questo teatro la Traviata è stata potuta essere messa in scena in costumi ottocenteschi è stato il 1906, e a Parigi il 1903. Quindi si deve capire che per 50 anni...
3: Però appunto il paradosso è che nel momento in cui nel 1903 o nel 1906 viene messa in scena con abiti ottocenteschi, forse sono già abiti arretrati, no?
5: Sono, cioè, abiti storicizzabili, si può accettabili. Ma se uno volesse appunto adesso non in questo contesto potrebbe sembrare polemico quello che dico, ma se uno volesse riproporre la contraddizione strutturale a cui facevamo riferimento prima, certo non dovrebbe usare gli abiti ottocenteschi, dovrebbe fare come Robert Carson a Venezia, tanto per fare un riferimento di un altro allestimento famoso, ormai totalmente storicizzato perché lo riprendono
3: a sua volta, certo.
5: Come qua alla Scala riprendono quello della Cavani, alla Fenice riprendono quello di Carson. Quindi questo è un punto chiave che non è risolvibile se non attraverso scelte interpretative, e ce ne sarebbero tantissimi di altri punti così che potrei discutere, certo. Anche nel primo atto.
3: Certo, e questo per questo che riguarda, diciamo così, il contenitore, no? Lo sfondo, lo spazio, l'ambiente, l'epoca e via discorrendo. Poi c'è questo personaggio però, perché dietro sì c'è la persona che tutti riconoscono e che in quanto tale è quasi un richiamo, un rimando. Però Verdi ne fa una persona comunque.
5: Assolutamente, è un'opera in cui la drammaturgia è totalmente assorbita ed emanante da questo personaggio, quindi non esiste altro che questo personaggio, è un monodramma con una variopinta e ricchissima messe di altri comprimari, compreso certo. Alfredo e papà Germont, ma al centro del quale sta questo pivot, che è questo personaggio, che anche qui ha la contraddizione che dicevamo prima, perché ci parla in modo così diretto quando è una tisica. Noi non possiamo più capire che cos'è una tisica nell'Ottocento, anche un tisico ben inteso, anche certo. Se culturalmente si associa sempre alla femminilità, perché questa malattia aveva una sua estetica ed era sessualizzata, cioè la magrezza della tisica, lo sguardo con gli occhi lucidi perché febbricitanti, arrapava, e per quanto assurdo ci possa sembrare, la sfera sessuale e la malattia sono un binomio interno al personaggio. Già quando è descritto nel preludio, perché il preludio descrive in maniera incontrovertibile Violetta, c'è la malattia, che attenzione, la malattia non si sapeva del bacillo di Koch, ecco, certo. Ed era una malattia incurabile che si affrontava attraverso i palliativi, quindi il palliativo è il piacere. È detto con una esplicitezza provocatoria nel libretto. L'unica cosa che posso fare è, questo è mutatis mutandis, un meccanismo di disagio esistenziale che in un contesto anche completamente diverso ben conosciamo anche noi.
3: Certo, assolutamente. Emilio Sala, allora io approfitterei di te, di lei, non so come vogliamo dire, perché siamo nel secondo atto che stiamo per ascoltare, abbiamo questa specie di grande comprimario, come tu giustamente lo descrivevi, Alfredo, che apre l'atto con la sua aria che gli spetta un po' di diritto e dice come siamo felici, e scopre che Violetta invece lo mantiene, quindi si indigna e parte per Parigi. Lei rimane sola e arriva il grande ostacolo, il grande antagonista, diciamo, almeno come innesco, no, della dinamica, quello che porta alla peripateia, insomma alla trasformazione della situazione, cioè il padre di Alfredo. E c'è questo grande duetto a cui faceva riferimento anche la conversazione fra Oreste Bossini e Michele Gamba, congegno magnifico, no, dal punto di vista di Verdi. A un certo punto Violetta cede, Violetta passa la prima metà del duetto a dire: io sto per morire, non ho una vita davanti, perché mi chiedi di rinunciare proprio a questo palliativo, no, come tu lo chiamavi? E poi quando Germont, il padre, le dice: ma sai, quando diventerai vecchia, Alfredo si annoierà di te, paradossalmente lei cede, dopo aver appena detto che non diventerà vecchia. Allora, come vedi il momento, questo momento di cedimento? Perché ci sono tantissimi modi per leggere la ragione. Cos'è che capisce in quel momento? Cosa succede?
5: Allora, ovviamente non voglio qua fare il dramaturg di una possibile messa in scena di Violetta, e peraltro questo è un punto aperto a tante possibili interpretazioni. Certo, non si può non partire dal fatto che il padre di Alfredo non è solo il padre di Alfredo, ma è il portatore, certo, dei valori borghesi, che ovviamente regnano nonostante il contesto apparentemente eversivo anche nell'ambiente di Violetta o nell'ambiente di Marie Duplessis. Quindi la conversione di Marie Duplessis ai valori borghesi è una pseudo conversione, perché non hanno mai cessato di valere, ma semplicemente l'illusione del riscatto, l'illusione dell'accettazione sociale soprattutto, fanno sì che Violetta, non direi si converte, perché appunto per me non c'è conversione, ma si identifichi nei valori di quello che apparentemente è il suo carnefice. C'è una componente anche sadomasochistica in questa autodistruzione, che peraltro è già immanente alla malattia incurabile, naturalmente, perché lei sa benissimo che ha i giorni contati. Quindi la relazione con il padre di Alfredo, papà Germain chiamiamolo, è una relazione che ha una fortissima componente sociale, oltre che legata alla psicologia individuale di Violetta, ed è una, diciamo così, descrizione spietata, e per questo io ci vedo comunque, devo ammetterlo, una forma di denuncia implicita, e questo non lo posso negare, però non è dichiarata e non è neanche documentabile, quindi un rituale spietato di un meccanismo che fa sì che Violetta non si possa non identificare con papà Germain. Ecco il punto.
3: Sì, qui avevano dato solo il secondo segnale, non hanno dato il terzo, ma si sono abbassate le luci, per cui Riccardo, forse velocissimi, diamo la Sille Euro Radio?
2: Sì. Eccoci di nuovo in Euroradio, Gaia.
3: E siamo in diretta dal Teatro alla Scala, in procinto di ascoltare il secondo atto della Traviata di Giuseppe Verdi, voci e personaggi principali: Nadine Sierra come Violetta, Piero Pretti come Alfredo, Boris Minkasovic come Giorgio Germain, e ancora Carlotta Vichi come Flora, Francesco Pittari Gastone, Barone di Fol, Francesco Beggi, Marchese Dubigny, Gianluca Faiglia, il dottor Granville, Geldo Iseni, e Maria Paola Di Carlo è Annina. I complessi sono quelli del Teatro alla Scala, maestro del coro Alberto Malazzi. È una produzione ormai storica per la Scala, firmata da Liliana Cavani, di cui avremo modo di parlare ancora. Sul podio Michele Gamba, accolto dagli applausi che sentite in questo momento sul podio. Buon ascolto con il secondo atto della Traviata di Giuseppe Verdi.

Stefano, se vero scritto mi lasciava, però l'attendo, t'amerai in vederti.

Io tremo, o ciel, coraggio, Alfredo, aggiungervi di

In diretta dal teatro alla Scala di Milano stiamo ascoltando La Traviata di Giuseppe Verdi con la direzione di Michele Gamba e le voci principali Nadine Sierra come Violetta, Piero Pretti come Alfredo e Boris Pinkasovic come Germont padre. Siamo a metà del secondo atto, si è conclusa appunto questo grande cambio di situazione e ci spostiamo a Parigi. Violetta questo ha scritto che va alla festa di Flora, ritorna quindi con Dufol, questo è il modo che ha pensato perché Alfredo accetti la loro separazione, ma Alfredo la raggiunge alla festa e questo ovviamente innesca una serie di momenti di scontro, c'è una sorta proprio di quasi di rivalità fra i due uomini, fra Alfredo e il barone Dufol, e a un momento Violetta prende da parte Alfredo, gli chiede di rinunciare al duello che chiaramente si prospetta perché teme che lui venga ucciso, e lui per un momento le dice: se ritorni con me, lo dico in parole semplici, ci penso, ma poiché lei dice no, non posso, l'ho giurato, a questo punto c'è il grande finale d'atto con Alfredo che questa donna pagata io l'ho, davanti a tutti la insulta restituendo platealmente il denaro che lei aveva speso per il loro mantenimento nel periodo della campagna. E qui c'è appunto questo grande concertato finale in cui interviene, perché nel frattempo ha seguito il figlio, anche il padre di Alfredo, che redarguisce il figlio. C'è questo grande momento in cui ciascuno esprime la propria emozione, sono emozioni veramente molto diverse, uno dei veramente miracoli nei dispositivi dell'opera lirica, questa possibilità di esprimere tanti sentimenti contemporaneamente. La produzione a cui stiamo assistendo qui dal Teatro alla Scala è quella che firmò Liliana Cavani nel 1990, una produzione che sostanzialmente sceglie la via di una rappresentazione molto tradizionale, cioè una Traviata ambientata in una Francia ottocentesca, senza grandi deviazioni, diciamo così, dallo spazio e dal tempo definiti dal libretto originale, ma molto accurata dal punto di vista soprattutto, diciamo così, di quello che si potrebbe dire la direzione d'attore, insomma, nello studio dei movimenti sulla scena, dei modi in cui i personaggi si rapportano gli uni agli altri, lo studio dello spazio, e in questo rivela anche, diciamo, una lettura comunque profonda dell'opera. Le luci sono ancora semi abbassate, ci sono, come si suol dire, le mezze luci in sala, siamo in attesa naturalmente che si completi il cambio di scena, perché questo secondo atto si svolge in due spazi, in due luoghi molto diversi fra loro, quindi adesso appunto che si sta preparando l'appartamento di Flora, dove si svolge la seconda parte di questo secondo atto, che si apre anche con anche il grande momento del colore. Cioè nella prima parte, in questa festa, arrivano piuttosto note, insomma, le zingarelle, i toreador, quindi c'è anche un momento in cui interviene il corpo di ballo, e le coreografie che sono firmate da Misha Van Hoek, erano firmate naturalmente parte della produzione del 1990, con le scene di Dante Ferretti, i costumi di Gabriella Pescucci. Ricordo ancora che le voci principali sono quelle di Nadine Sierra come Violetta, di Piero Pretti come Alfredo Germont, di Boris Pinkasovic come Giorgio Germont. Adesso ritroveremo anche Carlotta Vichi, Flora Bervois e una serie di altri personaggi. I complessi sono naturalmente quelli del Teatro alla Scala. La direzione è di Michele Gamba, che alla Scala è già stato in diverse occasioni, in particolar modo con Verdi aveva
diretto una produzione importante di Rigoletto qualche anno fa, che, nella quale produzione si ritrovavano anche alcuni degli interpreti vocali che stiamo ascoltando questa sera. La Dean Sierra era Gilda, per esempio, e Piero Pretti, appunto, il Duca di Mantova in quella produzione. Poi Michele Gamba alla Scala ha diretto anche molto altro, in particolare poco tempo fa la Turandot, ma anche opere contemporanee, ha diretto Madina di Fabio Vacchi. Insomma, è una presenza diventata abbastanza assidua qua per il teatro milanese, e a questo punto forse si cominciano a ad abbassare le luci, forse no, in realtà questo tempo è un po' più, questo cambio di scena prende un poco di tempo, perché appunto è molto complesso. La prima parte, il secondo atto che abbiamo assistito, era una grande casa di campagna, aveva tre grandi finestre sullo sfondo, oltre le quali si intravedeva appunto un paesaggio, anche se questa campagna è oggi completamente dentro Parigi sostanzialmente, ma all'epoca era appena fuori dalla cinta, diciamo, della città di metà Ottocento, e questo paesaggio un po' riprende, ecco, quello spazio. Ora si tratta invece di ricostruire un appartamento cittadino dove appunto ci sia anche spazio per queste esibizioni di questi momenti un po' di colore, che sono le zingarelle e i toreador. Nello spazio precedente tutto questo duetto che abbiamo ascoltato fra Violetta e il padre di Alfredo, papà Germont, come spesso lo si indica, avveniva in una sorta di zona giorno in cui campeggiava un grande tavolo da biliardo. Ecco, perché in realtà forse è un'allusione al diporto, alla pace, ma anche un po' un elemento di gioco che adesso ritroveremo nella seconda parte del secondo atto, ma dove il riferimento è piuttosto al gioco delle carte. C'è una partita che si inizia a giocare, che è un po' il contesto, lo spazio del piccolo scontro iniziale fra il barone Dufol e Alfredo, che ovviamente hanno un'ostilità piuttosto marcata l'uno nei confronti dell'altro per ben altri motivi, ma che esprimono innanzitutto nella forma di questa appunto di questa contesa a carte. C'è una partita che poi viene interrotta perché appunto intervengono una serie di altri momenti della festa, ma è anche il momento in cui si dicono riprenderemo quando vorrete. Insomma, aleggia su questa partita, come su altre partite a carte della storia dell'opera, un elemento così anche di minaccia, di qualche cosa che si attende e che si aspetta. Questa produzione, dicevamo, è del 1990 e è una produzione che nacque con un momento di grande attesa nei confronti della Traviata, perché era stata a Callas nel 1956 e poi invece una produzione infelice nel 1964. Ricominciamo, buon ascolto.

destra e dalla manca cento. Un asso, un fante, hai vinto il doppio sia.

assi che feci, ne sento orrore, gelosa smania, deluso amore, mi strazia l'alma, più non ragiono, lei perdono, più non avrò, vuole a fuggirla.

Siamo in diretta dal Teatro alla Scala di Milano, abbiamo appena ascoltato il secondo atto della Traviata di Giuseppe Verdi, opera in tre atti su libretto di Francesco Maria Piave, con personaggi ed interpreti Violetta, Nadine Sierra, Alfredo Germont, Piero Pretti, Giorgio Germont, Boris Pinhasovic, Floria Bervois, Carlotta Viti, Gastone, Francesco Pittari, Barone Dufol, Fabrizio Breggi, Marchese Daubigny, Gianluca Failla, il dottor Granville non l'abbiamo sentito ancora per la verità, sarà Geldo Iseni, ascolteremo nell'ultimo atto, Annina era Maria Paola Di Carlo. I complessi sono quelli del Teatro alla Scala, orchestra e coro, maestro del coro è Alberto Malazzi e anche corpo di ballo che è intervenuto nella seconda parte di questo secondo atto, direttore del corpo di ballo Frederico Olivieri. Lo spettacolo è uno spettacolo firmato da Liliana Cavani con scene di Dante Ferretti, costumi di Gabriella Pescucci e le coreografie di Misha Fanek e direzione d'orchestra affidata a Michele Gamba. In questo momento il cast al completo, tutti coloro che hanno partecipato sostanzialmente in questo secondo atto, sono schierati davanti al sipario chiuso, naturalmente sipario rosso del Teatro alla Scala, per una produzione che fino a qui sembra essere stata accolta con molta soddisfazione, con molto gradimento da parte del pubblico del Teatro alla Scala.

0: E siamo dunque alle 22:21 minuti ancora in diretta Radio 3, ci siamo staccati dalla Euroradio e a questo punto ci aspetta il secondo e ultimo intervallo prima dell'atto conclusivo della Traviata. Ecco Gaia.
1: Eccoci qui Riccardo, sì, abbiamo un secondo intervallo. Nel primo abbiamo ascoltato la voce del direttore d'orchestra Michele Gamba e dell'interprete vocale principale Nadine Sierra. Ora mi sembra interessante e utile, prima di ridare la parola ad Emilio Sala che ci ha già offerto molte riflessioni, però anche ascoltare la voce di Liliana Cavani, sempre raccolta in un'intervista da Oreste Bossini.
2: Liliana Cavani, buonasera.
3: Buonasera.
2: Questa Traviata si può dire che ha fatto la storia del Teatro alla Scala, insomma dal 1990 è stata un'opera ripresa tante volte, questo allestimento, opera non facile alla Scala perché quando lei l'ha messa su nel 1990 erano tantissimi anni che non si faceva Traviata alla Scala, dal 1964 di Karajan, perché c'era il timore proprio di affrontare questo titolo. Ci vuole raccontare un po' così com'è stato proprio l'arrivo per lei dentro la Scala con Traviata?
3: Ma è stato per me anche una curiosità, perché non avevo mai fatto opere liriche, neanche teatro, solo cinema. Però Muti, che l'avevo conosciuto mesi prima, così mi parlò che voleva fare una Traviata, che voleva fare questo, e io ascoltavo interessate, eccetera. Poi alla fine mi ha chiamato perché facessi la regia. Ed è stato per me un'esperienza molto gradevole e molto interessante. È proprio un'esperienza, prima esperienza dietro un teatro così eccetera, e mi è piaciuto ed abbiamo lavorato molto bene. Muti ha lavorato molto su la Fabricini, perché anche lei nasceva in quel momento come soprano e ci ha lavorato molto con lei. E mi è piaciuto l'atmosfera della lirica e così. E quindi ci ho messo il mio impegno così da persona che non aveva frequentato i palcoscenici, però con molto interesse e molta curiosità. E alla fine è andata bene. Io ero in un albergo di fronte alla Scala, vicino alla Scala, e stavano facendo Fedora in quel momento. Preparando Fedora, ricordo spesso cenavo col maestro, con il regista del momento che faceva questa opera, e mi diceva: ma guardi, aveva fatto altri lavori alla Scala, nessuno accetterà dopo questa una Traviata fatta dalla Scala, dopo che c'è stata la grande Callas, eccetera. E mi deprimevo quasi. E poi vabbè, ho dimenticato, mi piaceva molto perché c'era un bel clima, una bella atmosfera tra Muti e tutti, e niente, poi io ci ho lavorato molto, molto con molto interesse, e la prima serata veniva giù il teatro dopo il primo atto. Evidentemente c'era desiderio, secondo me, di una Traviata vera nel senso umano, e la Fabricini era veramente un essere umano oltre che una cantante, aveva questo suo calore che metteva, questa sua anche incertezza, insomma, era proprio un'umana. E ha avuto successo subito, veniva giù il teatro dopo il primo atto, proprio grazie a lei, perché finisce il primo atto tutto intorno a lei, no? Tutto su di lei. E è stata una sorpresa, insomma, poi è andata bene, è andata così bene, e così, per cui ho poi fatto delle altre opere perché mi è piaciuto farle.
2: Sì, naturalmente ricordiamo anche le magnifiche scenografie di Dante Ferretti, uno scenografo con cui lei ha collaborato anche al cinema, non soltanto in teatro, E questa Traviata, questo allestimento di Traviata è stata ripresa tante volte, molte volte dal maestro Muti, sì. Poi ma anche da altri direttori, Lorin Maazel, altri, fino ad arrivare a Michele Gamba oggi, e con tante altre interpreti, non soltanto sì, Tiziana Fabricini. Lei ci ha rimesso le mani sopra nelle varie edizioni?
3: Nelle varie, ma con poche varianti, perché il discorso era sempre quello, il tema era quello, insomma, interpretato molto bene dalle cantanti seguenti. E questa di oggi anche mi sembra molto molto umana, molto molto adatta, molto giusta, e quindi è gradevole, è piacevole farlo, certo. Lavorarci.
2: Ecco, Liliana Cavani, se io penso ai suoi grandi film, anche quelli leggendari, per esempio Il portiere di notte, insomma, no? Sono film che mi sembra vogliano indagare quello che c'è oltre i sentimenti, la sfera anche un po' segreta dei sentimenti. In fondo Traviata è un'opera in cui anche i sentimenti hanno tante sfumature, tante sfaccettature, e non tutte molto, molto chiare, molto visibili.
3: Beh, Traviata c'è un sottofondo sociale molto importante. Verdi l'ha fatta partendo da un libro di Dumas figlio, che era una critica sociale, e quindi l'ha affrontata anche con questo impegno civile. E siamo nel 1854-55 a Parigi, lui viveva lì in quel periodo, e ha voluto fare proprio, c'è un aspetto sociale in Traviata, cioè Traviata da che? Traviata dall'ingiustizia sociale di sempre, e quindi è tragica perché questa civiltà nostra, dove ci sono i fortunati e gli sfortunati, e, come dire, fa vittime, e una vittima è Traviata, e quindi non è uno scherzetto, è un'opera seria, un'opera sociale Traviata. Questo ha voluto fare Verdi in quel momento.
2: E appunto questo personaggio di Violetta Valéry è un personaggio femminile che non solo diciamo esce così sconfitto perché muore naturalmente, perché deve rinunciare all'amore, rinuncia all'amore per la moralità borghese, diciamo, che la costringe a fare questo.
3: Lei è sconfitta in tutte le direzioni, e quindi c'è questa tristezza commovente, molto molto forte nel terzo atto, insomma, alla fine.
2: Anche oltraggiata, perché viene insultata, insomma, quasi percossa, insomma.
3: Beh, insomma, cioè, è una situazione classista quella che c'è a Parigi, con tutto che Parigi è emancipato rispetto all'Italia, di sicuro in quel tempo è tanto. La rivoluzione francese qualcosa ha fatto, ha parlato di fraternité, capito? E da noi questo non era ancora accaduto, quindi è un'opera sociale Traviata, non è un giochetto di persone amorose, eccetera. È molto bello, è molto interessante, a me è sempre piaciuto molto.
2: Ecco, Liliana Cavani, le volevo fare un'ultima domanda, uscendo un po' dal ristretto ambito dell'opera, perché lei ha fatto un grande documentario sulla storia del Terzo Reich, sì. E poi anche Il portiere di notte è ambientato in quel mondo, in quegli anni, e mi chiedevo che impressione le fa la storia odierna della Germania, quello che sta succedendo adesso.
3: È pericolosa, c'è un settore della Germania di persone pericolose, credo che siano le persone che hanno le persone dell'Est, quello che era Germania Est, cioè che sono cresciuti in una cultura di dittatura, assolutamente, no? E quindi temo che da lì possano derivare delle debolezze molto pericolose, minacce per future guerre, minacce che guastano quella cosa grandiosa che è l'Unione Europea, che finalmente l'Europa si è data una natura, culturale, politica, e per anni è riuscita a fare cose, anche a essere politicamente importante, decisiva, e ci sia un momento di crisi, e la crisi partirà da lì, temo.
0: Dunque, la rievocazione da parte di Liliana Cavani, intervistata da Oreste Bossini, di quello che è stata la sua esperienza con la Traviata, fino ad arrivare ai giorni nostri e alle ultime cose che il mondo sta affrontando, l'Europa in particolare, la Germania segnatamente. Ecco, Gaia Varonna.
1: Allora, Riccardo, naturalmente anche un po' fra le tante riflessioni che già sono emerse nel corso del primo intervallo, questa conversazione con Liliana Cavani aggiunge naturalmente altri spunti che possiamo rilanciare a Emilio Sala. Non so però se anche tu hai voglia di intervenire, di chiedergli qualche cosa, o se c'è qualche domanda da parte degli ascoltatori che possiamo anche provare a...
0: Sì, qualcosa degli ascoltatori mi sembra che dicano, sono gran parte molto contenti di questa serata, devo dire, coloro che mandano messaggi a 335-56-34-296, alcuni mettono in rilievo la Nadine Sierra nel ruolo del titolo, quindi apprezzano la sua voce, e forse se c'è qualche commento magari non proprio positivissimo riguardo appunto alcune scelte proprio dell'accompagnamento musicale che alcuni hanno trovato un po' così, un po' forse un po' freddo, comunque non particolarmente dentro quello che è lo spirito dell'opera, ma questo soltanto alcuni. E poi molti apprezzano proprio questa piglio forte della Nadine Sierra, proprio dell'accompagnamento musicale che alcuni hanno trovato un po' così, un po' forse un po' freddo, comunque non particolarmente dentro quello che è lo spirito dell'opera, ma questo soltanto alcuni. E poi molti apprezzano proprio questa piglio forte della Nadine Sierra nell'affrontare un ruolo così difficile anche per le arti.

0: Questa idea della necessità di tre soprani differenti in Traviata, proprio perché una brava artista, dice Carlo da Genova, non deve avere difficoltà a interpretare un'opera così. Quando si pensa, ad esempio, lui fa riferimento ai racconti di Hoffmann, quando ci sono tre soprani, anzi quattro grandi soprani, come Nathalie Dessay per esempio, interpretano tutti i personaggi nella stessa serata, e in effetti questo anche è vero.
1: Assolutamente, poi va detto che un po' questa idea delle tre voci, dei tre soprani, anche perché la vocalità è cambiata moltissimo, no? Dai tempi di Verdi, certo. Quindi forse tutte le varianti di voce che andavano di moda nell'Ottocento e che oggi noi abbiamo un po' dimenticato, ecco, tanti sottotipi di soprano, oggi certamente le interpreti hanno l'abitudine a muoversi in ruoli e quindi anche in vocalità molto più varie. È molto diverse rispetto all'epoca, però a questo punto io rimanderei a Emilio Sala un po' anche la questione e delle scelte di Michele Gamba, che qualche ascoltatore appunto ha valutato come fredde o non sufficientemente dentro la materia, che invece nella conversazione fra Michele Gamba e Oreste Bossini che avevamo ascoltato sembrano rispondere piuttosto a questo a questa esigenza, a questo desiderio, a questo intento, diciamo, di Gamba di non rinnegare, non andare contro polemicamente a una certa tradizione interpretativa, però ad asciugarla moltissimo, no? Non indulgere in una serie di elementi. Emilio Sala cosa ne pensa?
2: Michele Gamba, l'approccio di Michele Gamba comunque, come lui stesso ha messo in evidenza, è improntato al rigore e diciamo questo può produrre una sensazione di concertazione un po' compassata. Però mi ha molto colpito il finale del secondo atto e anche un po' tutta la seconda parte, dalla scena del gioco in poi. Michele Gamba comunque ha accolto alcuni, diciamo così, atteggiamenti della tradizione in controtendenza, per esempio rispetto a Riccardo Muti, che si rifà di più alla interpretazione letterale dell'autografo. Per esempio, Grandio morir mi sento, visto che lui ci ha sollecitati a mettere la lente di ingrandimento sui dettagli, lui l'ha fatto con un rallentato che si ripete tre volte, che interrompe la scena del gioco, quindi lui l'ha fatto con un rallentato molto enfatico che ha particolarmente giovato a Nadine Sierra. E questo è una scelta che per esempio contraddice l'autografo, che non prevede un rallentando in quel punto e che ovviamente cambia la drammaturgia, perché se tu mantieni la pulsazione della scena del gioco, ovviamente adotti un punto di vista esatto, è ansiogena e quindi respinge l'interiorità dei personaggi come se guardassi tutto dietro a un vetro. Quindi tra l'altro è straordinaria la scena del gioco, come è noto, ma come vale la pena sempre sottolineare, perché riprende il motivo del valzer del primo atto. Tram, tram, tararam. E invece Michele Gamba qua ha accolto un suggerimento che io trovo bellissimo, che quindi mi complimento con lui, perché a me piace moltissimo che per tre volte questo incalzante, ansiogeno, spietato, oggettivante ritmo della scena del gioco si interrompe, c'è come una zoomata, è come una spotlight, è come uno zoom anche sull'interiorità di Violetta, che contraddice completamente il rituale maschile e per certi versi anche tutto improntato a quello che produrrà, cioè la sfida a duello tra il barone.
1: Mi ricordo una produzione, adesso non sono in grado di identificare il nome, il luogo e l'anno in cui l'ho vista, ma che sottolineava questo elemento ancora di più attraverso addirittura un cambio di luci, perché è una tradizione questa di questo rallentando, no? E allora c'è questa scena appunto molto...
2: Non mi ricordo

0: positiva.
1: E poi invece questo momento in cui c'è questa specie di, no, di allargando, di rallentando, in cui si esce dal tempo, cioè entriamo dentro, come diceva Emilio Sala, l'interiorità di Violetta, della protagonista. Ecco, questo spotlight era effettivamente anche visibile, cioè si abbassava,
2: ricordo,
1: la luce,
2: anch'io.
1: E tutti dovevano restare immobili.
2: Immobili, l'ho vista anch'io. No, ma non mi ricordo che regia è, magari lo chiediamo
1: magari
2: ai
1: radioascoltatori,
2: che è la stessa identica situazione del primo atto, quando ovviamente il duettino che anche tu ricordavi interrompe,
1: certo,
2: il valzer
1: anche
2: diegetico,
1: momento.
2: Il valzer che si svolge reale, quindi cosa succede?
1: E anche lì c'è un momento di tradizione, perché c'è proprio il momento in cui lui le chiede: avete un core? E lei dice: un core, sì, forse, e a che lo richiedete? E lì però la partitura asciuga, allora non parla di rallentando necessariamente, però è come se comunque si fermasse quella macchina lì per impalpabilmente e poi riparte.
2: È un effetto che in Cina si darebbe cocktail party, no? Cioè prima c'è il tempo scandito dal valzer che tutti sono, tra l'altro qua c'è anche un problema perché in parte si vedevano, no? Perché
1: certo.
2: Ma in realtà si svolge la scena nell'altra stanza. A un certo punto questo valzer magicamente viene sospeso, ma continua. Infatti quando entra Gastone, che dice: che diavol fate,
1: certo,
2: di colpo ci rendiamo conto del fatto che il valzer non era mai finito,
1: certo.
2: E anche lì si potrebbe immaginare che tutti bloccano, è un rapporto tra lo sfondo e l'interiorità dei personaggi sul proscenio. Questa drammaturgia così in fondo ricca di paradossi anche dal punto di vista delle possibilità di realizzazione scenica oltre che di concertazione, rende La Traviata, come dicevamo all'inizio, un'opera ancora molto aperta dal punto di vista interpretativo. Faccio l'ultimo esempio se ho ancora un minuto. Alla fine del primo atto, quando c'è la celeberrima cabaletta, che è una scena di isteria sempre libera de Gio naturalmente, il Verdi aveva previsto nell'autografo che la voce di Alfredo venisse e spesso si nelle regie e nei livret de mise en scène, quindi nelle disposizioni sceniche, è proprio sottolineato questo effetto. C'era Alfredo che tornava col suo chitarrino a
1: sotto
2: fare la
1: serie
2: sotto. Infatti ancora qua c'è come una specie di tic tradizionale, lei che si volta verso destra, da dove, guardando la scena, da dove viene la voce di Alfredo accompagnata dall'arpa. Ma per noi è chiaro, quindi ancora una volta, se volessimo essere fedeli alla didascalia di Verdi, dovremmo immaginare una scena ridicola oggi di Alfredo imbacuccato che va col chitarrino, che è l'arpa,
1: certo,
2: in partitura. E invece per noi è la voce interiorizzata,
1: certo,
2: e insoggettiva, diremmo sempre cinematografica.
1: Che
2: infatti
1: però
2: io, se fossi
1: dire
2: Michele Gamba, se fossi un direttore d'orchestra oggi, vieterei di accompagnarla con l'arpa.
1: E però l'arpa,
2: perché,
1: mi venga a dire, Emilio Sala,
2: è assurda l'arpa.
1: Dentro le convenzioni invece della musica da film, l'arpa è proprio quello, usciamo dalla realtà.
2: Ma lì fa il chitarrino, fa il chitarrino.
1: Sì, certo, certo.
2: Cioè,
1: però per noi oggi è comunque questo effetto.
2: Io vorrei sentirla senza l'arpa, con Violetta che si chiude le orecchie per non sentire la voce dentro di lei che la spinge in una direzione che nega ma che desidera nello stesso tempo. Questa è la
1: situazione. Anche perché c'è una sorta di accelerazione e accumulazione, cioè all'inizio lei lo sente,
2: certo,
1: sente questa voce mentre è in un momento di pausa, poco a poco diventa una vera battaglia sonora,
2: certo,
1: sì, che lei è
2: una
1: cosa
2: specie di duetto di sfida.
1: Vogliamo dire qualche cosa anche allora in questo caso, visto che stiamo commentando primo e secondo atto che abbiamo ascoltato, Emilio Sala, sul terzo atto che andiamo ad ascoltare?
2: Il terzo atto compie quella parabola monodrammatica che sottolineavamo nel primo intervallo, cioè Violetta non solo occupa la scena e diciamo anche lo spazio drammaturgico, non soltanto quello scenico e musicale, e tutto il terzo atto ruota intorno allo spegnersi, la parabola già, come dire, il meccanismo, possiamo dire autodistruttivo, lo vogliamo dire, oppure sacrificale, se lo vogliamo leggere in un modo più morale, spietatamente, in maniera quasi meccanica, vorrei dire, dalle premesse le conseguenze, e assistiamo a questo compiersi dell'inevitabile. Qui le parole anche di Liliana Cavani, sì, è un meccanismo tragico, per intenderci.
1: Certamente. Che era una cosa che Riccardo Muti aveva ben chiaro. Ecco,
2: certamente.
1: L'elemento tragico emergeva.
2: E la cosa molto interessante è che l'immaginario della tisi, quindi della tubercolosi, del mal sottile, tra l'altro il tema del preludio del terzo atto riprende un po' più in acuto quello del primo atto, e quindi chiude il cerchio, una specie di, come dire, meccanismo chiuso, no? E è stato riconosciuto molto tardi, ma in maniera credo molto pertinente, mi pare, da Arrigo Boito, come il tema della tisi oltre che di Violetta, cioè della malattia. E nell'immaginario della tisi, come dicevo, il momento culminante appunto è lo spegnersi, che prevederebbe in realtà la consunzione, cioè un passaggio come nella Bohème, diciamo, come in Mimì,
1: certo.
2: Cioè non si può identificare il punto preciso in cui
1: avviene il momento della morte. Passaggio, certo.
2: Invece, in controtendenza, straordinariamente, Verdi introduce qui il collasso tragico, cioè lei ha la reminiscenza, ha quella che si diceva nell'Ottocento la spes ftisica, cioè il momento di prima della morte di benessere, ma poi con un gesto molto enfatico, tragico, spaventosamente anche, se vogliamo, defetto, collassa, e poi nel giro di pochissime battute sono dei frammenti che spesso vengono tolti dalla tradizione. Vediamo se li conserverà Michele Gamba, chiedo di sì, perché di solito si metteva solo "è spento" del dottore e poi la cadenza finale. Quindi,
1: allora teniamo aperta questa domanda, e poi con Emilio Sala a conclusione del terzo atto vedremo cosa è successo. Intanto mancano credo un paio di minuti alla ripresa dello spettacolo, Riccardo.
0: E direi che a questo punto facciamo partire il nostro segnale identificativo dell'Euroradio, così ci apprestiamo ad ascoltare il terzo e ultimo atto della Traviata. Il letto

0: piccolo disguido, ma insomma ci siamo arrivati alle trombe dell'Euroradio, dunque possiamo dedicarci a quest'ultimo atto della Traviata, cara Gaia.
1: Ultimo atto che stiamo per ascoltare, sempre in collegamento in diretta dal Teatro alla Scala di Milano, la compagnia completa di canto con i rispettivi ruoli di questa produzione che stiamo ascoltando questa sera include Violetta Nadine Sierra, Alfredo Germont, Piero Pretti, Giorgio Germont, Borin Pihazovic, Floria Bervois, Carlotta Vichi, Gastone, Francesco Pittari, Barone di Fol, Fabrizio Beggi, Marchese Dubigny, Gianluca Failla, Dottor Granville, Gildo Isei e Annina Maria Paola Di Carlo, anche se sono veramente solo 4-5 quelli che ascolteremo in questo terzo atto. Naturalmente i complessi sono quelli Scaligeri, orchestra e coro del Teatro alla Scala, maestro del coro Alberto Malazzi. Lo spettacolo in scena è sempre quello firmato da Liliana Cavani, di cui abbiamo conversato, e la direzione è di Michele Gamba. Terzo atto che in estrema sintesi, poi in realtà Emilio Sala ci ha già dato una serie di introduzioni molto più nel dettaglio su come questo si articolerà musicalmente, trova Violetta sola, che sa di stare di essere ormai in procinto di morire, con lei ci sono solo Annina e il dottor Granville, arrivano però Alfredo e il padre, quindi c'è un ultimo grande incontro fra i due in cui lei spera di riprendersi e invece inesorabilmente il suo destino si compie con la morte. Gli applausi che sentite accolgono l'arrivo di Michele Gamba sul podio per dirigere il terzo atto della Traviata. Buon ascolto.

fece la promessa. La disfida ebbe luogo. Il barone fu ferito, però migliora. Alfredo è in stragno suolo. Il vostro sacrificio io stesso li ho svelato. Egli a voi tornerà per suo perdono. Io pur verrò. Curatevi, meritate un avvenir migliore. Oh, Giorgio, Germont.

0: Siamo in collegamento in diretta dal Teatro alla Scala di Milano. Nadine Sierra, protagonista della Traviata che abbiamo appena ascoltato, è in questo momento uscita da sola. Gli applausi che sentite sono rivolti a lei. È uscita da sola davanti al sipario chiuso, naturalmente. Dicevamo, siamo in diretta al Teatro alla Scala per una produzione che ha Nadine Sierra come protagonista, a fianco a lei Piero Preti come Alfredo, Boris Pincasoci come Giorgio Germò, Carlotta Vichi, Flora Bergois, Francesco Pittari Gastone, Fabrizio Beggi, Barone di Folna, Gianluca Failla, Marchese di Vigny, Gilles Duiseni, Dottor Granville, Maria Paola Di Carlo, Annina. I complessi sono naturalmente quelli del Teatro alla Scala, orchestra, coro e corpo di ballo, maestro del coro Alberto Malazzi, direttore del corpo di ballo Federico Olivieri, per una produzione che dal punto di vista scenico è firmata per la regia da Liliana Cavani, con scene di Dante Ferretti, costumi di Gabriella Pescucci, coreografie di Misha Fanöke e luci di Andrea Giretti. È una produzione che risale al 1990, molto fortunata qui al Teatro alla Scala e quindi molte volte rinnovata. La direzione questa sera era di Michele Gamba, che appunto ha aperto la prima recita, quella di questa sera, di questa ripresa della produzione di Liliana Cavani, naturalmente con una nuova compagnia, diciamo, vocale, che sta in questo momento uno ad uno, come di consueto si è riaperto il sipario, stanno rientrando tutti i ruoli, anche i ruoli minori, i servitori che annuncia la cena, via discorrendo. In questo momento sono rientrati proprio il dottor Graviglio Diseni e Maria Paola Di Carlo, che interpreta il ruolo di Annina. Ora sta arrivando Carlotta Vichi, interprete del ruolo di Flora Bergois. L'abbiamo ovviamente ascoltata nel terzo atto, ma a questo punto, a fine recita, stanno rientrando, diciamo, tutti i ruoli. Ecco, questo è Boris Pincasovic, il ruolo di Germont padre, Giorgio Germont, come propriamente si chiama, anche se lo chiamiamo spesso Germont e basta, o Germont padre. Si attendono dunque a questo punto i due interpreti principali, Piero Preti come Alfredo, è lui che è arrivato in questo momento, e sembra una serata molto partecipe, devo dire, si è, insomma, molti molti applausi. E di nuovo arriva Nadine Sierra, lei accolta mi sembra con appunto con grande calore da tutto il pubblico del Teatro alla Scala. Questa sera l'avrete sentito anche in tanti applausi a scena aperta che sono arrivati. C'è un pubblico, diciamo così, partecipe, qualcuno che lancia, come si dice. Beh, insomma, non sappiamo da dove arrivino esattamente, un po' dall'alto del teatro, diciamo così, dal loggione, quello da dove a volte arrivano i fischi e così le cose più di rifiuto. Invece oggi arrivavano questi bravo, bravo, eccetera, che ovviamente, o magari l'inizio degli applausi anche appunto a scena aperta, sono stati davvero tanti. Ora Nadine Sierra sta andando a prendere Michele Gamba, eccolo, quindi adesso l'applauso è rivolto a lui, che ha fatto anche alzare i musicisti d'orchestra, quindi ovviamente, come è consuetudine, diciamo, con il gesto dice che l'applauso deve andare naturalmente anche ai professori d'orchestra che abbiamo ascoltato, non solo a lui. Vediamo se Liliana Cavani arriva anche lei sulla scena, eccola, arriva Liliana Cavani, che, lo ricordo, è ha 93 anni, però arriva disinvolta, devo dire, sul palcoscenico, con una bellissima camicia bianca su pantaloni neri, un'eleganza molto molto classica e molto semplice. Questo direi che, cioè, così, a questo punto sono arrivati tutti dal punto di vista della cronaca e del colore. Eccoci qui, ecco, stanno arrivando anche, mi sembra di riconoscere, Marina Bianchi, Leila Tate, non saprei riconoscere il terzo a questa distanza. Credo che forse sia la persona che fa le luci, le altre due erano l'assistente alla regia, l'assistente alla scenografia, quindi le persone che hanno insieme, diciamo, sotto la per carità, la sovrintendenza di Adriana Cavani, di fatto riportato in vita questa produzione che, lo ricordavamo prima, no? Una produzione che risale al 1990, fortemente voluta, lo raccontava anche Liliana Cavani, da Riccardo Muti, dopo che l'opera mancava dal palcoscenico della Scala da gran tempo, perché c'era un po' quest'ombra della Callas, della grande produzione Callas Visconti Giulini del 56, e poi la invece nuova produzione Zeffirelli Karajan con Mireia Freni protagonista nel 64 aveva avuto un esito infausto. Da allora, appunto, non c'erano state produzioni nuove di Traviata sulle scene, quindi questa del 1990 con Riccardo Muti, la regia di Liliana Cavani, con Tiziana Fabricini in veste di protagonista, era stata molto molto attesa, e da allora, appunto, è rimasta una produzione che ha continuato a essere riportata in scena, anche se poi alla Scala nel frattempo ce ne sono state delle altre, fra cui una contestatissima per le pizze. È ricominciato tutto il rituale, si è chiuso il palcoscenico, si è chiuso il sipario, quindi in questo punto in proscenio davanti al sipario stanno tornando a uscire uno ad uno gli interpreti. Non so se Riccardo vogliamo a questo punto, avendo avuto tutti gli interpreti, chiudere il collegamento.
1: Sì, direi di sì. Ti ringraziamo naturalmente moltissimo, Gaia Varon, per questa bellissima serata, per questo bellissimo lavoro che hai fatto per questa Traviata scaligera. Grazie davvero.
0: Ah, io pensavo solo all'Euroradio, perdonami, sì, sì. Però certo, allora in questo caso però dovrei ricordare anche le persone che hanno collaborato.
1: Certo.
0: C'è Oreste Bossini, naturalmente è in questo momento a sua volta dietro il sipario, cioè sul palcoscenico, con la possibilità eventuale di provare a raccogliere ancora qualche voce, magari quelle che non abbiamo ancora avuto modo di ascoltare. Però certo, allora in questo caso però dovrei ricordare anche le persone che hanno collaborato.
1: Certo.
0: C'è Oreste Bossini, naturalmente è in questo momento a sua volta dietro il sipario, cioè sul palcoscenico, con la possibilità eventuale di provare a raccogliere ancora qualche voce, magari quelle che non abbiamo ancora avuto modo di ascoltare, ma intanto io snocciolo comunque anche i

0: Paolo Brignoli, microfonisti Matteo Di Felice, Emanuela Montella e Natalia Pievani, e per la diretta Vincenzo Carbutti. È di nuovo Nadine Sierra sulla scena, e ovviamente ringrazio moltissimo Emilio Sala che ci ha accompagnato durante soprattutto gli intervalli di questa produzione della Traviata.
1: Bene, grazie ancora. E dunque alle 23:34 minuti e 47 secondi, un po' di ritardo, noi a questo punto chiudiamo il nostro cartellone musicale per aprire l'ultima pagina qui a Radio 3 Suite.

0: Una ultima pagina, che è la pagina di un libro. Io ho tra le mani e lo sfoglio un libro piccolo solo per il suo formato, sono in realtà 150 pagine molto dense che ci invitano a riconsiderare una figura dimenticata ma non del tutto, come vedremo, della poesia del nostro paese tra la fine degli anni 50 e 1968 e anche della critica politica europea in una fase cruciale della sua storia dal 68 alla metà del decennio successivo. La figura è quella di Giorgio Cesarano, che compare fra l'altro nel sottotitolo di questo bel libro che si intitola Lo specchio e la lama. Giorgio Cesarano tra poesia e critica radicale lo pubblica l'editore Quodlibet nella collana Elements, Elementi, e lo ha scritto Massimiliano Cappello, che abbiamo al telefono. Buonasera.
1: Buonasera, grazie dell'invito.
0: E Massimiliano Cappello svolge attività di ricerca presso l'Università di Bologna e ha scritto un libro davvero prezioso per vari motivi. Il primo motivo più importante, più diciamo più evidente, è il merito di riportare alla memoria, anche alla riflessione collettiva, il percorso poetico ed esistenziale di Giorgio Cesarano, più di 50 anni dalla scomparsa prematura di questo poeta, che era anche un intellettuale e un attivista politico. Ecco, il secondo motivo è proprio collegato al fatto che Giorgio Cesarano si tolse la vita nel 1975, l'anno scorso, in occasione del cinquantenario della morte. Sono uscite un paio di pubblicazioni, si è un po' riniziato a parlare di lui, ma queste sono le classiche cose che accadono durante un anniversario. Sono molto spesso anche un po' delle pratiche che si sbrigano, ma in realtà questo libro esce invece a distanza di un anno dall'anniversario e soprattutto promette, questo è un altro elemento importante, di essere la prima sintesi di un lavoro in corso sull'opera poetica e teorica di Giorgio Cesarano. Questo scrive lo stesso Massimiliano Cappello. Dunque l'idea che questo lavoro non si limiti semplicemente a celebrare un intellettuale, un poeta a 50 anni dalla morte, ma in realtà sia un lavoro che andrà avanti nei prossimi anni, e davvero ce lo auguriamo, perché la produzione di Cesarano è una produzione interessante da molti punti di vista. Questo Specchio e Lama, questo Lo specchio e la lama, il libro di Massimiliano Cappello, si concentra sulle ragioni della poesia di Giorgio Cesarano, che ha iniziato alla fine degli anni 50, negli anni 50 a scrivere la prima pubblicazione sollecitata e comunque portata, diciamo, all'attenzione del pubblico anche da Franco Fortini. Lo ha introdotto in un ambiente letterario, mettendolo a contatto con grandi intellettuali e anche grandi poeti di quel periodo. Pensiamo al suo rapporto con Giudici, con Raboni, con Pagliarani, con tanti altri, e con lo stesso Roberto Roversi e compagnia. Dunque vorrei per prima cosa chiedere a Massimiliano Cappello come si è incontrato con la poesia di Giorgio Cesarano e da cosa nasce questo libro.
1: Beh, grazie per la domanda e per la bellissima introduzione. Dunque si potrebbe dire che questo libro è nato più volte, in più modi. La prima volta sicuramente nel corso delle ricerche universitarie.

0: imbattendomi appunto nel corso delle letture di studi e di saggi di poeti come Giovanni Giudici, appunto, ma anche Andrea Zanzotto, Giovanni Raboni, Franco Fortini, imbattendomi in questo nome come spesso accade, e chiedendomi se si potesse fare di più, se si potesse dire di più. Contestualmente cominciavo a leggerlo anche in controluce in alcuni saggi che cominciavano a parlarne, penso alla Fisica del senso di Andrea Cortellessa, saggio in cui appunto viene detto: in questo libro non si parlerà di Giorgio Cesarano, ma Giorgio Cesarano è decisivo tra gli altri per la mia idea di poesia. In un secondo momento è stata l'attività di alcuni amici che gravitavano attorno a riviste attive negli anni 10, come Michele Garau o Niccolò Bosacchi. In quegli anni scrivevo per riviste come Qui e Ora o Teatro di Oklahoma. Mi avvicinarono all'opera di Cesarano, mi consigliarono di leggerla e di studiarla. In seguito, la terza volta si potrebbe dire che è nata grazie all'interessamento di uno dei centri che più, come si può dire, alacremente, più in maniera sicuramente meritoria, porta avanti la memoria e la conoscenza dell'opera di Cesarano, che è l'Archivio Primo Moroni di Milano, grazie al quale, appunto, grazie alle cui persone, grazie alle soggettività che vi gravitano, ho avuto l'occasione di conoscere la seconda moglie di Giorgio Cesarano, Nani, Angiolanna Colombo, e le figlie Laura e Silvia, cominciando così un percorso che andava anche oltre il libro e il saggio per addentrarsi in territori, diciamo, più strettamente biografici.
1: Dunque, una delle cose che colpiscono in questo libro, ecco, questa è un'aggiunta a quello che lei diceva. Io, appartenendo a una generazione molto diversa dalla sua, ho conosciuto Cesarano principalmente come attivista politico e per i suoi libri, in particolare il manuale di sopravvivenza, Apocalisse e Rivoluzione, che hanno segnato anche parte della mia generazione, quella così che si è dedicata in quegli anni così cruciali, a metà degli anni 70, a una certa idea di politica, di critica radicale dell'esistente, e questi libri hanno avuto una grande circolazione. Ma io ho scoperto, ad esempio, personalmente Cesarano come poeta più avanti, proprio perché proprio lo stesso Elio Pagliarani mi diede un suo volume su mia sollecitazione, avevo sentito dire che c'era, e mi prestò la sua copia della Tartaruga di Jastrow, che mi colpì moltissimo. E dunque già allora era molto difficile trovare questi libri. Dunque l'idea di una futura, forse prossima o comunque auspicabile ripubblicazione di questi versi, beh, credo che sarebbe importante. Io credo che lei, Massimiliano Cappello, stia un po' lavorando in questa direzione, o sbaglio?
0: Sicuramente è un lavoro collettivo che è stato portato avanti nel corso degli anni e che per ragioni di varia natura non ha mai ancora trovato un vero e proprio sbocco. È un ottimo punto questo. Evidentemente si tratta di una tappa imprescindibile nella riscoperta di questo poeta e non nego che il libro, in questo senso, fosse una sorta di avanguardia per preparare il terreno a una futura lettura nuova e auspicabile dei versi di Cesarano in un contesto in cui appunto ancora non ne disponiamo. Io stesso ho dovuto consultare l'opera in biblioteca, non potendola reperire per lungo tempo. Poi per fortuna ho avuto l'occasione di acquistarla e in seguito di trovarla regolarmente presso casa Cesarano, ma d'altronde sì, di difficile reperimento. Sì, è un'opera che è in corso e che posso già cominciare ad annunciare. Dovrebbe uscire ormai tra non molto e dovrebbe raccogliere l'intera opera poetica di Cesarano, quindi comprensiva dell'Erba Bianca, della Tartaruga di Jastrow, che ingloba i poemetti della Pura Verità, usciti 3 anni prima, sempre per Mondadori, nel
1: Certo.
0: 63. Jastov 66, I romanzi naturali, la raccolta postuma del 1980, e tra le altre cose, oltre agli inediti apparsi su rivista e mai ripubblicati in volume, una vera e propria raccolta fantasma, una raccolta che Cesarano inviò a Vittorio Sereni nel 1960 e che fu accettata per la pubblicazione nello Specchio Mondadori inizialmente nel 1961 con il titolo Il giorno di Capraia 1959-1960. E, una raccolta profondamente diversa da quella che uscirà due anni più tardi, quindi La pura verità, una raccolta ancora improntata a un modello lirico, barocco, aggrovigliato, un modello che Fortini stesso, il primo maestro di Cesarano, gli consigliava di abbandonare, ma che segretamente continuava a fomentare in Cesarano dal momento che Fortini riteneva in quegli anni, è il caso anche di un analogo interesse, quello provato per Andrea Zanzotto e le poesie precedenti alla Beltà, quindi poesie di libri come Vocativo o come le Nove Ecloghe, appunto l'interesse per i ritardatari, per coloro che dopo la fine della guerra scrivevano ancora come se fossero sotto il fascismo. Come diciamo allusione ad alcune possibilità, alcuni contrasti non risolti nella cultura italiana che la liberazione aveva reso di colpo quasi invisibili. Fortini caldeggiava queste pubblicazioni pur non credendoci. Cesarano poi proseguirà la sua strada, svilupperà il poemetto narrativo e perverrà appunto ai risultati che potremmo leggere dalla Tartaruga di Jastov in poi, insomma.
1: Ecco, Massimiliano Cappelli, una delle cose che a me colpisce di più in questo piccolo volume così denso, così pieno di spunti che lei ha voluto dedicare all'opera poetica di Cesarano è che non si sottrae alla sovrapposizione di due piani molto differenti in questo poeta, le ragioni poetiche e le ragioni politiche ed esistenziali che punteggiano la sua storia di poeta, che a un certo punto una voce poetica che con grande coerenza e potremmo dire anche con un gesto molto netto a un certo punto si esaurisce, proprio perché nel 68 succede qualcosa nella società italiana, qualcosa che sollecita moltissimo Giorgio Cesarano ad abbandonare gli strumenti della poesia e dedicarsi alla politica attiva, come attivista, come promulgatore anche di gruppi potremmo oggi si definirebbero antagonisti, molto attivi appunto in Italia in quegli anni, in quel pugno di anni, diciamo, che va dal 68 al 72-73, e questo nuovo progetto in un certo senso annulla la sua attività poetica. Fino a che punto, questo io non saprei dirlo, probabilmente i suoi diari e le cose che ha scritto possono dare una testimonianza e una documentazione ulteriore, però è un fatto che la voce poetica di Cesarano col 68 si esaurisce o comunque si affievolisce in un certo senso. È così?
0: È così su un certo piano di realtà, nel senso che Cesarano fattivamente non pubblicherà più poesie dopo la data soglia del 1968 e non progetterà più testi poetici autonomi dopo quella del 69. 1969 è la data che riporta l'ultimo poemetto di Giorgio Cesarano, Ghigo vuole fare un film, di cui tra l'altro dà una bella analisi Emiliano Morreale in un recente volume Il cinema era tutto, per Einaudi. Quindi una data soglia ideologica, ma su un certo altro piano, su un certo differente piano di realtà, potremmo dire che la scrittura critica e radicale subentra alla poesia come potremmo dire costruzione di un simbolo. Noi abbiamo due modi di avvicinare un simbolo storicamente, decifrarlo, interpretarlo, quindi sostenere che questa cosa sta per un'altra cosa e dunque appunto procedere nella direzione ermeneutica, oppure avvicinarvisi come accesso a qualcosa che non c'è ancora propriamente, ma che sta accadendo mentre noi vi accediamo. Cesarano intendeva la pratica teorica indissociabile dalla pratica politica, dalla pratica di critica della vita quotidiana, cioè dal rifiuto della separazione dell'essere umano dall'attività vivente e organica, dal suo lavoro e dalla sua esistenza. E vedeva sempre più in termini di presenza alienata la vita sotto il neocapitalismo che negli anni 60, diciamo, si impone compiutamente anche in Italia, portando un'industria pienamente integrata a ogni livello. Per cui in un certo senso si potrebbe dire che la critica radicale di Giorgio Cesarano, che è una cosa diversa dalla militanza politica di Giorgio Cesarano, adempie in qualche modo alla stessa esigenza che negli anni 50 e 60 aveva la poesia. In un passaggio significativo dei suoi appunti, Cesarano scrive: la poesia è quella voce che urla dentro e pur contro la langue, dove la langue è ovviamente il riferimento alla lingua di un noto teorico e studioso, Ferdinand de Saussure, uno dei patriarchi dello strutturalismo, del formalismo e diciamo delle discipline specialistiche odiernamente intese. Ma in un altro passaggio, Cesarano dice che la critica radicale, proprio nel momento in cui si congeda dalla poesia, assurge a movimento della parole, quindi della parola viva, che si libera dalla langue. Una langue che ormai si è fatta di catene e di armi. Dunque, in un certo senso potremmo dire che la critica radicale è la poesia di Cesarano degli anni 70. Uno sguardo alla fattura dei testi, penso appunto al già citato manuale di sopravvivenza, ne rivelerebbe la, in qualche modo, attinenza, dico, al fare poetico.
1: Beh,
0: Penso
1: sì,
0: a.
1: in effetti molti dei passaggi del manuale di sopravvivenza sembrano così mostrare anche un côté poetico, una maniera letteraria interessante di raccontare le cose, cioè in un libro che è un libro di agitazione e di riflessione politica, no? Quindi cioè, entra dentro questo aspetto in maniera molto speciale e molto importante. Molte pagine di Cesarano, di quel libro e anche di altri scritti teorici che ha prodotto, hanno questo aspetto che poi ritroveremo anche in compagni di strada, magari anche a distanza, come Debord, come Van Eygem, come altri autori che hanno concepito la teoria sempre con un occhio in fondo anche vigile, così anche debitore nei confronti della letteratura e della poesia. Penso a Debord segnatamente, ma anche Van Eygem ha questo aspetto e anche altri autori che sono stati peraltro anche amici di Cesarano, come ad esempio Jacques Camat, che anche nei suoi libri così mostra anche questo aspetto interessante, no? Proprio perché la vita si doveva conciliare. La vera vita doveva conciliarsi anche con l'attività politica, con tutto quello che comportava. Dunque, credo che questo aspetto che lei sottolinea sia molto, molto importante. Lo ritroviamo in fondo anche in molti aspetti e sfaccettature dei suoi testi più, direi, rigorosamente politici.
0: Assolutamente, e mi permetto soltanto di aggiungere, è un proposito che 2 anni dopo la morte di Cesarano campeggia nelle prime pagine del forse più bel libro di Giorgio Agamben, Stanze, cioè abolire la divisione tra poesia e critica, come compito diciamo, compito manifestatosi al romanticismo. E appunto da farsi Agamben, che è stato, tra le altre cose, il maestro. Diciamo, di quella congerie di intelligenze che assume il nome di Comitato Invisibile, che forse ha portato avanti più di tutte una certa agitazione anche linguistico-poetica, diciamo, di ascendenza cesaraniana, oltre che camattiana.
1: Eh sì, proprio così, tanto che appunto ritroviamo in moltissime sollecitazioni, soprattutto in ambito francese, no? Questo genere di così di di soluzioni e di sovrapposizioni che sono ancora in un certo senso, per quanto così sotto la cenere, ma ancora piuttosto attive in giro per questa Europa oggi preoccupata di altre questioni, ma in fondo sono le questioni, alla fine rimangono un po' le stesse. Ecco, questo uno dei meriti di questo bel libro che Massimiliano Cappello ha voluto scrivere su Giorgio Cesarano è proprio di ricordarci questa grande sovrapposizione. Qui possiamo parlare molto spesso, come fa lo stesso Massimiliano Cappello, delle ascendenze poetiche di Cesarano, anche di ritrovare nella metrica alcune ragioni che lo collegano a una certa tradizione. Eppure la vita dello stesso Cesarano, nel suo tragico epilogo, ma anche nelle sue contraddizioni, viene molto messa in valore in questo lavoro, e così in un certo senso attraversa un po' tutta la storia anche di artista, anche di poeta, di questa grande figura. Dunque, grazie davvero moltissimo a Massimiliano Cappello per averci regalato questo libro, a cui facciamo i migliori complimenti, ma anche a cui auguriamo una buona diffusione. L'editore Quadlibet, come vi ricordavo, Elements, sono 15 euro davvero molto ben spesi per fare un incontro importante con una figura importante, in parte dimenticata, ma che sotto la cenere continua ad avere un ruolo e avere qualcosa da dire, che noi naturalmente, e lo stesso Massimiliano Cappello, insomma, auspica giustamente che possa svilupparsi, ecco, questo interesse, questo ritorno di interesse per questa figura così singolare. Naturalmente abbiamo lasciato fuori dalla nostra discussione moltissimi elementi, al di là della tragica fine di Giorgio Cesarano per morte autoinflitta nel 1975, ma anche le vicende che lo hanno portato all'impegno politico, che cominciano con un segno del tutto diverso. Questo libro racconta, ne parla Massimiliano Cappello come il convitato di pietra, no? Questa adesione di Giorgio Cesarano in una prima battuta, giovanissimo, credo 15 o 16 anni, alla Repubblica di Salò. Dunque, questo passato fascista che si trasforma con un movimento molto rapido a un certo punto in adesione invece al Partito Comunista, da cui poi peraltro verrà anche espulso proprio per i suoi trascorsi bellici, e darà luogo poi appunto a una lunga militanza alla sinistra del PC, che porterà appunto alle esperienze che dicevamo e che probabilmente saranno oggetto di ulteriore riflessione, se accanto a questa ricerca sulla poesia di Cesarano si affronteranno anche gli aspetti salienti della sua critica radicale all'esistente capitalistico. Dunque, questo è un auspicio, un augurio naturalmente anche sul piano personale. Dunque, grazie molto Massimiliano Cappello per grazie questo bel libro, Lo specchio e la lama, Giorgio Cesarano tra poesia e critica radicale, davvero un bel libro, grazie molto. E dunque, salutandolo e facendogli i migliori auguri, voglio anche ricordarvi che domani avremo un cartellone particolarmente interessante qui a Radio 3 Suite, perché dopo la Traviata, che oggi ha occupato grandissima parte, anzi la maggior parte del nostro tempo, domani ci sarà una diretta Euroradio dall'Auditorium RAI Arturo Toscanini Torino, con l'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI impegnata in un omaggio a Ennio Morricone a 6 anni dalla scomparsa, sotto la direzione di Pietro Mianiti. Sarà una bellissima occasione per recuperare molte delle musiche più celebri di Ennio Morricone, del grande maestro della musica per il cinema, ma anche di fare delle scoperte interessanti in due direzioni, sia nella direzione di quello che lo stesso Morricone chiamava musica di puro ascolto, musica pura, immaginata per essere ascoltata senza l'ausilio delle immagini, e ci sarà un brano in particolare che verrà eseguito, e anche brani da colonne sonore forse meno conosciute ma importantissime e interessantissime, come in generale la musica di Ennio Morricone. Dunque, appuntamento domani alle 20:30 qui su Radio 3 Suite e in diretta Euroradio dall'Auditorium di Torino, con questo bel programma dedicato alla figura di Ennio Morricone, questa lo sentite dalla sigla, era anche il tuo momento di questa serata insieme. Siamo arrivati alla conclusione di Radio 3 Suite, un programma curato da Monica D'Onofrio, realizzato da Attilio Fortunato, da Giovanna Natalini, Marianna Gallerano, Vittoria Pastore e Azzurra Di Meco. Ringrazio il nostro regista Valerio Giannetti, ancora Fabio Melis e Andrea Perroni con noi stasera al di là del vetro per la parte tecnica. Appuntamento con Radio 3 Suite con il sottoscritto per domani sera, e saremo su queste frequenze per presentarvi diversi appuntamenti interessanti dalla musica ma anche oltre, perché ci sarà occasione appunto di dedicare domani diverso spazio a appuntamenti non soltanto musicali. Appuntamento a domani dunque, un saluto a tutti voi da Riccardo Gianni, un augurio di buon ascolto dei prossimi programmi di Radio 3, una buona notte a tutti voi.

Ascoltatrici e ascoltatori di Radio 3, buonanotte, ben ritrovati all'ascolto dibattiti da Nina Terruzzi, Chiara Colli, Antonia Tessitore, Ghighi Di Paola e Simone Sottili. Siamo appena tornati dalle vacanze, almeno per quanto riguarda la trasmissione, quindi vi ricordiamo alcune informazioni utili, ovvero che Battiti è riascoltabile in streaming sulla piattaforma RaiPlay Sound. La mail per scrivere alla redazione è battiti@rai.it, mentre trovate descrizioni delle puntate e scalette anche sulla pagina Facebook Battiti Radio 3. Vi accogliamo in questa nuova puntata nella notte tra questo primo sabato e prima domenica di programmazione con un brano dal titolo Resistencia, firmato da DJ Raf, artista e producer cileno residente a Londra. E questo perché questa notte Battiti avrà una luce puntata proprio sul Cile, in particolare sulla musica legata alla protesta e all'antagonismo politico in questo paese. Il colpo di Stato guidato da Augusto Pinochet, che ha rovesciato il governo che era stato democraticamente eletto allora, del presidente Salvador Allende, è avvenuto l'11 settembre del 1973. Questi giorni dell'anno quindi sono stati i primi 43 anni fa di una dittatura militare che poi è durata fino al marzo del 1990. Fu in questi giorni, anche ufficialmente il 16 settembre del 73, che venne assassinato Víctor Jara, uno dei cantautori e dei rappresentanti della nuova canzone cilena più conosciuti, e sono diversi insieme a lui gli artisti che negli anni 60 e 70 si sono esposti politicamente prima e dopo l'inizio della dittatura e che poi hanno scritto quelli che sono diventati degli inni di resistenza per tanti nel mondo e che permettono ancora oggi a noi di identificare il Cile come casa di una tradizione appunto di cantautorato, di folk impegnato e che si è confrontato con una lunga e violenta repressione. Come spesso poi nelle corde di Battiti, anche questa notte non ci limitiamo ai classici, ad ascoltare i nomi più importanti, ma partendo dalla storia e appunto chiamando in causa subito le correnti e gli artisti più celebri che comunque ascolteremo, troveremo nei prossimi 90 minuti dei brani scritti da chi ha preso ispirazione da questi celebri maestri per continuare un discorso di protesta e di antagonismo politico che poi si è prolungato negli anni attraverso le nuove correnti e i nuovi suoni che si sono sviluppati e si sviluppano nella contemporaneità anche musicale. Resistencia è il titolo del brano di DJ Raf che abbiamo deciso di utilizzare per aprire la puntata, un brano contenuto nell'omonimo EP da cui ascoltiamo ancora un po' termini di significato, ma un po' a braccetto con il primo, ovvero

Resistenza e Memoria sono questi brani di DJ Raf che abbiamo ascoltato. Lui è uno dei principali producer che, oltre ad avere una propria carriera solistica, è considerato alla base della scena hip hop cilena, collaboratore poi anche di una delle voci più note della scena, ovvero Ana Tijoux, che ascolteremo più avanti e che però adesso sentiamo in sottofondo. La sua voce è quella che guida il gruppo Makizza che stiamo sentendo, con cui appunto DJ Raf ha più volte lavorato.

stiamo incrociando musiche d'esistenza, musiche politica in Cile tra storia e soprattutto uscite più o meno recenti, e ci muoviamo per ispirazioni non solamente in termini cronologici guidati dai suoni. Passiamo quindi all'ascolto di un brano dal titolo Me recuso a pensar di Tomás Urquieta, un artista cileno nato a Santiago, anche lui come DJ Raf, producer e nome della scena elettronica. Il suo album di debutto si intitola Dueños de Nada ed è uscito nel 2018, parla di rivendicazione, di spazi da conquistare, di libertà, e lo fa con suoni che hanno pochi richiami geografici o tradizionali, ma vogliono descrivere più una necessità collettiva, generazionale e un tempo quindi presente.

Yo la tumba será de los niños, soy el asilo contra la ilusión.

Come forse ricorderete, tra il 2019 e il 2022 in Cile si sono verificate una lunga serie di manifestazioni concentrate soprattutto a Santiago, iniziate prima come proteste contro l'aumento del prezzo dei trasporti pubblici e poi più in generale contro il caro vita e contro la corruzione. All'epoca il governo aveva a capo il presidente Sebastián Piñera al suo secondo mandato e quello stesso governo dovette anche nel 2021 iniziare a gestire un conflitto con il popolo Mapuche, un popolo originario del Cile che richiedeva la restituzione delle terre rubate, delle terre colonizzate. E la repressione delle manifestazioni ad opera della polizia su entrambi questi fronti fu molto violenta. Noi abbiamo ascoltato Me rehúso a pensar da Dueños de Nada di Tomás Urquieta e poi subito dopo Lamento Militar, un brano di Alondra Nocturna, un artista di Valparaíso che nel 2022 ha pubblicato questo primo EP dal titolo Hijes de la Máquina.

Questo invece è un brano dei Neuen Afrobeat, considerati il primo gruppo afrobeat cileno. Nel 2020 hanno pubblicato questo singolo dal titolo No Les Creeré, accompagnato da un videoclip in cui sono mostrate proprio le immagini degli scontri di piazza di quel periodo.

Quindi mentre lasciamo ancora un po' di spazio e ascoltiamo ancora qualche nota dei Newen Afrobeat, passiamo poi a Soyasa la Araucanía, che come sentirete fa riferimento proprio alla questione legata ai popoli originari cileni. Il brano è firmato da Los Puntuos, contenuto nel loro esordio discografico, ed è un collettivo di 10 artisti.

In questa notte dibattiti dedicata alla musica cilena, in particolare alla musica cilena che prende ispirazione in diversi modi dalla produzione artistica che tutti noi forse conosciamo di più, ovvero la musica politicamente schierata, popolare, dal cantautorato degli anni 60 e 70 e che è stata repressa duramente durante la dittatura militare di Pinochet, che è durata quasi 20 anni e si è instaurata proprio a settembre nel 73. Noi ci siamo spostati un pochino dalla produzione più elettronica da cui siamo partiti per ascoltare un brano di Fuyu y la Fantasma, un collettivo di rock sperimentale che unisce un ritmo tradizionale cileno, la cueca, con il prog. E il fondatore di questo progetto, Rodrigo Romero, spiega come il folk, secondo lui, sia una cosa bellissima, non deve rischiare di essere considerata musica per vecchi, e che la cueca invece è sempre stata politica anche quando è stata presa, insomma, anche quando la dittatura se n'è appropriata. E il fatto di avere magari una bassa autostima rispetto alla propria identità e al fatto di essere un po' imbarazzati per la propria cultura e per il proprio background culturale, soprattutto in quanto giovani, fa sì che i gruppi musicali cerchino ispirazione in altro, in qualcosa che viene da fuori, mentre il fatto di essere parte di una tradizione è qualcosa che deve essere rivendicato e non dimenticato. Di Fuyu y la Fantasma abbiamo ascoltato La Mantis Social, che è un brano tratto da un album del 2024 dal titolo Tetralogia de Bichos y Setas. E continuiamo con alcuni brani che si affacciano sulla produzione più cantautorale, più indie e pop contemporanea. Lo facciamo partendo da una delle più recenti voci del panorama cileno. Ritroviamo anche qui una moderna cueca in questo brano dal titolo Espada, che ascoltiamo attraverso la voce di Javiera Electra, che abbastanza all'inizio del brano esclama: "E con mis puños protesto".

Abbiamo ascoltato un brano della chitarrista, cantautrice e artista visiva Chini Peneche dal titolo Arranque. Il suo esordio come solista è l'album El Dia Libre de Pollux, da cui abbiamo ascoltato proprio questa ultima canzone, ed è considerato un'opera che descrive molto bene le difficoltà di quel momento, soprattutto per le giovani generazioni cilene, scosse dalle manifestazioni, dalla violenza e poi anche dalla pandemia. E tra le cantanti, le portavoci femminili del cantautorato cileno che a cavallo degli anni 10 e 20 di questo secolo si sono esposte, c'è anche Mon Laferte, un'artista che ha anche origini messicane, che ai Grammy Latini del 2019 si è presentata a petto nudo con una stola e una scritta sul corpo rossa che diceva: "En Chile torturan, violan y matan". Ascoltiamo tra poco un brano suo mentre ci colleghiamo a questo tema di protesta femminile, ricordando che una delle performance realizzate dal collettivo femminista di Valparaíso, La Stesis, durante una manifestazione del 20 novembre del 2019, proprio davanti al commissariato di polizia della città, è diventata un vero e proprio inno riproposto nelle piazze di tutto il mondo, tradotto in diverse lingue, tra cui la lingua mapuche.

e Spada di Javier Electra, tratto dal suo album d'esordio del 2025, Iliade, e lei è appunto abbastanza sotto i riflettori in questo momento, considerata una promessa del pop cileno, e subito dopo

Oh!

Forse avete riconosciuto quindi questo canto di protesta di piazza, poi La Democrazia di Mon Laferte e poi una versione dei Candelabro di Ultraderecha, un brano dei Los Prisioneros.

L'11 marzo del 2025 è stato eletto in Cile José Antonio Kast, un politico di estrema destra, nostalgico di Pinochet, dichiaratamente suo ammiratore. Per cui i Candelabro hanno deciso poco tempo dopo questa elezione di pubblicare due tracce, due cover di uno dei gruppi rock storici cileni attivi tra gli anni 80 e i primi 2000 e che durante la dittatura militare si è fortemente battuto per denunciare in musica ciò che stava succedendo nel loro paese e nell'America Latina in generale.

Sono loro i Los Prisioneros che stiamo ancora in parte ascoltando in sottofondo con questa No Necesitamos Banderas. I Candelabro hanno omaggiato questo gruppo storico rifacendo Ultra Derecha che abbiamo ascoltato prima e poi una versione anche della loro Latino America Es un pueblo al sur de Estados Unidos. Mentre ascoltiamo ancora un brano dei Candelabro dal titolo Fracasso, scritto proprio pensando a come affrontare la situazione politica attuale e che nel ritornello canta: bisognerà alzarsi e costruire, alzarsi e lavorare per qualcosa di meglio.

0: E tra i gruppi considerati dai Candelabro una vera ispirazione in questa sezione della puntata che ha virato più verso il rock e l'indie ci sono gli Estoy Bien, una band di Valdivia considerata una delle voci più forti proprio nel spiegare l'ansia, l'angoscia che questi ultimi 6-7 anni hanno generato nella popolazione cilena, che appunto si esprime musicalmente sulle orme proprio dei Los Prisioneros degli anni 80 e della nuova canzone dei decenni precedenti. Il brano che abbiamo ascoltato si intitola proprio Terror e fa parte di un album, il loro primo disco, dal titolo Lo que intentamos hacer, quello che proviamo a fare, e in cui un po' tutto, dal titolo al testo alla musica, rimandano proprio a questo sgomento, alla perdizione vissuta dagli artisti che parlano per i loro coetanei cileni. E quindi, anche per darci invece qualche risposta, qualche prospettiva, andiamo ad ascoltare una versione abbastanza recente di quella che è stata una hit di Ana Tijoux, una rapper franco-cilena molto conosciuta anche a livello internazionale, figlia di una coppia fuggita in Francia dal Cile durante la dittatura di Pinochet, e che ha riproposto questa sua Sacar la voz in un mini live del 2024, in cui canta con in testa una kefia, indirizzando quindi questa sua esortazione ad alzare la voce a un'altra terra oltre alla sua.
1: My English is polar spanglish también. So this is a song that I write in Chile. We all come from Chile, the last country in Latin America, but full of energy also. And this song talk about the empoderarse, ¿verdad? To have the power to be stand up and check your voice, whatever you are. So esto se llama Sacar la voz.

E questa era invece la voce di Idea Blanco, una giovane cantautrice di Santiago che canta Violeta, tu estrella en la frente. Ed è così che andiamo a dedicare questa parte finale della puntata Dibattiti di stanotte, focalizzata sulla musica resistente cilena contemporanea, a quelli che sono stati i grandi nomi e anche i maestri, gli esempi dichiaratamente proprio definiti tali, come ci dice questa canzone, di chi ha voluto utilizzare la musica per esprimere dissenso politico in un paese in cui questo non è un gesto semplice, non è un gesto che non ha ripercussioni e che continua ad avere appunto una storia violenta. Il desiderio un po', ascoltando alcune di queste voci, le voci che andiamo ad ascoltare adesso, quelle di Violeta Parra, di Rolando Alarcón, di Víctor Jara, insomma, ascoltando la loro musica un po' viene voglia in un certo senso di rimanere lì, di dedicare un'intera puntata a questi nomi così importanti, ma considerando quello che succede oggigiorno, in un certo senso diventa importante invece affrontare i propri tempi con i propri suoni, pur tenendo, come dice Idea Blanco, Violeta, tu estrella en la frente.

0: De Cuerpo Entero di Violeta Parra, Canto Libre di Víctor Jara e poi questi due brani che portano sul tavolo anche il tema dell'America Latina Unita, un altro tema che meriterebbe un'attenzione più approfondita, visto che è un argomento di cui ci sono molte interpretazioni anche recenti in musica e che proprio in questo momento storico sta venendo ripreso con le situazioni politiche attuali in alcuni paesi dell'America Latina e la posizione degli Stati Uniti. Oggi, la prima settimana dell'anno di battiti si sta per concludere. E noi vi ringraziamo per l'ascolto, vi lasciamo con un brano dell'unica artista di questa puntata che non è cilena, ovvero Mercedes Sosa, in una sorta di rassicurazione sonora, in quanto il brano probabilmente lo conosciamo tutti.
1: Todo cambia.

0: ma che in maniera molto forte dalla copertina del disco da cui è tratta questa famosa canzone ci guarda negli occhi e ci chiede se era possibile El Sur. Noi speriamo di sì e dedichiamo questa puntata alla memoria di Patricio Guzmán, regista e dissidente politico cileno morto a Parigi questo appena passato 15 settembre dopo una vita e una carriera artistica dedita a denunciare attraverso documentari, alcuni dei quali girati proprio tra il 75 e il 79, ciò che è accaduto in quei 30 anni.
1: Brillante, mano in mano su brillante.

0: para todos la luz. Para todos todo.
1: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
2: Classico notturno.
3: Georg Philipp Telemann, concerto in re maggiore per tre corni, violino e archi. Vivace, grave, presto. Mary Utiger, violino. Wilhelm Bruns, Oliver Kerskan e Stefan Oetter, corno. Orchestra da camera Neue Düsseldorfer Hofmusik.

di Georg Philipp Telemann avete ascoltato Concerto in re maggiore per tre corni, violino e archi. Mary Utiger, violino. Wilhelm Bruns, Oliver Kerskan e Stefan Oetter, corno. Orchestra da camera Neue Düsseldorfer Hofmusik. Anonimo. Te Deum, cantico. Coro dei monaci benedettini dell'abbazia di Saint-Maurice e Saint-Maur.

Di Anonimo avete ascoltato Te Deum, cantico. Coro dei monaci benedettini dell'abbazia di Saint-Maurice e Saint-Maur. Camille Saint-Saëns, fantasia per violino e arpa e la maggiore, opera 124. Renaud Capuçon, violino. Marie-Pierre Langlamont, arpa.